0: A San Gallo una marea di 20.000 tifosi hanno assistito sui maxi schermi installati nella Marktplatz alla conquista della Coppa Svizzera da parte della loro squadra, impostasi 3-0 sullo Stade Lausanne-Uchy. I festeggiamenti sono destinati a durare evidentemente tutta la notte. La polizia stima che saranno fino a 60.000 i sangallesi festanti per le strade. Dall'estero l'agenzia di stampa statale libanese NNA riferisce che ieri sera Israele ha bombardato un edificio a Al-Duvair nel Libano meridionale e mezz'ora più tardi ha attaccato nuovamente lo stesso luogo, causando un numero imprecisato di vittime civili. Sempre ieri la città è stata colpita da 7 raid aerei, un morto e 8 feriti. L'accordo invece che quadro con l'Iran è ridato al 95%, lo riporta Fox News citando un funzionario americano secondo il quale l'istinto di Donald Trump è quello di concedere all'Iran da 5 a 7 giorni per portare a termine l'intesa. Niente polvere nucleare, niente dollari. In altre parole, senza uranio altamente arricchito, gli iraniani non avranno alcun vero aiuto, lo ha chiarito sempre il funzionario americano. La firma dell'accordo è slittata e lo stretto marittimo di Hormuz per ora resta chiuso. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, ha sottolineato il presidente Trump dopo una prima fuga in avanti. Ma Teheran avverte: se continua l'ostruzionismo statunitense su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni congelati, l'accordo può saltare. Si pensa pure a un nuovo round di negoziati in Pakistan il 5 giugno se l'intesa sarà firmata a giorni. La notizia di una possibile intesa ha condizionato il mercato del petrolio greggio. Ieri ha chiuso in calo del 5% circa. Angola, 28 morti e 2 dispersi, bilancio del crollo di una miniera d'oro illegale. Le vittime di età compresa tra i 18 e i 40 anni includevano 13 membri della stessa famiglia e sono rimaste sepolte sotto la frana nella provincia di Bengo, a nord-est di Luanda, la capitale. E per lo sport, Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes si è aggiudicato il Gran Premio del Canada, dietro la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Verstappen. Calcio, in Italia si è chiuso il campionato di Serie A con la grande sorpresa del Como qualificatosi in Champions League dopo il 4-1 contro la Cremonese, favorito dalla sconfitta inattesa del Milan battuto 2-1 dal Cagliari. E in Champions giocherà anche la Roma che ha battuto il Verona 2-0. Juventus 2-2 con la Torino e accesi scontri tra le tifoserie, chiude il campionato al sesto posto qualificandosi invece in Europa League. La Cremonese scende in Serie B, a salvarsi il Lecce che ha battuto 1-0 il Genoa. Infine il tempo di oggi, lunedì 25 maggio, da Locarno Monti ci fanno sapere che in tutta la Svizzera sarà una Pentecoste soleggiata e calda. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di qualche cumulo. Temperature minime al sud 17 gradi, al nord 13, massime 31 gradi. Isoterma di 0 gradi invece altina dai 4.000 metri. È tutto per il momento, vi lascio proseguire dal palinsesto notturno musicale. Noi ci risentiamo sempre in diretta, sempre qui, per il prossimo appuntamento informativo previsto alle 3. A voi una felice notte.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Cosa è la Svizzera? Domanda complicata. Non esiste una sola.
1: Quattro lingue, quattro culture, un paese. Giornata speciale.
2: Il Zauters.
1: Die Ander.
2: Les autres, gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Mercoledì 27 maggio nella Svizzera Romancia. A parlare di ponti che uniscono territori, persone e culture. In diretta dal ponte più lungo del cantone. Una giornata per celebrare l'unione delle nostre differenze.
2: Il Zauters.
1: Die Anderen.
2: Les autres, gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Mercoledì 27 maggio, dalle 10 del mattino fino a sera. Rete 1.

0: Knowing Time, Lana Del Rey, che ci ha portato alle notizie, quelle delle tre.
1: Rete 1.
0: In studio Fabio degli Antoni, Stati Uniti e Iran restano vicini a un'intesa, ma i nodi decisivi non sono ancora sciolti. Sul tavolo c'è un cessato il fuoco di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e un alleggerimento delle sanzioni che permetterebbe a Teheran di tornare a esportare greggio. In cambio partirebbe una nuova trattativa sul nucleare. Washington e Israele vogliono garanzie che l'Iran non possa sviluppare l'arma atomica. Teheran rivendica invece il diritto al nucleare civile. Donald Trump ha prima lasciato intendere un accordo vicino, poi ha frenato dicendo che non bisogna avere fretta. Insomma, tra aperture bruschi e cambi di tono resta difficile capire quanto la firma sia davvero vicina. Un rapporto dello Stockholm International Peace Research Institute afferma che il numero di caschi blu delle Nazioni Unite e di altro personale coinvolto nelle operazioni di mantenimento della pace è sceso al livello più basso dagli ultimi 25 anni, questo nel 2025. Alla fine di dicembre il loro numero si attestava a 78.633, con una diminuzione del 49% rispetto a 10 anni prima. Un totale di 58 missioni internazionali hanno operato in 34 paesi o territori lo scorso anno, 3 in meno rispetto al 2024. Se questa tendenza dovesse continuare, si potrebbe assistere a un drammatico indebolimento della risoluzione multilaterale dei conflitti e a una quasi completa marginalizzazione di istituti come le Nazioni Unite, lo ha dichiarato Jair van der Leyen, responsabile del SIPRI. Venezuela occidentale, centinaia di detenuti hanno preso il controllo del centro di internamento giudiziario di Barinas Roccaforte dell'ex presidente Hugo Chavez, denunciando le torture e chiedendo la rimozione del direttore. I detenuti si sono radunati sul tetto e hanno appeso degli striscioni, alcuni recavano le scritte SOS e siamo torturati. Italia, affluenza in lieve calo per le amministrative che stanno coinvolgendo 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Dei circa 6,3 milioni chiamati alle urne ha votato il 46,31%. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide e simbolo da Venezia a Reggio Calabria. In molti lo considerano un test per governo e opposizioni. Restiamo in Italia, il derby della Mole tra Juventus e Torino dell'ultima giornata verrà ricordato per la follia che si è scatenata all'esterno dello stadio con i violenti scontri tra tifoserie e forze dell'ordine, in cui un uomo è rimasto ferito gravemente, rinviata di un'ora la partita con i tifosi bianconeri che chiedevano di non giocarla. In totale 4 gli agenti di polizia feriti e appunto un tifoso della Juve in gravi condizioni. Per quanto riguarda i risultati, la sorpresa del Como si è qualificata in Champions League vincendo 4-1 contro la Cremonese e favorito dalla sconfitta in attesa del Milan 2-1 dal Cagliari, e in Champions giocherà anche la Roma che ha battuto il Verona 2-0. Juventus a Torino 2-2 e chiude il campionato al sesto posto qualificandosi in Europa League. La Cremonese scende in Serie B, a salvarsi il Lecce che ha battuto 1-0 il Genoa. Altre notizie con Kimi Antonelli su Mercedes che si è aggiudicato il Gran Premio di Formula 1 del Canada, dietro di lui la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Verstappen. Infine, tempo di oggi, in tutta la Svizzera sarà una Pentecoste soleggiata e calda. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di qualche cumulo. Informazione sulla viabilità delle 3:04 per chi viaggia sulla 1 Berna in direzione di Verdun. Attenzione poiché dell'olio sulla strada tra il raccordo di Kerzes e Morat. Prudenza alla guida. Buon proseguimento d'ascolto, a più tardi.

non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Notizie delle 4 in studio Fabio degli Antoni. 40.000 persone circa vestite di bianco e verde hanno accolto il Football Club San Gallo in Piazza del Mercato dopo la vittoria in Coppa Svizzera. Alle 22 il capitano Lukas Gürtler ha sollevato il trofeo tra scroscianti applausi. Dal pomeriggio in poi, dopo il fischio finale della Coppa contro lo Stade Lausanne, uscì un'immensa gioia pervaso il centro di San Gallo, vincitore per la seconda volta del trofeo. Gli agenti però sono intervenuti solo brevemente in tafferugli degli eventi e hanno prestato soccorso a persone con problemi di salute. Sono intervenuti anche quando alcuni individui si sono arrampicati sui tetti delle bancarelle del mercato, esplosi fuochi d'artificio, bengala e petardi. Un intervento dei pompieri a causa di fuochi pirotecnici. Alla stazione un uomo con le stampelle camminando sul bordo del binario è caduto tra la banchina e un treno in arrivo e il macchinista si è accorto subito della situazione e ha fermato il treno. Nel pomeriggio le chiamate di emergenza riguardavano principalmente il caldo. In serata gli interventi sono stati per casi di eccessivo consumo di alcol o lesioni lievi. Dall'estero la guida suprema Moshe Rabbani e Khamenei è nascosto in una località segreta con scarso accesso al mondo esterno e raggiungibile solo attraverso una rete corrieri creata per tenerlo al sicuro. Secondo quanto riferito da fonti di intelligence alla TV CBS, i funzionari iraniani incaricati di negoziare con la Casa Bianca stanno incontrando appunto quindi difficoltà di comunicazione rendendo la trattativa più lenta. Cipro, 6 partiti si sono aggiudicati i seggi nel Parlamento dopo la chiamata alle urne di sabato. Dopo lo spoglio del 99,8% delle schede, il partito di centrodestra Raggruppamento Democratico ha ottenuto il 27,1% delle preferenze, il Partito Progressista dei Lavoratori il 23,9%, il Fronte Popolare Nazionale di Estrema Destra il 10,9%. Bolivia, le strade sono paralizzate da 59 blocchi in 6 regioni del paese. Le proteste guidate da agricoltori e sostenitori dell'ex capo di Stato Evo Morales durano da 19 giorni e mirano a ottenere le dimissioni del presidente attuale Rodrigo Paz. Ieri poi è fallito il tentativo delle forze dell'ordine di liberare 227 chilometri di strada tra La Paz e Oruro, respinto dai manifestanti con pietre e dinamite. L'ultima giornata della New Zealand Pro, quarta tappa del circuito World Surf League, è stata sospesa dopo che un fotografo è stato ferito lievemente da un morso in acqua a Raglan, città nel nord-ovest. Il medico sul posto era più propenso a pensare che si trattasse di un morso di un leone marino piuttosto di uno squalo. Infine il tempo di oggi in tutta la Svizzera sarà una Pentecoste soleggiata e calda, nel pomeriggio in montagna sviluppo di qualche cumulo.
1: Rete 1.

lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso

devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 5 in studio Fabio degli Antoni, ben ritrovati. Fa ancora discutere un rapporto sui motivi della chiusura della galleria di base del San Gottardo. Il danno 150 milioni di franchi, la causa una ruota rotta su un vagone merci. La perizia della procura del Ticino conclude che le ferrovie federali svizzere avrebbero potuto evitare il peggio se il centro di controllo operativo avesse agito correttamente. FFS negano le accuse dopo la perizia e sostengono che le operazioni siano state gestite correttamente. Però i membri del Consiglio degli Stati chiedono chiarimenti. Adesso una di queste è la rappresentante urana al Consiglio degli Stati, Heidi Skragen. Sollecita la Commissione per il controllo degli affari del Consiglio degli Stati affinché esamini più attentamente le nuove accuse. A San Gallo circa 20.000 tifosi dapprima hanno assistito sui maxi schermi installati nella Marktplatz alla conquista della Coppa Svizzera da parte della loro squadra, impostasi 3-0 sullo Stade Lausanne-Uchy. I festeggiamenti sono destinati a durare fino a stamattina. La polizia stima che saranno fino a 40.000 i sangallesi festanti per le strade. Dall'estero, l'agenzia di stampa statale libanese NNA riferisce che ieri sera Israele ha bombardato un edificio al-Duwayr nel Libano meridionale. A mezz'ora più tardi ha attaccato nuovamente lo stesso luogo, causando un numero imprecisato di vittime civili. Sempre ieri la città è stata colpita da 7 raid aerei, un morto e 8 feriti. L'accordo quadro con l'Iran è redatto al 95%, lo riporta Fox News citando un funzionario americano secondo il quale l'istinto di Donald Trump è quello di concedere all'Iran da 5 a 7 giorni per portare a termine l'intesa. Niente polvere nucleare, niente dollari. In altre parole, senza uranio altamente arricchito, gli iraniani non avranno alcun vero aiuto. La firma dell'accordo slittata comporta ancora la chiusura dello stretto marittimo di Hormuz. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, ha comunque sottolineato il presidente Trump dopo una prima fuga in avanti. Ma Teheran avverte se continua l'ostruzionismo statunitense su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni congelati, l'accordo può slittare o saltare. Si pensa pure a un nuovo round di negoziati in Pakistan il 5 giugno, se ci sarà la firma nei prossimi giorni. La notizia di una possibile intesa ha condizionato comunque il mercato del petrolio grigio, che ieri ha chiuso in calo del 5%. E per lo sport Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes si è aggiudicato il Gran Premio del Canada, dietro la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Verstappen. Calcio, in Italia si è chiuso il campionato di Serie A con la grande sorpresa del Como, qualificatosi in Champions League dopo il 4-1 contro la Cremonese, favorito dalla sconfitta in attesa del Milan, battuto 2-1 dal Cagliari. E in Champions giocherà anche la Roma, che ha battuto il Verona 2-0. Juventus 2-2 col Torino e accesi scontri tra le tifoserie e chiude il campionato al sesto posto qualificandosi in Europa League. La Cremonese scende in Serie B a salvarsi il Lecce, che ha battuto 1-0 il Genoa. Infine il tempo di oggi, lunedì 25 maggio, da Locarno Monti ci fanno sapere che in tutta la Svizzera sarà una Pentecoste soleggiata e calda. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di qualche cumulo. Temperature minime al sud stamane 17 gradi, al nord 13, massime 31, isoterma di 0 gradi dai 4.000 metri. Adesso, come consuetudine, c'è l'apertura del palinsesto del nuovo giorno di Rete 1 stamane, cantato con il salmo dalla corale Eco di Lomino. Buon ascolto, buon risveglio e a più tardi.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Rete 1.
1: Sono le 6.
2: Buona Pentecoste da Fabio Degli Antoni in studio. I colleghi romani di RTS hanno chiesto a tutti i cantoni francofoni di inviare segnalazioni riguardanti i sospetti abusi sessuali negli asili nido e sono riusciti a consultare una decina di segnalazioni. In tutti i casi i cantoni si sono rifiutati di fare i nomi delle strutture coinvolte. I documenti ricevuti rivelano situazioni difficili, alcuni episodi vengono archiviati per insufficienza di prove, mentre altri a volte sfociano in denunce penali. Stati Uniti e Iran restano vicini a un'intesa, ma i nodi decisivi non sono ancora sciolti. Sul tavolo c'è un cessate il fuoco di 60 giorni, la riapertura dello stretto marittimo di Hormuz e un alleggerimento delle sanzioni che permetterebbe a Teheran di tornare a esportare il greggio. In cambio partirebbe una nuova trattativa sul nucleare. Washington e Israele vogliono garanzie che l'Iran non possa sviluppare l'arma atomica. Teheran rivendica invece il diritto al nucleare civile. Donald Trump ha prima lasciato intendere un accordo vicino, poi ha frenato dicendo che non bisogna aver fretta. Insomma, tra aperture e bruschi cambi di tono resta difficile capire quanto la firma sia davvero vicina. Un rapporto dello Stockholm International Peace Research Institute afferma che il numero di caschi blu delle Nazioni Unite e di altro personale coinvolto nelle operazioni del mantenimento della pace è sceso al livello più basso degli ultimi 25 anni. Nel 2025, alla fine di dicembre, il loro numero si attestava a 78.633, con una diminuzione del 49% rispetto a 10 anni prima. Un totale di 58 missioni internazionali hanno operato in 34 paesi o territori lo scorso anno, 3 meno rispetto al 2024. Se questa tendenza dovesse continuare, si potrebbe assistere a un drammatico indebolimento della risoluzione multilaterale dei conflitti e a una quasi completa marginalizzazione di istituzioni come le Nazioni Unite. Questo l'ha dichiarato Jair Van der Linn, responsabile del servizio, il SIPRI. Angola, 28 morti e 2 dispersi è il bilancio del crollo di una miniera d'oro illegale. Le vittime di età compresa tra i 18 e i 40 anni includevano 13 membri della stessa famiglia. Sono rimaste sepolte sotto la frana nella provincia di Bengo, a nord-est di Luanda, la capitale. Infine, con il caldo, piscine, laghi e fiumi sono stati presi d'assalto anche nella Svizzera italiana in questo fine settimana, ma a inizio stagione torna comunque il tema della sicurezza e la Commissione Acque Sicure ha fatto sapere che tra i rischi maggiori ci sono distrazioni da telefonino e poca conoscenza dei corsi d'acqua. Un'attenzione verso i più piccoli che va mantenuta molto alta anche in aree naturali come laghi o fiumi. Per la Commissione è importante raggiungere anche i turisti con campagne informative prima che arrivano in Ticino. Venticinquesimo giorno di maggio, lunedì, Locarno Monti ci fanno sapere che in tutta la Svizzera sarà una Pentecoste soleggiata e calda. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di qualche cumulo, temperatura minima al sud a 17 gradi, al nord 13, massima a 31. E isoterma di 0 gradi dai 4.000 metri. Microfono adesso a Giordano De Lucia, più tardi.
0: Lo sport.
3: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Kimi Antonelli trionfa anche in Canada. Il 19enne pilota italiano si è imposto ieri sera a Montreal al termine di un gran premio dai tanti colpi di scena. Dopo una serie di sorpassi reciproci, il compagno di scuderia Russell ha avuto un problema al motore e si è dovuto fermare proprio quando era in testa. L'italiano ha poi preso il comando mantenendolo fino al termine davanti a Hamilton su Ferrari e Verstappen su Red Bull. Lontane le McLaren penalizzate da una cattiva scelta delle gomme, Antonelli al suo quarto successo in stagione allunga così il suo vantaggio in testa al mondiale a 43 punti sul compagno Russell. Nel calcio il Como giocherà la prossima Champions League grazie al successo 4-1 con la Cremonese e l'inattesa sconfitta del Milan 2-1 in casa contro il Cagliari. La squadra lariana proprio all'ultima giornata raggiunge il quarto posto in classifica Champions, in cui la prossima annata giocherà anche la Roma. Roma che ha superato il Verona 2-0, 2-2 tra Torino e Juventus e Cremonese che scende in Serie B a salvarsi a il Lecce, vittorioso 1-0 sul Genoa. Da notare anche l'ufficializzazione dell'addio alla panchina del Napoli di Antonio Conte in Inghilterra all'ultima giornata. Il Tottenham è riuscito a salvarsi, retrocede invece il West Ham. Al Giro d'Italia oggi si osserva l'ultimo giorno di riposo, la classifica generale è sempre cappeggiata dal danese Vingegaard. Domani l'atteso arrivo in Ticino con la tappa che avrà il suo traguardo a Cari. Ai mondiali di hockey continua a vincere la Finlandia, che nel gruppo di Zurigo ieri ha superato anche l'Austria 5-2. Finlandia a punteggio pieno come la Svizzera. Le due squadre si ritroveranno di fronte domani in palio. Il primo posto di gruppo al Roland Garros. Oggi è il grande giorno di Susan Bandecchi, la ticinese per il primo turno affronta la spagnola Buxa, numero 31 del ranking. Infine il basket e l'Olympiakos, che ha vinto ieri sera l'Eurolega 2026 battendo ad Atene il Real Madrid per 92-85.

che meraviglia sentire questa sigla. Ciao, ding ding, ci siamo, le 6 passate da 6 minuti in questo lunedì mattina. Buongiorno, ben arrivati su Rete 1, sveglia anche nel lunedì di Pentecoste festivo. Noi ci siamo qui, gli orari sono un pochino diversi questa mattina, in diretta dalle 6 alle 9, qui con voi per accompagnare questo risveglio tra musica, sorrisi, ma soprattutto tanta bella energia. Intanto buongiorno, ben arrivati. Io sono la Caterina Righenzi, insieme a voi qui su Rete 1, siamo anche in diretta su La 2, potrete vedere questo meraviglioso nostro studio tutto colorato proprio dai colori dell'alba. Sì, perché Alba Chiara è qui per il vostro risveglio, per condividere insieme le prime emozioni, i primi pensieri della giornata, se avete voglia. Al nostro numero di WhatsApp vi leggo, vi ascolto volentieri, anche se avete voglia di farmi un bel vocale. 076 321 1113, questo è il numero che dovete salvare se ancora non l'avete fatto nella vostra rubrica del telefonino. E direi che partiamo anche con la musica, una scaletta musicale stamattina. Wow! Pezzoni, vi dico solo questo, eh? Mettetevi comodi dunque. Partiamo, ci sono i Dire Straits.

E l'abbiamo fatto anche con il live finale, così, urlando contro il cielo insieme a Liga. 6:21, buongiorno e ben arrivati su Rete 1, la vostra mattinata con Alba Chiara. Saltiamo sulla macchina del tempo, torniamo indietro al 1977.

sì, perché nei cinema degli Stati Uniti, e pensate, all'inizio solo in un lume, in un numero limitato di sale, usciva il primo film di questa saga cinematografica famosissima, Star Wars Guerre Stellari. De George Lucas, e in men che non si dica, diventa il film che ottiene il maggior incasso della storia, fino a quel momento chiaramente erano gli anni 70, e dà il via alla appunto saga che ben conosciamo. Ed è uscito proprio settimana scorsa l'ultimo film al cinema, si chiama si intitola Star Wars The Mandalorian and Grogu, dopo 7 anni che la Lucasfilm di proprietà Disney non produceva una nuova pellicola. Non so voi, stavo riflettendo che io mi sono persa totalmente, ne hanno fatti talmente tanti di film che riguardano questo mondo, i vari spin-off, i vari sequel, i vari prequel, quindi io mi sono persa. I fan invece saranno sul pezzo, sul pezzissimo, riconosceranno sicuramente le avventure di questi due protagonisti dell'ultimo film, appunto, che è al cinema in questi giorni, il Mandaloriano e Baby Yoda. Quindi Star Wars The Mandalorian and Grogu. 1992, e qui cambiamo decisamente tema, anche se rimaniamo sempre negli Stati Uniti. Il 25 maggio del 92 il governo degli Stati Uniti autorizza la vendita del primo pomodoro transgenico, dando avvio all'era degli OGM, gli organismi geneticamente modificati. Tutto comincia quando nell'87 una società californiana di biotecnologie cosa fa? Scopre che nel pomodoro esiste un gene responsabile che lo rende morbido, produce una proteina che rende il vegetale deteriorabile subito dopo la sua maturazione. In effetti bisogna fare attenzione con i pomodori, perché se restano lì troppo tempo poi non sono più buoni. I ricercatori decidono di fare cosa? Inserire in questo vegetale un gene che impedisce alla proteina ammorbidente di, diciamo così, continuare a lavorare. Questo tipo di innesto genetico è stato negli anni esteso poi ad altri prodotti, come sappiamo, di consumo, no? Le patate, il mais, la soia, eccetera, eccetera. Ancora, 25 anni fa, lo Sherpa, 15enne, si chiama Tembazzeri, diventa il più giovane scalatore della montagna più alta del mondo, l'Everest. Il 32enne Eric Weinmeier, invece, di Boulder, Colorado, diventa il primo non vedente a raggiungere la vetta del monte Everest. Il 64enne Sherman Ball di New Canaan, Connecticut, diventa la persona più anziana a compiere

la stessa impresa, quindi un giovanissimo, un non vedente e una persona anziana che riescono però, che poi anziano, 64 anni è giovanissimo, ma comunque che riescono a raggiungere 25 anni fa il Monte Everest, la vetta del Monte Everest. Infine chiudiamo, l'ultima ricorrenza ci porta al 2008, ci parla della sonda spaziale della NASA Phoenix che raggiunge il pianeta Marte dopo aver compiuto 680 milioni di chilometri in quanto una decina di mesi. I prossimi minuti li trascorriamo insieme a Mariah Carey. Per il vostro risveglio, per tenervi compagnia questa mattina, emozioni, emotions.

0: Cosa è la Svizzera? Domanda complicata. Non esiste una sola.
1: Quattro lingue, quattro culture, un paese. Giornata speciale.
2: Il Zauters.
1: Die Anderen.
2: Les autres, gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Mercoledì 27 maggio nella Svizzera Romancia. A parlare di ponti che uniscono territori, persone e culture. In diretta dal ponte più lungo del cantone. Una giornata per celebrare l'unione delle nostre differenze.
2: Il Zauters.
1: Die Anderen.
2: Les autres, gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Mercoledì 27 maggio dalle 10 del mattino fino a sera. Rete 1.

0: In Ticino al momento la circolazione è scorrevole, non ci sono segnali, disagi da segnalarvi o rallentamenti. Fate buon viaggio.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Non per gufarla, ma mi viene da dire non ci sono per ora dei disagi, ecco, perché sappiamo essere questa una giornata di festa ed è stato uno di quei weekend abbastanza caldi, no? Dell'anno, quelli che riguardano i ponti, appunto i festivi e quindi i vari spostamenti sull'asse nord-sud. Può essere che oggi, tra stasera e domani, insomma, torni ad esserci un po' di disagio per quanto riguarda la viabilità. Se fosse, noi vi terremo aggiornati naturalmente, ma vi ricordo che siete anche voi i nostri occhi sulla strada e quindi 076 321 1113, il nostro numero di WhatsApp, è anche a vostra disposizione qualora doveste notare del disagio per le strade appunto della Svizzera italiana, della Svizzera tutta, dell'estero, perché sapete che con la nostra app potete anche portarci in vacanza con voi. Se ancora non l'avete fatto, beh, scaricatela sul vostro smartphone, potete tornare indietro a riascoltare i programmi radiofonici, guardare i programmi televisivi, leggere le news, stare dietro a tutte le info, insomma c'è davvero lo sport, c'è davvero di tutto, quindi è un'app preziosissima. A proposito del nostro numero di WhatsApp, ci sono tanti messaggi che stanno arrivando, tanti saluti. Buongiorno Alicia che scrive: ciao, che bello sentire la tua voce briosa, è dalle 3 che ascolto la radio. Come fate voi giornalisti? Tutta notte c'è musica e il radiogiornale ogni ora. Grazie per esserci, Alicia cara. Buongiorno a te, grazie per l'ascolto fedele, insomma è il nostro lavoro, quindi lo facciamo con passione e con gioia. Grazie a Luisella invece che mi inonda di fiorellini, ma che meraviglia, un sacco di immagini e di fotografie. Buongiorno cara Caterina, ciao, ma che bello, due fiorellini per te, blunedì? Va bene, grazie, sono fiori belli colorati, briosi anche questi, ecco, per usare le parole di Licia. Do il buongiorno anche a Flavio, buon dì di festa, saluti by Flavio dal Monte Gana. Allora, grazie tra l'altro per aver immortalato questo bello scoiattolino. Love is in the air per i prossimi minuti e poi compleanni musicali.

Attenzione, perché prima di festeggiare i compleanni musicali ne abbiamo due questa mattina. Facciamo tantissimi auguri a Damiano. Oggi è il suo giorno, è il suo compleanno. Ciao Caterina, buongiorno a tutta la Rete 1. Scrive: oggi festeggio il mio compleanno. Un caro saluto a tutti i pellegrini della diocesi di Lugano che oggi andranno a Pavia. Andiamo a Pavia a festeggiare la Pentecoste. Un abbraccio, ciao Damiano, a te. Buonissima giornata, festeggia alla grande e grazie. Allora, compleanni musicali, come detto, il primo festeggiato è Klaus Meine. Festeggia oggi 78 anni. Cantante dei tedeschi Scorpions.

che alla fine degli anni 70 gli Scorpions sono stati il primo gruppo così un po' a spezzare l'egemonia anglosassone nell'ambito dell'heavy metal e riuscirono ad inserirsi tra i più popolari precursori di questo genere musicale, però con dolcissime ballate anche che la band è riuscita poi a più riprese ad arrivare ai vertici delle classifiche internazionali come questa che abbiamo sentito. Wind of Change correva l'anno 1990. E quindi tanti auguri a Klaus Meine. Auguri anche a chi di anni ne compie 42. Lei classe 1984, sto parlando di Emma, che tra l'altro quest'estate 2026 per lei sarà un'estate bella piena perché è in tour. Prima tappa il 2 luglio a Roma e poi sarà un po' in giro per tutta Italia. La cantante si dice prontissima, come svelato in queste ore sui social, ma soprattutto carica per appunto questo appuntamento con i suoi fan. Era un po' che mancava ai live e quindi è felice di ritrovare appunto tutti coloro che la amano. Ed è diventata tra l'altro da poco virale la versione della canzone di Emma, L'amore non mi basta, ma ha avuto molto successo nella sua versione spagnola perché l'hanno utilizzata in un video tributo dell'Atletico Madrid, un video dedicato ad un giocatore che lascerà la squadra a fine stagione, andrà all'Orlando City negli Stati Uniti e hanno utilizzato appunto la canzone di Emma nella versione spagnola e lei ha reagito a questo video felice, ha condiviso il brano sui suoi profili social e ha ringraziato l'Atletico Madrid. Allora complimenti a Emma per questi 42 anni, per il periodo bello intenso che l'aspetta, in bocca al lupo. Noi ce la riascoltiamo, naturalmente la festeggiamo in musica con questo pezzo del 2012, Non è l'inferno.

sono ricchi e poveri. Su Rete 1 in Alba Chiara questo lunedì mattina, buongiorno, ben arrivati, è il 25 maggio 2026, lunedì di Pentecoste. I nostri orari sono un pochino diversi stamattina, appunto essendo che è una giornata differente, allora anche il palinsesto, anche la programmazione subisce qualche variazione, quindi in diretta dalle 6 fino alle 9 l'appuntamento con Alba Chiara questa mattina, e poi da domani invece ritorna la solita programmazione, quindi 5.37. C'è chi già preoccupato scrive: ma Kate, ma c'è il gioco? C'è, sì, lo faremo più tardi, però nella terza ed ultima ora, 8.45 all'incirca, quindi Maurizio, quindi ore lì, state tranquilli che si gioca, ci sarà anche la possibilità di vincere uno dei nostri gadget firmati Rete 1, che è la matita infinita, che piace sempre moltissimo, e quindi rimanete qui sintonizzati. Poi ancora 6.50, solitamente a questo orario sentiamo i colleghi di Locarno Monti, di Meteo Svizzera, per un aggiornamento riguardo al tempo. Chiaramente questa mattina li lasciamo tranquilli, li lasciamo riposare, dormire, e allora sono io sul sito di Meteo Svizzera per aggiornarvi in merito. Io vedo tanto sole praticamente in tutto il paese, con belle e alte temperature. Questo perché per alcuni giorni una vasta zona di alta pressione sull'Europa centrale sta mantenendo condizioni di tempo un po' stabile sull'insieme della regione alpina, portandoci temperature eccezionalmente calde per il periodo, quindi davvero da nord a sud, da est a ovest, sole e caldo sia oggi che domani, e poi a proseguire praticamente anche per tutto il resto della settimana. Forse cambia qualcosa nel weekend, guarda, tra sabato e domenica, ecco, le icone segnano qualche goccia di pioggia. A proposito di bello e caldo, ce ne siamo accorti in questo fine settimana e probabilmente sarà così anche oggi, c'è la voglia di stare fuori, di godere di queste belle temperature, quasi troppo calde per il periodo, ma vabbè, dobbiamo abituarci, sarà sempre di più così, e quindi chiaramente c'è anche voglia di rinfrescarsi. Con l'arrivo del caldo, piscine e corsi d'acqua nella Svizzera italiana sono stati presi d'assalto. Attenzione, perché l'estate porta anche rischi di incidenti, di infortuni, proprio per questo, e soprattutto all'inizio della stagione balneare la sicurezza è la priorità degli addetti ai lavori. Allora trovate sul nostro portale rsi.ch un interessante approfondimento in questo senso, un articolo che racconta quali sono per esempio le misure di sicurezza che sono state potenziate nei diversi lidi sul nostro territorio, al lido di Lugano per esempio, di Locarno, e poi attenzione ai vari, appunto come detto, fiumi e laghi che possono essere meno controllati. Un'attenzione particolare verso i più piccoli, che va mantenuta molto alta in zone e aree naturali, appunto. Quindi ecco, un occhio ai piccoli che giustamente si vogliono divertire, rischiano però di mettersi nei guai. C'è l'intervento della presidente della commissione acque sicure. Questo e molto altro trovate chiaramente con un aggiornamento sempre in tempo reale digitando rsi.ch. Ed Sheeran ci tiene compagnia per i prossimi minuti. E piano piano ci avviciniamo anche al termine di questa nostra prima ora insieme.

Shivers Ed Sheeran, lui che lo conosciamo molto bene e l'abbiamo in mente, diciamo così, guardandolo, no, esteticamente, per questa sua chioma bella rossa. I suoi sono capelli quasi iconici, soprattutto molto riconoscibili, lo rendono molto riconoscibile. Ebbene, qualche tempo fa ha deciso così di dare un colpo di testa, nel vero senso della parola, e di cambiare look, radendosi praticamente e dicendo addio a questa sua chioma rossa. E così, ecco, si era rasato tutto un paio di settimane fa, però lui diceva: no, ma mi piace così, ho voluto cambiare un pochino, magari con l'arrivo, si diceva, no, del caldo dell'estate, perché no? E poi dai, in un battibaleno i capelli sembra che crescano più velocemente agli uomini che alle donne, no? Voi non avete questa percezione. Comunque, salutiamo anche Ed Sheeran e diamo il benvenuto a questo personaggio mitico. Ci accompagna lui al notiziario delle 7, David Bowie.

0: Sono le 7.
1: Un cordiale saluto e ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. 40.000 persone vestite di bianco e verde hanno accolto il Football Club San Gallo a Piazza del Mercato dopo la vittoria in Coppa Svizzera. Alle 22 il capitano Lucas Gürtler ha sollevato il trofeo vinto battendo 3-0 il malcapitato Stade Lausanne-Uchy. Gli agenti sono intervenuti per tafferugli di lieve entità e hanno soccorso persone con problemi di salute. Sono intervenuti anche quando alcuni individui si sono arrampicati sui tetti delle bancarelle del mercato. Esplosi fuochi d'artificio, bengali a pietardi, un intervento dei pompieri proprio a causa dei fuochi pirotecnici. Alla stazione poi un uomo con le stampelle è caduto tra la banchina e un treno in arrivo, fermatosi per tempo. Nel pomeriggio le chiamate di emergenza riguardavano principalmente il caldo. In serata gli interventi sono stati per casi di eccessivo consumo di alcol o lesioni lievi. Dall'estero la guida suprema Mojaba Khamenei è nascosto in una località segreta con scarso accesso al mondo esterno e raggiungibile solo attraverso una rete corrieri creata per tenerlo al sicuro. Secondo quanto riferito da fonti di intelligence alla TV CBS, i funzionari iraniani incaricati di negoziare con la Casa Bianca stanno proprio anche per questo motivo incontrando difficoltà di comunicazione, rendendo la trattativa più lenta. E tra Stati Uniti e Iran si sarebbe a un passo dal cessate il fuoco, mancherebbero solo i dettagli di una o due clausole del memorandum che potrebbe siglare la fine delle ostilità su tutti i fronti, anche quello in Libano. Oltre a questi punti, quali dettagli sono emersi finora? Lo chiediamo a Vera Pellandini.
2: Ufficialmente nulla. Tre alti funzionari iraniani hanno confermato alla stampa che l'accordo prevede un cessate il fuoco totale, quindi anche nella guerra fra Israele e Libano. Hanno poi rivelato dettagli sulla riapertura dello stretto di Hormuz, da un lato con la revoca del blocco navale statunitense contro l'Iran. Dal canto suo l'Iran dovrebbe invece riaprire progressivamente il canale e rinunciare ad imporre qualsiasi pedaggio. L'agenzia di stampa iraniana Fars, vicina alle potenti guardie della rivoluzione, ha precisato che Hormuz rimarrà comunque sotto il controllo iraniano e che l'apertura avanzerà a condizione che vengano levate progressivamente le sanzioni sul paese e che vengano sbloccati i 25 miliardi di dollari di fondi congelati. Questa la moneta di scambio offerta da Washington. Insomma, una strategia dei piccoli passi, piena di diffidenza, che prevede anche lo sminamento progressivo del canale di transito dei mercantili nello stretto. E su questo la Gran Bretagna ha già fatto sapere di avere pronti dei mezzi navali specializzati per aiutare il lavoro. Le forze armate americane rimarrebbero comunque nella regione per i 30-60 giorni di cessate il fuoco finché l'accordo definitivo, che comprende anche la questione nucleare, non sarà siglato. Secondo quanto riferito, l'accordo consentirà all'Iran di riprendere subito la vendita di petrolio e prodotti petrolchimici durante il periodo di negoziazione senza il rischio di nuove sanzioni. Nelle ultime ore i passaggi nello stretto sono già aumentati, il ritorno alla normalità non sarà sicuramente immediato, ma dovrebbe comunque dare sollievo ai mercati mondiali.
1: Tre pescatori palestinesi sono rimasti feriti da proiettili sparati dalla marina israeliana nelle acque al largo di Gaza, lo riporta Al Jazeera. Cipro invece sono sei i partiti che si sono aggiudicati i seggi nel Parlamento dopo la chiamata alle urne di sabato. Dopo lo spoglio di quasi tutte le schede, il partito di centrodestra Raggruppamento Democratico ha ottenuto il 27,1% delle preferenze, il Partito Progressista dei Lavoratori il 23,9%, il Fronte Popolare Nazionale di estrema destra il 10,9%. Bolivia, le strade sono paralizzate da 59 blocchi in 6 regioni, le proteste guidate da agricoltori e sostenitori dell'ex capo di Stato Evo Morales durano ormai da 19 giorni e mirano a ottenere le dimissioni del presidente Rodrigo Paz. Ieri poi è fallito il tentativo delle forze dell'ordine di liberare 227 chilometri di strada tra La Paz e Oruro e respinto dai manifestanti con pietre e addirittura dinamite. Congo orientale, un gruppo di giovani inferociti ha preso d'assalto un ospedale che curava pazienti affetti da Ebola nel cuore dell'ultima ondata epidemica della malattia, costringendo il personale medico a darsi da fare per evacuare i pazienti mentre nella zona sono risuonati colpi d'arma da fuoco. Il Vaticano pubblica oggi la prima enciclica di Papa Leone XIV, un documento fondamentale e atteso, dedicato alla tutela della dignità umana di fronte alla rapida ascesa dell'intelligenza artificiale a livello globale. Intitolato Magnifica Humanitas, il Papa lo presenta alle 11:30 insieme ad altri esperti di IA, tra cui uno degli co-fondatori della startup americana Anthropic. Infine, in Italia, il derby della Mole tra Juventus e Torino dell'ultima giornata verrà ricordato per la follia che si è scatenata all'esterno dello stadio con i violenti scontri tra tifoserie e forze dell'ordine, in cui un uomo è rimasto gravemente ferito. Rinviata di un'ora la partita, quei tifosi bianconeri che chiedevano di non giocarla. Inoltre sono stati feriti 4 agenti di polizia. Adesso il resto dello sport, ci risentiamo più tardi.
0: Lo sport.
3: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Kimi Antonelli trionfa anche in Canada. Il 19enne pilota italiano si è imposto ieri sera a Montreal al termine di un Gran Premio dai tanti colpi di scena. Dopo una serie di sorpassi reciproci, il compagno di scuderia Russell ha avuto un problema al motore e si è dovuto fermare proprio quando era in testa. L'italiano ha poi preso il comando, mantenendolo fino al termine davanti a Hamilton su Ferrari e Verstappen su Red Bull. Lontane le McLaren, penalizzate da una cattiva scelta delle gomme, Antonelli al suo quarto successo in stagione allunga così il suo vantaggio in testa al mondiale a 43 punti sul compagno Russell. Nel calcio, il Como giocherà la prossima Champions League grazie al successo 4-1 con la Cremonese e l'inattesa sconfitta del Milan 2-1 in casa contro il Cagliari. La squadra lariana proprio all'ultima giornata raggiunge il quarto posto in classifica Champions, in cui la prossima annata giocherà anche la Roma, che ha superato il Verona 2-0. 2-2 tra Torino e Juventus, e Cremonese che scende in Serie B. A salvarsi è il Lecce, vittorioso 1-0 su Genoa. Da notare anche l'ufficializzazione dell'addio alla panchina del Napoli di Antonio Conte in Inghilterra all'ultima giornata. Il Tottenham è riuscito a salvarsi, retrocede invece il West Ham. Al Giro d'Italia oggi si osserva l'ultimo giorno di riposo, la classifica generale è sempre cappeggiata dal danese Vingegaard. Domani l'atteso arrivo in Ticino con la tappa che avrà il suo traguardo. Guardo a Cari, ai mondiali di hockey, continua a vincere la Finlandia, che nel gruppo di Zurigo ieri ha superato anche l'Austria 5-2. Finlandia a punteggio pieno come la Svizzera. Le due squadre si ritroveranno di fronte domani in palio. Il primo posto di gruppo al Roland Garros. Oggi è il grande giorno di Susan Bandecchi, la ticinese, per il primo turno affronta la spagnola Buxa, numero 31 del ranking. Infine il basket e l'Olympiakos, che ha vinto ieri sera l'Eurolega 2026 battendo ad Atene il Real Madrid per 92-85.
4: Al momento non si segnalano particolari disagi. Fate buon viaggio.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
4: Eccoci qui dunque, le 7-8 minuti. Buongiorno, ben arrivati sulla vostra Rete 1, la vostra radio amica. Buonissimo lunedì di Pentecoste, una mattinata forse un po' più lenta, un po' più tranquilla, quella che stiamo trascorrendo insieme, perfetta per viverci e per scambiare qualche così emozione, qualche pensiero, qualcosa che vi nasce dal dentro, dal profondo. Dalla mattina presto, perché la mattina presto poi regala, no? Dei momenti speciali, solitamente. Grazie per averci scelto appena svegli anche oggi. Io sono la Cate, Caterina Righenzi, insieme a voi una mattinata che riguarda questo programma un pochino diversa, proprio perché c'è una diversa programmazione, visto che è un giorno festivo. Quindi dalle 6 alle 9 siamo qui in diretta per tenervi compagnia. Invece da domani poi torneremo alla solita programmazione 5:37 per quanto riguarda questo programma. Come detto, allora, partiamo con la nostra seconda ora insieme. Intanto continuo a leggere i vostri messaggini al nostro numero di WhatsApp. Ve lo ricordo, è lo 076-321-1113. Se avete voglia anche vocali, fatemi sapere, dai, che cosa avete in programma per oggi. Innanzitutto, lavorate, siete di turno, non cambia niente da un solito, diciamo così, lunedì, oppure avete la possibilità di godervi una giornata di riposo, di relax, andate a fare una gita, andate al lago, andate in piscina, fate il cambio armadio. Fatemelo sapere, dai, che sono curiosa. Cosa c'è in programma per questo 25 maggio, questo lunedì? Noi ripartiamo con la musica che ci tiene sempre compagnia e ci porta il sorriso.

Sì, perché ci dobbiamo sentire un pochino così, no? Che dite? È pur sempre lunedì mattina e allora cerchiamo di stare anche oggi on top of the world. Abbiamo nella prima ora, come sempre, parlato dell'almanacco e salendo sulla macchina del tempo siamo tornati indietro per ricordare alcuni dei fatti, degli avvenimenti, delle ricorrenze che hanno in comune la data odierna 25 maggio. Ci porta questo 25 maggio anche a parlare di un fatto accaduto molto molto tempo fa, il 25 maggio del 1720, e di una nave, la Grand Saint Antoine, nave storica francese, tristemente famosa per aver introdotto la peste a Marsiglia proprio quell'anno, nel 1720, provocando una delle più gravi epidemie di peste del XVIII secolo. Qual è la sua storia? Cioè, quale imbarcazione era la Grand Saint Antoine? Era una nave mercantile, proveniva dal Medio Oriente, veniva usata per trasportare merci di lusso, c'erano stoffe pregiate e spezie. Cosa è successo nel 1700? La nave partì dal Libano ed effettuò diverse tappe nei vari porti del Mar Mediterraneo. Durante questo viaggio alcuni membri dell'equipaggio morirono e i sintomi erano compatibili con quelli conosciuti per la peste. Nonostante questi decessi un po' sospetti, il capitano e i commercianti stessi cercarono comunque di arrivarono di fatto a Marsiglia e soprattutto di sbarcare le proprie merci. Importante Marsiglia, città commerciale. Alcune merci contaminate, ebbene, entrarono in città e di fatto quindi in pochi giorni comparvero tra i cittadini, tra i marsigliesi, i primi casi questa epidemia che causò tra gli 80.000 e i 100.000 morti nella regione della Marsiglia, in Provenza, e fu una, come detto, delle ultime grandi epidemie di peste in Europa che colpirono questo nostro continente. La città fu messa in isolamento, vennero costruiti dei muri sanitari, migliaia di persone fuggirono e ancora oggi, passeggiando per le campagne della Provenza, si possono osservare dei tratti di questi muri della peste, così venivano chiamati, che non servivano a tenere fuori i nemici ma in realtà per impedire agli appestati di uscire. Poi che fine ha fatto però la nave, questa Grand Saint Antoine? Dopo la diffusione dell'epidemia fu bruciata e fu affondata al largo di un arcipelago, dell'arcipelago vicino appunto a Marsiglia, questo naturalmente per evitare ulteriori contagi. I suoi resti non sono mai stati recuperati integralmente, chissà che magari ancora parte di questa imbarcazione non riposi sul fondo del mare.

0: Stando alle nostre informazioni sulla rete viaria della Svizzera italiana, al momento si circola senza particolari disagi.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
2: E grazie Mina Prakalic. Beh, avete sentito, allora andiamo tranquilli per il momento e quindi perché no, visto che abbiamo le strade sgombre, possiamo approfittare per passare una giornata, fare una gita, passare una giornata un po' diversa, ed era proprio questo che vi chiedevo pochi minuti fa. Ma che cosa fate di bello oggi, visto che è festivo? Allo 076 321 1113 i vostri messaggini. Allora, voglio innanzitutto fare un giro di saluti, perché poi rimango indietro e mi perdo tutti. Dalila, ciao cara, buona giornata. Poi voglio salutare anche Alessandro, ciao, buon lunedì, giornata festiva, tanti saluti. Lui scrive, ascolta da Mendrisio. Un altro Alessandro, Ale, invece, un abbraccio, ciao Ale, tanti cuoricini. Lui mi manda sempre tantissimi cuoricini, grazie di cambio. Antonella invece manda un saluto da Lucerna e anche un video meraviglioso, un cielo terso, il sole, il lago, le montagne, wow, davvero una cartolina. Quindi cara, grazie per avermi resa partecipe in qualche modo di questo tuo momento, e passa un ottimo lunedì. Ciao Jackie, lei scrive invece, buongiorno a tutti, ciao Caterina, buon lunedì, io prendo la barchetta, vado al lavoro. Saluti dalle isole di Brissago, vi aspettiamo numerosi con questa giornata stupenda, piena di sole. Ciao Jackie, la nostra Jacqueline. Allora, se decidete di andare, tra l'altro questa sì che è una bella gita, l'ho fatta anch'io recentemente, merita davvero, a fare il tour delle isole di Brissago, la Jackie è lì ad accogliervi proprio all'entrata della, di una delle isole, appunto. Quindi andate a trovarla.

Buona domenica. No, oggi credo sia lunedì. Ciao, ciao Graziella. Ma potrei sbagliare. Ciao cara, buona giornata anche a te. Beh, è un lunedì che sta di domenica, dai, quindi in qualche modo no, ci sta, dicevamo. C'è invece chi va a lavorare, giustamente. Roberto, buona giornata a te e buon lavoro. E poi ancora saluto Giuseppe che attraverso la nostra app ci ascolta. E quindi un caro saluto anche a lui. Ultimissimo messaggio che volevo leggere era quello di Edith. Ragazzi, noi abbiamo deciso, oggi facciamo giornata in Verzasca, con questo caldo è perfetto, costume, scarpe comode e un pranzo così al sacco. I bambini sono già gasatissimi, immagino, alle 7:20 quando c'è da fare una gita, c'è insomma da divertirsi, ecco che i bimbi è come la mattina di Natale, sono lì pronti al l'alba, già entusiasti di quello che succederà. E quindi è bello, i bambini sono già gasatissimi per vedere il ponte e fare il bagno. Ciao Edith, passate una bella giornata e un grosso abbraccio. Come detto, attenzione, leggevamo poco fa sul portale rsi.ch, con l'arrivo del caldo naturalmente c'è voglia di rinfrescarsi nei vari lidi della Svizzera italiana, in fiumi e laghi, però un occhio, ecco, di riguardo per la sicurezza è d'obbligo. Noi continuiamo con la musica, una scaletta musicale stamattina davvero davvero bella. Per i prossimi minuti arrivano loro, i Maroon 5.

Non so fuori dalla vostra di finestra, ma fuori dalla mia finestra questa mattina molto presto, naturalmente, quando mi sono dovuta alzare dal letto, c'era tutto un circo di uccellini che cantavano, ma davvero, una sinfonia meravigliosa. Erano in tanti, erano rumorosi, erano simpatici e da subito mi hanno strappato così un sorriso. Non lamentatevi se il vostro vicino ha, per esempio, non lo so, un cane che abbaia spesso, se vi vedete magari vicino a una fattoria, sentite il gallo presto al mattino, perché insomma gli uccellini può anche essere un risveglio piacevole, anche se sono parecchio rumorosi, soprattutto se dormite con la finestra aperta. Però possono esserci, ecco, altri tipi diversi di animali, forse un pochino, no, meno simpatici da sentire appunto al risveglio al mattino. Pensate avere di fianco casa una balenottera azzurra. Ma così, per dire, no, perché pare che sia il più rumoroso animale di tutto il regno animale. 28 metri di lunghezza, 160 tonnellate di peso, e sì, la balenottera azzurra è anche l'animale più grande al mondo. Ebbene, emette dei suoni che raggiungono i 188 decibel, più forti di un motore a reazione, per intenderci, e abbastanza potenti da danneggiare i timpani di noi essere umani. Per fortuna la balenottera azzurra vive sotto l'acqua e dunque l'acqua, come sappiamo, attutisce il suono. Dico per fortuna perché appunto sarebbero davvero dei versi troppo troppo forti. Quando le condizioni degli oceani lo permettono, i richiami delle balenottere possono arrivare a coprire 1600 chilometri di distanza. Loro si chiamano una con l'altra e riescono appunto a comunicare davvero con moltissimi chilometri tra loro. Oltre ad avere un ugola d'oro, hanno anche un eccellente udito che funge anche un po' da sonar. Questo le aiuta per orientarsi proprio nelle profondità marine. Tu pensa avere una balenottera azzurra per vicina, così, per amica. Una balenottera azzurra per amica. Guarda che potrebbe essere il titolo di un libro, se nessuno ci ha ancora pensato.

a volte gli animali sono un po' un mistero, perché hanno dei modi di comunicare tra di loro che noi poveri esseri umani non riusciamo a comprendere, a leggere, ed è questo anche un po' il bello. A proposito di comunicazione, vi raccontavo del modo in cui comunicano le balenottere azzurre tra di loro, che sono, oltre ad essere l'animale più grande del pianeta, anche il più rumoroso, perché emettono dei suoni che raggiungono i 188 decibel, più forti di un motore a reazione, per intenderci, davvero potenti. Potrebbero danneggiare i timpani di noi esseri umani, però stiamo tranquilli perché vivono nel mare, vivono sotto l'acqua, e dunque l'acqua attutisce il suono. A proposito di animali, mi segnalate una storia molto bella, un avvistamento particolare ieri a Cugnasco Gerra, adesso dico papera, ma dire papera è sbagliato, germano reale. Quali sono questi? Quelli che vivono, insomma, che convivono con noi, ecco. Che la femmina è marroncina, no dai, dovrebbe essere il germano reale. La femmina è marroncina, invece il maschio è tutto bello, colorato, blu, verde, ok. Vabbè, ci siamo intesi, ecco. È stata avvistata questa mamma papera con i suoi paperotti, con i suoi anatroccoli, questa famiglia che è stata trovata praticamente sulla strada, sulla cantonale, e quindi si vede poi dalle immagini che sono rimbalzate anche un po' in rete, si vede questa mamma appunto con dietro 7-8 piccoli anatroccoli che la seguono dalla carreggiata al marciapiede. Quindi una scena inconsueta, tenera, di quelle che scaldano il cuore, di quelle alle quali, insomma, bisogna davvero fare attenzione, proprio perché questi animali in qualche modo ce li troviamo, no, come vicini di casa, e quindi dobbiamo convivere con loro. Grazie anche per questo messaggio. A proposito di messaggi, allo 076 321 1113 saluto Olivier. Il suo programma della giornata, mi scrive, per rispondere al tuo sondaggio stropicciato, cosa fate oggi? Questa mattina vado a fare il bagno al lago di Lemano, insomma. Poi questo pomeriggio al Teatro Tango per le ultime prove. Vi ricordo che Olivier vive in quel di Montreux, quindi buon lunedì di festa anche a te e buon bagno. E poi ancora buongiorno, sempre da Montreux, scrive anche Antonietta. Andate a fare il bagno insieme, ragazzi, no, non lo so, trovatevi in qualche modo. Grazie, che scorcio meraviglioso che mi mandi, che bella foto, una fantastica giornata. Sì, hai proprio ragione. Infine saluto Matteo. Buongiorno Kate, che bello sentire la tua voce piena di energia la mattina. Grazie, quando devo ancora capire dove sono. Ma non sei l'unico. In viaggio per l'ufficio, un abbraccio. PS, i calzini RSI sequestrati da mia moglie. No.

Sono passati 26 anni dall'uscita di questo disco. Sì, io ve lo dico, Irene Grandi, la tua ragazza sempre. 7:46, buongiorno, ben arrivati Alba Chiara di questo lunedì 25 maggio, lunedì festivo, non per tutti ma per tanti, e c'è chi ne approfitta giustamente. Allora, la famiglia di Edith va in Verzasca, c'è chi si gode il Lago Lemano nella cornice di Montreux, c'è chi lavora, Roberto, quindi buon lavoro a lui, c'è chi ci invita a trascorrere questa giornata alle isole di Brissago, la Jackie, andate a trovarla perché merita. Insomma, chi può approfitta del ponte di Pentecoste, di questi tre giorni appunto di riposo. A proposito di ponti, così mi piaceva l'idea di mettervi un sottofondino a tema. Perché per il ponte dell'Ascensione lo scorso ho avuto la fortuna di avere qualche giorno anch'io di recupero, di riposo, e quindi uno dice stai a casa, ti riposi. Nah. Ho avuto la fortuna, come dico, di visitare Atene per quattro splendidi giorni. Una città che mi ha sorpresa molto, molto in positivo, perché combina storia, combina vita urbana, c'è una bella vita urbana vivace, il mare che è vicino, se si vuole trascorrere anche una giornata, una mezza giornata in spiaggia, e poi la cucina eccellente. Quanto mi piace la cucina greca! Ho cercato per quanto possibile di davvero, anche se per pochi giorni, immergermi, no, nella cultura greca, anche solo imparando poche parole, che è una cosa che cerco sempre di fare quando viaggio. Buongiorno, buonasera, grazie, prego, niente di più, però comunque calimera, calispera, parakalò, efkaristo, che trovo sia una cosa carina. Yassas, loro dicono, usano tantissimo l'espressione yassas, che penso sia il loro ciao, ecco, quindi molto amichevole come saluto. E c'è stata una parola in particolare nella quale mi sono imbattuta, che ho trovato interessante, anzi più che una parola è un concetto: catametron. O metron, credo. Catametron. Secondo misura, con equilibrio. Cioè, l'idea del vivere secondo misura, con moderazione. Ecco, questo è, ho imparato, uno dei principi più importanti della cultura greca antica. Nella mente di un cittadino dell'antica Grecia significava davvero, aveva un'importanza della proporzione e del contenimento. Cioè, se lo scopo era raggiungere l'armonia e la felicità, bisognava in qualche modo evitare gli eccessi. Quindi gli antichi greci misuravano così appunto, no, gli eccessi. Per esempio il troppo orgoglio, la troppa ricchezza, la troppa rabbia, ma anche il troppo piacere, perfino il troppo successo. In qualche modo storpia, cioè il troppo storpia, no? Come diciamo anche noi. L'ideale quindi era l'equilibrio, e lo è ancora tutt'oggi. Cioè, questo concetto era collegato alla ibris, cioè la superbia eccessiva dell'uomo, che però supera poi i propri limiti. Chi cade nella superbia, nelle tragedie greche, viene quasi sempre punito o dagli dèi o dal destino. Per esempio, un re che è troppo arrogante perde tutto. Un eroe che è troppo sicuro di sé, però, alla fine può provocare la sua stessa rovina. Quindi vivere secondo misura significava conoscere i propri limiti, mantenere un certo autocontrollo e cercare armonia tra emozione e ragione. Anche lo stesso Aristotele ha ripreso questa idea. Il suo concetto, il concetto che lui esponeva, era quello chiamato giusto mezzo. Quindi la virtù sta tra due estremi. Certo, bello questo concetto, come detto, bello questo insegnamento, forse più difficile metterlo in pratica. Come facciamo? Dai, tra poco ci proviamo.

Ecco, in questo caso direzione Grecia, perché è lì che vi ho portato, dove ho avuto la fortuna di trascorrere qualche giorno recentemente, ad Atene in particolare, e mi sono imbattuta in questa espressione greca, kata metron, che significa letteralmente secondo misura, ma il senso profondo è proprio quello di vivere con equilibrio, proporzione, consapevolezza dei propri limiti. E per gli antichi greci la misura era un po' come l'armonia in matematica, in musica, in architettura, cioè ogni cosa funziona bene quando le parti sono proporzionate tra di loro. Se qualcosa cresce troppo o troppo poco, si crea squilibrio. Quindi è proprio questo concetto, no? Che mi è piaciuto. Il troppo storpia, si dice, Kate. Ecco, sì, grazie. Infatti, cosa ho detto? Storpia, vabbè, insomma, trovare l'equilibrio in tutto quello che facciamo e anche dentro di noi. Quindi è stimolante, è bello questo concetto da seguire proprio come stile di vita, trovo. Chiaro che metterlo in pratica può essere un pochettino più difficile. Mettere in pratica la misura greca non significa vivere in modo rigido o rinunciare ai piaceri, ma vuol dire evitare gli estremi, quindi sempre scegliere quello che mantiene equilibrio, lucidità e una certa continuità nel tempo, no? Gli antichi greci dicevano: chi aveva troppo potere non andava bene, chi ne aveva troppo poco non andava bene, insomma, riuscire, no? Troppo orgoglio, no. Troppa ricchezza, no. Troppa rabbia, chiaro che no. Ma anche il troppo piacere non va bene. E allora vediamo, per esempio, per mettere in pratica un po', no, questo insegnamento, allenarsi 3 volte a settimana per tanti anni è misura, va bene. Allenarsi ossessivamente per un mese e poi mollare, no, non va bene, questo è squilibrio. La misura favorisce ciò che puoi sostenere e lo puoi fare per un lungo tempo. Quindi potremmo applicare, pensavo, no, questo a molti ambiti del nostro quotidiano: al lavoro, al cibo, ai social, alla nostra ambizione, alle nostre relazioni, insomma, vivere bene senza diventare appunto schiavi dell'eccesso. Cosa ne pensate?

0: I Commodores a chiudere la nostra seconda ma non ultima ora insieme. Ci sono le previsioni del tempo. Fino a questa sera in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, nel pomeriggio in montagna sviluppo di qualche cumulo e un temporale isolato non escluso, temperature massime oggi attorno a 30 gradi. Domani martedì in tutto il paese soleggiato e caldo, nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli e temporali isolati non esclusi. Temperature minime domani al sud 18 gradi, al nord 15, le massime attorno a 31 gradi.
1: Rete 1.
0: Sono le 8 e un minuto.
2: Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. 40.000 persone vestite di bianco e verde hanno accolto ieri sera il Football Club San Gallo in Piazza del Mercato dopo la vittoria in Coppa Svizzera, dopo appunto questa vittoria per 3-0 sul malcapitato Stade Lausanne-Uchy. Gli agenti sono però intervenuti per tafferugli di lieve entità e hanno soccorso persone con problemi di salute. Esplosi poi fuochi d'artificio, bengala e petardi. Un intervento dei pompieri proprio a causa dei fuochi pirotecnici. Alla stazione un uomo con le stampelle poi è caduto tra la banchina e un treno in arrivo fermatosi per tempo. In serata gli interventi sono stati per casi di eccessivo consumo di alcol o lesioni lievi. Parliamo adesso di Pierin Vincent, che torna a far parlare di sé. Dovrà pagare quasi 1 milione di franchi di multa per evasione fiscale. La decisione del Tribunale federale è a rivelarla è la Sonntagszeitung. Zeitung. Vincent, ex presidente della direzione di Raiffeisen, ancora alle prese con guai di natura penale, dovrà pagare una multa milionaria e versare al fisco appenzellese anche le imposte non pagate per diverse centinaia di migliaia di franchi. Roberto Scolla.
3: Un reddito di 3,4 milioni di franchi conseguito nel 2014 ma non inserito nella dichiarazione delle imposte dall'ex banchiere grigionese e dalla sua ex moglie. Lo ha scoperto l'amministrazione fiscale di Appenzello Esterno solo dopo aver analizzato i documenti ricevuti dalla procura zurighesi riguardanti la causa penale, ancora in corso, contro Pierin Vincent. A Zurigo l'ex presidente di direzione di Raiffeisen è stato condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi per i reati di truffa per mestiere, amministrazione infedele e falsità in documenti. Il processo di appello dovrebbe tenersi il prossimo settembre. Accortasi della mancata dichiarazione, stando a quanto rivelato dalla Sonntagszeitung, l'autorità fiscale appenzellese ha fatto partire una procedura per evasione fiscale, infliggendo a Vincent una multa per poco meno di 1 milione di franchi. Dopo opposizione e ricorso, la vertenza è arrivata al Tribunale federale che ha dato torto all'ex banchiere e così Vincent è stato condannato definitivamente per sottrazione d'imposta. Oltre alla multa di 976.000 franchi, dovrà anche versare quanto dovuto al fisco per quei milioni incassati come reddito. E potrebbe trattarsi di nuovo di una somma considerevole. A tutto ciò si aggiungono altre decine di migliaia di franchi dovute per spese legali e processuali.
2: Tra Stati Uniti e Iran si sarebbe a un passo dal cessate il fuoco, mancherebbero solo i dettagli di 1 o 2 clausole del memorandum che potrebbe siglare la fine delle ostilità su tutti i fronti, anche quello in Libano. Oltre a questi punti, quali altri dettagli sono emersi finora? Lo chiediamo a Vera Pellandini.
4: Ufficialmente nulla. 3 alti funzionari iraniani hanno confermato alla stampa che l'accordo prevede un cessate il fuoco totale, quindi anche nella guerra fra Israele e Libano. Hanno poi rivelato dettagli sulla riapertura dello stretto di Hormuz, da un lato con la revoca del blocco navale statunitense contro l'Iran. Dal canto suo l'Iran dovrebbe invece riaprire progressivamente il canale e rinunciare ad imporre qualsiasi pedaggio. L'agenzia di stampa iraniana Fars, vicina alle potenti guardie della rivoluzione, ha precisato che Hormuz rimarrà comunque sotto il controllo iraniano e che l'apertura avanzerà a condizione che vengano levate progressivamente le sanzioni sul paese e che vengano sbloccati i 25 miliardi di dollari di fondi congelati. Questa la moneta di scambio offerta da Washington. Insomma, una strategia dei piccoli passi, piena di diffidenza, che prevede anche lo sminamento progressivo del canale di transito dei mercantili nello stretto. E su questo la Gran Bretagna ha già fatto sapere di avere pronti dei mezzi navali specializzati per aiutare il lavoro. Le forze armate americane rimarrebbero comunque nella regione per i 30-60 giorni di cessate il fuoco finché l'accordo definitivo, che comprende anche la questione nucleare, non sarà siglato. Secondo quanto riferito, l'accordo consentirà all'Iran di riprendere subito la vendita di petrolio e prodotti petrolchimici durante il periodo di negoziazione senza il rischio di nuove sanzioni. Nelle ultime ore i passaggi nello stretto sono già aumentati, il ritorno alla normalità non sarà sicuramente immediato, ma dovrebbe comunque dare sollievo ai mercati mondiali.
2: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che poi un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi addirittura oggi stesso. Ha detto, ha inoltre affermato che Israele avrà sempre comunque il diritto a difendersi. Venezuela occidentale, centinaia di detenuti hanno preso il controllo del centro di internamento giudiziario a Barinas, roccaforte dell'ex presidente Hugo Chavez, denunciando le torture e chiedendo la rimozione del direttore. I detenuti si sono radunati sul tetto appendendo degli striscioni, alcuni recavano scritte SOS e siamo torturati. Filippine, i soccorritori stanno cercando alla cremente delle persone tra le macerie di un edificio di 9 piani in costruzione crollato lunedì mattina, quindi stamane, nei pressi di Manila, che ha parzialmente distrutto un hotel adiacente. Il bilancio dei morti è salito a 3, 17 persone ancora disperse. Italia, hanno riaperto le 7 i seggi per la seconda giornata di amministrative, affluenze lieve e calo in 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Dei circa 6,3 milioni chiamati alle urne, hanno votato per ora solo il 46,31% ed è l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide, simbolo da Venezia a Reggio Calabria, e molti considerano evidentemente un test sia per la formazione al governo che per l'opposizione. Infine, durante una spedizione nelle profondità marine delle isole Galapagos, i ricercatori si sono imbattuti in un nuovo polpo blu. Come l'oceano e non più grande di una pallina da golf, gli scienziati della Fondazione Charles Darwin l'hanno individuato a una profondità di 1773 metri. Adesso ancora notizie, non prima di avervi augurato un felice lunedì di Pentecoste anche con la RSI.
1: Lo sport.
5: Buongiorno da Patrick Locatelli. Kimi Antonelli trionfa anche in Canada. Il 19enne pilota italiano si è imposto ieri sera a Montreal dopo una serie di sorpassi reciproci. Il compagno di scuderia Russell ha avuto un problema al motore e si è dovuto fermare. L'italiano allora ha chiuso primo davanti a Hamilton su Ferrari e Verstappen su Red Bull. Lontane le McLaren penalizzate da una cattiva scelta di gomme. Nel calcio, il Como giocherà la prossima Champions League grazie al successo per 4-1 con la Cremonese, all'inattesa sconfitta del Milan 2-1 con il Cagliari. La squadra l'Ariana all'ultima giornata ha raggiunto il quarto posto in classifica Champions, in cui la prossima stagione giocherà anche la Roma, che ha battuto il Verona 2-0, 2-2 tra Torino e Juventus. In B scende la Cremonese, si salva il Lecce. In Inghilterra all'ultima giornata il Tottenham è riuscito a salvarsi e retrocede invece il West Ham. Alla Giro d'Italia oggi si osserva l'ultimo giorno di riposo, la classifica generale è sempre capeggiata dal danese Vingegaard, domani l'atteso arrivo in Ticino con una partenza da Bellinzona e arrivo a Cari. Ai mondiali di hockey continua a vincere la Finlandia, che nel gruppo di Zurigo ha superato anche l'Austria 5-2. Finlandia punteggio pieno nel girone, così come la Svizzera. Le due squadre si ritroveranno di fronte domani sera al Roland Garros. Oggi è il grande giorno di Susan Bandecchi, la ticinese nel primo turno affronta la spagnola Buxa, numero 31 del ranking. In campo anche Teichmann contro Samsonova, Golubic contro Udvardi e Wawrinka contro De Jong.
6: Sulla rete viaria della Svizzera italiana al momento si circola senza particolari disagi. Da Bien per la redazione di Via Suisse, Emina Prakalic.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Sono le 8 e 9 minuti di questo lunedì mattina. Buongiorno. Ben arrivati, Alba Chiara del 25 maggio 2026. Ciao, io sono la Kate Caterina Righenzi. Insieme a voi in questo giorno di festa e poi a seguire per tutto il resto della settimana, lunedì di Pentecoste, quindi buongiorno festivo e un giorno, diciamo così, parlando in termini di scaletta e di programmazione, un po' diverso dal solito. Infatti iniziamo la nostra terza ed ultima ora insieme fino alle 9 in diretta. Grazie per i vostri messaggini al nostro numero di WhatsApp, ci stiamo scambiando i primi pensieri della giornata, gli scorci fuori dalla vostra finestra, ma soprattutto tanti caffè, tante belle colazioni imbandite. Se è una giornata di riposo per voi, magari la sveglia ha suonato un po' più tardi stamattina e la voglia di fare una bella e ricca colazione, ma soprattutto con un po' più di calma e magari fuori in giardino, in balcone, perché no, può essere sicuramente, ecco, un ottimo risveglio. Abbiamo parlato anche di Grecia, di un concetto dell'antica Grecia che ho scoperto recentemente in un mio recente viaggio ad Atene e che mi è piaciuto molto, il fatto di vivere con misura, no? Di cercare sempre l'equilibrio nelle cose. E dunque una parola greca, un'espressione greca che rientra, no, tutto in questo concetto, appunto, katametron, vivere con equilibrio. Qualcuno mi scrive: sì, cara Caterina, Giuseppina, buongiorno, è veramente vero anche dalle mie parti, si dice così, il troppo storpia o stroppia. Buona giornata. E poi saluto Teodora. Calimera Caterina, vedi che mi fa piacere che ti piace la cucina greca. Ah, perché vi dicevo, sì, quanto ho mangiato bene ad Atene, mamma mia, mi è piaciuto un sacco. Io sono una di quelli che vivono da tanti anni in Svizzera, ma non dimentico le mie radici. Ciao Teodora, un bacio grande. Ho portato a casa comunque qualcosa della cucina greca, le spezie per fare l'insalata greca, la tzatziki, le olive. Avrei riempito la valigia, perché non si può, ma avrei riempito la valigia. 076 321 1113 per i vostri messaggi scritti e vocali. Ricominciamo con la musica? Sì, dai. Anche perché ci ascoltiamo questo bel pezzone che ci riporta indietro alla fine degli anni 60. Mrs. Robinson.

0: Buongiorno mia piccola Pulaki, ti ascolto sempre con piacere. È Tilde che mi scrive questo messaggino. Allora sono andata subito a cercare cosa vuol dire Pulaki. Viene dal greco, è una parola greca e significa uccellino. Ecco, quindi è un modo molto carino, uccellino, piccolo uccello, un modo carino, in modo tenero, affettuoso, viene utilizzata appunto questa parola. Grazie, ciao Tilde. Grazie per i vostri messaggi, grazie per i vostri saluti che arrivano un po' da ogni angolo della Svizzera, anche dalla vicina Italia. Saluto Simon. A proposito di nomi, i nomi di oggi sono i seguenti. Allora abbiamo Beda e Gregorio, quindi auguri. Oggi 25 maggio si celebrano due ricorrenze ufficiali principali: la giornata mondiale dell'Africa, Africa Day, e la giornata internazionale per i bambini scomparsi. Inoltre le Nazioni Unite riconoscono anche la giornata mondiale del calcio. Sono le 8:17 e come sempre poi a quest'ora, soprattutto nel weekend con gli stropicciati di Alba Chiara Weekend, ci piace condividere un pensiero del mattino, un aforisma, una frase che ci porta in qualche modo a così fare un pensiero, un piccolo ragionamento e una piccola riflessione. Ecco, ma soprattutto il mio auspicio è che ve la portiate poi con voi, in qualche modo dentro di voi, per il resto della giornata. Stamattina ho scelto le parole pronunciate da una giornalista americana. Lei si chiama Germani Kent e una volta ha detto: i pensieri del lunedì mattina definiscono l'andamento dell'intera settimana.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno...
0: E allora cerchiamo di fare dei bei pensieri questa mattina, dei pensieri positivi che poi ci possano accompagnare fino a venerdì. Ci sono Giovanotti e Alfa qui su Rete 1, questa è nuova, si intitola Buon Vento.

generazioni totalmente differenti, molto lontane tra di loro, insomma uno ha quasi 60 anni, l'altro appena 25, eppure hanno la musica ad unirli. 8:21, buongiorno, buon risveglio. Alba Chiara, qualcuno scrive: ma che festa è oggi? Dai, continuiamo con la musica. Noah Kahan, questa è Dorset.

a dispetto del loro nome, perché uno dice si chiamano Wangchang, non sono giapponesi ma sono britannici. Everybody have fun tonight. Però io in Giappone vi porto lo stesso. Sì, perché mi sono imbattuta in questa notizia che ci porta proprio in quella parte di mondo così lontana dalla Svizzera, così affascinante, così di moda, posso dire, ultimamente, negli ultimi anni. Sembra che tutti debbano andare in Giappone, sicuramente una terra da scoprire, appunto. Allora, esistono in Giappone delle stranezze, no? Quando senti delle cose un po' strane, dici, ma arriva dal Giappone, dalla Cina, insomma, di solito sono loro, quelli proprio inventivi. E arrivano, quindi esistono i cartelli stradali dedicati ai gatti. Cosa succede? Che in alcune strade, zone residenziali di cittadine giapponesi può comparire questo cartello, che è un po' come se fosse il nostro simbolo dell'attenzione, il cartello dell'attenzione, no? Quindi il classico a triangolo. Un segnale giallo con delle sagome di gatti che saltano. Infatti, appena l'ho visto, all'inizio può sembrare quasi, come si chiama quell'animale? Lo scoiattolo volante? O una scimmia, insomma. In realtà no, sono dei gatti che però sono dipinti mentre spiccano il volo, chiaramente stanno come volando in aria, e sotto segue la scritta attenzione ai gatti che sbucano fuori all'improvviso. Sembra una cosa buffa, sembra una cosa inventata, invece pare che sia non solo reale ma abbia una base molto solida. In Giappone la segnaletica per gli animali cambia a seconda della zona. Normalmente è un po' come dalle nostre parti, no? Si vedono cartelli per cervi, per bestiame in generale. Ecco, in alcune aree però vengono usati anche i simboli di volpi, di gatti, appunto, di tanuki, cioè gli animali che attraversano più spesso la strada in quella zona lì, in quel territorio lì, perché vivono nei dintorni. E in effetti però chi vive con un gatto in casa conosce molto bene il problema, perché questi felini spiccano dei balzi anche belli in alto e possono essere imprevedibili, possono uscire da un cespuglio, attraversare in diagonale, fermarsi nel mezzo di una strada e poi ripartire. E quindi ecco che in alcune prefetture giapponesi i gatti sono persino indicati tra gli animali coinvolti più frequentemente negli incidenti stradali locali. Per questo gli automobilisti vengono invitati a rallentare e a fare molta attenzione, soprattutto nei punti segnalati da questi cartelli, appunto. Sono gialli, sono a forma triangolare e ritraggono questi mici in volo. Tra l'altro proprio stamattina mi sono imbattuta alle 5 mentre venivo qui a Comano, mi sono imbattuta in un bel micione. Sembrava un leopardo in miniatura. Che ho visto sul marciapiede, ho rallentato, ho detto non attraversare, questo zac, attraversato. Mamma mia. Però tutto a posto, andavo piano.

0: è la bella voce di Caro Emerald, Back It Up. 8:40, buongiorno, buona mattinata a tutti voi, ben arrivati se avete acceso adesso la vostra radio. Questa è la Rete 1, Alba Chiara con la Kate, terza ed ultima ora insieme in questa mattinata un po' diversa dal solito. Buon lunedì di Pentecoste, buongiorno festivo a chi si sta godendo questa giornata di riposo e dunque la sveglia magari suona un pochino più tardi. Buongiorno a Michelle che scrive: ciao Rete 1 e stropicciati, oggi torneo beach volley Under 18, migliori coppie svizzere, si stanno scaldando sulla spiaggia gli atleti, scrive la spiaggia più bella del Lago Maggiore, e quindi oggi ad Ascona vi aspetta questo torneo se avete voglia di andare a vedere un po' di buono e sano sport. Grazie Michelle per questa bella cartolina da Ascona e soprattutto per questa bella colazione che ti sei concesso, un cappuccino e un dolce. Ma che dolce è, una meraviglia sembra, non è un Nusgipfel, non è un Gipfel, non è una brioche, ma un lievitato credo, ecco, comunque di quella famiglia lì qualcosa insomma si avvicina. Che meraviglia di colazione a Bordo Lago, quindi il bar del Lido che dà direttamente appunto sul lago, e quindi wow che bello godersi una colazione così. Grazie Anna Maria per i saluti, buongiorno anche a Giuseppe, buongiorno a chi ascolta dalla Germania, ciao Dominic, grazie, e ciao anche a Manuele che scrive dalla Val Poschiavo, buongiorno, ciao Caterina, ti ringrazio per la tua allegra mattinata, ciao Regina, che meraviglioso nome, Regina, come ti chiami? Ah, mi chiamo Regina, wow. Allora tra poco giochiamo insieme al nostro gioco senza premi ma con regalo questa mattina e per il resto della settimana tra l'altro, quindi rimanete qui mi raccomando, e iniziate a salvarvi il nostro numero di WhatsApp. Ci ascoltiamo l'ultima di ultimo, scusate il gioco di parole, e poi giochiamo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 076 321 11 13, questo è il numero per partecipare al nostro gioco senza premi ma con regalo. Provate a portarvi a casa la matita infinita targata Rete 1. Pronti a giocare? Allora, come sempre, questo è un gioco che conoscete benissimo, naturalmente, giusto le regole. Vi faccio ascoltare tre brani musicali, vi dico l'anno d'uscita, vi dico il titolo, ma voi dovete indovinare chi li canta. Abbiamo una edizione stamattina tutta al femminile, quindi sentiremo solo voci di artiste italiane femminili, appunto. Pronti? Via! Partiamo con la prima, ditemi chi è.
1: Ti giuro

partiti alla grandissima, eh? Era il 1963. Questo pezzo porta il titolo di Mosca Cieca Twist. Ma lei chi è? Qualcuno scrive difficile, e in effetti potrebbe non essere semplicissimo. Qualcuno tenta con Gigliola Cinquetti, non è lei, non è neanche Sonia. Posso dirvi che era giovanissima, aveva appena 13 anni quando cantava questa Mosca Cieca Twist. Ciao Kate, Milva? Non è Milva. Allora, Angelo l'ha presa, bravo. Anche Carla c'è arrivata. Non è Rita Pavone, Rosetta scrive, no. Roberto non è Caterina Caselli, neanche, no. Mosca Cieca Twist dal 1963, Loretta Goggi, una giovanissima Loretta Goggi. Andiamo, secondo pezzo e seconda artista da indovinare. Era

0: Questa forse un pelo più facile, dai. Ma poi io parlo, ma perché ho la soluzione scritta qua sotto il naso, eh?
1: Una qualche
0: fine. No, beh, ma questo si riconosce.
1: Lui con me, con la sua fragilità.
0: Correva l'anno 1979, Autostop è il titolo del brano. Lei è...

Qualcuno scrive Nicoletta Strabelli. Eh sì, sulla sua carta d'identità in effetti compare questo nome. La ragazza del Piper, punto di domanda? Eh sì, tutti i nomi per indicare la meravigliosa Patti Bravo. Autostop 1979, bravi tutti, perché praticamente ecco ogni messaggio arrivato conteneva la soluzione più giusta. E allora chiudiamo questa triade, lo facciamo con l'ultimo pezzo che risale al 2009. Chi è lei? Ditemelo.

Anche per lei abbiamo un nome d'arte, un po' come per Patty Bravo. La conosciamo con il nome di... Intanto, il mio amore unico. No, non è

Non è neanche Emma, mi scrive Fiorenza. Vediamo, la Nadia l'ha presa. Cristina anche. Rosa? Sì?

0: Sulla sua carta d'identità invece sta scritto Emanuela Trane. Lei ha preso spunto da De André per il suo nome d'arte Dolce Nera. Il mio amore unico era il 2009, il trampolino di lancio per Dolce Nera è stato Sanremo Giovani più di 20 anni fa. Dolce Nera, Patti Pravo e Loretta Goggi erano i tre nomi da indovinare questo lunedì mattina. Il gioco torna domani avremo la programmazione standard, quindi alle 6:45 circa. Grazie per aver partecipato così numerosi, bravi tutti. Tra poco il computer estrarrà il fortunato, la fortunata che si porterà a casa la matita infinita. Saluto anche Monique e Katrin, le vincitrici di venerdì scorso. Io sono Caterina Righenzi, grazie per l'ascolto, vi aspetto domani mattina alle 5:30. Vi auguro di trascorrere una bellissima giornata e a domani. Ciao!
1: And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 9. Il radiogiornale.
1: In studio Elisa Fraccaroli. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso. Secondo Rubio, sul tavolo c'è una proposta piuttosto solida, sostenuta anche dai paesi del Golfo, che punta alla riapertura degli stretti marittimi. Rubio ha inoltre affermato che Israele avrà sempre il diritto di difendersi, indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran. A Tokyo, un uomo ha diffuso una sostanza in un centro commerciale di lusso, intossicando una ventina di persone. Lo indicano i responsabili della polizia e dei pompieri. Le strade attorno allo stabile sono state bloccate e diversi camion dei pompieri e ambulanze si sono recate sul luogo. Nelle Filippine i soccorritori continuano a cercare persone sotto le macerie di un edificio di 9 piani in costruzione, crollato lunedì mattina nei pressi di Manila, che ha parzialmente distrutto un hotel adiacente. Il bilancio dei morti è salito a 4, con 17 persone ancora disperse. Andiamo in Bolivia. Le strade sono paralizzate da 59 blocchi in 6 regioni. Le proteste, guidate da agricoltori e sostenitori dell'ex capo di Stato Evo Morales, durano da 19 giorni e mirano a ottenere le dimissioni del presidente Rodrigo Paz. Ieri è fallito il tentativo delle forze dell'ordine di liberare oltre 200 chilometri di strada tra La Paz e Oruro, respinto dai manifestanti con pietre e dinamite. Il Vaticano pubblica oggi la prima enciclica di Papa Leone XIV, un documento fondamentale e atteso dedicato alla tutela della dignità umana di fronte alla rapida ascesa dell'intelligenza artificiale a livello globale. Intitolato Magnifica Humanitas, il Papa lo presenta alle 11:30 insieme ad esperti di IA, tra cui uno dei fondatori della startup americana Anthropic. Infine, dall'interno, per la polizia i festeggiamenti per il trionfo del San Gallo alla Coppa Svizzera si sono svolti in modo tranquillo ieri sera. Le forze dell'ordine sono dovute intervenire per alcuni alterchi e per prestare soccorso in caso di malori. Sono intervenuti pompieri per spegnere una batteria di fuoco d'artificio che aveva preso fuoco. Per il meteo, oggi e domani in tutto il paese soleggiato e caldo. Nel pomeriggio possibili cumuli e temporali sui rilievi.
2: Lo sport. Buongiorno da Patrick Locatelli. Kimi Antonelli trionfa anche in Canada. Il 19enne pilota della Mercedes si è imposto ieri sera a Montreal. Dopo una serie di sorpassi reciproci, il compagno di scuderia Russell ha invece avuto un problema al motore e si è dovuto fermare. L'italiano allora ha chiuso primo davanti a Hamilton su Ferrari e Verstappen su Red Bull. Lontane le McLaren penalizzate da una cattiva scelta di gol. Nel calcio il Como giocherà la prossima Champions League grazie al successo per 4-1 con la Cremonese e all'inattesa sconfitta della Milan per 2-1 con il Cagliari. La squadra lariana all'ultima giornata dunque ha raggiunto il 4º posto in classifica Champions, in cui la prossima stagione giocherà anche la Roma, che ha battuto il Verona 2-0, 2-2 nel derby tra Torino e Juventus. In B scende la Cremonese, si salva invece in Inghilterra all'ultima giornata il Tottenham, è riuscito a salvarsi, retrocede invece il West Ham. Alla Giro d'Italia oggi si osserva l'ultimo giorno di riposo. La classifica è sempre capeggiata dalla danese Vingegaard. Domani l'atteso arrivo in Ticino con la partenza da Bellinzona e arrivo a Cari. Ai mondiali di hockey continua a vincere la Finlandia, che nel gruppo di Zurigo ha superato anche l'Austria 5-2. Finlandia a punteggio pieno nel girone come la Svizzera. Le due squadre si ritroveranno di fronte domani sera. Alla Roland Garros oggi è il grande giorno di Susan Bandecchi. La ticinese nel primo turno affronterà la spagnola Busta, numero 1, numero 31 del ranking. In campo anche Tajman contro Samsonova, Golovic contro Dubarry e Vavrinka degli occhi.
3: Intanto noi prendiamo ovviamente la linea, questa è casa svizzera, abbiamo un piccolo problema tecnico, questo lo avrete notato, quindi vi ringraziamo per avere un po' di crisma nei nostri confronti.

0: Come avrete capito, mi auguro che in questo momento la situazione sia un po' migliorata. Io però subito, prima che succeda il patatrac qui a Casa Svizzera, vorrei salutare il mio amico Marco Pellegrini. Come stai, Marco? Guarda, perfetto, grande amico, grazie mille.
1: Ciao Fabrizio, tutto bene, grazie.
0: Bene, mi auguro che anche in esterna, insomma, si senta la nostra chiacchierata, anche perché è una chiacchierata che mi piace molto, soprattutto da vedere. Ti dico la verità, non è mio, io te lo dico, perché tu sei il vicepresidente di, dillo tu,
1: sono il vicepresidente della Claro Pizzo.
0: Ecco, quindi stiamo parlando di una gara verticale, di una gara estremamente pesante, posso dirlo?
1: Pesante, impegnativa, sì.
0: Ecco, raccontiamo che cos'è la Claro Pizzo.

0: la prima volta che l'hai fatto avevi 17 anni.
1: Eh sì, in quel momento erano degli amici di, appunto, tutti del paese che, ritrovandosi al bar centrale di Claro, hanno deciso di sfidare il pizzo in meno di 3 ore.

0: disposizione, soprattutto mi viene da dire che nella Svizzera italiana tante volte abbiamo veramente a che fare con un sacco di persone che si mettono a disposizione, e questa cosa fa la differenza, fa la differenza da tanti punti di vista, ma soprattutto per fare in modo tale che tutto funzioni per il verso giusto, che è la cosa più difficile per voi dell'organizzazione.
1: È vero, noi possiamo contare su 140 collaboratori che sono entusiasti praticamente tutto l'anno, e la nostra edizione

intanto arrivano ancora dei messaggi che ci fanno capire che la situazione non è ancora messa a posto, quindi facciamo una roba, tra 10 secondi parte il nuovo brano, lo facciamo partire e poi cerchiamo di capire com'è la situazione. Allora c'è Lisa Doolittle con Skinny Jeans e torniamo.

0: Altro che Summer Funk, questa è Casa Svizzera in una situazione un po', diciamo, azzardata a causa dei problemi tecnici che stanno occorrendo durante questa mattinata. Speriamo che le cose siano a posto in questo momento, a me sembra di sì, quindi siamo molto contenti di dare, di ridare in realtà il benvenuto a Marco Pellegrini. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Fabrizio.
0: So che tra un attimo dovrai andare, quindi recuperiamo al volo quello che riusciamo e cerchiamo di raccontare ancora una volta, in modo tale che si senta anche da casa, che cos'è la Claro Pizzo, perché è un qualcosa che ti riempie la vita nel vero senso della parola. Hai iniziato quando avevi 17 anni e questa fine non la vediamo, cioè nel senso che continui ad andare in vertical tantissimo.
1: No, per fortuna io in vertical ci vado poco, nel senso che andiamo, sì, con l'organizzazione siamo ormai alla 13ª edizione, sì. E appunto l'occasione era data anche perché appunto il 1° di giugno apriranno le iscrizioni per la nuova edizione il 4 di ottobre, quindi era anche un po' per questo che eravamo qua, no? Perché
0: certo,
1: alle 6 di mattina c'è questo evento, nell'evento che sono le iscrizioni, l'apertura di iscrizione alla Claro Pizzo.
0: Allora, 1° di giugno, iscrizioni aperte, ma abbiamo tra virgolette un paio di problemi. Il primo è che si tratta di un numero chiuso, 250 iscritti, punto, quindi il primo che arriva insomma meglio alloggia.
1: Sì, è vero, è una scelta data dalla volontà di garantire e mantenere una sicurezza su tutto il percorso, e quindi questo è uno degli aspetti che nel corso degli anni non abbiamo mai modificato, proprio perché 250 ci sembra il numero corretto per garantire a tutti una buona salita, ma soprattutto un'ottima discesa.
0: Giustamente. Poi in più, quando racconti di buona salita, parliamo di un qualcosa come 2500 chilometri di dislivello positivo.
1: Chilometri forse no, direi metri.
0: Metri, perdonami. Sì, io sono pronto a fare roba grossa.
1: Ah, ecco.
0: però...
1: 9 chilometri di sviluppo, quindi su 2500 metri di dislivello positivo.
0: Beh, direi che è comunque tantissimo. Allora, 1° giugno, 6 del mattino, si parte con quella che è appunto l'iscrizione, poi a ottobre arriva il momento che anche per voi è importantissimo. Tra l'altro ricordo che la scorsa edizione c'era ancora sulla neve. È stata un po' complicata.
1: È stata complicata, un po' come stamattina qui in studio. Bisogna sempre essere
0: tutto
1: in grado
0: di... tutto in vertical.
1: Esattamente, bisogna essere in grado di affrontare ogni momento la situazione. E l'anno scorso ha nevicato una settimana prima, pensavamo di riuscire comunque a risolvere il problema nell'ultimo pezzo, in realtà abbiamo poi interrotto la gara al lago, comunque una, diciamo così, un'operazione dignitosa, perché siamo pur sempre quasi 2200 metri, però l'ultimo pezzo era ingestibile.
0: Immagino, anche perché poi diventa appunto pericoloso come dici tu, sì. E ci mancherebbe, deve essere una giornata di festa, certo c'è dell'agonismo, però è anche vero

0: che non c'è solo quello, c'è anche walking.
1: C'è anche il walking, che quest'anno la cosa così bella è che il walking è partito qualche anno dopo e festeggiamo il 10° anniversario, quindi negli ultimi anni abbiamo avuto anche lì la possibilità di fare il pieno nelle iscrizioni e anche lì è una bella festa, perché poi le famiglie, i bambini eccetera arrivano a Moncrino, quindi il primo tratto della gara, poi c'è sempre una bella colazione, un bel intrattenimento e poi si ritorna, diciamo così, al villaggio della Claro Pizzo, al centro scolastico di Claro, per poi mangiare la pasta tutti assieme e intrattenerci.
0: Ecco, prima, ma immagino non si sia sentito per radio, dicevamo di quanto è importante la presenza attiva dei volontari. Qua parliamo di quasi 180 persone che si mettono a disposizione durante il periodo, se così vogliamo dire.
1: Esatto, diciamo che i volontari sono tantissimi, sono appunto 140 fino su, come dicevi bene, quasi a 180 in certi momenti, ma i giorni più importanti sono evidentemente quelli del weekend della gara, però devo dire che durante tutto l'anno riusciamo comunque sempre a garantire anche la presenza di volontari magari sul percorso per tenerlo a posto, oppure come per organizzare anche degli eventi così, cene piuttosto che altri momenti, sicuramente che sono molto apprezzati. Quindi Claro Pizzo genera anche una grande identità e questo è qualcosa che ci fa molto piacere come comitato.
0: Certo, ci mancherebbe. Ma come vi spiegate questa situazione dove comunque riuscite a smuovere così tanto, anche perché quando è partito un po' il tutto, un po' la cronistoria l'abbiamo fatta, è arrivato anche il momento in cui sono esplose, no, queste gare vertical, queste gare così importanti dal punto di vista, se così vogliamo dire, del fisico, perché comunque devi essere preparato, cioè.
1: Sì, noi abbiamo la fortuna di aver lì il Pizzo di Claro, che è qualcosa che non possiamo cedere a nessuno, per fortuna, è qualcosa che abbiamo e quindi in qualche modo rispettandolo sempre in tutto, diciamo, in tutte le stagioni dell'anno, però cerchiamo sempre di creare anche quelle condizioni per raggiungerlo e facilitarne la salita anche al di fuori della gara. E devo dire che alla fine i nostri volontari sono tutti amici, sono tutti veramente delle persone che si adoperano anche appunto al di fuori della gara, quindi questo genera un senso di comunità che è difficile trovare in altri ambiti.
0: E che fa la differenza, e ovviamente differenza. Questo senso di comunità c'è anche tra tutti quelli che partecipano anno dopo anno, un po' per migliorarsi, esatto, ma un po' come dicevamo per vivere un'esperienza di questo tipo.
1: Esatto, anche perché forse la nostra politica è sempre stata quella di fare le cose, diciamo così, in maniera molto seria, quindi garantendo i professionisti, se vogliamo, le migliori condizioni, ma poi è un po' come quando un amatore, un calciatore amatore gioca con qualcuno che nello stesso campo che è magari un professionista, quindi ecco, questo confronto continuo tra amatori e professionisti è anche qualcosa che stimola molto durante tutto l'anno, ecco.
0: Vabbè, questo è vero. A proposito di tutto l'anno, Marco Pellegrini, è vero che spesso e volentieri voi siete riusciti anche durante l'anno a creare degli eventi e delle conferenze, tantissimi sportivi, ma parliamo di Jule, Confortola, Dani Arnold, Noè Ponti, Cologna, tutta gente che ha fatto parte in un qualche modo di questa gara così importante. E proprio questa sera, tra l'altro, ci sarà un qualcosa che ci riempie d'orgoglio, ma d'orgoglio nazionale, sei d'accordo?
1: Orgoglio nazionale, perché questa sera alla Commercio di Bellinzona abbiamo la fortuna di accogliere Camille Rust, quindi sciatrice che soprattutto negli ultimi anni ha fatto degli risultati eccezionali.
0: Quest'anno poi soprattutto.
1: Quest'anno soprattutto a Bormio. E questa sera sarà intervistata dalla vostra collega.
0: Grande, Ella De Ossola! Vale la pena andare solamente per vedere anche lei.
1: Purtroppo no.
0: Però no. Ma perché no?
1: Non ti lascio venire.
0: No! Cosa è successo?
1: No, diciamo, da un lato purtroppo, ma per noi molto fortunatamente le iscrizioni, perché l'auditorio contiene un tot di persone, quindi abbiamo dovuto chiudere l'iscrizione perché in pochissimi tempi, esattamente come la gara, no? In pochissimi minuti, in pochissime ore sono andati esauriti i numeri e in questo caso i posti a disposizione.
0: Certo, però secondo me Camille Rust, come altri grandi atleti, li vede vedrete anche in giro nel Bellinzonese, perché sappiamo bene che martedì c'è una giornata super importante, perché arriva il Giro d'Italia, un modo per far conoscere davvero la Svizzera italiana in questo caso a livello proprio grossissimo. Anche noi saremo in diretta sia dalla partenza di Bellinzona che all'arrivo di Cary, quindi vi racconteremo filo per segno quello che succederà durante queste giornate. Secondo me Camille sarà in giro,
1: ma
0: potrebbe,
1: io non lo so, ma penso proprio di sì, credo che sia una bella occasione anche per lei, perché comunque in questo caso sportivo.
0: Mamma mia, poi chissà che roba, poi con questa meteo ci stiamo godendo veramente il tutto, praticamente un'estate che sta arrivando, che ci auguriamo ci sia anche ad ottobre quando partirà la Claro Pizzo, ma soprattutto, lo ripeto, 1° di giugno, manca pochissimo, segnatevi la data, mettete la sveglia alle 6 del mattino e iscrivetevi se avete voglia, perché insomma vale la pena. Marco Pellegrini, ci scusiamo per la giornata un po' così storta a livello tecnico, ma ce l'abbiamo fatta.
1: Ce l'abbiamo fatta, ti ringrazio, ringrazio tutti e soprattutto vi aspettiamo. Insomma,
0: certo, grazie ancora. Grazie. Proviamo a mandare un pezzo musicale, ci sono i Counting Crows e poi torniamo con un'altra cosa che ha a che fare con la corsa, tra poco ve lo dico.

0: Allora, forse l'avrete capito, il problema di base è che manca Alice Pedrazzini questa mattina qui con noi in casa svizzera, e chiaramente manca anche tutto quello che è il mettere a posto le cose, come lei riesce a fare unicamente, ma domani tornerà, quindi ve lo dico, non abbiate timore, ma soprattutto continuiamo a raccontare di cose che stanno veramente facendo molto parlare, ma soprattutto molto preparare. Spesso e volentieri qui a casa svizzera abbiamo raccontato di grandi imprese sportive e non, e che ne so, la Patrouille Glacier, in questo caso la Claro Pizzo. Ci sono delle situazioni che parlano di forza, di preparazione, ma anche, perché no, mi viene da dire, di amicizia e di cose anche un pochettino goliardiche. Ed è per questo motivo che noi questa mattina ci siamo svegliati con due amiche che hanno fatto qualcosa, che fanno qualcosa di veramente particolare. Noi le salutiamo, ci sono Elisa e Giorgia, ben trovate ragazze, come state?
1: Ciao. Ciao, bene, grazie.
0: Eccole lì, tutto il vostro splendore. Allora, prima di tutto, dove vi abbiamo raggiunte?
1: Siamo a Semione.
0: Ok, siete a Semione.
1: Già fuori in giardino.
0: Beh, già caldissimo anche lì, immagino, perché poi stiamo vivendo, insomma, esatto, giornate praticamente molto estive, sui 30 e passa gradi, e però io vorrei portarvi in un'altra zona, vorrei portarvi a Martigny, e vorrei anche che mi spiegaste voi perché andiamo a Martigny.
1: Sì, allora, questo weekend è stata una bella impresa.
0: Ma come ridono?
1: Siamo state a Martigny per una corsa, siamo sempre nel tema corsa.
0: Certo.
1: E siamo andate a fare la Marathon de Terroir du Valais.
0: Mamma mia, già per dirla io sono stanco, ve lo dico, già solamente così. Sì, allora parliamo di una maratona.
1: Il titolo dice tanto.
0: Ecco, esattamente.
1: Fatto maratona.
0: No, cosa avete fatto? Raccontate.
1: Allora, il titolo dice tanto, noi ci siamo contenute nel contenibile. Abbiamo deciso di fare una gara di 10 km, che comunque 10 km.
0: Ma mica poco.
1: Non sono pochi, ma soprattutto lo sforzo, la carica più grande è stato come li abbiamo fatti questi 10 km. Il tema di quest'anno della Marathon de Valais era gli anni 80. Quindi noi siamo partite super cariche con i nostri body fluo, con le nostre fascette, e l'obiettivo della corsa è andare a fare praticamente una grande festa correndo, facendo un po' di sport con gli intramezzi, perché come dicevamo bene fa molto caldo, basati su vin blanc e vino rosso e formaggi e carne secca, allora, tutti i prodotti del territorio.
0: Io vi capisco benissimo, mi piacerebbe partecipare a queste cose solamente per questi momenti di goliardia e soprattutto di ripresa, se così vogliamo dire, però è anche difficile poi continuare, tra virgolette, a correre durante la maratona, la mezza maratona, questi 10 km dei quali avete parlato, dopo queste, insomma, fermate non esattamente obbligate ma importanti, cioè nel senso che comunque, allora, l'ambiente mi pare di capire che è stato bellissimo, confermate?
1: Fotonico. Bello, eclettico. C'erano più di 6.000 partecipanti.
0: Mamma mia.
1: Tra le varie corse. E devi pensare, veramente era un mare di colori. Quella era la cosa più bella.
0: Certo, meteo, com'è stata la meteo, com'era?
1: Ma a noi è andata bene perché abbiamo corso alle 7 di sera.
0: Ok.
1: Quindi il sole si era già abbassato e non abbiamo sofferto il caldo. Quelli che hanno fatto la mezza maratona o la maratona penso che l'hanno sofferta, sì.
0: Eh beh, questo poco ma sicuro.
1: Una trentina di gradi.
0: Appunto, immagino. Voi invece zona aperitivo, mi sembra giusto. Poi quelle sono le zone giuste.
1: Sì.
0: Ma voi di solito,
1: ecco, dimmi. Abbiamo affrontato i pit stop.
0: Sì.
1: Io non li ho affrontati tantissimo, devo essere sincera. Io mi sono fatta odiare dalla mia amica. Ho vissuto l'esperienza del vinello bianco, del formaggio al chilometro 2, poi ho pensato che forse era meglio tenermi per evitare di rotolare fino al chilometro 10.
0: Certo.
1: niente, siamo riusciti ad andare avanti una parte perché era molto bello, c'era veramente questi pit stop ogni 2 chilometri, questi revitos che organizzavano che davano una carica incredibile. Poi anche i vari partecipanti, c'erano dei gruppi di amici, si rideva, si scherzava, c'era un gruppo sempre vestito anni 80 da Baywatch che aveva la pistola d'acqua, quindi ti caricava. C'era supporto reciproco, molto.
0: Beh, questa cosa fa la differenza. Immagino, per fare 10 km ci vuole.
2: Non c'era minimamente agonismo. No.
0: Nessuno? Quello partito, vestito magari da Mitch Buchanan, ma che in realtà partiva dritto per vincere? Zero?
2: Secondo me partiva per arrivare per primo al pit stop.
0: Che anche quella è una scelta. Esatto.
1: Noi non l'abbiamo visto, no.
0: No, niente. Tra l'altro, dietro
2: di noi c'era la cassa con la musica.
0: Bellissimo.
2: C'erano le Guggen che suonavano ogni tot chilometri.
0: Quindi è stata un'esperienza bellissima.
2: Anche a livello atmosfera era bellissimo.
0: Sì, ma si può andare anche senza correre, camminando un po', magari sostenuti. Cioè, nessuno ti guarda male, no? Il bello di queste competizioni, un po' sui generi, si immagino sia quello.
2: Sì, assolutamente non ti guarda male nessuno. Tantissimo supporto anche dai cittadini di Martigneo, da chi viene da fuori.
0: Certo.
2: E, noi sì, abbiamo fatto 10 chilometri, io non posso dire di correre, ecco.
0: Te sei uno dei nostri, grande, bravissima. Tra l'altro, già che ci siete, mi piacerebbe commentare con voi un paio di cose che hanno a che fare con proprio degli eventi non standard del mondo della corsa. Prima abbiamo parlato della Claro Pizzo, che in realtà invece è proprio un must assoluto, sì, della competizione, ma anche e soprattutto di una preparazione veramente importante. Qua parliamo di trail assurdi, maratone notturne, gare con birra, muri, ghiaccio, montagne. C'è per esempio, e qua magari potrebbe essere una nuova sfida tra amiche che vi propongo, la maratona della birra di Montbrison, che si trova in Francia, che è una corsa con una vera e propria atmosfera, modalità sagra, degustazione, diciamo anche qua più conviviale che competitiva. C'è la Ice Fjord Midnight Marathon, che si trova in Groenlandia, qua già un viaggio importante da fare. Si corre di notte con il sole di mezzanotte, tra iceberg, ghiaccio, ed è una delle maratoni, forse mi viene da dire, più surreali che ci sia al mondo. La Great Valley Marathon in Cina, migliaia di gradini sulla muraglia cinese, e non è una maratona ma una punizione medievale, che è un po' quello che abbiamo vissuto qualche tempo fa, un paio di settimane fa, anche da noi, con la mitica Stairway to Heaven, che effettivamente può fare la differenza. Ce n'è una che invece è in Svizzera, che è questa. Allora, mi dovete promettere, ragazze, che sarà la vostra gara. Senti qua, la Tower Run. Non si corre in strada, ma si sale su una torre a piedi più velocemente possibile, che è una specie di maratona verticale un po' per masochisti, mettiamola così, almeno io la vivo così. Come la vedete? Può essere? Anche no?
1: Non lo so, non sta passando una gara in agenda, in realtà è un'altra.
0: Qual è? Se si può dire.
1: Sì, certo. Siamo iscritti alla Mad Angel Run. Sarà in luglio e praticamente il chilometraggio è un po' inferiore.
0: Sì.
1: Ci sono però degli ostacoli, ma la cosa importante è che prima di partire c'è lo stand di preparazione in cui ci si può applicare glitter, brillantini e tatuaggi. E è una gara a scopo benefico per sostenere la ricerca.
0: Bello. Dove?
1: Donne. A Zurigo.
0: Zurigo, okay.
1: È itinerante, però c'è anche in Svizzera interna e in Germania. E niente, gli ostacoli sono composti da una piscina con le bolle, la schiuma, il fango in cui strisciare, cose molto sobrie.
0: Cose molto sobre, ma che comunque, beh, in questo caso poi hanno a che fare con un qualcosa di molto nobile. Quindi anche a voi grazie mille, grazie per essere state dei nostri quest'oggi, per averci raccontato la vostra esperienza, che sia a che fare con lo sport, ma mi viene da dire a che fare proprio con l'amicizia, no? Perché ormai più vi sento, più capisco che è quella roba lì che vi muove.
1: Sì, certo, siamo un gruppo di amiche sempre cariche per fare questa esperienza qua.
0: L'avevamo intuito, e soprattutto ci racconterete insomma come andranno avanti le vostre esperienze, perché ormai io ve lo chiedo ufficialmente, lo faccio anche in nome di Alice, volete essere delle nostre antenne?
2: Ma certo,
1: anteneremo
0: grandi, grandi. Grazie mille Elisa, grazie mille Giorgia, a molto presto e davvero continuate così perché siete meravigliose. Grazie ancora.
1: Grazie. Grazie.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao, ciao.
0: L'hanno detto loro, vivono a colori e noi pure con Alessandra Amoroso e poi raccontiamo qualche cosina che ha a che fare con delle notizie molto particolari che arrivano da casa nostra.

0: Alessandra Amoroso con Vivere a Colori. A Colori viviamo e come, soprattutto nei social media, dove trovate soprattutto su Instagram il Barnum. Come sempre, cliccate mi piace per seguirli, perché vale la pena anche per quelle che sono un po' le notizie particolari che arrivano dalle nostre parti. A raccontarcele questa mattina, come ogni lunedì mattina, c'è Eleonora Tela. Ciao Ele.
1: Ciao a voi, ciao a tutti.
0: Allora, abbiamo già parlato di cose particolari. Tra l'altro sappiamo anche che anche Giorgia, che viene spesso e volentieri qui con noi, ha partecipato alla maratona di Martigny.
1: Esatto, sì, lei ha fatto la 21 km, la mezza maratona.
0: Siete tutti sportivi, io non so più come fare.
1: Coraggiosa, effettivamente.
0: Sì, no, altro che, poi con sto caldo, voi siete fuori. Anche tu hai fatto qualcosa durante questo...
1: Sì, io ho fatto le mie solite gare di Aerox.
0: Ormai l'Aerox è diventato un must assoluto. È vero, è vero. Però prima c'era il padel, adesso c'è l'Aerox, e arrivano però un po' di notizie. Visto che non abbiamo tantissimo tempo, andiamo dritti.
1: Andiamo dritti.
0: Partiamo con la prima.
1: Partiamo con la prima e partiamo qualcosa partiamo per parlare qualcosa di assolutamente nostro.
0: Certo.
1: La società Mastri Panettieri Pasticceri Confettieri del Canton Ticino e la Confraternita Ticinese dei Cavalieri del Buon Pane, in collaborazione con la Sagra dell'Uva di Mendrisio, hanno organizzato il primo campionato di torta di pane ticinese.
0: E allora...
1: Allora,
0: ne abbiamo parlato anche noi qui, c'è stato Mastro Piff in diretta con Alice. Insomma, noi continuiamo a dirvelo, noi vogliamo trovare la torta di pane più buona, sì, ma in assoluto, per poi farla diventare la cosa più buona in assoluto a livello mondiale. Cioè, secondo me la nostra torta di pane non la batte nessuno.
1: Anche perché ricordiamoci che soltanto 6 saranno le torte di pane che andranno degustate in finale durante, appunto, in occasione della Sagra dell'Uva a Mendrisio il 27 settembre.
0: Esatto.
1: Se avete bisogno di altre informazioni per iscrivervi, tutto indicato sul sito della società Mastri Panettieri Pasticceri Confettieri del Canton Ticino. Niente, ecco.
0: Sì, cercate campionato torta di pane, sappiate che il 31 di maggio ci sarà una prima selezione per i sottoceneri che sarà nel Mendrisiotto,
1: a Mendrisio,
0: quindi poi trovate tutte le informazioni del caso, e poi praticamente ce ne sarà un'altra anche per i sopraceneri, giusto?
1: Esatto, sì, sarà il 20 giugno a Gerrapiano.
0: Ecco, perfetto, quindi sappiate. Per il 27 settembre invece la finalissima.
1: La finalissima, sì. Le iscrizioni sono limitate a 30 persone, quindi...
0: No, dovete fare in fretta, perché poi ognuno ha la sua ricetta,
1: esatto,
0: no? Cioè, poi tra l'altro, a scanso di equivoci, lei è una delle persone più sportive sulla faccia della terra, ma tu fai dei dolci pazzeschi. Come te la cavi con la torta di pane?
1: La torta di pane in realtà non è il mio.
0: No, ma volevo farti partecipare, no, e avere la spocchia di dire... Abbiamo vinto, niente.
1: No, assolutamente. Vabbè. In realtà mi piace tantissimo, ma non è uno di quei dolci che faccio spesso. C'è da dire che forse che anche perché il pane a casa mia non avanza mai, cioè me lo mangio tutto. Facciamo
0: prossima
1: la prossima notizia. Allora, il diamante blu verde più grande e raro del mondo è stato venduto negli scorsi giorni a Ginevra per 13,7 milioni di franchi, stabilendo così un nuovo record mondiale d'asta. È una pietra preziosa che è chiamata The Ocean Dream ed è stata acquistata appunto mercoledì scorso a Ginevra da un acquirente anonimo. È una pietra unica nel suo genere, fa parte degli 8 diamanti più rari del mondo. Ha un colore irripetibile, è l'unica che esiste di questo colore ed è stata estratta dall'Africa centrale nel 2000 più o meno. E appunto il colore è frutto di anni di esposizione naturale a radiazioni e fa parte della categoria di diamanti che hanno una saturazione, una tonalità ai massimi livelli di qualità. La cosa che devo dire, io molto ignorante nell'ambito delle pietre preziose, però la cosa che mi ha sorpreso è che quando si sente parlare di una pietra grande ci si immagina che sia enorme, in realtà questa pietra è grande come l'unghia di un mignolo.
0: 13,7 milioni di franchi,
1: esattamente,
0: e la grandezza è quella lì, quindi deve essere una cosa veramente unica,
1: sì,
0: praticamente.
1: Io ho cercato l'immagine, effettivamente ha un colore bellissimo.
0: Ah, che roba.
1: Però è piccolina, comunque una pietra piccola.
0: Ok, sappiamo tutti che l'hai comprata tu, falla, ci faccia vedere.
1: Sì.
0: Ma magari.
1: No, assolutamente no.
0: Vabbè, però insomma, questa è una di quelle cose che succede in Svizzera, siamo a Ginevra come dicevamo, e devo dire la verità che effettivamente a vederla, magari se avete voglia googolate, cercatela, perché ha un colore veramente unico, l'abbiamo vista anche noi questa mattina. Andiamo avanti, prossima.
1: Parliamo di lotto svizzero.
0: Mamma mia, qua magari potremmo averlo opportunità di prendere una pietra nel caso in cui si vincesse.
1: Magari, perché no? Allora, un portale inglese ha esaminato 20 anni di estrazioni dal 2007 al 2026 per individuare i numeri più vincenti in realtà.
0: Sì.
1: Dallo studio effettuato emerge che il numero più estratto in assoluto è il 36.
0: Ok, che è uno di quei numeri che non giocherei mai.
1: È uscito 312 volte nel corso di questi 20 anni, sì. Mentre il meno frequente in assoluto è il 27.
0: Allora qua bisogna già fare 2 o 3 calcoli per capire se vale la pena giocare l'uno o l'altro, perché se uno dice il 27 è uscito così poco, magari uscirà, no? Secondo la legge dei grandi numeri. Però di solito non è mai così.
1: Non è mai così, in realtà appunto l'analisi suggerisce anche 2 possibili strategie per i giocatori, sempre ricordando che comunque tutte le combinazioni possibili sono, cioè, hanno la stessa parità di uscire.
0: Certo.
1: L'analisi appunto suggerisce di o adottare la strategia della frequenza, quindi scegliere i numeri che effettivamente vengono più estratti, quindi sì, come dicevo il 36, ma anche il 5, il 40, il 31, il 6 e il 24.
0: Okay.
1: Oppure la seconda strategia è diciamo di andare su una distribuzione un po' diversa, ovvero sapendo che molti giocatori tendono a scegliere i numeri legati alle ricorrenze particolari, e queste ricorrenze spesso sono compleanni o anniversari, quindi i numeri sono compresi soprattutto tra l'1 e il 31, è spesso bene optare per dei numeri più alti, quindi sopra il 31, e in questa fascia i numeri più frequenti sono il 36, il 40, il 35, il 37 e il 32.
0: Ok, ripetili bene questi qua perché sono importanti questi numeri.
1: Aspetta, vado con ordine, sì. Il 32, il 35, il 36, il 37 e il 40.
0: Molto bene, questo potrebbe produrre nuovi milionari, e ovviamente noi saremmo contenti, insomma, di annoverarvi tra quelli che sono i milionari che portano a casa il lotto, l'Euro Millions e tutte queste cose qua. Qua parliamo del lotto svizzero, sia molto chiaro, quindi sappiate che la situazione potrebbe essere assolutamente di vantaggio per tutti. Mettiamola così. Ultima notizia al volissimo.
1: Al volissimo, a causa di un errore di comunicazione, okay, Swiss ha per sbaglio annunciato con troppo anticipo quale sarà la nuova meta che si potrà raggiungere a partire da ottobre.
0: Hanno sbagliato,
1: non dovevano annunciarla, però l'hanno annunciata, quindi praticamente si tratta di, mamma, spero di pronunciarlo giusto, Bengaluru.
0: Sì, ok, cioè un po' come Bangaranga, che ha vinto l'Eurovision.
1: È una metropoli indiana, una metropoli informatica del sud dell'India, sì. E appunto è molto particolare perché è soprannominata un po' la Silicon Valley dell'India, in quanto anche un importante centro scientifico accademico, e ha delle chicche come il fatto che in realtà il nome sembra provenire letteralmente da 3 parole che sono Benda, Kalu e...
0: Luru.
1: Che vogliono dire con ordine bollito, fagioli e città, quindi letteralmente la città dei fagioli bolliti.
0: No, ma eccezionale.
1: È una leggenda, però sì, effettivamente il nome sembrerebbe derivare da queste 3 parole qua.
0: Ma bellissimo, bellissimo. Beh, queste sono delle cose che fanno comunque la differenza anche per quanto riguarda le notizie che spesso e volentieri si trovano. Ricordiamo quando uscirà il prossimo carosello?
1: Domani, esce il martedì.
0: Esce il martedì? Quindi pronti, preparati. Soprattutto per noi invece arriva il momento di salutarci. Ci diamo appuntamento a domani. Domani, lo dico, tornerà Alice Pedrazzini. Perché hai notato, Eleonora, senza di lei vengono fuori disastri. Cioè, succede un po' di. Come no, dai? È successo un po' di tutto. Ovviamente ringraziamo anche tutte le persone che sono state con noi quest'oggi, nonostante i problemi tecnici. Ora, grazie ai nostri meravigliosi tecnici, tutto è tornato nella regola. Quindi siamo abbastanza tranquilli. Allora, abbiamo parlato di sport, di corsa, di Aerox, e giusto per chiudere, che cos'è l'Aerox? Lo hanno scritto in 10. Spiegalo bene.
1: In realtà anche questa è una corsa, sono 8 km di corsa, ogni chilometro è intervallato da un esercizio funzionale.
0: Ma tipo, qual è un esercizio funzionale? Spiegami bene.
1: È un esercizio funzionale, sono i burpees, che sono dei salti in cui praticamente devi avanzare, appoggiare la pancia a terra, fare una sorta di flessione ogni volta, oppure tipo spingere delle slitte con dei pesi sopra.
0: Delle slitte?
1: Si chiamano slitte, sì.
0: Mamma mia, sta roba mi mette ancora più l'ansia, io te lo dico. Tra pochissimo arriva il momento dedicato alle notizie, e soprattutto grazie a te, RSI Barnum, ve lo ricordo ancora una volta.
1: Grazie a voi.
0: Noi ci salutiamo, sigla!

0: in studio Daniele Coroneo. Dall'India, dove è in visita, il segretario di Stato USA Marco Rubio ha affermato che un accordo con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso. L'intesa trasformerebbe il cessate il fuoco in vigore in una situazione più stabile, in attesa che in seguito venga negoziata una pace definitiva. Secondo il presidente Donald Trump, l'intesa prevede pure la riapertura dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran e la fine del blocco dei porti iraniani da parte degli Stati Uniti. Fonti iraniane sono invece apparse più caute sulle tempistiche necessarie per il raggiungimento di un accordo. E sull'onda di una possibile intesa, il prezzo del petrolio è oggi in sensibile calo. Questa mattina lo standard Brent ha raggiunto i 97 dollari al barile. Sempre in Iran è stato impiccato un uomo condannato nell'ambito delle proteste contro il regime del mese di gennaio. Abbas Akbari, questo è il suo nome, è stato giustiziato per aver sparato sulle forze di sicurezza e per aver attaccato edifici istituzionali e di cura nella provincia di Isfahan, secondo quanto ricostruito dalla giustizia iraniana. Come riferito da due ONG, l'anno scorso in Iran sono state impiccate più di 1.600 persone, il numero più alto dal 1989. Due persone sono state uccise in seguito ad attacchi ucraini nelle regioni russe di Belgorod e Bryansk, rappresaglia per i bombardamenti russi degli scorsi giorni, concentrati soprattutto sulla capitale Kiev. Durante i bombardamenti della notte tra sabato e domenica, la Russia aveva utilizzato il suo missile balistico a capacità nucleare Oreshnik. No a un prolungamento degli orari di apertura di bar e ristoranti. Il Consiglio di Stato bernese raccomanda al Parlamento cantonale di respingere una mozione firmata da quasi tutti i gruppi rappresentati in Gran Consiglio. Oggi nel Canton Berna bar e ristoranti possono restare aperti senza un'autorizzazione speciale fino a mezzanotte e mezza. I mozionanti intendono eliminare questo limite orario massimo. Il governo bernese è contrario perché non vuole aumentare i disturbi alla quiete notturna. In chiusura, portare un pizzico di svizzeritudine nel cuore di New York. E questo è l'obiettivo di Frank Grütter, nuovo ambasciatore svizzero presso le Nazioni Unite. Grütter punta sulle qualità rossocrociate di dialogo, pragmatismo, tenacia e spirito di innovazione. Intervistato da Keystone ATS, Grütter non ha nascosto le difficoltà dell'ONU, confrontato a tensioni e a mancanza di liquidità. Oggi e domani in tutto il paese soleggiato e caldo. Nel pomeriggio possibili cumuli e temporali sui rilievi. Temperature attorno ai 30 gradi.
1: Lo sport.
2: Con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
3: Buongiorno, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Kimi Antonelli trionfa anche in Canada. Il 19enne pilota della Mercedes si è imposto ieri sera a Montreal. L'italiano chiuso davanti a Hamilton su Ferrari e Verstappen su Red Bull. Ci dice di più Giordano De Lucia.
4: 19enne italiano e già padrone della Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Canada e fa 4 su 5, 4 vittorie consecutive, Cina, Giappone, Miami e ora Montreal, al termine di una gara ieri in cui il ragazzo bolognese ha di nuovo dimostrato di non conoscere la parola pressione. Ad immagine di quei 30 giri iniziali passati a battagliare con il compagno di scuderia Russell, un duello ruota a ruota, chicane tagliate, contatti sfiorati, ordini di squadra discussi via radio. Russell, partito dalla pole position dopo una resistenza feroce, è stato costretto a farsi da parte, tradito dal motore della sua Mercedes, spentosi di colpo. L'auto ha terminato la corsa nell'erba, il pilota britannico l'ha presa a pugni dalla frustrazione, ma come ammetterà al termine della gara, si è comunque goduto ogni secondo di quella battaglia in famiglia. Gestendo poi senza problemi fino al traguardo, Antonelli ha festeggiato la bandiera a scacchi davanti a Hamilton e Verstappen in una prova che verrà ricordata anche per le topiche prese dalla McLaren, costretta a richiamare i suoi due piloti ai box già nel primo giro per un clamoroso errore nella scelta degli pneumatici. Il prossimo appuntamento è Monaco, il 7 giugno, e a questo punto chi ferma più Kimi Antonelli?
3: E Antonelli che ha allungato il suo vantaggio in testa a 43 punti sul compagno Russell. Nelle calcio il Como giocherà la prossima Champions League grazie al successo per 4-1 con la Cremonese all'inattesa sconfitta del Milan 2-1 a San Siro con il Cagliari. La squadra lariana all'ultima giornata ha raggiunto il quarto posto in classifica Champions, in cui la prossima stagione giocherà anche la Roma, che ha battuto il Verona 2-0, 2-2 tra Torino e Juventus dopo i disordini che hanno posticipato la partita di oltre un'ora. In B scende la Cremonese, si salva il Lecce. In Inghilterra l'ultima giornata il Tottenham è riuscito a salvarsi, retrocesso invece il West Ham. In Argentina c'è apprensione per Lionel Messi, infortunatosi nella notte con Miami. Le sue condizioni non sono note e nel paese sudamericano si teme possa saltare il mondiale che inizierà l'11 giugno. Al Giro d'Italia oggi si osserva l'ultimo giorno di riposo, la classifica generale è sempre capeggiata da Vingegaard, domani l'atteso arrivo in Ticino con partenza da Bellinzona e appunto traguardo posto a Cari. Ai mondiali di hockey continua a vincere la Finlandia, che nel gruppo di Zurigo ha superato anche l'Austria 5-2. Finlandia a punteggio pieno nel girone come i rossocrociati, e le due squadre si ritroveranno di fronte domani sera con i nostri avversari, che potranno contare su Alexander Barkov. L'inviato Lorenzo Boscolo.
5: Rottura del legamento crociato anteriore destro, infortunio grave successo durante un allenamento nel settembre 2025, stagione compromessa, niente giochi olimpici per il capitano dei Florida Panthers Alexander Barkov, pilastro della Finlandia e la forte centro della prima linea completata da Granlund, altro big, e dell'attaccante dei Devils Amenao, vuole evidentemente dimenticare il lungo percorso riabilitativo. Ora sto bene, sono felicissimo di essere qui, ma soprattutto di poter giocare di nuovo. Non sono ovviamente ancora al 100%, però sto migliorando ogni giorno. Contratto pesante, il suo da 80 milioni di dollari, 10 a stagione, sinonimo di qualità per uno dei centri difensivi più rispettati della National Hockey League, capitano silenzioso in Florida, così come nello spogliatoio finnico. Per Barkov contano i fatti.
6: I think of course it's different. You represent your whole country here.
5: Certo che è diverso, qui rappresenti l'intero paese e hai poco tempo per dimostrare tutto il tuo valore, non è un'intera lunga stagione, c'è molta differenza. Come capitano devi semplicemente continuare a fare quello che hai sempre fatto, insomma c'è un motivo per cui sei qui e questo non cambierà. Non era presente Barkov nel 2019 e nel 22 quando i finlandesi conquistarono un oro olimpico e due mondiali. Nella bacheca, oltre a due Stanley Cup, ci sono dunque, si fa per dire, solo il bronzo ai giochi di Sochi nel 2014 e l'argento ai mondiali in Russia nel 2016.
6: That would be amazing. I mean, that's why I'm here, that's we're here.
5: Sarebbe fantastico, insomma, è per questo che sono qui, è per questo che siamo qui, stiamo cercando di vincere l'oro, quindi ci impegniamo ogni singolo giorno. Svizzera avvisata, parola di Alexander Barkov, il capitano della Finlandia.
3: Alla Roland Garros, per chiudere, oggi è il grande giorno di Susan Bandecchi, la ticinese nel primo turno affronta la spagnola Bux, numero 31 del ranking. In campo anche Teichmann contro Samsonova, Golubic contro Udvardi e Wawrinka contro De Jong.
7: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Buongiorno, bentrovati a Mille Voci. Buongiorno da Marcello Fusetti. Oggi senza Francesca Margiotta, e visto che non c'è Francesca, cambiamo un po' le carte in tavola e quello che abitualmente è il Mille Voci storico del martedì lo spostiamo al lunedì. Domani parleremo d'altro, parleremo di giovani con i giovani. Anticipiamo questo Mille Voci storico cominciando a parlare di un signore barbuto, un giornalista americano, il cui nome sentiamo ripetere ogni giorno, Charles Henry Dow, quello del Dow Jones. Dow era un giornalista, parliamo di borsa, proprio in questo giorno di caos radiofonico, quello che è successo tra le 9 e le 9:20, la borsa è un po' così, voci che si sovrappongono. Dow, dicevo, era un giornalista, è stato tra i fondatori del Wall Street Journal, che è uno dei più influenti quotidiani finanziari del mondo, e aveva un amico che si chiamava, era anche lui un giornalista, si chiamava Edward Jones. Loro avevano una società di informazione finanziaria, una società che pubblicava delle notizie economiche che interessavano gli investitori, gli uomini d'affari. Siamo alla fine del 1800. Ne parliamo come sempre con una scusa, la scusa è quella che domani, nel 1896, 130 anni fa, i due pubblicavano per la prima volta il loro indice Dow Jones. Era uno strumento che serviva a far capire agli investitori come stava andando l'economia. Siamo, dobbiamo ricordarlo, nell'America della rivoluzione industriale, fabbriche, locomotive, petrolio, carbone, l'America che cresce, l'America dove ci sono i soldi, dove ci sono gli investitori, dove ci sono le idee, ma dove mettere quei soldi, conviene mettere quei soldi in questo momento. Loro due, Dow e Jones, idearono un sistema facile. Prendevano il prezzo delle azioni di 12 aziende importanti, tutte legate ovviamente all'industria pesante, le sommavano, le dividevano per 12, facevano la media. Se la cifra dell'oggi era più alta di quella di ieri, voleva dire che l'economia, il mercato era ottimista. Se la cifra era più bassa, vuol dire che era un po' meno ottimista. Era una semplice idea nata per aiutare gli investitori a capire se era il momento giusto mettere i soldi in qualcosa. Ancora oggi, quando noi sentiamo dire Dow Jones sale, Dow Jones scende, parliamo della stessa cosa, lo stesso concetto di 130 anni fa, misurare l'umore dell'economia americana. Ma se questi due signori potevano misurare l'economia e il valore delle azioni, voleva dire che la borsa era già nata. E oggi faremo un po' di quella storia, la storia della borsa. La borsa non nasce a New York, non nasce nemmeno in America. Quando nasce la borsa, al di qua del mare, non sapevamo nemmeno che l'America esistesse.
1: Ain't no country club either.

Riprendiamo il discorso, la storia della borsa, delle borse mondiali, quelle che oggi conosciamo, New York, Londra, Parigi, Tokyo, Zurigo, e sembrano delle invenzioni modernissime, schermi, algoritmi, gente che urla con le giacchette colorate in modo da riconoscersi tra di loro, gente che non dorme mai, che sposta miliardi. La borsa è questo nell'immaginario collettivo, anche perché i film ce l'hanno presentata così: si vince, si perde in pochi secondi. La storia della borsa invece è molto più antica. Nasce molti secoli prima, in un mondo fatto di mercanti, di navi, di porti, di piazze medievali. La storia comincia a Bruges. Siamo oggi in Belgio, siamo nelle Fiandre, siamo nel tardo Medioevo. Bruges è una delle città più ricche e importanti d'Europa. Perché? Perché si trova in una posizione strategica tra il nord e il sud del continente. Attraverso i suoi canali e i fiumi, il collegamento col mare del nord è garantito. Lì arrivano navi cariche di merci che provengono da ogni direzione. Arriva la lana inglese, arrivano le spezie orientali, arrivano i vini francesi, arrivano i tessuti italiani, arrivano i metalli, arriva il grano dal Baltico. In quel periodo il commercio europeo stava cambiando rapidamente, il traffico marittimo era diventato più sicuro e ovviamente più veloce rispetto ai traffici via terra. Bruges si trovava al centro di questa nuova rete commerciale internazionale. Arrivavano mercanti da ogni dove per vendere i prodotti mediterranei, per comprare le merci del nord Europa. Quella città, Bruges, divenne una sorta di ponte tra il Baltico e il Mediterraneo, tra i latini e i nordici. Circolavano merci, circolavano monete, denari di ogni nazione, e li potevi cambiare, perché tu potevi arrivare con i fiorini fiorentini e potevi comprare delle merci spagnole che erano prezzate in maravedì, o potevi comprare la lana inglese che invece era prezzata in pound sterling. Cambiavano le valute straniere, scrivevano cambiali, concedevano dei prestiti e facevano degli accordi commerciali. Dove facevano tutto questo? Non esistevano ancora le banche vere e proprie, le banche moderne. Esistevano gli alberghi e gli albergatori offrivano ai commercianti ospitalità, ma soprattutto facevano circolare informazioni, tenevano le loro merci, facevano circolare informazioni sui prezzi, sui cambi delle valute nelle varie città europee. Tra le famiglie di albergatori, perché l'albergheria è sempre stata una questione di famiglia, c'era la famiglia Van der Beurse. La loro locanda, nella piazza principale di Bruges, un'insegna con tre borse di cuoio, era diventata il luogo dove ogni giorno i mercanti europei si incontravano per discutere, per scambiarsi cambiali, per negoziare le merci, anche per accordarsi su una spedizione, perché le spedizioni commerciali erano molto rischiose e iniziarono a dividersi i rischi e anche i profitti sperati da quella spedizione commerciale. Una nave che partiva non era detto che arrivasse a destinazione, soprattutto non era detto che tornasse con le merci sperate. Investire in una spedizione significava rischiare molto, se non tutto. Quindi i mercanti iniziarono a mettere assieme il denaro per finanziare un viaggio. Se la nave affondava, la perdita veniva condivisa. Se tornava carica di spezie, di metalli, di quant'altro, il guadagno veniva distribuito. Questa è stata un po' la vera intuizione della finanza: attribuire un valore non solo alle cose materiali, ma anche alle aspettative. Aspettare che quella nave tornasse con un carico che si poteva vendere chissà a quale prezzo. Il denaro smette di essere solo oro, argento, metallo, inizia a diventare carta, inizia a diventare firma, inizia a diventare promessa, e con quella trasformazione nacque qualcosa di completamente nuovo: la possibilità di comprare sostanzialmente il futuro. Nacque a Bruges, nacque nella locanda dei Van der Beurse.

0: fratello Fitzgerald, lo vedo in sulla curiera che il navari mi ne aveva dei delfini.
1: Ci siamo lasciati a Bruges, che era capitale e nascita della borsa moderna, e Bruges avrebbe potuto diventare forse come oggi è New York. Per un secolo è stata al centro dei commerci mondiali, per quello che era il mondo, come lo conoscevamo allora, tardo medioevo fino a metà del 400, poi verso la fine del 400 si insabbia Bruges. Fisicamente si insabbia. Bruges non ha diretto accesso, non è sulla costa direttamente, quindi dipende da tutta una serie di canali per arrivare al mare, una rete di fiumi e di canali che piano piano iniziano a interrarsi. Le navi grandi non riescono più ad arrivare al porto di Bruges, e se non arrivano più le navi grandi, il commercio ne risente. Vicino a Bruges c'è un'altra città, che è un porto che sta crescendo molto, che ha un fiume grande, Schelda, sempre navigabile, sempre collegato al mare, ed è Anversa. E gli affari si spostano, non di molti chilometri, ma si spostano a Anversa, che diventa il nuovo centro economico del nord Europa. Ma non è più l'unico centro economico dell'Europa, non esiste più uno solo, anche perché sono aumentate le rotte. Quando si scopre il nuovo mondo, quando iniziamo a attraversare l'Atlantico, questi centri diventano, tutte le città che hanno dei porti importanti diventano dei centri dove si contratta, dove c'è, se vogliamo, la borsa. Resiste il modello di Bruges, il modello medievale resiste ad Anversa, si diffonde a Lisbona, Siviglia, Londra, Parigi, Amsterdam, e sarà proprio ad Amsterdam nel 600, inizio 600, dove gli olandesi fanno qualcosa in più, organizzano le cose ben benino e creano la Compagnia delle Indie Orientali, che è la vera rivoluzione. 1602, Amsterdam, Compagnia delle Indie Orientali. L'idea di fondo rimane la stessa: creare un luogo dove chi ha un progetto possa trovare dei capitali, chi ha denaro possa investirlo sperando nella crescita di quella sua attività economica. E Amsterdam fanno quel passettino in più, perché è vero, all'epoca la compagnia, cioè l'Olanda, i Paesi Bassi erano una potenza commerciale gigantesca. La Compagnia delle Indie Orientali ha

navi che attraversano gli oceani, trasportano spezie, porcellane, tessuti dall'Asia, qualsiasi cosa. Un sistema molto complesso e molto caro da mantenere. 1602 nacque probabilmente quella che possiamo definire la prima multinazionale nella storia. La Compagnia delle Indie Orientali, che ha la sua flotta armata, ha i suoi porti fortificati, ha gli eserciti privati, costa, ha bisogno di soldi. Una singola spedizione può durare anni e costa delle cifre enormi, quindi serve denaro continuo. La compagnia cosa fa? Decide di iniziare a vendere quote dell'impresa a cittadini comuni, più che altro a investitori. Chi acquista una quota diventa proprietario di una parte della società e quindi avrà diritto a una parte dei profitti. Il solito discorso nato a Bruges: divisione dei rischi, divisione dei profitti. Nasce l'azione moderna, che è destinata a cambiare molto velocemente pelle, perché quelle quote, quelle azioni potevano essere rivendute. Non dovevi più aspettare che la nave arrivasse in porto per recuperare il tuo denaro, ti bastava trovare qualcun altro che era disposto a comprare sulla fiducia, sulla speranza che la nave arrivasse in porto, quella quota di spedizione. Quindi nasce, se vogliamo, il primo mercato azionario, un mercato delle aspettative. È la prima volta nella storia ci sono delle persone che diventano ricchissime non commerciando direttamente merci, materiali, ma semplicemente comprando e vendendo aspettative su quelle merci che poi arriveranno. Ad Amsterdam nasce ben presto anche una figura molto particolare, lo speculatore professionista. Lo speculatore professionista è colui che osserva, ascolta, sa delle cose, sa di guerre, sa di spostamenti, sa di tempeste, sa di raccolti andati male, conosce i venti e dunque sulla base delle cose che lui sa, sa anche se quell'azione, quella quota potrà salire di prezzo oppure l'impresa rischia di andare male, quindi quell'azione varrà molto bene. Siamo partiti dalla borsa di Van der Beurs, che era un luogo commerciale, un luogo fisico dove si incontravano i commercianti, siamo arrivati a un meccanismo che è, se vogliamo, un laboratorio di psicologia umana. Un laboratorio di psicologia umana dove c'è molta aspettativa, dove c'è fiducia, dove c'è rischio, dove ogni tanto c'è una febbre che fa nascere anche delle bolle.

Io ringrazio chi ci sta mandando delle fotografie di Bruges. Infatti la nostra storia è cominciata proprio da Bruges, dalla locanda dei Van der Bourse, per raccontare la storia della borsa, della finanza moderna, come siamo arrivati ad avere la finanza che abbiamo oggi. Ci siamo lasciati prima della canzone alla fondazione della Compagnia delle Indie Orientali, 1602, Amsterdam. La finanza moderna nasce e ben presto ci si accorge di quanto possa diventare anche irrazionale. E adesso raccontiamo la storia di un fiore, una storia molto conosciuta, la storia del tulipano. Il tulipano arriva in Europa dall'Asia Minore e dall'Impero Ottomano. È un fiore raro, un fiore elegante, un fiore esotico e piace soprattutto ai ricchi che ci ornano i loro giardini. Nei Paesi Bassi i tulipani trovano un clima ideale. Alcune varietà sono rarissime, soprattutto quelle che hanno un virus naturale nel bulbo che rendono il fiore con delle striature particolari. Più è malato, diciamo così, più diventa raro. Possedere dei tulipani diventa simbolo di ricchezza. All'inizio lo comprano solo i nobili, i grandi mercanti, poi il fenomeno sfugge di mano. Tutti vogliono possedere questi fiori che si trasformano in qualcosa di molto diverso. Non si comprano i tulipani per coltivarli, per avere dei bei fiori, ma per rivenderli a un prezzo maggiore, prima che fioriscano, ovviamente. Tra il 1634 e il 1637 i prezzi dei bulbi di tulipani crescono in modo impressionante. Alcuni bulbi cambiano padrone, quindi proprietario, più volte nello stesso giorno, aumentando il valore in un giorno, quello che vediamo attualmente succedere in borsa. Ci sono dei tulipani, ce n'è uno in particolare che si chiama Semper Augustus, che aveva i petali bianco latte con delle fiammature rosso vivo. Lui arrivò a valere 6, 7, 8 mila fiorini, che era il prezzo di una casa in centro ad Amsterdam. La febbre dei tulipani è talmente grande che all'inizio coinvolge i grandi mercanti, poi sempre più mercanti, poi gli artigiani e poi anche i cittadini normali. Per mesi sembrò che il prezzo dei tulipani dovesse salire all'infinito. Vuoi non comprare un tulipano? Lo compri oggi a uno, lo rivendi a due domani. 1637, perché si vendono questi tulipani, c'è un'asta nella città di Harlem e nessuno compra. Non compra più nessuno. Inspiegabilmente tutti smettono di comprare. I prezzi iniziano a scendere e nel giro di pochi giorni il mercato collassa. Chi aveva acquistato a dei prezzi folli si ritrova con dei petali. E basta. Per molto tempo questa storia è stata raccontata come se fosse una catastrofe nazionale, una catastrofe quella dei tulipani capaci di rovinare l'intera economia olandese. È stato un disastro ovviamente esagerato, la speculazione ci fu, riguardò soprattutto dei gruppi relativamente stretti di commercianti e investitori. Non provocò il crollo di tutta l'economia dei Paesi Bassi, che continuò ad avere il suo secolo d'oro, ma prese una bella legnata in quell'episodio. La febbre dei tulipani però rimane nella memoria collettiva, soprattutto di chi lavora nella borsa, nella finanza, come simbolo di quel meccanismo che comunque si ripeterà molte altre volte nella storia. Il momento in cui il desiderio di arricchirsi rapidamente, la paura di rimanere esclusi dalla facilità di arrivare a dei soldi, spinge le persone a pagare qualsiasi prezzo per qualcosa destinato nell'immaginario in quel momento a dover crescere di prezzo per sempre. Sappiamo che non è così, perché a un certo punto la fiducia scompare. E quando la fiducia scompare, la bolla esplode. Dal 600 con i tulipani ai bitcoin, la psicologia dei mercati cambia molto, molto meno di quanto possiamo immaginarci.

ci siamo lasciati prima di Battisti in Olanda, torniamo in Olanda, ma nell'Olanda d'oltremare. Come si sposta il centro della finanza mondiale? Come mi diventa Wall Street? Wall Street, che è una delle strade più famose di New York, proprio per la borsa, il cuore finanziario degli Stati Uniti, nasce quasi per caso. Nel 600, sempre gli olandesi, che controllano Nuova Amsterdam, che oggi è New York, costruiscono un muro per difendere la parte meridionale, la zona di Manhattan, dagli attacchi degli inglesi. Quel muro viene chiamato semplicemente muro, wall. 1664 la città passa alla corona inglese, dopo 35 anni il muro viene demolito, ma resta il nome. Come i commercianti di Bruges nel tardo Medioevo avevano bisogno di un posto dove trovarsi, loro avevano la locanda dei Van Bursen, quegli americani, anche loro, si incontrano in un luogo fisico per fare i loro affari, ma si accontentano di un luogo all'ombra di un grande platano. Nel 1792, 24 commercianti della città, che oggi potremmo chiamare broker, si trovano sotto quel platano e firmano un accordo. Erano anni un po' complicati, qualcuno non aveva lavorato in modo pulito e c'erano dei rischi che stavano crescendo per i commercianti. Loro firmano un accordo, lo chiamano l'accordo del platano, Baton Wood Agreement. Stabiliscono delle regole semplici, come comprare, come vendere titoli tra di loro, applicando delle commissioni fisse. Siamo nel 1792 e vogliono mettere in ordine il caos, vogliono crearsi delle regole. Sono i più importanti agenti, diciamo così, di cambio e commercianti che si trovano sotto quel platano, e tra l'altro si dicono: negoziamo solo tra di noi, con queste regole ben precise, garantiamo delle transazioni che siano affidabili, degli investimenti che siano legittimi. E di fatto l'accordo del platano viene considerato l'atto di nascita della borsa americana. L'America, l'abbiamo detto inizialmente, nell'Ottocento, fine Settecento, inizio Ottocento, esplode a livello industriale: ferrovie, acciaierie, petrolio, l'elettricità, ci sono i soldi, ci sono le banche, ci sono le idee. E arriviamo all'anniversario di domani, 130 anni fa, quando i due giornalisti, Jones e Down, creano il loro indice che permette a chi ha dei soldi di capire se l'economia va bene o non va bene. Prendendo l'indice di borsa delle 12 principali industrie statunitensi, sommano il valore delle azioni, dividono per 12, e se il numero di quel giorno è più alto del numero del giorno prima, l'economia è fiduciosa. Se va indietro, l'economia è un po' meno fiduciosa. Dow Jones, che ha un successo enorme, questo indice creato da questi due giornalisti, uno strumento semplice di analisi, piace ai giornali che lo pubblicano ogni giorno in prima pagina, piace alle radio che iniziano nel Novecento a diffonderlo ogni giorno, e la gente lo ascolta senza, se non sei un investitore lo senti un po' così, gli dai un peso relativo, se sei un investitore invece ti serve per capire un po' la tendenza, anche perché lo stesso signor Charles Henry Dow, che non era un economista, però aveva capito una cosa, l'idea che i mercati potevano seguire delle tendenze, quindi analizzando dei grafici era possibile analizzare un po' l'andamento della borsa. E questo sistema funziona molto bene. All'inizio sono solo 12 le aziende che vengono analizzate, poi nel 1928 da 12 aziende allargano un po' lo spettro e ne fanno diventare 30. Anche oggi sono 30. 1928, un anno prima del famigerato giovedì nero, l'inizio della Grande Depressione, ottobre 1929, dopo la prossima canzone.

I ruggenti anni 20 del secolo scorso, gli anni della prospettiva di crescita infinita, le città crescono rapidamente, le automobili, siamo negli Stati Uniti, invadono le strade, guidano anche le donne, nelle radio c'è la musica jazz che entra nelle case, jazz che riempie i locali, i grattacieli crescono sempre più in alto, sempre più alti, e anche Wall Street sembra inarrestabile. Sempre più americani comprano azioni, spesso non hanno i soldi per comprare delle azioni, ma prendono denaro in prestito dalle banche, che sono tantissime, sono ben felici di prestare del denaro, perché tanto quel denaro crescerà, continuerà a crescere. Persino i tassisti, camerieri e lustrascarpe iniziano a dare consigli finanziari. La storia del lustrascarpe che dà il consiglio finanziario è probabilmente una leggenda. Siamo a Wall Street, siamo nel 1929, viene legata, però non ci sono delle fonti attendibili, però è una leggenda che resiste. Viene legata alla figura del capostipite della famiglia Kennedy, Joseph Patrick Kennedy, che era un politico, che era un diplomatico, che era un imprenditore ed era il papà di John Fitzgerald Kennedy. Lui, siamo nell'estate del 1929, questo è leggenda, non ci sono fonti che lo certificano. 1929, estate del 29, tutto sta andando bene, lui si ferma per strada per farsi lucidare le scarpe, ci sono i lustrascarpe, e il giovane che lucida le scarpe gli dà dei consigli finanziari, gli dice: guarda, investi in questo, investi in quest'altro. Ormai la febbre ha contagiato tutti, la febbre della borsa ha contagiato tutti, e la frase che viene attribuita a Kennedy, che divenne famosissima, è: quando i lustrascarpe danno consigli di borsa è tempo di vendere. E in effetti a inizio 1829 alcuni grandi investitori iniziarono proprio a vendere, e se vendono loro, un po' come coi tulipani, c'è preoccupazione. E cosa succede? Vendono loro, vendono tutti. E come con i tulipani c'è una data precisa, che è il 24 ottobre 1929, il giovedì nero. Migliaia di persone cercano contemporaneamente di vendere le proprie azioni. Sono tutti davanti alla borsa di New York, aspettano notizie, cercano di vendere. Per qualche ora i grandi banchieri riescono a rallentare il crollo acquistando loro quantità enormi di azioni, ma è un palliativo, dura poco, e sono una tregua. Nei giorni successivi il mercato crolla, moltissimi perdono tutto, i risparmi, le aziende, il lavoro, le case, la disoccupazione negli Stati Uniti passa al 20%, migliaia di banche falliscono, in alcune città nascono anche delle baraccopoli che vengono chiamati Hooverville, il nome del presidente Herbert Hoover, ritenuto incapace di gestire quella crisi, e ci misero un po' gli americani per uscire da quella crisi. Ci volle un presidente con le spalle larghe, Franklin Delano Roosevelt. Affrontò questa crisi devastante per l'economia non solo americana ma mondiale con il New Deal, questo insieme di programmi di riforma economica con una buona dose di Stato, e fece anche in modo di regolare quella che aveva creato, quella finanza che aveva creato questo grande crack a livello mondiale, e creò anche delle reti di protezione sociale. 1934 crea l'agenzia federale incaricata di vigilare sui mercati finanziari, un'agenzia che c'è ancora oggi. E arriviamo a conclusione della nostra storia. Siamo partiti da quella borsa a Bruges, che è sostanzialmente una delle invenzioni più strane mai create dall'uomo. La borsa non produce direttamente il pane, non produce il petrolio, non produce le automobili, produce l'aspettativa. Se ci pensiamo, in fondo il sistema finanziario si regge soprattutto sulle aspettative e sulla fiducia. E forse anche per questo che continua ad affascinare così tanto, perché riassume un po' molte delle caratteristiche che ci sono nell'uomo: la paura, l'avidità, l'illusione, il genio, il panico e anche la speranza. Io vi saluto, buona giornata.

0: Rete 1.
1: In studio Elisa Fraccaroli. Sono stati fatti progressi nei colloqui tra Stati Uniti e Iran, ma un accordo non è ancora imminente. A dirlo è il portavoce del Ministero degli Affari Esteri iraniano, mentre il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso. Intanto il presidente libanese afferma che il ritiro di Israele nel sud del Libano non è negoziabile. Questo mentre i colloqui tra i due paesi riprendono questa settimana a Washington. Questa mattina l'esercito di Tel Aviv ha emanato un ordine di evacuazione nella parte meridionale del Libano, visto gli attacchi israeliani previsti contro il gruppo pro-iraniano Hezbollah, nonostante sia in corso la tregua. In Giappone, a Tokyo, una ventina di persone hanno riscontrato problemi di intossicazioni lievi dopo che un uomo ha spruzzato una sostanza in un centro commerciale di lusso. Lo riferiscono la polizia e i pompieri. Secondo le autorità, l'uomo avrebbe diffuso la sostanza vicino a un distributore automatico al piano terra dell'edificio. I soccorritori, vestiti con una tuta di protezione chimica, hanno accompagnato le persone fuori dal centro commerciale per sottoporle a dei controlli. Dall'interno, no a un prolungamento degli orari di apertura di bar e ristoranti. Il Consiglio di Stato bernese raccomanda al Parlamento cantonale di respingere una mozione firmata da quasi tutti i gruppi rappresentati in Gran Consiglio. Oggi nel Canton Berna bar e ristoranti possono restare aperti senza un'autorizzazione speciale fino a mezzanotte e mezza. I mozionanti intendono eliminare questo limite orario massimo e il governo bernese è contrario perché non vuole aumentare i disturbi alla quiete notturna. Portare un po' di svizzeritudine a New York è l'obiettivo di Frank Grütter, nuovo ambasciatore svizzero presso le Nazioni Unite. Grütter punta sulle qualità rossocrociate di dialogo, pragmatismo, tenacia e spirito di innovazione. Intervistato da Keystone ATS, Grütter non ha nascosto le difficoltà dell'ONU, confrontato a tensioni e a mancanza di liquidità. Oggi e domani in tutto il paese soleggiato e caldo. Nel pomeriggio possibili cumuli e temporali sui rilievi e temperature attorno ai 30 gradi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: Lingua nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
3: Benvenuti, ben ritrovati.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi siamo a maggio,
4: sì.
3: Oggi nel senso del mese.
4: È ancora maggio.
3: È ancora maggio, la primavera è esplosa. Abbiamo delle temperature come maggio in Sicilia, cosa del genere. La lingua italiana è in ottima salute, lo vediamo dal fatto che continua imperterrita a prendere in prestito, storpiare, inventare, dimenticare e riscoprire.
4: Noi siamo qui a tenere d'occhio tutto questo con la curiosità di chi ama le parole e senza il cipiglio di chi vuole fare le correzioni sul quaderno.
3: Sì, non abbiamo il ditino alzato. Oggi nel programma troverete qualche creatura linguistica che abita i nostri schermi e le nostre radio da anni, sì. Ormai così a suo agio che quasi non la notiamo più. Poi una parola che sembra nuovissima, ma in realtà racconta una storia più lunga di quanto pensiate e come sempre Valentina ha tenuto le orecchie aperte durante la settimana.
4: Sì, Valentina le orecchie le tiene sempre aperte, il suo superpotere è un po' come Wonder Woman. No, era l'uomo da 6 milioni di dollari che aveva l'udito.
3: Sì, ha le orecchie così aperte che non riesce a tenerci sopra le cuffie.
4: Esatto, esatto, esatto.
3: Vai con la musichetta. Proprio,
4: questa è...
3: Potete ascoltarla facendo snap con...
4: Hai detto snap?
3: Snap, metti 5 franchi.
4: Metto 5 franchi.
3: E cominciamo subito, fammi l'annuncio, Danny.
4: Allora, la parola nel mirino,
3: e
4: boomer.
3: Adesso, boomer. Prendiamo la mira su una parola che negli ultimi anni è diventata quasi un proiettile. La usano i giovani contro noi, meno giovani.
4: Vero, vero.
3: La usiamo noi, meno giovani, per autodefinirci con ironia. Sì. E la usano i giornalisti quando non sanno bene di cosa stanno parlando. che è spesso. Sì. La parola è boomer.
4: Boomer, già boomer. Sentita qualche volta, direi.
3: Certo.
4: Un paio di volte.
3: Allora, partiamo dall'inizio. Boomer sì. viene da baby boom, che è il boom delle nascite. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, tra il 46 e il 64 circa, nei paesi occidentali si registrò un aumento straordinario delle nascite, poi arrivò la pillola e cambiò un po' tutto. La gente era sopravvissuta alla guerra, aveva voglia di vivere, costruire, fare figli, e i bambini nati in quegli anni si chiamano baby boomers, cioè i figli del boom delle nascite. Quindi sì. è una definizione demografica, tecnica, originariamente praticamente neutra.
4: Sì, quindi all'origine non era un insulto come si usa a fare adesso.
3: No, era una categoria sociologica, come generazione X o millennial descriveva una coorte di persone accomunate dalla stessa epoca di nascita, con certi tratti culturali, certi consumi e certe abitudini. Poi è successa una cosa interessante.
4: È diventata quasi un insulto.
3: È diventata un insulto, direi, molto più di una categoria.
4: Come dire, non sei capace.
3: Sì, è un misto tra imbranato, vecchio, sì. un po' rimba.
4: Rincitrullito.
3: Esattamente, quindi qualche anno fa la persona anziana che non capisce il mondo di oggi, fa la morale ai giovani, non conosce la tecnologia, che dice ai miei tempi. Ecco. Quindi nel 2019 nasce questa frase che poi diventa virale, va in giro sui social media, ok boomer, cioè tu cominci a spiegare qualcosa a qualcuno e ti dicono ok boomer, cioè stai tranquillo.
4: Stai lì a giocare ad altre cose. Sì. Insomma, è quasi una porta in faccia verbale.
3: Sì, cioè non ti prendono tanto sul serio. Da quel momento boomer ha smesso di essere solo una generazione ed è diventata un tipo umano, un po' come Karen, di cui parleremo un'altra volta, che gira anche quella sui social media. Si può essere boomer anche a 30 anni se hai gli atteggiamenti giusti o quelli sbagliati.
4: Esatto, se ti fai riconoscere. Quindi è una parola che si è staccata un po' dalla biologia.
3: Sì, si è staccata dall'anagrafe, e questo è esattamente il momento in cui per noi diventa interessante, perché c'è uno slittamento dalla demografia al giudizio di valore. Quindi, come hai detto tu prima, smette di essere un dato e diventa un insulto. Sì. No? L'italiano questa roba però l'ha già vissuta, solo che allora la parola era un'altra.
4: Qual era?
3: Matusa.
4: Ah, Matusa la sentivo, è tanto che non la sento, sentivo a Biasca Matusa.
3: Ma perché è una roba che dicevamo noi a quelli della generazione prima?
4: È vero.
3: E in effetti si usa pochissimo, ma negli anni 60 e 70 era più o meno come boomer, la parola che i giovani usavano per indicare chi era vecchio. Retrivo, hai visto che bella parola?
4: Retrivo è una bella parola, guarda la sottolineo.
3: Sì, mettila lì. Incapace di capire i tempi nuovi, genitori, professori, c'era il 68, cioè sì. tutta questa. Chiunque avesse più di 40 anni non capisse il rock, la minigonna e appunto il 68 era Matusa.
4: Ma da dove viene Matusa esattamente?
3: Viene dalla Bibbia, quindi già diciamo il riferimento era un po' più alto, da Matusalemme, personaggio biblico famoso per aver vissuto quasi 1000 anni, non 100, quasi 1000 anni, già all'origine c'è un'iperbole, naturalmente, un'esagerazione. Il Matusa non era solo vecchio, era vecchissimo, quasi preistorico. Oggi si dice anche dinosauro, no? Sì. Per esempio, per dire così.
4: Sì, qualcuno non dice solo Matusa, ma lo dice proprio intero, dice sei proprio un Matusalemme.
3: Esatto.
4: Alcuni lo dicono. Mentre boomer è un po' più tecnico nell'origine.
3: Sì, perché è più tecnico e anche nel tono si sente. Matusa era bonario, quasi affettuoso, ci si poteva ridere insieme, giocoso, teatrale. Boomer è più cattivo, più tagliente.
4: Sì, sì, sì, sì. Quindi non è solo un cambio di parole, è un cambio di temperatura quasi.
3: Esattamente, un cambio di temperatura. Tra l'altro qui nello studio continua a esserci un'aria condizionata che mi spara il cervello.
4: E tu vieni con la manica corta.
3: Lo so. Devo far vedere i bicipiti.
4: Sei veramente un Matusa.
3: Sono un boomer. Orgogliosamente boomer. Allora, boomer ha dentro qualcosa di serio. Una frattura, un risentimento, una questione aperta su chi pagherà il conto.
4: Sì. Il che spiega ok boomer suona diverso da vecchio Matusa.
3: Completamente. Vecchio Matusa poteva dirlo tuo nipote ridendo, ok boomer lo dice qualcuno che non ha più voglia di spiegare, non perde più tempo con te, ti taglia fuori.
4: Sì. Allora, però c'è un'ironia finale in tutta questa storia. I boomer, quelli veri, quelli anagrafici, hanno cominciato a usare boomer per autodefinirsi, con orgoglio, con autoironia, a volte con una certa civetteria, come se dicessero sì, sono un boomer e allora c'è qualcosa che non va, permettimelo, no, posso fare anche il boomer. Lo stesso meccanismo per cui alcune parole nate come offese vengono riappropriate da chi le subisce e trasformate in bandiera.
3: Sì, nell'inglese americano c'è, per esempio, c'è la parola nigger che viene utilizzato da chi è di afroamericano. Sì. ma se la usi tu si arrabbi, se la usi tu bianco si arrabbiano, sì. Tra di loro invece è quasi diventata una parola, sì, di riconoscimento.
4: Ma quindi anche boomer potrebbe fare la fine di Matusa, no?
3: Potrebbe, le parole hanno la vita che gli diamo noi alla fine. Matusa oggi fa quasi tenerezza, sembra uscita da una commedia degli anni 70. Tra 30 anni chissà, boomer potrebbe sembrare altrettanto datata. Direi che è una certezza, sappiamo, sì, che andrà così, sì. E appunto ce ne siamo appropriati noi boomer, che diciamo la verità abbiamo costruito tutto quello che i millennial stanno cercando di sfruttare, sì. Diciamolo chiaramente, sì. E poi ci fanno pure le menate, sì. Poi parleremo di questa parola menate, sì. Ma non oggi ci fermiamo qui col
4: ci
3: boomer.
4: Fermiamo con boomer che abbiamo già dato,
3: sì, e tra l'altro è anche un anglicismo detto tra noi, quindi 25 franchi.
4: Però è una citazione,
3: è una citazione,
4: era una spiega, come si dice, che poi è sbagliato dire in italiano,
3: però è bello, è un neologismo carino,
4: una spiega.
3: Sì, da spiegone eccetera eccetera.

0: Aspetta, qui non volevamo i Backstreet Boys.
1: Ma volevamo perché sono dei boomer anche loro.
0: Sono dei boomer anche loro,
1: sì.
0: Togliamoli i Backstreet Boys che non ci interessano. Noi vogliamo la musica d'ascensore. E quindi...
1: O come li chiamavo io, ragazzi in canottiera.
0: Esatto. Ma siamo arrivati al bestiario, anglicismi dei media.
1: Sì, oggi tocca una specie particolarmente resistente e difficile da estirpare, la specie degli anglicismi, cioè le parole di origine o inglesi to cure o di origine inglese,
0: sì,
1: che si trovano nei media.
0: Sì.
1: Quelli che sentiamo ogni giorno, le parole che sentiamo ogni giorno in radio, in televisione, nei telegiornali, nei radiogiornali.
0: Sì, già stamattina venendo qui ne ho sentiti 3 in 5 minuti, pensa a te.
1: Esattamente, sì. Ieri, per esempio, ho sentito Secret Service per dire servizio segreto.
0: E perché non si può dire servizio segreto?
1: Non lo so, non ho ancora incontrato il collega tra il brusco e l'uso. Allora, benissimo, allora sentiamo un po'. Il punto non è che esistano questi anglicismi, Danny, le lingue si prestano le parole da sempre.
0: Sì.
1: Tra le lingue tra di loro faremo uno specialone a un certo punto dedicato alle lingue, alle parole in italiano che sono andate in inglese,
0: certo,
1: anche nell'altra direzione,
0: che non sono solo spaghetti e cose così.
1: No, ce ne sono moltissime. Allora, la domanda che ci possiamo fare e che vedi lì più o meno all'inizio della pagina.
0: Sì, ci ricordiamo ancora com'era il mondo prima che arrivassero questi anglicismi?
1: E la risposta che ti do è non sono sicuro, ma proviamo a capire da dove vengono e cosa usavamo prima che arrivassero, non per fare i puristi, ma per capire che l'italiano ha spesso le parole, spesso sono bellissime, sono appropriate, non è obbligatorio abbandonarle a favore di cose che poi buona parte delle persone non capiscono.
0: Sì, che poi è una specie di recupero degli oggetti smarriti, no?
1: Esatto, e diciamo subito che alcune di queste sostituzioni non sono così ovvie come sembrano.
0: Sì.
1: Allora, cominciamo da uno di questi anglicismi che è ormai diventato un riflesso condizionato dei telegiornali, che usiamo sempre tantissimo, ha cominciato a girare all'inizio degli anni 90 forse.
0: Sì.
1: Breaking news.
0: Sì, che poi di solito dopo breaking news parte una musica drammatica, sì, una di quelle cose con la scritta rossa in grande, attenzione, c'è una breaking news.
1: Ci è arrivata soprattutto da CNN, la guerra del Golfo, breaking news.
0: Vero, lì è.
1: Allora, che cosa vuol dire? Breaking vuol dire che rompe, che interrompe il flusso delle normali trasmissioni, cioè una notizia che arriva in rottura, breaking, e che quindi ti obbliga a fermare quello che stai facendo.
0: Sì.
1: No? Quindi in italiano esistevano delle alternative.
0: Come si può dire? Ultima ora?
1: Ultima ora, assolutamente.
0: Sì. Edizione straordinaria se è un telegiornale speciale.
1: Esattamente, notizia in diretta. Funzionano benissimo. Adesso invece sentiamo breaking news anche quando la notizia è che un gatto è rimasto su una canna fumaria alla Monica. Breaking news, un gatto è rimasto, eccetera, eccetera.
0: Ma l'urgenza si è un po' inflazionata.
1: Inflazionata di brutto, e questo è un problema dell'uso, non della parola o delle parole, visto che è un'espressione di due parole. Anche ultima ora si può inflazionare, dipende un po' come la si usa, però diciamo non c'è motivo per usare breaking news quando abbiamo la maniera di dirlo in italiano.
0: Dimmi un altro anglicismo che va di moda.
1: Allora, live, siamo live, o come si dice in Ticino, life.
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: È un'altra parola.
0: È un'altra
1: life
0: cosa.
1: Si scrive
0: seguiteci live.
1: Ecco.
0: Là siamo live dalla piazza.
1: Ecco. In diretta, abbiamo sempre detto in diretta. Addirittura avevamo il bello della diretta.
0: Sì, è vero.
1: Ti ricordi?
0: Il bello del live non suona la stessa.
1: No, idea. Non suona bene, sì. Però adesso è tutto live, che vuol dire in diretta, cioè vuol dire vivo, no? Effettivamente. Quindi in live abbiamo un disco live, è un disco
0: dal vivo. Registrato dal vivo.
1: Abbiamo le parole, usiamole.
0: Andiamo subito con un'altra parola. Format. Questo è uno di quelli che fanno pensare, eh?
1: Sì, format del programma, nuovo format televisivo.
0: Noi ne usiamo spesso qui, però non so se esiste una vera alternativa italiana.
1: È una buona obiezione, la giriamo a Valentina perché le rogne le lasciamo a lei.
0: Esatto.
2: Grazie. Allora, format in senso televisivo indica la struttura di un programma, il suo schema fisso replicabile. In italiano si può dire schema, modello, struttura o anche formula nel senso di formula del programma. Nessuna di queste però ha esattamente la stessa agilità di format, che è diventato un termine tecnico del settore con un significato in effetti molto preciso. È uno di quei casi in cui l'anglicismo ha riempito un vuoto reale, anche se diciamo che schema e formula nella maggior parte dei contesti possono funzionare benissimo.
1: Quindi non tutti gli anglicismi sono creati uguali.
2: No, alcuni, come dici anche spesso tu, sono un po' per pigrizia, altri sono vera necessità. La differenza però vale la pena farla.
1: Bene, allora proviamo a fare una lista con qualche distinzione. Danny, sei pronto?
0: Are you ready? Sono in diretta, come se fossi in diretta.
1: Come se tu fossi live. Allora, cominciamo da uno banalmente, non ci rendiamo conto che è un anglicismo. Sì. Weekend.
0: Fine settimana.
1: Ma è un anglicismo.
0: Fine settimana. Fine poi settimana. Si dice la fine settimana o il fine settimana.
1: Ah, e qui tu stai a scopercando il vaso di Pandora. Che in inglese è Pandora's Box. È una scatola di Pandora, non è un vaso. Non è strana questa cosa. Allora, Weekend ha vinto la battaglia perché Weekend è più veloce da dire, suona anche un po' così più interessante, eccetera, eccetera. Fine settimana non sai neanche se maschile o femminile.
0: Sì,
1: quindi,
0: è vero. Poi c'è un'altra parola.
1: Trend.
0: Tendenza.
1: Sì.
0: O anche moda del momento, se è una cosa passeggera.
1: E da trend c'è anche trendy, che vuol dire di moda, modaiolo, eccetera, eccetera. Si sente molto nei telegiornali economici, non tanto trendy, ma il trend dei mercati, per esempio.
0: Sì,
1: no?
0: Sì.
1: In questo contesto tendenza funziona benissimo. Perché, perché dire trend quando si può dire la tendenza dei mercati invece che il trend dei mercati? Perché bisogna tirarsela un po' da...
0: Sì. Da così. Perché a Wall Street non parlano italiano.
1: Sì.
0: Forse,
1: sì, ma però noi sì.
0: Sì. Un'altra parola è speaker.
1: Speaker, sì.
0: Però
1: speaker.
0: Qui sono un po' in difficoltà a trovare un corrispettivo italiano.
1: Perché speaker è molto ampio, nel senso deriva dal verbo to speak, che vuol dire parlare semplicemente, quindi indica chi parla a un evento, gli speaker del convegno, anche se lì si può dire relatore, nel senso di conduttore radiofonico tipo noi, per esempio, si dice conduttori. Speaker appunto non è specifico, può essere anche annunciatore, presentatore, conduttore, noi diciamo anche animatore piuttosto nella Svizzera italiana.
0: Ma adesso speaker si usa anche per gli apparecchi, gli speaker.
1: Gli speaker sono le
0: gli
1: casse
0: altoparlanti.
1: Gli altoparlanti, le casse acustiche, eccetera, eccetera.
0: Vai con la prossima.
1: Io ti sparo lì un target.
0: Target, potrei dire destinatari, pubblico. Se vogliamo essere più formali, obiettivo, se si parla di marketing in senso stretto?
1: Assolutamente, perché vuol dire bersaglio, semplicemente target è il bersaglio. Quindi quando tu fai un'operazione e ti poni un bersaglio, che può essere un pubblico, un settore demografico, eccetera.
0: Qualcuno
1: eccetera.
0: A cui è destinato qualcosa.
1: Sì, quindi c'è anche qui la possibilità di dirlo, se usate sempre target è di solito per pigrizia.
0: Altra roba un po' mediatica.
1: Prime time,
0: ecco
1: il prime time.
0: La fascia di massimo ascolto o prima serata, che è quella che usiamo così sempre.
1: Sì, però prima serata fate attenzione. Che è quella che è per la televisione. Sì. In radio il prime time è adesso, è la mattina, quindi funzioniamo al contrario. La
0: vero.
1: Andiamo con backstage.
0: Dietro le quinte, questo è facile.
1: Bellissima,
0: dai.
1: Dietro le quinte è un'atmosfera che backstage non riesce ad andare. Ti immagini anche che succedono delle cose.
0: Si suona un po' come una giacca backstage, no? Dietro le quinte è un po' invece un romanzo, una roba vecchia.
1: E ti butto là uno dei più resistenti in assoluto, il gossip.
0: Beh, dai, pettegolezzo. Chiacchiera, maldicenza se vogliamo essere un po' più severi.
1: Pettegolezzo tra l'altro è bellissima, una parola italianissima, meravigliosa, e anche il merito di sembrare già leggermente ridicolo da solo, perché con gossip gli dai una, diciamo così, una rilevanza che non merita di solito, no? Ecco, allora, morale del bestiario.
0: Vai con la morale, vai con la morale.
1: Ma vai tu con la morale.
0: La morale del bestiario di oggi è questa: gli anglicismi nei media non sono un'invasione né una catastrofe, sono spesso una scelta e le scelte si possono fare con più consapevolezza. Sapere che in diretta esiste e funziona non significa essere obbligati a usarla al posto di live, significa semplicemente sapere che si può scegliere.
1: E ogni tanto si può scegliere l'italiano, ogni tanto, non sempre, ma ogni tanto sì.
0: Certo, sembra un programma graduale di riabilitazione questo programma.
1: È una buona maniera di metterlo. Cerchiamo di perdere la dipendenza dall'anglicismo sciocco e modaiolo oppure dall'anglicismo trendy, potremmo dire.
0: Sì.
1: Si può fare, yes
0: si
1: we can.
0: Può fare.
1: Yes we can.
0: E qualcuno diceva yes weekend, che è sbagliato.
1: Yes weekend. Ma siamo lontani, è finito il weekend.
0: Fra poco c'è lo svizionario. Vuoi un po' di musichetta d'ascensore?
1: Sì, dai. Ecco.

0: Abbiamo comunque degli umoristi all'ascolto, eh? Anche dietro le quarte si può dire. Chi è che l'ha scritto, Valentina?
1: Flavio.
2: Anche
1: dietro le quarte possono succedere cose interessanti.
2: Grazie Flavio, l'abbiamo letta facendo finta di non capirla, sì, però abbiamo apprezzato.
0: Ella dice: siete divertenti ma seri, grazie.
2: Grazie, divertenti ma serie.
0: È un po' il nostro target.
2: Come diceva Flaviano, la situazione è grave ma non è seria. Però si riferiva alla vita politica italiana degli anni 50.
0: Ma attenzione, è arrivato il momento dello svizionario.
2: Oh, e abbiamo un testo, una parola meravigliosa.
0: L'avevamo lasciata lì.
2: L'avevamo messa da parte. Avevamo cominciato, vi ricordate, a trattare gremio, una parola che si usa tantissimo nel linguaggio politico istituzionale della Svizzera italiana, e avevamo lasciato via trattanda.
0: Sì.
2: Ma adesso le recuperiamo, sì. Perché insomma, mica puoi buttar via la trattanda.
0: No, anche perché torniamo nella sala riunioni, acqua minerale, bicchieri di plastica, ordine del giorno stampato.
2: Allora, trattanda è un classico elvetismo. Nella Svizzera italiana significa punto all'ordine del giorno, cioè uno degli argomenti che devono essere discussi in una seduta, in un'assemblea, in una riunione.
0: Quindi tipo trattanda 1, approvazione del verbale, trattanda 2, comunicazione del presidente, trattanda 3, vedi trattanda 2. No, varie ed eventuali.
2: Eventuali c'è sempre.
0: Sì, è vero. Dove di solito si scatena l'inferno.
2: E lì, quando tu dici ok, è andata. Arrivano varie eventuali, ce n'è uno che dice una roba che gli stava a cuore solo a lui.
0: Di solito alla fine, gli ultimi 5 minuti di riunione, poi dura un'altra ora.
2: Esattamente.
0: Comunque ce lo spiega Valentina che strada ha fatto questa parolona poco elegante.
1: Sì, anche qui il modello è chiarissimo. Il tedesco svizzero Traktandum, al plurale Traktanden.
0: Yeah.
1: Sì. In italiano standard invece non si direbbe normalmente trattanda, si direbbe punto all'ordine del giorno oppure argomento all'ordine del giorno. In un verbale condominale italiano, per esempio, troveresti al punto 3 dell'ordine del giorno, non ovviamente alla trattanda 3.
0: Peccato, perché trattanda ha un bel suono, sembra una cosa che deve essere trattata come le pinze.
2: E qui attenzione, perché Traktandum
0: hai detto attenzione
2: perché Traktandum come gremium non nasce davvero tedesco, eh? Sembra un po' come chi

0: tecnici linguistici, se metti che c'è qualcuno di intelligente e studiato che ci sta ascoltando, è un calco, è un calco. Sì. Non è semplicemente una traduzione, è il modo in cui una struttura di un'altra lingua, in questo caso il tedesco, entra nell'italiano della Svizzera e si mette comoda, come certi ospiti che arrivano per un caffè e poi restano 20 anni.
1: Infatti nessuno la manda più via, anche perché se la metti all'ordine del giorno diventa una trattanda e a quel punto per eliminarla devi creare una nuova trattanda.
0: È il ciclo perfetto della burocrazia, mamma trattanda mia. 4, eliminazione del termine trattanda, poi la perdi e il termine trattanda rimane.
1: Se io devo parlare ad un pubblico italiano cosa dico allora?
0: Dipende, se dici gremio, di cui abbiamo parlato l'altra volta, meglio che sostituisci con organo, comitato, commissione, consesso, a seconda del caso, quindi l'organo competente invece che il gremio competente. Se dici trattanda, l'abbiamo già detto, l'ha detto Valentina prima, ordine del giorno, punto all'ordine del giorno. Magari è un po' più lungo, meno elegante, ma diciamo che si capisce.
1: Fammi la morale dello svizionario di oggi.
0: Allora, gremio e trattanda non sono mostri, però pensandoci sembrano dei nomi da mostro, effettivamente. Sono però parole che raccontano bene la Svizzera italiana, una lingua che vive tra latino, italiano, tedesco, francese, tantissima influenza dal francese, istituzioni, assemblee e molta pazienza.
1: E salutiamoli, gremio e trattanda.
0: Ciao gremio, ciao
1: tra poco la matita rossa.

0: Questa è particolarmente fastidiosa, sì, quindi l'abbiamo lasciata un po' più a lungo.
1: Ci è venuta così.
0: Sì. Chi è che l'ha scelta?
1: Non lo so, Benji, no, l'abbiamo scelta insieme.
0: Sì, verrà redarguita la persona. No. Valentina, tocca a te.
2: Sì, oggi andiamo in cucina. Mm-hmm. Non a cucinare, però.
0: Però quasi, visto quasi, che l'orario aiuta.
2: Esatto, allora ci sono alcuni verbi ma anche altre espressioni o sostantivi che ci fanno magari venire dei dubbi.
0: Sì.
2: Quindi,
0: sì.
2: Sì, siete d'accordo.
0: Sì.
2: Per esempio il verbo bollire, si dice io bollo, che vabbè non è che si usa molto dire io bollo l'acqua, però...
0: Sì. Sì, l'acqua bolle.
2: Esatto. Però il dubbio è l'acqua bolle o bollisce?
0: Sì.
2: Io bollisco l'acqua o bollo l'acqua?
1: Sì. Sono bollito. No, quello è un altro
0: tema. Tutto un altro tema, c'è la consulenza.
1: Sì,
0: per quello.
1: Esatto, psicologica ovviamente.
0: Sì. Allora, come risolviamo bollo o bollisco? L'acqua bolle o bollisce?
2: Esatto, e anche l'Accademia della Crusca si è espressa. Allora, la forma corretta è bollo e bolle, cioè l'acqua bolle e io bollo l'acqua. Ok, quindi su questo siamo a
0: quindi,
2: posto.
0: Io bollo l'acqua per la pasta.
2: Sì, che è l'acqua bolle.
0: Che però dà un po' l'idea anche che la bolli tu, va bene,
2: sì,
0: pum, bolli.
2: Okay. Sì.
0: Che però il verbo è bollare in quel caso lì. Il verbo dare un bollo, bollare,
2: ah,
0: non
2: sì,
0: è bollire.
2: Sì, certo.
0: I due corrispondono però
2: nella coniugazione.
1: Cioè in posta fanno i bolli.
0: Mm-hmm. Poi se stai troppo al sole fai le bolle, ma questa è un'altra cosa. Andiamo avanti che ci stiamo perdendo.
1: Altro dubbio,
2: cuocere, che vabbè anche qui, almeno sì, che tu non sia in Toscana.
0: Cioè cuocere non è un dubbio al presente indicativo.
2: Al passato remoto.
0: Ma al passato remoto indicativo, come dici?
2: Io cossi.
0: Nel 1922 esatto. Io... un uovo.
2: Mese scorso,
0: ecco.
2: Cossi un
0: cossi
2: pollo,
0: quindi sarebbe.
2: Sì.
1: Però al presente
2: non
1: cuocio.
2: Non cocetti
0: o cocei,
2: esatto,
0: è così.
1: Presente io cuocio.
0: Io cuocio,
1: mi
0: sì.
1: Mi vengono dei dubbi.
2: Sì,
1: no,
2: su quello
0: devi stare tranquillo.
1: Sto calmo. Vi seguo.
0: Scusa, okay. Ecco, poi il problema vabbè, con cossi si pone anche con friggere però.
2: Sì, vabbè, anche
0: se tu hai fritto qualcosa alla fine dell'Ottocento, come...
2: Io frissi.
0: Frissi?
1: Frissi fa ridere.
2: Frigesti e li frissi.
0: Su serio?
1: Si dice frissi?
2: Sì.
0: Evitatelo, cioè ho fritto, è sufficiente.
1: Sì, è vero.
2: E per finire questi fantastici verbi, il verbo fondere, come vabbè, il formaggio fuso, per esempio, mm-hmm, io fusi, fondesti e fuse.
0: Ecco.
2: Però appunto...
0: E qui un giorno potremmo aprire una parentesi tipo istituzionale sull'uso del termine fondere, che viene dal francese per indicare per esempio le aggregazioni comunali. C'è stato un periodo
2: la
0: fusione, quindi fusionavano addirittura i comuni.
2: Ecco,
0: abbiamo inventato uno dei verbi più brutti della storia.
1: È un'invenzione.
0: Invenzione totale del Canton Ticino, verbo fusionare.
2: Ecco,
0: che
2: vedi, ecco. Vedi.
0: Allora, ma andiamo ai problemi di accento.
2: Siamo
0: invece
2: sempre in cucina, problemi con l'accento, si dice mollica o mollica, che questa cosa soprattutto al nord è un po' diffusa. Allora, mm-hmm, deriva dal latino e vuol dire appunto molle,
0: sì,
2: e l'accento corretto è mollica.
0: Ok, interessante, ricordatevelo, la mollica, mi piace la mollica, non mi piace la crosta, per esempio.
1: Sì.

0: Mollica è sbagliato.
1: Mollica è sbagliato.
2: Sì, non è molto.
1: Non è come formica e formica, che ce ne sono due che vogliono dire.
0: No,
1: due
0: mollica
1: cose.
0: Non vuol dire
1: mollica
0: niente.
1: Non vuol dire niente, è sbagliato e basta.
2: Altra cosa che troviamo in cucina, si dice utensile o utensile da cucina?
1: Oh, allora, attenzione, quanti... perché questo è interessante.
2: È interessante.
1: È interessante,
2: sì,
1: perché
2: sì.
1: L'accento invece è un accento
2: perché
1: che porta del significato.
2: Viene, no?
1: Sì.
2: Spesso. Allora, se si usa come sostantivo, come in questo caso, l'accento va sulla I, utensile da cucina.
1: Quindi ho preso un utensile da cucina e ho picchiato Danny, per esempio.
2: Sì, giusto. Così, perché sì. Non
1: che noi abbiamo degli utensili da cucina in ufficio, io ho detto.
3: Sì, dei mestoli, delle cose.
1: Sì, degli schiacciacarne, delle cose.
0: Quello fa male.
1: Quindi okay. Se è un aggettivo, un nome, sostanzialmente un utensile,
2: esatto,
1: da cucina, con l'accento sulla I.
2: Esatto. E invece nell'altro caso, ci dice la Treccani, Accademia della Crusca, eccetera, utensile si dice invece, si usa quando è un aggettivo. Essenzialmente quando si dice per esempio la macchina utensile,
1: che si usa praticamente
2: usata,
1: solo in quel
2: sì,
1: caso
2: infatti
1: lì.
2: Però da ricordare che quando è sostantivo utensile
1: sì. E un giorno parleremo anche di edile ed edile, ma non oggi
0: perché abbiamo lasciato l'ultimo momento di questa puntata per qualche messaggio che è arrivato. Beh, qualcuno dice trattanda è plurale.
2: Sì, perché
1: se
2: latino.
1: Fosse latino sarebbe plurale, sì. Tractanda, le cose.
0: Le cose devono, da dire.
1: Sì, è plurale neutro.
2: Plurale, no?
1: Sì.
0: E poi sui verbi strani qui, fendere. È più o meno è come fondere.
1: Fendere, quindi dovrebbe essere io fessi?
0: Io fessi.
1: Sì.
0: A cani sciun e fessi si dice.
1: Sì, ma credo che fesso derivi da lì.
0: Sì, forse sì.
1: Ci informiamo brevissimamente, Danny.
0: Sì, fino ad oggi per me Grêmio era solo una squadra brasiliana di football. Invece Grêmio è anche un'altra cosa, come abbiamo detto l'altra volta in particolare. Scordavo, sono una boomerissima solo per dirvi che siete assolutamente entusiasmanti, simpatici, ironici e colti con intelligenza. Parlano di voi. E poi, sai cosa ti diciamo dopo la morale? Ok, boomer. Qui
1: okay.
0: Ce l'hanno con te. Sto
1: sì.
0: Andando proprio senza filtri,
2: Sì, c'era la signora Ellade.
0: Ecco, vai.
2: Che chiedeva una cosa che in realtà avevamo già fatto la rubrica della matita rossa.
0: Sì.
2: Lei dice appunto che si sente spesso dire corravamo, perdavamo per la seconda coniugazione. E avevamo già spiegato appunto che la forma corretta è correvamo,
0: sì.
2: Perdevamo.
0: E non corravamo.
2: Esatto, non si mette la, ma si segue i verbi della seconda coniugazione.
0: Sì. E poi qualcuno ci suggerisce magari per una prossima puntata la parola karma, che è un po' abusata, vuol dire tutto e niente, parola di moda in italiano antico, come si potrebbe dire karma?
1: Destino. Forse sì, il karma.
0: Oppure te la sei andata a cercare?
1: Sì.
0: Per riassumere che
1: ma
0: una
1: poi
0: frase.
1: C'era per esempio in greco la hubris, no?
0: Sì.
1: Che quando gli dèi puniscono l'arroganza degli uomini, no? È un
0: sì.
1: Po'. È vero che me lo segno, sai che è un bellissimo suggerimento.
0: Karma.
1: A chi dobbiamo questo suggerimento meraviglioso?
0: L'ho perso, ma lo recupero
1: perché
0: subito.
1: Mentre tu leggevi, io stavo andando a cercare la coniugazione di fendere.
0: Sì,
2: fendei,
0: sì.
2: Fendei.
0: Renata ci dice: Renata, karma.
1: Bene, allora Renata, grazie perché è una bellissimo grazie. Suggerimento, ci torneremo su. Comunque
0: adesso,
1: la comunicazione di fendere,
2: sì,
1: scusa,
2: allora,
1: la coniugazione, non comunicazione.
2: Io fendei, fendetti, offendesti.
1: Esatto,
0: è come offendere, come
2: cioè,
0: offendere.
2: Va bene sia fendei
1: meno,
2: che
1: no, perché appunto io offendo e io offesi.
0: Ah, già.
1: Quindi non è io offendei.
0: Ho capito niente.
1: E quindi alcuni sbagliano
2: fendere,
1: perché
2: sì,
1: per analogia.
2: Un colpo, no?
1: Sì, fendere vuol dire tagliare con un colpo sostanzialmente. Quindi
0: stiamo carmi?
1: Sì.
0: Abbiamo finito la puntata, abbiamo sforato un po'.
1: Questa è molto buona.
0: Era molto buona.
1: Molto buona.
0: Sergio Savoia, Valentina Gheri e Danny Rauseo vi augurano una buona continuazione d'ascolto. Adesso Stefano Ferrando e Gabrielli, Fabrizio
1: sì.
0: Gabrielli insieme a lui.
1: Okay.
0: Che parla molto romano, ma ci piace anche il romano.
1: Sì, sì, ci piace.
4: Lingua nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
5: Con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
4: Mille storie mondiali.
6: Qua si fa la storia, ma la storia si fa davvero. I primi mondiali del nuovo millennio saranno anche i primi a disputarsi in Asia e i primi che rimbalzeranno fra due nazioni, Giappone e Corea del Sud, che sarebbero potute essere tre se si fosse inclusa anche la Corea del Nord, come a un certo punto si è pensato. Quanto sarebbe stato affascinante un Brasile-Germania a Pyeongchang? Peccato che i nordcoreani non sono molto simpatici al mondo, almeno a quello occidentale.
7: 2002, tempi di cadute di stile e letterali. Un anno prima un attentato terrorista ha abbattuto le Twin Towers a New York e Bush ha lanciato sull'Afghanistan una pioggia di missili per rovesciare la dittatura dei talebani che, pensa un po', suo papà aveva contribuito a incubare. La chiamano guerra al terrorismo e in realtà era una benedizione al terrore militare. Israele continua a demolire Gaza e Cisgiordania affinché i palestinesi possano continuare a pagare il conto di un olocausto che non hanno commesso. Tempi di cadute. L'Argentina va zampe all'aria e paga con il default economico mezzo secolo di indebitamento con il Fondo Monetario Internazionale. Chi salta in aria è anche la International Sporting Leisure, principale partner media della FIFA, eppure Sepp Blatter riesce a farsi riconfermare alla guida del massimo organismo calcistico, proprio alle porte dell'inizio del mondiale dell'orgoglio asiatico. Asiatico dall'inizio alla fine, eh? Mondiale in cui a rotolare saranno palloni cuciti a mano dai ragazzini pakistani. In effetti asiatici. 2002 viene tutto quanto giù. Chi resta invece in piedi è Stefano Ferrando
6: con Fabrizio Gabrielli.

0: si affacciano sul palcoscenico mondiale per la prima volta Slovenia, Ecuador e Senegal. Ma soprattutto la Cina, guidata da Bora Milutinovic, gigante coi piedi d'argilla, che infatti saluta tutti al primo giro di boa, con 9 gol al passivo e nessuno all'attivo. Un'altra nazionale che non riesce a segnare neppure un gol è la Francia, campione del mondo in carica, che stecca all'esordio in maniera piuttosto clamorosa contro il Senegal e non riesce più a rialzarsi. Uscite, dicevamo. Nell'anno in cui in libreria arriva Espiazione di Ian McEwan, chi si trova ad espiare colpe non sue è l'Argentina del Loco Bielsa, una probabilmente delle versioni più forti mai viste dall'albiceleste, con Batistuta, Ortega, Simeone, Veron e Xavier Zanetti, che fallisce miseramente non solo nell'impresa di passare il girone, nel quale peraltro perde anche la sfida sempre sentitissima con l'Inghilterra, rigore di David Beckham, ricordi bene Fabrizio? Ma anche, ed è ciò che fa più male, in quella di sollevare gli animi di una nazione messa in ginocchio da presidenti che scappano in elicottero, dal Coralito, conti in banca dimezzati e da un tempo glorioso che sembra non voler tornare. Serviranno altri 20 anni, altre Asie.
1: L'Italia di Trapattoni e del sale gettato davanti alla panchina si lascia abbagliare dai fantasmi ecuadoregni, ma poi si guadagna gli ottavi a braccetto col Messico. E mentre i padroni di casa del Giappone si fanno trascinare dall'iconicità del loro numero 7, i Hidetoshi Nakata. Te lo ricordi i Hidetoshi Nakata?
0: Me lo ricordo molto bene, Juventus-Roma 2-2.
1: Appunto. Gli altri padroni di casa, i coreani del sud, vivono come all'interno di un sortileggio malefico ordito da Gus Hiddink, santone che riesce a trasformare Park Ji-sung e Han, il perugino Han, in una specie di doccaebi, i folletti dispettosi e irriverenti della cosmogonia popolare coreana, trickster che amano sfidare gli umani con enigmi e giochi, col solo intento di farli incazzare, e ci riescono benissimo. Dove non arrivano da soli, a dargli una mano soggiungono gli arbitri. Il Mondiale 2002 sarà ricordato anche per l'esibizione che definirei dadaista, un teatrino dell'assurdo del quale Ionesco sarebbe stato davvero orgoglioso, di Byron Moreno, arbitro ecuadoregno, che demolisce a colpi di cartellini e sguardi sornioni le velleità degli azzurri, regalando alla Corea un avanzamento nel tabellone che ha il sapore agrodolce degli spedini dello street food coreano, ma pure quello della combine, dell'inciucio o dello shue shue. Come si dirà in coreano shue shue?
0: Shue shue.
1: Giusto. Il Mondiale del 2002, diciamocelo, è un grande, gigantesco sbadiglio orientaleggiante. A squarciare la noia, oltre agli arbitraggi creativi, ci pensa giusto la Turchia di Ecem Çaş e Rushdu, di Umid Davala e Emre, ma soprattutto la Turchia di Hakan Şükür, che chiuderà la sua esperienza mondiale nella finale per il terzo e il quarto posto contro la Corea, segnando un gol dopo 11 secondi. Ad oggi, la rete più veloce mai segnata ad un Mondiale.
0: In finale, in maniera piuttosto prevedibile, arrivano due squadre, la Germania e il Brasile. Verrebbe da dire la Germania di Ballack, il capitano del Bayer Leverkusen, che giusto qualche settimana prima si è inginocchiato davanti al Real Madrid nella finale di Champions League, sublimando il carattere di quella splendida e perdente squadra che verrà ribattezzata Bayer Leverkusen. Al 75esimo della semifinale segna il gol che elimina i padroni di casa coreani, ma 3 minuti prima aveva rimediato un giallo che gli farà saltare la finale. Il Brasile invece, dopo un avvio stentato, si è sciolto. I suoi calciatori sono usciti dalla gabbia di efficiente mediocrità in cui il direttore tecnico Scolari li teneva rinchiusi, e con un arroccamento di R, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, ha ballato il samba inscenando un percorso da undefeated che, come si dice, proprio come nel 1970. E le due squadre, con le dovute proporzioni, ça va sans dire, si somigliano davvero. E così, con una doppietta nel giro di 10 minuti, messa a segno da Ronaldo, Ronaldo quello vero, Ronaldo l'unico, il Brasile si è aggiudicato la finale giocata più in anticipo di tutte nella storia dei mondiali, che da quelle parti i monsoni sono una cosa seria, arbitrata dall'arbitro più iconico della storia della competizione, tale Pierluigi Collina. Ad alzare la coppa, sul palco, si presenta Cafu, non solo l'unico uomo ad aver giocato 3 finali mondiali per ora, ma pure l'unico ad averlo fatto in 3 edizioni consecutive.
1: Anche se nel 2002 il calcio mondiale pensava già di sapere come sarebbe andata a finire, le solite grandi, i soliti pronostici, le solite gerarchie scritte con l'inchiostro indelebile della storia, non sono mancate le sorprese. La più grande in assoluto è stata quella del Senegal, che è arrivato e ha iniziato a scrivere con una biro presa al volo, di quelle che ogni tanto saltano ma quando funzionano lasciano il segno. Il primo capitolo ormai è leggenda, apertura del mondiale, Seoul, Senegal contro Francia. Ma non una Francia qualsiasi, eh? La Francia di Zinedine Zidane, anche se a mezzo servizio, la Francia campione in carica, imbottita di talento e di sicurezze. dall'altra parte una squadra che sulla carta doveva limitarsi a fare la sua presenza educatamente, casomai anche a farsi vittima sacrificale, come la storia ha spesso sottolineato. La storia fuori dal campo di gioco, ovviamente, e invece no, perché nel campo di gioco tutti i pronostici si possono sovvertire. E allora segna Papa Bupa Diop, uno che sembrava capitato lì quasi per caso e che invece si prende la scena con un gol sporco in area piccola, un gol da istinto puro. E poi quella danza improvvisa e perfetta, insieme ai compagni. Quella danza non era solo un'esultanza, era una dichiarazione di indipendenza, un'altra.
0: Ma per capire davvero quel Senegal, bisogna partire dalla panchina, da Bruno Metsu, un uomo che sembra uscito da un romanzo più che da un manuale di tattica. Capelli lunghi, aria da rocker prestato al calcio e soprattutto un'idea: trasformare un gruppo di giocatori sparsi tra Francia e Africa in una famiglia. Metsu non allenava soltanto, raccontava storie, costruiva fiducia, creava un'atmosfera quasi mistica. Si parlava di sedute motivazionali che sconfinavano nel rituale, di un rapporto umano che andava oltre il campo. In un calcio già allora sempre più industriale, lui sembrava un artigiano. E poi c'erano i giocatori, ognuno con una storia perfetta per essere cantata dai Graiot per strada. Henri Camara, per esempio, era l'attaccante che non ti aspetti, leggero, rapido, con quella capacità di infilarsi fra le difese come se avesse letto la partita 5 secondi prima degli altri. Il suo momento arriva contro la Svezia, agli ottavi. Supplementari, tensione che si taglia a fette e poi il golden goal. Controllo, freddezza, palla in rete. Fine della storia. Tutti a casa, tranne il Senegal, ovviamente. Camara corre, corre come se avesse appena scoperto che il calcio può essere anche felicità, pura, senza calcoli. Il Senegal non era solo una squadra, era un racconto corale. C'era Aljadi Diouf con il suo talento anarchico, c'era Kalilou Fadiga a dare ordine e qualità, c'era una difesa che sembrava reggere più per orgoglio che per calcoli, e poi c'era quella sensazione costante che potesse succedere qualcosa di imprevisto, qualcosa che sfuggiva alle logiche. Quel Senegal osa spingersi molto avanti, arriva fino ai quarti, dove si ferma di fronte alla Turchia. Anche lì ai supplementari, come se quella squadra potesse vivere solo sul filo tra equilibrio e caos. Escono senza drammi i senegalesi, quasi con eleganza, lasciando però dietro di sé una scia che ancora oggi si vede, perché certe storie non finiscono quando l'arbitro fischia.
1: Il Senegal del 2002 è stato prima di tutto un cortocircuito emotivo. Ha preso il copione del calcio mondiale e lo ha strappato, riscrivendolo con un linguaggio diverso, più istintivo, più umano, meno prevedibile. Non è stata solo una favola, perché le favole spesso sono finte. Qua invece era tutto tremendamente vero. La fatica, la gioia, l'improvvisazione, la sorpresa. E forse il merito più grande di Metsu è stato proprio questo: convincere tutti che non stavano partecipando a un mondiale, ma a qualcosa di più grande, a una storia da raccontare, appunto, di quelle che non hanno bisogno di essere perfette per restare, di quelle a cui basta che siano sincere.

0: Notizie in lingua facile. Gli Stati Uniti e l'Iran potrebbero fare un primo accordo. Questo accordo servirebbe a rendere più stabile il cessate il fuoco già in corso e per dare il tempo di trovare in futuro una pace definitiva. Non si sa ancora quali siano i dettagli di questo accordo. Non si sa se riguarda anche la guerra di Israele in Libano. Il presidente americano Donald Trump ha detto che non vuole fare tutto troppo in fretta. Trump vuole che gli Stati Uniti e l'Iran abbiano il tempo per capire bene l'accordo. Intanto, siccome si pensa che ci sarà un accordo, oggi il prezzo del petrolio è diminuito. In Italia, dalle 7 di questa mattina, sono aperti i seggi per il secondo giorno di voto. Circa 6 milioni di cittadini devono votare in circa 730 comuni e 18 capoluoghi. I capoluoghi sono le città principali delle province. È l'ultimo grande voto prima delle elezioni politiche dell'anno prossimo. Ci sono sfide molto importanti soprattutto a Venezia e a Reggio Calabria. Questo voto serve anche a capire quanto sono forti il governo e i partiti di opposizione. Ieri l'FC San Gallo ha vinto la Coppa Svizzera. Ha battuto 3-0 lo Stade Lausanne-Uchy. Circa 40.000 persone vestite di bianco e verde hanno festeggiato la vittoria in Piazza del Mercato. La polizia è intervenuta per piccoli litigi tra persone e ha aiutato alcune persone che stavano male. Durante la festa sono stati accesi fuochi d'artificio, bengala e petardi. I pompieri sono intervenuti una volta a causa di questi fuochi. Alla stazione, un uomo con le stampelle è caduto tra il marciapiede e un treno. Il treno si è fermato in tempo. In questi giorni fa molto caldo. Nella Svizzera italiana tante persone vanno in piscina, al lago o al fiume. Al Lido di Lugano ci sono molti visitatori. Il numero dei bagnini è stato aumentato per maggior sicurezza. Anna Nizzola, presidente della Commissione Ticinese Acque Sicure, dice che molto spesso c'è un problema. Alcuni genitori usano il cellulare e si distraggono. Così non controllano bene i loro bambini mentre sono in acqua.
1: Un cordiale saluto e buon lunedì di Pentecoste a tutte e a tutti voi. Rieccoci con Controcorrente. Oggi parliamo della lotta di classe sui treni svizzeri sovraffollati, soprattutto negli orari di punta. Insomma, sappiamo che spesso spostarsi, viaggiare in treno, implica anche molta fatica perché i treni sono pieni, c'è una sovraoccupazione. Cosa fare? La domanda di oggi è molto chiara e ho visto già sulla mia bacheca in Facebook che sta dividendo, perché sono quei temi che uno ci pensa e dice ma sì, si potrebbe o non si potrebbe. Allora arrivo alla domanda: sareste favorevoli all'abolizione dei vagoni di prima classe, spesso con pochi o meno passeggeri rispetto alla seconda, per creare più posti per tutti? 70 anni dopo l'abolizione della terza classe in Europa, c'era anche la terza classe, alcuni vorrebbero che la prima classe sparisse. In Francia, negli ultimi anni, diverse regioni hanno abolito la prima classe sui treni TER, trasporto espresso regionale. È il caso in particolare del Pays de la Loire, dove dall'autunno del 2024 non ci sono più classi nelle carrozze. Il dibattito non è nuovo, ma è stato rilanciato all'inizio di quest'anno. Una petizione in tal senso, firmata da oltre 12.500 persone, è stata presentata a Berna dalla sezione giovanile dell'ATA, l'Associazione Traffico e Ambiente. Ricordiamo che in Svizzera non vi è alcun obbligo per le compagnie ferroviarie di offrire due classi. Cosa ne pensate? Ne parliamo oggi. Allora, come sempre, per i vostri commenti e le vostre opinioni potete raggiungerci allo 0848 030808, oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13 076, 321 11 13, i vostri messaggi sulla lotta di classe sui treni svizzeri, oppure le vostre telefonate, benvenute anche oggi, allo 0848 03 08 08. Sulla questione della redditività, perché si dice, beh, la prima classe garantisce comunque parecchi soldi, un importante, insomma, contributo finanziario per le FFS. Allora, sulla questione della redditività, le aziende di trasporto non forniscono molti dati. Le FFS sostengono che la prima classe deve continuare a essere offerta perché risponde alle esigenze dei clienti. Secondo il sito tvsvizzera.it, appunto, ho preso lo spunto dal sito ed è un articolo interessante quello pubblicato nei giorni scorsi dal sito tvsvizzera.it. Ebbene, l'azienda si è rifiutata di commentare l'argomento davanti alle telecamere e ha rinviato la questione all'Unione dei Trasporti Pubblici, l'azienda si intende la FFS. Per l'organizzazione di categoria, la seconda classe non sovvenziona la prima. I dati forniti alla AirTest dalla Swiss Pass Alliance mostrano che la prima classe rappresentava il 14%, quindi rappresentava il 14% del montante ottenuto dalle vendite di biglietti nel 2025, ma soltanto il 6% del numero totale di biglietti venduti. Certo, c'è molta meno gente in prima classe. Per Vincent Kaufmann, sociologo specializzato in questioni di mobilità presso il Politecnico Federale di Losanna, i posti in prima classe, questo è interessante, lo fornisco come spunto, come stimolo per il dibattito, i posti in prima classe hanno anche un ruolo da giocare nella transizione energetica. E qualcuno potrebbe dirmi, potrebbe pensare, ma perché? Allora, secondo questo sociologo, le categorie sociali più agiate in generale non amano frequentare altre classi se non la prima. Quelli che hanno le possibilità, i benestanti, vogliono andare in prima. Il ricercatore ritiene che la prima classe permette un'esclusività che probabilmente le incoraggia a utilizzare il treno, dato che più alto è il reddito di una persona, più alte sono le sue emissioni di gas serra, perché queste persone di solito girano anche parecchio. Secondo Vincent Kaufmann, la prima classe, attenzione, serve ad attirare i pendolari ad alto reddito verso modalità di trasporto a basse emissioni di carbonio. Tra convinzioni ideologiche e questioni collettive, si scrive ancora sul sito tvsvizzera.it, la lotta di classe sui treni svizzeri complica la questione della sovraoccupazione dei treni. Resta il fatto, così chiude, si chiude l'articolo, resta il fatto che su un treno non importa quale classe si scelga. Tutti i passeggeri arrivano nello stesso posto alla stessa ora. Il percorso è lo stesso, ma il viaggio, ebbene sì, il viaggio può essere molto diverso. Può essere un viaggio tranquillo, gradevole, piacevole, oppure spiacevole, un viaggio con molti problemi e diverse anche difficoltà, proprio perché le carrozze e i vagoni sono sovraffollati, quindi situazioni di disagio che sicuramente molte, molti di voi vivono quotidianamente, voi che utilizzate, se lo utilizzate, ma sempre di più. Vi sono passeggeri sui treni svizzeri, quindi suppongo che la questione della lotta di classe sui treni svizzeri riguardi davvero molta, moltissima gente. Allora, ne stiamo parlando oggi a Controcorrente. Come sempre, i commenti e le opinioni, i vostri commenti e le vostre opinioni alimentano la nostra discussione, il nostro dibattito. 0848 030808 per i vostri commenti in voce o anche eventualmente via WhatsApp con messaggi vocali. Il nostro numero WhatsApp è lo 076 321 11 13. Do un'occhiata e vi leggo qualche commento che avete scritto sulla mia bacheca in Facebook. Allora, beh, bello quello di Giorgio che scrive: la prima classe costa 1000 lire, la seconda 100, la terza dolore e spavento. una canzone famosa, famosissima di Francesco De Gregori. Poi la soluzione è prenotazione obbligatoria in prima classe, altrimenti si mettono vagoni da seconda al loro posto. Francesco, tema interessante, attenzione. A Parigi fino a qualche decennio fa c'era ancora la prima classe nella metropolitana. Ora è una totale bolgia. Ho detto che hanno abolito la prima classe in diversi treni su diverse tratte. Secondo me la soppressione della prima classe non risolve il problema, è sempre il messaggio di Francesco, il post o il commento al mio post. Alla fine tutti i vagoni saranno sovraccarichi come carro bestiame. Oramai tutto è terza classe nella regione parigina. Concordo sul fatto che la soluzione del problema non è ovvia comunque. Poi ancora, ma si mantengano scompartimenti del silenzio. Ci sono mai i vagoni del silenzio? Vorrei poter leggere, scrive Carla, soprattutto nelle lunghe tratte, e non sorbirmi le telefonate degli altri passeggeri con i particolari degli interventi chirurgici della zia, le feste di compleanno degli amici e via dicendo. Sappiamo che c'è gente che col telefonino, insomma, sui treni, sui vagoni, parla ad alta voce, quindi fa sapere i fatti suoi a tutto il, diciamo così, a tutto il vagone. Poi vogliamo togliere il comfort della prima classe? In seconda classe si fa più fatica a studiare, a lavorare, perché allora non lavorare su fasce orarie delle scuole, quindi cambiare, se vogliamo, gli orari delle scuole per evitare il problema del sovraffollamento negli orari di punta? Poi Milena, sui treni regionali Tilo perché no? Ma non sarebbero di certo quei pochi metri quadrati in più a risolvere la situazione. Servono treni a due piani e un'infrastruttura, penso alle gallerie oltre confine, in grado di farli circolare. Il problema dei treni a due piani è che spesso non ci sono le infrastrutture, quindi non si possono realizzare questi treni e non si possono mettere, insomma, sui binari. Se paghiamo noi i rialzi della galleria o delle gallerie, lo farebbero al volo, perché dovrebbero essere rialzate appunto le gallerie. Sono d'accordo sul fatto che si potrebbero abolire i vagoni di prima classe, ma comunque, scrive Cleofe, lascerei almeno un vagone di prima classe. Io direi, Mario scrive in modo ironico, di eliminare tutte le classi, torniamo ai sedili di legno, meno costosi, più sani e più resistenti, per la gioia di chi detesta le classi. Allora, siete silenziosi per quanto riguarda le telefonate, quindi non vedo arrivare le vostre telefonate in diretta, ma vedo arrivare molti messaggi via WhatsApp. Chiasso Lugano e viceversa, seconda classe super affollata, così gli zingari vanno in prima con grande disagio di tutti. Pur segnalando la questione più volte, non si riesce ad andare in prima classe se il treno è super affollato. No, è vero, non si può, non si riesce addirittura anche fisicamente di recarsi in prima classe. Allora, altrimenti multa, ci scrive Barbara, è vero, ma allora non è il caso almeno sui treni regionali di abolire la prima classe, penso al Tilo, non si potrebbe abolire. Poi Anacleto, giammai, sarebbe un ulteriore passo verso lo Stato socialista se non comunista. Spero ci sarà nel caso un referendum, ma attenzione, la lotta di classe sui treni ha scatenato il nostro ascoltatore, giammai, perché sennò si arriverà allo Stato socialista e non comunista, se non comunista, incredibile. Poi Renata, andiamo con il messaggio di Renata, ve lo leggo, perché dobbiamo sempre unificare tutto? Se uno può permettersi di viaggiare in prima classe, perché no? Capita anche per motivi di salute, di studio, di lavoro, di scegliere la prima classe. Non siamo tutti uguali e poi dipende dai momenti della vita di ognuno. Questo è anche vero. Se uno ha i soldi per permettersi la prima classe, può permettersela e viaggiare più tranquillamente. Però è vero che chi è in seconda spesso è in una situazione di effettivo problema e soprattutto di disagio, perché spesso i vagoni, le carrozze di seconda classe sono strapiene. A fra poco.
2: Rete 1.
3: Buongiorno, ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Ecco i temi che tratteremo nella RG in onda tra poco. Presentata stamane la prima enciclica di Leone XIV, si chiama Magnifica Humanitas, è dedicata soprattutto all'intelligenza artificiale. Prezzo del petrolio giù nella speranza di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, il ruolo discreto della Cina attraverso il mediatore Pakistan. Votazioni del 14 giugno, al voto in Ticino anche l'assicurazione pubblica per le cure dentarie di base, nell'RG a confronto favorevoli e contrari. A Cipro vince il centrodestra, seguito dalla sinistra, ma dietro i due partiti crescono altre forze con l'estrema destra che raddoppia i consensi. Notte di festa a Como, storico accesso alla Champions League, obiettivo raggiunto in anticipo rispetto ai piani, ora il nodo del nuovo stadio.
1: La viabilità in questi giorni di forte, fortissimo traffico, la situazione al San Gottardo, sulla A2 tra Quinto e il portale sud della galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km in direzione di Lucerna con attese di circa 30 minuti, l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, al portale nord le colonne sono di 2 km e le attese di circa 20 minuti a partire da Vassa.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Allora, viaggiare in auto spesso è un problema, soprattutto in questi fine settimana molto molto trafficati, con parecchie automobili in giro per le strade. Lo sappiamo, il San Gottardo è sempre un grosso problema, il tunnel del San Gottardo, code da una parte e dall'altra, ci sono state code lunghissime venerdì, ci saranno code anche finora non lunghissime, ma presumo in tarda giornata la coda si allungherà, appunto perché c'è il ritorno di chi ha fatto il weekend lungo di Pentecoste al sud. Allora, a proposito di traffico e di traffico sulle strade, noi oggi parliamo di treni e della lotta di classe sui treni svizzeri sovraffollati, sovraoccupati, soprattutto negli orari di punta. Cosa fare? La domanda è questa: addio ai vagoni di prima classe? Sareste favorevoli all'abolizione dei vagoni di prima classe, spesso con meno o pochi passeggeri, per creare più posti per tutti? 70 anni dopo l'abolizione della terza classe in Europa, alcuni vorrebbero che la prima classe sparisse. In Francia negli ultimi anni diverse regioni hanno abolito la prima classe sui treni TER, trasporto espresso regionale, il caso in particolare del Pays de la Loire, dove dall'autunno 2024 non ci sono più classi nelle carrozze. Il dibattito non è nuovo, ma è stato rilanciato all'inizio dell'anno. Una petizione in tal senso, firmata da oltre 12.500 persone, è stata presentata a Berna dalla sezione giovanile dell'associazione Traffico e Ambiente, l'ATA. Ricordiamo che in Svizzera non vi è alcun obbligo per le compagnie ferroviarie di garantire appunto la prima classe, e perciò c'è la possibilità anche di non offrire le due classi, una volta erano tre. Cosa ne pensate? È una buona idea quella di togliere, di abolire la seconda classe? C'è poi il tema della redditività, cioè che la prima classe sovvenziona le FFS con i biglietti ovviamente più cari rispetto alla seconda, e quindi servirebbe per garantire ovviamente un certo servizio di qualità. Allora, su questa questione della redditività le aziende di trasporto non forniscono molti dati. Le FFS sostengono che la prima classe deve continuare a essere offerta, come molti di voi, perché risponde alle esigenze dei clienti. Secondo il sito tvsvizzera.it c'è un interessante articolo, ve lo consiglio. L'azienda si è rifiutata di commentare l'argomento davanti alle telecamere e ha rinviato la questione all'Unione dei Trasporti Pubblici. Per l'organizzazione di categoria, la seconda classe non sovvenziona la prima. I dati forniti alla Air Test, alla Swiss Pass Alliance, mostrano che la prima classe rappresentava il 14% del montante ottenuto dalle vendite di biglietti nel 2025, ma solo il 6% del numero totale di biglietti venduti. Poi c'è il tema, c'è l'argomento che è stato portato, insomma, come spunto per la discussione da un sociologo specializzato in questioni di mobilità presso il Politecnico Federale di Losanna. Il sociologo è Vincent Kaufmann, che ha detto che i posti in prima classe hanno anche un ruolo da giocare nella transizione energetica. Poi ci torniamo, perché il discorso è interessante. Allora, però, ci torniamo anche con voi, che ci potete telefonare telefonare allo 0848 030808, oppure potete mandarci, lo state già facendo in tanti, i vostri messaggi scritti a vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Ne ho già letti alcuni prima, anche che sono apparsi, che avete scritto sulla mia bacheca in Facebook. C'è chi ha parlato di Parigi, Silvano parla dei treni italiani, sui regionali non esiste più da tempo la seconda classe, cioè non esiste più da tempo la prima classe, soltanto posti in seconda classe, soltanto posti unici. Il problema in Ticino sono i tanti che la usano non avendone diritto nelle ore di punta. Allora sì, se si riesce ad avvicinarsi ai vagoni in prima classe o di prima classe, là si può eventualmente usare, però se non si ha il biglietto valido per la prima classe si può incappare in una multa. Quindi anche questo è un tema, anche se il treno è sovraffollato, sovraccarico, se non si ha il biglietto in prima classe non si può andare in prima classe. 0848 030808, le vostre telefonate, così come i vostri messaggi scritti a vocali allo 076 321 11 13, sono come tutti i giorni a controcorrente graditi, anzi graditissimi. Rocco in diretta, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno Antonio, anzitutto un augurio di un buon lunedì.
1: Grazie, altrettanto.
4: A tutti quanti. E per me assolutamente no, non bisognerebbe abolire la prima classe per varie ragioni. Io personalmente ho risparmiato tutta la vita per permettermi più agio, comodità, la libera scelta, come ad esempio la scelta di viaggiare in prima classe o un abbonamento a metà prezzo. Non sempre vado in prima classe, ma quando decido di volere andarci apprezzo la possibilità di scegliere. Prima, quando lavoravo, era molto importante per me, io facevo pendolare tra la Svizzera interna e il Ticino, molto importante avere questa comodità aggiuntiva per poter lavorare in treno. Ora, con gli acciacchi dell'età, sono in pensione, apprezzo anche questo, di avere più comodità che mi facilita un po' viaggiare. E poi ci sono varie ragioni, oltre personale c'è una richiesta dal punto di vista della domanda del mercato, credo i margini sono probabilmente più elevati, non ho dati concreti, ma penso che aiutino anche a mantenere le casse delle FFS in uno stato favorevole, diciamo meno sfavorevole. E limitare può magari aiutare anche a limitare aumenti generalizzati dei prezzi dei biglietti. E poi forse un'ultima cosa, la clientela business, i lavoratori che la usano come la usavo io, la prima classe, per poter lavorare, potrebbero tornare anche all'auto, e secondo me avere la prima classe per questa categoria aiuta anche nella transizione ecologica, già stato detto.
1: Sì, te l'abbiamo quindi detto prima, che effettivamente no. La transizione ecologica è favorita dal fatto che esista la prima classe, perché le persone che possono permettersela prendono il treno e non l'aereo o l'auto, e quindi producono meno gas di emissioni serra, insomma, ecco, c'è questo risparmio.
4: Dal mio punto di vista, perciò, assolutamente no, bisogna mantenerla.
1: Quindi la si mantiene, secondo lei? Ha detto assolutamente sì, difatti si diceva serve ad attirare i pendolari ad alto reddito verso modalità di trasporto a basse emissioni di carbonio. Rocco, c'è Valer Lovi, presidente della sezione giurassiana dell'ATA, che è l'associazione Traffico Ambiente, e la sezione giovanile, ha lanciato una petizione inizio anno con oltre 12.500 persone che l'hanno firmata, questa petizione per l'abolizione della prima classe, che ha detto: questa iniziativa è un'opportunità per ristabilire un certo grado di uguaglianza sociale. Il fatto stesso che si parli di classi dimostra che viviamo in una società in cui si ritiene che alcune persone siano degne di comfort, di comodità extra, e altre no. Cosa ne pensa?
4: Beh, io non sono d'accordo con questa visione egalitaria di tutta la società. Io penso che si può avere una libera scelta, è più egualitario questo che livellare tutto e omogeneizzare tutto. Come dicevo, io ho risparmiato tutta la mia vita, ho lavorato tanto e penso di poter meritare una libera scelta di avere un certo comfort, un certo agio aggiuntivo. Dal mio punto di vista è una questione personale, che va mantenuta, e non voglio arrivare al punto di quello che ha scritto quel messaggio, che va in una direzione di uno stato sociale comunista, però insomma sono delle tendenze che secondo me limitano le libertà delle persone e non aiutano a rendere la società più egalitaria. Questo non sono d'accordo assolutamente. Voglio una società che dia scelta alle persone di
1: libertà di scelta, insomma, se uno può permettersi il biglietto in prima classe se lo può comprare tranquillamente senza nessun tipo di problema, ecco, o senza nemmeno nessuna remora, anche così soltanto ideologica, ma io comunque beneficio di un servizio che altri non possono permettersi.
4: Vabbè, ci sono tante cose che le persone non possono permettersi, ma ci sono varie ragioni che portano a questo. Secondo me si deve fare attenzione a non livellare tutto e omogenizzare tutto, perché tutti possano usufruire di certi servizi. Non sono servizi assolutamente essenziali avere la prima classe, di questo me ne rendo conto, però si toglie da una parte per dare a un'altra. È sempre questa questione di chi ha più diritto e chi ha meno diritti. Io per conto mio, se mi togliessero la prima classe, mi si toglierebbe qualcosa per me e per dare a qualcun altro. Chi ha più diritto di me di usufruire dello spazio nel treno? Non ho
1: in molti risposta. No, certo, ma sono tutte molto pertinenti le sue osservazioni, Rocco, e ci stanno tutte, però in molti dicono, almeno sui treni regionali facciamo una classe unica. Sui treni regionali, diciamo, di corta percorrenza, ecco, pensiamo al Tilo, in Ticino.
4: Lì sarei assolutamente disposto a un compromesso. Infatti io dicevo prima, non è che sempre compro un biglietto di prima classe. Sui treni regionali, quando vado da Giubiasco a Lugano, per esempio, solitamente prendo il biglietto di seconda classe, perché è una tratta breve, non mi fa niente passare quel poco tempo, quei 10 minuti, 15 minuti in seconda classe. E lì sicuramente, per alleviare un po' il problema del sovraffollamento, sarei...
1: Potrebbe essere una soluzione, di questo. Certo.
4: Assolutamente, ma non per la lunga percorrenza, quello sarei veramente contro. Sì.
1: Grazie Rocco, buona giornata, buon lunedì di Pentecoste e buon appetito, grazie mille, molto gentile. Allora, Rocco ha inaugurato oggi le telefonate in diretta, non lasciamolo solo, 0848 030808 per le vostre opinioni al telefono, e quelle di Rocco sono state tutte opinioni estremamente interessanti, ho già detto anche pertinenti. Il discorso che ha fatto ci sta tutto, però poi ci sta anche chi dice, beh, è giusto che se c'è poco spazio in seconda classe, si viaggia male, si viaggia insomma in situazione davvero di grande difficoltà e di molta fatica fisica, perché sono carrozze sovraoccupate, sovraffollate, perché non rinunciare talvolta, magari su certi treni, alle carrozze e ai vagoni di prima classe. Siete in tanti anche che ci state scrivendo allo 076 321 11 13. Luciano ci dice: a questo punto ci si dovrebbe vergognare a viaggiare in prima classe. Ci si dovrebbe vergognare a viaggiare in prima classe? No, non penso, però è vero che uno ci pensa, dice: io comunque sono in grado di, posso permettermelo, effettivamente io godo di certi benefici e di certi comfort che coloro che sono stipati in seconda classe non possono permettersi. E torno al discorso del giovane membro dell'associazione Traffico Ambiente, il rappresentante Romando, che ha fatto questo discorso insomma sulla lotta di classe e sull'uguaglianza sociale in treno. Nadia, è un messaggio vocale il suo, ascoltiamolo.
5: Perché non si può fare la prima classe per tutti? Così tutti sono felici.
1: La prima classe per tutti, sì, è un'idea, però poi tutti sarebbero ancora stipati una classe unica e probabilmente ci sarebbero ancora più persone, più passeggeri sui treni. Io partirei dalla prima classe, ci scrive Fabio, in aereo, molto importante, perché se faccio un volo di più di 3 ore è importante, stessa cosa per il treno, se si fa una tratta di 30 30 minuti non serve, ma se il viaggio è di 1, 2 o 3 ore, molto gradita la prima classe. Ed è qui, dopo tornate tutti sul viaggio a corta o a lunga percorrenza. Certo, più il viaggio è lungo, più, se posso permettermi, la prima classe, sono più tranquillo, più riposato e viaggio meglio. Compromesso: creare la terza classe, nessun sedile, soltanto praticamente la gente in piedi. Una volta c'era la terza classe. E 70 anni fa, vi ho letto prima, che è stata abolita la terza classe sui treni svizzeri, ma c'era la terza classe, non è che non c'è mai stata. Massimiliano, buongiorno Antonio, abolire la prima classe sui treni svizzeri avrebbe senso. Nelle ore di punta la seconda è strapiena, mentre molte carrozze di prima restano mezze vuote. Ed è un po' questo il discorso che fa l'ATA. Su un servizio pubblico finanziato da tutti, attenzione, questo discorso è interessante, su un servizio pubblico finanziato da tutti, lo spazio dovrebbe essere usato nel modo più efficiente possibile a vantaggio della maggioranza dei passeggeri. Questo è il messaggio di Massimiliano, che ringrazio, preciso, ci ha fornito anche lui uno spunto degno sicuramente di essere commentato. Togliere la prima classe, scrive Joe, e gli anziani con problemi motori che non guidano più e che viaggiano in treno occasionalmente devono stare in piedi o stare a casa? Certo, poi c'è anche tutto il tema degli anziani, ed è giusto. Per fortuna non tutti gli anziani hanno problemi motori, però è vero che soprattutto magari la popolazione più anziana desidera viaggiare in modo più confortevole e comodo. Il messaggio vocale di Roberto. Beniamino, andiamo con Roberto.
6: Sì, buongiorno. Assolutamente la prima classe deve rimanere al limite per corte tratte regionali, ma altrimenti medie e lunghe tratte la prima classe deve rimanere. Buongiorno da Roberto.
1: Grazie Roberto. Allora, vedo dei messaggi, sono tantissimi, che prevale chi sostiene che la prima classe deve rimanere. Molte persone comunque sono disponibili al compromesso sulle tratte corte, sul Tilo. Penso che vada bene anche soltanto una classe, soltanto la seconda. L'abbiamo preso in prima per Milano, l'andata tutto ok. Al ritorno salivano anche altre persone in prima classe e non c'era il controllore, quindi c'è chi non aveva il biglietto di prima classe, ma è comunque venuto in prima classe e il controllore non ha appunto controllato. Andiamo avanti con Simona. Potrei essere favorevole ad abolirla sui treni regionali come Tido, mai e poi mai sulle tratte lunghe. La settimana prossima la nostra ascoltatrice Simona andrà a Berlino e ha prenotato in prima classe. Posti riservati, carrozze comode e soprattutto tranquillità. Poi, più che abolire la prima classe, c'è bisogno di più posti e soprattutto di silenzio in seconda, con indicazioni ben visibili e chiare per chi non ha di natura una buona educazione. Qui torniamo all'educazione, al rispetto delle persone, dei passeggeri, che spesso effettivamente c'è poca educazione, c'è poco rispetto, si parla forte, si telefona, si grida, si urla, insomma, il messaggio di Igor ci può stare, che è abbonato Tilo. Poi Marco, Corea del Nord, no grazie, è il messaggio di Marco. Vedete che però il tema divide, perché c'è questa paura di dire non posso più scegliere, non posso più avere la libertà di decidere, e lo diceva giustamente prima Rocco quando ci ha chiamato, no, io voglio avere la libertà, se posso permettermi la prima classe voglio potermela permettere, e quindi sicuramente molti di voi non avrebbero firmato l'iniziativa dei giovani dell'ATA, l'associazione Traffico e Ambiente. 0848030808, le vostre telefonate come sempre sono graditissime e perciò vi aspetto in voce, così possiamo commentare, chiacchierare, confrontarci. Chi suggerisce vagoni a due piani, è vero, però c'è il problema delle gallerie, non sempre si possono realizzare su tutte le tratte, mettere insomma sui vagoni, mettere i vagoni a due piani sui binari perché non entrano nelle gallerie, quindi sarebbe un lavoro enorme rialzare le gallerie con spese credo impossibili da sostenere. La prima classe deve restare, sul Tilo possono anche toglierla, ma sugli altri treni no. Questo è il messaggio di Danilo. Poi c'è chi ci dice che in Svizzera siamo in troppi e quindi è normale che i treni siano pieni, siano sovraffollati. Poi penso che se ci sono così tante persone sui treni, anche perché molte attività e il relativo personale, dai negozi tipo Manor alle banche, agli uffici postali, vengono centralizzati nei grandi centri urbani a scapito delle periferie. Quindi, secondo me, più che togliere la prima classe, bisognerebbe allungare i treni. Sicuramente ci hanno già pensato le FFS, ma anche lì non so se è sempre possibile. Poi Milano-Zurigo a metà giugno in aereo, 135 franchi andata e ritorno, in prima classe, in treno da Chiasso a Zurigo 250 franchi. Mi spiace, ci vado in aereo. Questo è il messaggio di Daniele. È vero che però in aereo il problema è che vi sono più emissioni di gas serra. E allora torniamo al discorso di prima del sociologo, che diceva, il sociologo specializzato in questioni di mobilità presso il Politecnico Federale di Losanna, che i posti in prima classe hanno anche un ruolo da giocare nella transizione energetica. Le categorie sociali più agiate non amano frequentare altre classi se non la prima. Il ricercatore ritiene che la prima classe permette un'esclusività che probabilmente le incoraggia a utilizzare il treno, non prendere l'aereo. Non è il caso del nostro Daniele. Poi dice ancora, dato che più alto è il reddito di una persona, più alte sono le sue emissioni di gas serra, perché spesso le persone che hanno un alto reddito, che sono benestanti, che hanno buone possibilità, ottime possibilità finanziarie, tendono a muoversi molto, a spostarsi molto, e la prima classe serve ad attirare i passeggeri ad alto reddito verso modalità di trasporto a basse emissioni di carbonio. Sul sito tvsvizzera.it si scrive ancora che tra convinzioni ideologiche e questioni collettive, la lotta di classe sui treni svizzeri complica la questione della sovraoccupazione dei treni, che rimane comunque il tema di fondo. Resta il fatto che su un treno non importa quale classe si scelga, tutti i passeggeri arrivano nello stesso posto alla stessa ora, il percorso è lo stesso, a cambiare e di molto può essere il viaggio, che a dipendenza di dove sei, se in prima se in seconda classe, può essere molto ma molto diverso. Rita, benvenuta, buongiorno anche a lei e grazie.
7: Buongiorno, senta, io l'ho dato la prima, la seconda, mi sta bene anche così, cioè certa gente lo esige, a me

0: verso le persone più anziane.
1: A me è capitato più volte.
0: Sì.
1: Bon, non è che mi lamento granché, perché non è che sono una fanatica di prendere i treni, però ho visto che mi regolo di non andare di dover prendere il tilo in certe fasce d'orario così affollato.
0: Grazie sì. Rita per il suo messaggio.
1: Prego,
0: grazie, buona giornata, buon appetito. 0848 03 0808 per le vostre telefonate in diretta oppure i vostri messaggi allo 076 321 11 13. La domanda di oggi riguarda la lotta di classe sui treni svizzeri, che sono sovraoccupati, sono sovraffollati negli orari, soprattutto negli orari di punta, e molti di voi conoscete bene il problema, vi confrontate magari quotidianamente. Allora la domanda può essere: visto che i treni sono sovraffollati, visto che viaggiare, spostarsi sui treni risulta sempre più difficile, spesso bisogna stare in piedi fra mille altre persone che sono in piedi, soprattutto adesso pensiamo col caldo, diventa davvero poco piacevole, poco gradevole viaggiare in certe condizioni perché i treni sono davvero troppo pieni. Allora, addio ai vagoni di prima classe? Sareste favorevoli all'abolizione dei vagoni di prima classe, spesso con pochi o meno passeggeri, per creare più posti per tutti? Torniamo un po' al discorso dell'uguaglianza sociale che abbiamo affrontato prima, fra i vari spunti, insomma, è emerso anche quello. Alcuni messaggi vocali stanno arrivando, ascoltiamo Flavia.
2: Ciao, secondo me dipende tanto dalla motivazione. C'è un detto, se uno è molto innamorato, che dice ci dobbiamo incontrare alle 3, se alle 3 aspetto fino alle 3:30, se alle 4 non è arrivato, alle 4:30 me ne vado.
0: Vabbè, questo è il messaggio di Flavia. Un altro messaggio, questa volta è il messaggio di Ivan, ascoltiamolo.
3: Buongiorno Antonio e a tutti. Io chiedo la tua domanda, vorrei una curiosità, ma è vero che questi giorni i biglietti sono aumentati dalla Svizzera interna al Ticino? L'ho saputo oggi, però non sono sicuro che sì, perché ci si giro, perché sono i mondiali. Mi sembra molto strano, ora FFS. Ok, buon appetito a tutti e buona vacanza.
0: Grazie a Ivan. Non mi risulta che i biglietti siano aumentati in questi giorni, però se avete notizie o informazioni di un aumento in questi giorni dei biglietti della FFS, ditecelo, informateci. Poi, ma la smettano di lamentarsi, io già negli anni 69-72 nel treno della mattina, cioè fine anni 60, inizio anni 70, nel treno della mattina facevo il tragitto in piedi. Certo, non è una cosa nuova il fatto di rimanere in piedi, è vero che però se si può rendere il treno più comodo per tutti, io dico perché no, ecco, trovando magari delle soluzioni che possano essere così accettate in modo trasversale da tutte e da tutti. Dimenticavo il fattore comodità della prima classe, scrive Fabio, rispetto alla seconda, se vuoi puoi inoltre riposare o lavorare, guarda un po' quanti ticinesi vanno a lavorare la mattina e tornano la sera, inoltre dovresti tenere in considerazione il vagone ristorante che ti offre un viaggio sereno. Ecco, il tema del vagone ristorante è un altro tema che è emerso anche quello nei giorni scorsi. Leggevo che qualcuno dice: almeno il vagone ristorante togliamolo, facciamo un vagone in più per tutti di seconda classe, almeno c'è più posto. Quindi aggiungiamo uno spunto, aggiungiamo un ingrediente nella discussione odierna: oltre ai vagoni della prima classe, anche i vagoni ristoranti sono davvero necessari. E poi ancora Gabri e Ridagli con questi giovani maleducati, ogni argomento trattato prima o poi porta lì. Che tristezza, ma veramente non ci ricordiamo più di come eravamo noi? I nostri giovani sono molto meglio di come eravamo noi alla loro età. E quindi il tema anche dei giovani che ritorna spesso, se sono più o meno educati rispetto a noi, anche questo è un tema sul quale si può discutere e dibattere a lungo. Sono favorevole a mantenere la prima classe, è il messaggio di Villi. Da 10 anni percorro in prima classe la tratta da Locarno a Chiasso e mi capita pure di fare delle telefonate di lavoro di una certa confidenzialità, non possibili in seconda classe, per ovvi motivi. Quindi direi che il fatto di mantenere i vagoni di prima classe, le carrozze di prima classe, c'è un 65-70% di voi, almeno 2/3 di voi, che siete dei fautori dei vagoni di prima classe per motivi di comodità, di tranquillità, di riposo, di viaggio.

0: insomma, in sicurezza, ma soprattutto anche di avere quei comfort che in seconda classe, purtroppo oggi non sempre si riesce ad avere, non si riescono ad avere quelle agevolazioni, quelle facilità e soprattutto quella possibilità di viaggiare, insomma, in modo sereno e tranquillo, ma soprattutto anche non in vagoni sovraffollati di passeggeri. Io vi ringrazio per essere stati con noi oggi, anche oggi. Domani non ci sarà controcorrente perché dalle 11 sarò e saremo alla tappa del Giro d'Italia, la Bellinzona Carì, quindi mille voci a partire dalle 11 fino alle 12:30 in diretta da Bellinzona per una giornata che per la nostra regione, per la Svizzera italiana, sarà una giornata importantissima di tanto sport e di molto moltissimo ciclismo. A domani quindi da Bellinzona in diretta, buona giornata.
1: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
2: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ecco le previsioni per oggi pomeriggio, che oggi in realtà saranno piuttosto brevi perché in tutto il paese è di nuovo prevista una giornata soleggiata e molto calda, con temperature che in molte località supereranno anche i 30 gradi. Al pomeriggio sui rilievi si svilupperà qualche cumulo e non si escludono del tutto temporali isolati. Data la temperatura eccezionalmente calda, Meteo Svizzera ha emanato un'allerta canicola di livello 2 per Ticino e Moesano alle basse quote, valida da domani a mezzogiorno fino a mercoledì sera. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, martedì 26 maggio, dove si prevede di nuovo una giornata ben soleggiata su tutta la Svizzera, con lo sviluppo di qualche cumulo sui rilievi e qualche temporale isolato non escluso, in particolare verso sera lungo le Prealpi e il Giura. In pratica, tra oggi e domani non sono previste grandissime differenze, dato che anche le massime si situeranno attorno ai 30 gradi su entrambi i versanti, le minime invece saranno di circa 15 gradi al nord e 18 al sud. E con queste informazioni siamo in chiusura, torneremo questa sera con gli ultimi aggiornamenti. A voi l'augurio di una buona giornata dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12:30. Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Giuseppe Bucci. La prima enciclica di Leone XIV è dedicata all'intelligenza artificiale, un settore che va regolato e non lasciato a pochi, dice il pontefice. Prezzo del petrolio giù nella speranza di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, il ruolo discreto della Cina attraverso il mediatore Pakistan. Verso il 14 giugno al voto in Ticino anche l'assicurazione pubblica per le cure dentarie di base, nelle regie a confronto favorevoli e contrari. A Cipro vince il centrodestra seguito dalla sinistra, ma dietro i due partiti crescono altre forze con l'estrema destra che raddoppia i consensi. Notte di festa a Como, storico accesso alla Champions League, obiettivo raggiunto in anticipo rispetto ai piani, ora il nodo del nuovo stadio. Papa Leone XIV ha presentato dunque la sua prima enciclica di questo suo pontificato, si intitola Magnifica Humanitas ed è un testo dedicato alla protezione della persona umana nell'epoca dell'intelligenza artificiale.
5: Gli sviluppi dell'intelligenza artificiale comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
4: Questa è la voce del Papa in un video trasmesso durante la presentazione dell'enciclica. Il pontefice chiede in sostanza di rallentare, regolamentare di più questo campo per poter preservare la libertà e la dignità dell'essere umano. Ne parliamo con Paolo Rodari, qui in studio con noi, giornalista RSI, esperto di questioni vaticane. Allora Paolo, tanto per cominciare entriamo nel dettaglio. Cosa dice questa enciclica?
6: Sì, Magnifica Humanitas mette al centro una domanda decisiva, cioè come restare umani nell'era dell'intelligenza artificiale. Per il Papa l'intelligenza artificiale non è neutrale, ma può diventare uno strumento di disumanizzazione, usa proprio questa parola, se guidata da logiche di efficienza e di potere. Per questo, Prevost richiama i pilastri della dottrina sociale della Chiesa, ovvero dignità della persona, valore del lavoro, giustizia, pace e bene comune. Però insieme denuncia anche i rischi, no? Come la sorveglianza di massa, le nuove schiavitù digitali, l'uso militare dell'intelligenza artificiale e la manipolazione informativa. E per questo invita a costruire un modello tecnologico che serva all'uomo. E poi quell'immagine finale, che secondo me è molto potente, in cui dice che l'umanità deve scegliere se costruire una nuova Babele dominata dalla tecnica o una Gerusalemme dove tecnologia e umanità convivono nella verità.
7: Ecco, questo per i contenuti dell'enciclica. Poi forse c'è qualche considerazione che si può fare sulla forma, sulla presentazione, insomma, anche tra l'altro ancora in corso in Vaticano, che contiene elementi di novità assoluti, non privi forse anche di un certo significato simbolico.
6: Sì, direi due elementi. Anzitutto la presenza del Papa in Vaticano, è la prima volta che un pontefice presenta la sua enciclica. Ricordiamo che l'enciclica è il testo un po' programmatico di un pontificato, quindi il fatto che il Papa sia lì presente vuol dire che in qualche modo crede fermamente, ovviamente, in questo testo, ma vuole, come dire, io sono qui per dire che questo testo per me è decisivo e sarà decisivo per tutto il pontificato. Dall'altra parte gli ospiti presenti oggi in Vaticano, tra cui Christopher Ohlo, cioè il cofondatore di Anthropic, uno dei laboratori più avanzati nella sicurezza dell'intelligenza artificiale, e la sua presenza viene letta da molti osservatori come un segnale politico forte. Da una parte l'amministrazione Trump spinge per uno sviluppo delle IA rapido, no? competitivo, poco regolato, accusando anche i laboratori più cauti come Anthropic di rallentare la catena tecnologica nazionale, ma dall'altra parte il Vaticano invece indica, anche con la presenza di questa persona, una strada diversa: mettere la dignità umana al centro, rifiutare l'uso militare dell'intelligenza artificiale, denunciare la sorveglianza di massa e la mercificazione dei dati.
7: Grazie Paolo Rodari. Le prime considerazioni su questa enciclica, che è ancora in corso di presentazione, ci torneremo in 6 di sera. In queste le borse asiatiche hanno chiuso in territorio positivo e anche quelle europee sono in netto rialzo oggi, nella speranza di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, che potrebbe portare anche a riaprire lo stretto di Hormuz, via di transito cruciale per il petrolio. Le quotazioni del greggio sono scese sotto i $100 al barile. Il segretario di Stato americano Rubio ha detto nel frattempo che un accordo potrebbe essere finalizzato oggi, mentre da Teheran si afferma che nonostante i progressi l'intesa non è imminente. Insomma, in queste ore decisive il premier pakistano Shehbaz Sharif, mediatore tra Stati Uniti e Iran, è in Cina, è stato ricevuto oggi da Xi Jinping, e il presidente cinese rafforza così il suo sostegno ai negoziati e si pone quasi esplicitamente dietro le mosse di Islamabad. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale. Allora, che cosa è emerso dalla visita di Sharif e dal suo incontro con Xi?
8: Allora, Sharif è arrivato in Cina sabato, è stato prima a Danzhou, una delle capitali tecnologiche della Cina, per una serie di eventi legati al commercio. Ieri lo spostamento a Pechino, dove oggi ha incontrato sia il premier Li Qiang che appunto Xi Jinping, quando in Svizzera erano le 10 del mattino. Il cuore della visita è ovviamente la crisi in Medio Oriente, a renderlo chiaro il fatto che al fianco del premier pakistano c'è anche il capo di stato maggiore delle forze armate, Azim Munir, cioè il principale mediatore tra Stati Uniti e Iran. Sharif si è mostrato ottimista su un'intesa, incontrando Xi ha detto che i colloqui stanno andando nella giusta direzione e poi ha ringraziato la Cina per quello che ha definito sostegno alla pace. Sharif ha anche appoggiato esplicitamente l'agenda in 4 punti, in realtà molto generici, che il presidente cinese ha presentato qualche settimana fa incontrando i leader di Abu Dhabi e Arabia Saudita. Xi Jinping ha elogiato il ruolo costruttivo del Pakistan, dando il suo supporto esplicito a qualsiasi sforzo per favorire un accordo.
7: Ecco, quali sono gli interessi della Cina sulla mediazione del Pakistan e quanto è forte l'influenza di Pechino su Islamabad?
8: Sì, diciamo che la Cina ha sempre supportato l'azione del Pakistan, secondo molti osservatori l'ha quasi manovrata. È un ruolo che oggi il premier Li Qiang ha lasciato intravedere quando nel colloquio con Sharif ha dichiarato che Pechino e Islamabad hanno sempre mantenuto una stretta comunicazione e un forte coordinamento. Il Pakistan è il mediatore perfetto per la Cina, perché sì, non vuole essere il volto pubblico della pressione sull'Iran e non vuole responsabilità dirette su negoziati dall'esito peraltro incerto, ma Islamabad invece ha buoni rapporti con tutte le parti in causa ed è forse il partner più stretto di Pechino, tanto che pochi giorni fa la Cina ha confermato per la prima volta di aver fornito supporto tecnico sul campo al Pakistan durante gli scontri al confine con l'India dell'anno scorso. Ricevendo ora Sharif, si segnala che Pechino vuole un accordo, un messaggio rivolto sia a Teheran ma anche a Donald Trump una decina di giorni dopo averlo incontrato, quasi a far pesare negozialmente a Washington un'azione che non è chiaro quanto sia di sostanza oppure solo di forma.
7: Grazie Lorenzo Lamperti. Passiamo alle tematiche nazionali con una misura nata per sostenere le famiglie e permettere ai parenti di assistere i propri cari a casa con un rimborso riconosciuto dalla LAMAL. Una pratica che negli ultimi anni è cresciuta più del previsto, trasformandosi in un mercato redditizio per alcuni espitex privati che assumono i familiari. Una dinamica che ha fatto aumentare così anche parecchio i costi. Una dinamica di cui si occuperà il Parlamento nella sessione di giugno alle porte. Anna Valenti.
9: Fornire una paga a chi assiste un familiare malato, riconoscendo questo lavoro di cura come una prestazione rimborsabile dall'assicurazione di base, LAMAL. È il principio stabilito nel 2019 da una sentenza del Tribunale federale che ha accolto il ricorso presentato da un parente curante contro la decisione dell'assicuratore del cantone di non rimborsare le cure da lui prestate. I giudici hanno però posto una condizione chiara: il parente curante deve essere assunto e formato da una società di servizi e di cura a domicilio privata riconosciuta. Una sentenza che ha sancito un principio importante, ma ha anche aperto la strada a un modello di business cresciuto molto più del previsto. Negli ultimi 7 anni le spitex private attive in questo ambito si sono moltiplicate. Molte hanno assunto i familiari come collaboratori e fatturano le ore alle casse malati. Una proliferazione che ha portato a un'esplosione dei costi che ricadono non solo sull'assicurazione di base ma anche sui cantoni chiamati per legge a finanziare la quota non coperta dalla LAMAL. Un modello che ha suscitato anche grandi dubbi sulla qualità delle cure offerte. È anche per questo che ora la politica vuole intervenire. La Commissione della Sicurezza Sociale e della Sanità del Consiglio Nazionale propone 3 misure per riportare ordine. Ridurre la remunerazione alla LAMAL per l'assistenza prestata dai parenti, introdurre criteri di qualità più severi e permettere ai cantoni di limitare il numero di fornitori tramite licenze regionali. Misure che saranno discusse dal Parlamento nella sessione di giugno, in attesa dell'intervento del Consiglio federale, che dovrebbe presentare una revisione più ampia della LAMAL entro la fine del 2027.
7: E restiamo a parlare di questioni sanitarie con il prossimo contributo. Ci occupiamo di uno degli oggetti in votazione il prossimo 14 giugno, uno dei due a livello ticinese, l'iniziativa popolare per il rimborso delle cure dentarie. Lanciata da rappresentanti della sinistra, chiede in particolare di istituire un'assicurazione pubblica per le cure dentarie di base per i residenti nel cantone. La cittadinanza è chiamata a esprimersi dopo che in gennaio il Gran Consiglio aveva respinto il testo a maggioranza. Sentiamo Pervin Cavacioglu.
10: Attualmente la maggior parte dei costi per cure dentarie sono a carico dei cittadini che possono in caso scegliere un'assicurazione complementare. 11 anni fa la proposta di creare un'assicurazione obbligatoria anche nell'odontoiatria. Franco Cavalli, primo firmatario, evidenzia che 1 persona su 3 in Ticino rinuncia a cure dentistiche necessarie perché non può pagarsele. Uno studio dell'Ufficio federale di statistica di 2 anni fa indica che in Svizzera lo fa il 5% della popolazione. Per Franco Cavalli serve quindi un accesso equo alle prestazioni, ma è anche una questione di salute pubblica.
11: Ci sono moltissime malattie che insorgono a causa di problemi dentari non trattati, penso agli infarti, penso al diabete, penso all'ictus, anche certi tipi di tumore, quindi è fondamentale che la nostra popolazione sia sana dal punto di vista dei denti. E questo purtroppo non è il caso, anzi sta peggiorando. Il numero di coloro che rinunciano sta aumentando negli ultimi 10 anni proprio perché la situazione sociale sta peggiorando.
10: La pensano così anche una 60ina di professionisti della salute che hanno firmato un appello per votare sì. Una proposta come quella ticinese è già stata respinta alle urne nei cantoni di Ginevra, Vaud e Neuchâtel. Le cure dentarie, sottolinea il comitato del no, composto da tutto il fronte borghese, sono l'unico ambito sanitario in cui i costi sono rimasti sotto controllo grazie al modello attuale che responsabilizza i pazienti. Per questo motivo anche la società svizzera di odontoiatri è contraria all'iniziativa. Il presidente è Plinio Rondi.
12: L'iniziativa va a focalizzarsi principalmente su quella che è la copertura delle cure, andando quasi a dimenticare quella che è la prevenzione. Il sistema della salute orale in Svizzera funziona proprio perché da 70 anni abbiamo centrato la nostra attenzione sulla prevenzione proprio per evitare lo svilupparsi di carie e patologie orali. Quindi lasciare indietro quella che è la prevenzione porterebbe a un aumento delle cure, a un aumento dei costi e quindi a un peggioramento della salute orale della popolazione.
10: Per questa assicurazione servirebbero 150 milioni di franchi all'anno finanziati da lavoratori e aziende con un contributo obbligatorio in egual percentuale, ciò che non piace all'Associazione delle Industrie Ticinesi. La presidente è Nicoletta Casanova.
13: Si tratta di un'iniziativa, a nostro modo di vedere, sproporzionata, costi che vengono assorbiti sia dalle imprese, sia dai lavoratori, sia dalla collettività, in un momento in realtà dove noi abbiamo bisogno di investire pesantemente per fare crescere il nostro territorio, fare innovazione, per creare posti di lavoro e soprattutto rendere più attrattivo e competitivo il territorio.
10: Per Nancy Lunghi del Comitato del Sì, possiamo invece permetterci questa cifra.
14: Sì, perché è quello che di fatto le persone già oggi spendono per le cure dentarie. Si tratta di ridistribuire questi costi in una maniera più equa e anche più prevedibile per le persone. Siamo convinti che a beneficiarne siano soprattutto quelle persone del ceto medio che oggi non possono permettersi neppure degli aiuti sociali.
10: Il Consiglio di Stato raccomanda di respingere l'iniziativa. Il prossimo 14 giugno si voterà il principio, poi spetterà a governo e Parlamento in caso definire i dettagli in una legge.
7: Torniamo all'estero. In Francia, proposta shock del ministro della giustizia sull'immigrazione. Il conservatore Gérard Darmanin considera che il modello attuale debba essere rivisto con misure radicali e solleva il dibattito in vista delle presidenziali del 2027. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
15: 3 anni di moratoria sull'immigrazione legale è quanto propone il ministro della giustizia francese Gérald Darmanin, un'idea quella lanciata dalle colonne del settimanale ultraconservatore Le Journal du Dimanche, che ha il sapore di una mossa strategica in vista delle elezioni presidenziali in programma per la primavera del 2027, e il guardasigilli non ha mai rinunciato a una candidatura nonostante avesse accettato di congelarne le iniziative per partecipare al governo Le Cornu. Ieri però Darmanin ha rotto gli indugi spiegando che la Francia è arrivata al limite delle capacità di integrazione e assimilazione e per questo propone di sospendere i flussi almeno per 3 anni. In concreto l'ex ministro degli interni propone che ai permessi di soggiorno lavorativi non siano più associati i ricongiungimenti familiari. Inoltre andrebbero fissate delle quote limitative e non indicative in funzione dell'origine geografica oltre che delle qualifiche, il tutto modificando la Costituzione magari attraverso un referendum. Parallelamente il ministro di area repubblicana invoca una strategia di espulsioni a larga scala di chiunque non sia in regola, anche per bonificare, a suo dire, un capitalismo selvaggio che sfrutta i più deboli e contribuisce alla pressione al ribasso sui salari. Insomma, si tratta di proposte shock che in realtà erano già state evocate in passato da illustri predecessori come l'ex presidente della Repubblica Nicolas Sarkozy, ma comunque destinate a condizionare una campagna elettorale dove l'estrema destra di Marine Le Pen parte con i favori dei sondaggi.
7: Il centrodestra è uscito vincitore dalle elezioni parlamentari che si sono svolte ieri nella Repubblica di Cipro, la parte greca per intenderci. Il partito conservatore Disi si è confermato il primo, 27% dei voti, seguito dalla sinistra di Akel che ha ottenuto il 23%. Ma dietro i due tradizionali partiti emergono nuove formazioni destinate a ridisegnare lo scenario politico nell'isola divisa. Sentiamo Elena Kanyadakis.
16: La grande novità viene dal partito di estrema destra Elam, nato come propaggine cipriota del partito neonazista greco ormai disciolto di Alba Dorata. Con il 10% dei voti Elam ha quasi raddoppiato i consensi e si afferma come il terzo partito in Parlamento. Con lo slogan di prima i ciprioti, Elam si batte per abolire i sussidi destinati ai richiedenti asilo e sostiene la linea dura nei negoziati con la comunità turco-cipriota che vive nella parte nord dell'isola, occupata 50 anni fa dalla Turchia. Nonostante l'antico legame con Alba Dorata, che i tribunali greci hanno definito nel 2020 un'organizzazione criminale, Elam è riuscito negli ultimi anni, grazie a un'attenta campagna di comunicazione, ad accreditarsi come un partito istituzionale presso molti elettori. La sfiducia per la corruzione nelle istituzioni e per l'aumento del costo della vita sono stati i temi dominanti della campagna elettorale, e quello di Ciprioti si è rivelato, almeno in parte, un voto motivato da una richiesta di cambiamento. Così si spiega l'entrata in aula di nuovi partiti come Democrazia Diretta di Fidias Panayiotou, youtuber di 26 anni, già eletto eurodeputato grazie alla sua popolarità sui social media, seguito dal neopartito Alma, fondato per dare battaglia alla corruzione. Entrambi hanno ottenuto il 5% dei voti. A Cipro il potere esecutivo è nelle mani del Presidente della Repubblica, Nikos Christodoulidis, eletto 3 anni fa dai cittadini come indipendente. Ma la composizione del Parlamento pesa sulla capacità del governo di approvare le riforme. Due partiti centristi che avevano sostenuto finora Christodoulidis non sono riusciti a farsi rieleggere, e con l'avanzare di nuove forze politiche lo scenario probabile è quello di una legislatura più frammentata e soggetta a negoziati.
7: E adesso andiamo appena fuori da casa nostra, a Como, dove è stata una notte di cori e canti. La festa a Como la notte scorsa per lo storico traguardo. La squadra lariana ha centrato l'accesso alla Champions League di calcio, un obiettivo raggiunto in largo anticipo rispetto ai piani della proprietà indonesiana che sta dietro alla società e che ha ambizioni che vanno oltre l'ambito sportivo. Adesso per il Como il problema numero uno è lo stadio da adeguare in fretta per ospitare le competizioni della massima manifestazione sportiva calcistica europea. Alessandro Braga.
17: Una notte che sembrava non voler finire mai, con bandiere sventolanti e cori, una città in festa che questa mattina si è risvegliata ancora incredula per quanto successo. Il Como Calcio, per la prima volta nella sua storia, lunga 119 anni, in Champions League. Un obiettivo nemmeno immaginabile per i più inizio stagione, ma che affonda le sue radici in un progetto, quello della proprietà indonesiana della società, partito qualche anno fa. Protagonisti in campo i giocatori, guidati da un allenatore, Cesc Fabregas, giovane rampante, che ha sposato il progetto in toto. Fuori dal campo il presidente Mirwan Suwars, braccio operativo della famiglia Artono, proprietaria della squadra, che sul lago di Como ha idee ben più ambiziose di semplici successi sportivi. Il Como Calcio, con l'ingresso nell'Europa calcistica che conta, punta a diventare un brand internazionale da affiancare a quello ben più famoso Como Lake, che vuole trasformare il territorio lariano in un punto di riferimento per il turismo internazionale degli ultraricchi. Como Calcio e Como Lake da adesso in poi viaggeranno affiancati, e in questo progetto il prossimo passo da fare è quello della sistemazione dello stadio. I lavori di ristrutturazione del vecchio Sinigaglia sono iniziati la scorsa settimana, quando era certo il traguardo di entrare in Europa League. L'ingresso in Champions fa cambiare i piani alla svelta. I lavori devono essere ultimati il prima possibile per ottenere l'ok dalla UEFA a utilizzare la struttura per le partite di Champions, altrimenti i lariani dovranno giocare a Reggio Emilia. In prospettiva c'è il sogno di un nuovo stadio per attirare sempre più persone e portare sempre più in alto il brand di Como.
7: E degli ultimi verdetti del campionato di calcio italiano si occupa anche lo sport. Allora passo la palla ai colleghi. Buon pomeriggio.
18: Lo sport.
19: E buongiorno, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Apriamo con il tennis, perché in campo Susan Bandecchi nel primo turno della Roland Garros contro la numero 31, la spagnola Buxa. Situazione di un set a testa con la ticinese, che ha vinto 6-4 il primo, perso 6-2 il secondo e ora sotto per 2-1 contro appunto la spagnola Buxa, ma al servizio al momento vi è la ticinese. Game iniziato da pochi secondi, ha già fatto l'impresa invece Jill Teichmann, che è eliminato in due set la numero 27 del ranking, la russa Samsonova, battuta con una doppio 6-4. Più tardi toccherà anche a Stan Wawrinka contro il neerlandese De Jong. Il calcio ora, per tornare su quanto accaduto ieri in Italia con la storica esclusione dalla Champions di Milan e Juventus, come non accadeva da 35 anni, e poi come avete sentito con la qualificazione alla Champions League del Como. Alberto Cerruti, nostro opinionista, come ci spieghiamo questo fallimento per Milan e Juventus?
20: Si tratta di un fallimento storico, perché è un fallimento doppio, e questo è lo specchio del calcio italiano, perché le due squadre storiche, ricordiamo che il Milan è quello che ha vinto più Coppe dei Campioni, Champions League 7, sono fuori dalla competizione più importante, mentre il Como, che ha in campo e in panchina soltanto giocatori stranieri, un allenatore straniero, una proprietà straniera, entra per la prima volta in Champions League. Non meravigliamoci se l'Italia non partecipa per la terza volta consecutiva al Mondiale. Questo è lo specchio.
19: Ecco, hai citato il Como, è una qualificazione storica, quella della società lariana. Come ce lo spieghiamo? C'era da aspettarselo?
20: È stata una sorpresa per tutti, a cominciare per gli stessi protagonisti del Como. Per la precisione ricordo che il Como è stato in Europa nella stagione 1980-81, quando partecipava al campionato di Serie B, partecipò alla Mitropa Cup, una coppa per le squadre vincitrici dei paesi dell'Europa centrale della Serie B, quindi in assoluto non è la prima volta, ma è chiaro che non si possono fare paragoni. Una grande sorpresa, grande programmazione, è la dimostrazione che non basta avere i soldi, bisogna saperli spendere bene, e questo è il premio alla competenza e alla programmazione della proprietà.
19: Alberto, secondo te il Como riuscirà a inserirsi stabilmente tra le big della Serie A nei prossimi anni?
20: Questa è la grande sfida, perché vincere è relativamente facile, ma rivincere è molto più difficile, e questo dipende anche dalle concorrenti, perché il Como è in Champions League per meriti suoi, ma per demeriti delle avversarie. Abbiamo appena parlato della Juventus e del Milan soprattutto. Il rischio è che questi tratti di un una tantum. Auguriamo al Como di ripetersi.
19: E chiudiamo, Alberto, ancora con Juventus e Milan. A questo punto come approcceranno la stagione che verrà?
20: Occorre una rifondazione, ma con programmi seri, con gente competente, a cominciare dai vertici. Quindi se non si ha la competenza e l'esperienza che non hanno avuto i dirigenti del Como, bisogna affidarsi a gente abile, saper scegliere le persone giuste ai posti giusti. Non basta avere i soldi.
19: E questo era il nostro opinionista Alberto Cerruti. Ai mondiali di hockey, Svizzera ancora a riposo in attesa della sfida di domani sera per il primo posto contro la Finlandia. Oggi si sfidano Stati Uniti e Ungheria, Germania, Gran Bretagna, Zurigo, a Friburgo Cechia contro Norvegia e Slovenia Italia. A riposo anche il Canada, che si sta godendo uno dei suoi campionissimi emergenti.
21: Nato a Vancouver, 19enne, prima scelta assoluta dei San Jose Sharks, talento già dominante della National Hockey League, stagione stellare da 115 punti alla sua seconda apparizione. È già nominato qui ai mondiali friburghesi, malgrado la presenza di Sua Eccellenza Crosby, capitano del Canada, Macklin Celebrini. Sono il capitano, certo, ma non tutte le responsabilità sono state affidate alla sottoscritto. Abbiamo talmente tanti giocatori leader nello spogliatoio. Io stesso sono cresciuto grazie a questi idoli sportivi che ora mi ritrovo in squadra. Dunque, no, non sono il boss.
22: No, I'm not the boss. No.
21: Non è il boss, il figlio di Rick Celebrini, in passato preparatore atletico dei Golden State Warriors. Macklin, malgrado la giovane età, è apprezzato per la sua umiltà.
22: I mean, I like to think so.
21: Ho questa reputazione di essere un giocatore, una persona umile, ed è proprio così. I miei genitori così mi hanno cresciuto ed educato. Non sei migliore a nessuno e tratti tutti allo stesso modo. Questi sono stati i principi che ho imparato, il rispetto. A un giovanissimo suggerirei: se ami l'hockey su ghiaccio, divertiti, ma se non è il tuo sport, fai semplicemente quello che ti piace. Macklin Celebrini, il suo Canada dopo la delusione olimpica, non è qui naturalmente solo per divertirsi. Ogni qualvolta partecipiamo ad un torneo internazionale ci assumiamo una responsabilità particolare. Siamo canadesi, fieri di esserlo, un popolo di hockeyisti, lottiamo per i nostri valori, difendiamo la nostra cultura sportiva, vogliamo vincere e siamo qui in Svizzera per vincere. Parola di Macklin Celebrini, il capitano del Canada.
19: Si parlerà di Como, così come del Giro d'Italia, oggi in pausa in attesa di arrivare in Ticino per la tappa di domani, anche nel nostro magazine Tempi Supplementari. Allora dici di più, Giordano De Lucia.
0: Sì, domani 26 maggio la carovana del Giro d'Italia arriva in Ticino. Per la prima volta nella storia la Corsa Rosa percorrerà una tappa interamente nel nostro cantone, da Bellinzona a Carì. Un evento sportivo sì, ma soprattutto un evento economico di portata straordinaria, perché cosa porta davvero un grande giro ciclistico ad una regione? I numeri del Tour, del Giro, della Vuelta parlano di milioni di spettatori televisivi, di notti d'albergo, immagini che vanno davvero ovunque, che valgono anni di campagne turistiche. Ne parleremo nella nostra prima parte con tre ospiti che questi numeri li conoscono bene. Ma andremo anche sul fronte calcio, parlando di Como in Champions League, un'impresa incredibile solo pochi mesi fa, che ci racconta di una storia che va ben oltre il calcio. Una squadra promossa nella massima serie solo due anni fa, una città che era scomparsa dai radar del grande calcio italiano per quasi un secolo, e poi una proprietà indonesiana multimiliardaria d'aria che ha deciso di trasformare le rive del lago nel simbolo di una nuova idea di fare calcio in Italia. Un fenomeno che oggi merita davvero di essere raccontato.
19: Grazie Giordano De Lucia, appuntamento alle 19:10 su Rete 1 con Tempi Supplementari.

0: con Oxner Sport, Swisscom e Hyundai.
1: Una tribù che balla, canta, tifa, che esulta o si dispera. La tribù del calcio vive i mondiali al 100%, ogni mattina su Rete 1 e su RSI La 2. Paolo Guglielmoni, Fabrizio Casati, Danny Roseo, Axel Belloni, Antonio Bolzani e soprattutto i tifosi, tra colori, canti, bandiere, una vera festa sportiva a suon di usanze e tradizioni di ogni paese. La tribù del calcio su Rete 1, dall'8 giugno al 17 luglio, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10. Rete 1.
2: Vediamo la situazione al San Gottardo sulla A2, tra Quinto, il portale sud della Galleria del San Gottardo. Ci sono code di 3 km in direzione di Lucerna con attese di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Al portale nord le colonne sono di 2 km e le attese di circa 20 minuti a partire da Vassen. Per quanto riguarda i treni navetta, segnaliamo attese di 2 ore alla stazione di Oberwald per i treni della Furka e di almeno un'ora alla stazione di carico di Goppenstein per i treni navetta dell'Hötschberg.

0: Lo specchio magico sorgi dallo spazio profondo.
1: Che vuoi conoscere, mia regina?
0: Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame?
1: Bella, tu sei bella, o mia regina, ma attenta. Al mondo una fanciulla c'è assai più bella di te.
0: Guai a lei.
2: Guai a lei. Buongiorno da Carlotta Moccetti, ben ritrovati alla consulenza. E chi non ha mai sentito questa frase tratta dal capolavoro di animazione della Disney, Biancaneve e i Sette Nani? Pensate, un film datato 1937. Quindi già allora si parlava di bellezza, di invidia nei confronti delle altre donne o insomma ai giorni nostri anche degli altri uomini. A recitare questa conosciutissima frase potrebbe al giorno d'oggi esserci ormai un vero e proprio esercito di persone pronte a tutto pur di avere un aspetto ed una forma migliore, e per molto tempo si è creduto appunto fossero solo le donne ad essere perennemente insoddisfatte del proprio corpo e in fondo alla ricerca di una ritrovata bellezza. Ora i dati confermano che in Svizzera gli uomini rappresentano circa il 15% della clientela. Quindi le cose stanno cambiando, anche se insomma è da tantissimi anni che se ne parla, non è una moda del momento. La richiesta di trattamenti estetici è in continuo aumento anche tra i più giovani, e questo trend è dovuto sicuramente da diversi fattori, tra cui la forte pressione dei social media, i video con i quali siamo confrontati tutti i giorni, modelli di bellezza sempre più irraggiungibili. E insomma, che in ogni caso aumentano anche il nostro bisogno di una sorta di benessere psicofisico. Allora, per parlare di tutto questo abbiamo invitato oggi uno specialista, il dottor Giuseppe Colombo, specialista appunto in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Buongiorno, ben arrivato.
3: Carlotta, ciao, buongiorno a te, grazie per l'invito.
2: Evidentemente vogliamo parlare di bellezza.
3: Assolutamente, e tu sei riuscita in 40 secondi a toccare praticamente tutti i temi in una volta, ovvero da quando esiste il concetto di bellezza, come si è evoluto, che cosa sta succedendo, come sono i trend e allo stesso tempo come l'età a cui ci si dedica a qualche trattamento di bellezza, che va un pochettino oltre il classico andare dall'estetista, ma è qualcosa di un pochettino più costruito, quindi andare dal chirurgo plastico, si è abbassata drasticamente come livello. Ricordiamoci però, e tu me l'hai fatto venire in mente, mi sono trovato di recente a ripassare storia con il mio figlio più grande, che fa la quarta elementare, e mi sono accorto come ad esempio nella storia degli egiziani uno dei punti fondamentali che veniva toccato era come venivano abbellite le tombe, proprio perché i faraoni e le regine erano assolutamente interessate a presentarsi nel mondo dell'aldilà completamente belli e agghindati. Quindi c'è da sempre il culto della bellezza, che assume diversi aspetti, assume diversi connotati, ma sicuramente è una delle tematiche principali, insieme all'amore, che invade la nostra storia e la nostra cultura. Da qualsiasi parte del mondo noi la osserviamo.
2: Beh, e pensando a Cleopatra, visto che hai tirato
3: esattamente.
2: Antichi greci, già allora si parlava di nasini perfetti.
3: Esatto, ma sai che cosa mi ha affascinato però? Che all'epoca, pensiamo ad esempio anche al popolo greco, tu hai citato Cleopatra, popolo egiziano, popolo greco, aveva impostato il concetto di bellezza. Adesso mi viene da ridere che siamo partiti con la filosofia e la storia e non parliamo di medicina, ma forse è la parte più bella, perché ormai di medicina discutono veramente tutti, di medicina estetica parliamo, e di chirurgia plastica discutono tutti troppo senza cognizione di causa. Invece impostare il discorso subito così sulla filosofia e sulla storia è qualcosa di veramente speciale. Ti faccio i complimenti sin da subito. Tornando, voi pensate che nell'antica Grecia si parlava di kalos kai agathos, cioè del bello del buono e allo stesso tempo del valoroso, cioè il concetto della bellezza, come abbiamo citato poco fa ad esempio il popolo egiziano, era un concetto che non si fermava alla realtà terrena, ma era qualcosa che doveva essere portato al di là, e quindi il concetto di eterna bellezza, che non vuol dire la morte mi fa bella, ma bensì che la bellezza era un valore morale ed etico da portare anche nell'altro mondo. Questa è qualcosa di speciale e fine, invito tutti a rifletterci, cioè non è una bellezza che si ricerca in un fattore estetico, ma è un percorso aiutato magari anche da qualche piccolo dettaglio estetico, ma è un percorso interiore. Questo è quello che secondo me la storia, l'antichità, la filosofia, la cultura che si è sviluppata nell'Occidente deve trasmettere poi alle nuove generazioni, cioè che la ricerca del bello non è spasmodica in qualcosa che deve essere per forza manifesto, ma è un percorso. La chirurgia plastica è un punto d'arrivo, non è un punto di partenza. Questo è il vero trucco.
2: Beh, la bellezza eterna ce la regalano anche statue, sculture, perché no, anche i quadri dell'antica Grecia, il dio greco, la bellezza in eccellenza.
3: Il dio greco che però era bello perché era scolpito nella bellezza, ma soprattutto aveva un valore, aveva qualche cosa che lo rendeva speciale e superiore alle altre, che non era un fattore estetico, ma era un fattore etico. Questa è la differenza. Milan Kundera, che è stato uno dei filosofi più belli e più preziosi secondo me degli ultimi periodi, ha detto, mancato tra l'altro di recente, ha detto una cosa bellissima, che era il senso della bellezza che la sollevava dall'angoscia e le donava una nuova gioia di vivere. E questo è qualcosa che va ben oltre l'Instagram, ben oltre una realtà di sola apparenza.
2: Beh, venendo ai giorni nostri, hai appena citato Instagram, diciamo che viviamo in un mondo in cui il filtro giusto, utilizzato un po' da tutti quando bisogna mostrare storie, fotografie, questi filtri che ci ringiovaniscono anche di 10 anni, effimeri, che però durano il tempo in cui insomma si rimane sull'app, appena la si chiude, ecco che questa bellezza svanisce. Il problema è che sicuramente molte persone cominciano a confondere anche questa finzione con la realtà e vorrebbero davvero essere come le foto con i filtri, e purtroppo, quindi arrivano poi da te.
3: Esattamente, purtroppo è proprio questo il problema, cioè se prima paradossalmente, perché la cultura si è trasformata, c'era un accesso ai nostri studi medici perché c'erano dei modelli da seguire, questo dagli anni 80 in poi, e gli estremamente magri, sin troppo, magari poi le curve un po' più mediterranee, poi i visi particolari come poteva essere Monica Bellucci, Cameron Diaz, Angelina Jolie, le labbra come Angelina Jolie. Adesso tendenzialmente c'è il paradosso più assoluto, cioè vorrei come l'intelligenza artificiale mi ha filtrato, e questo è, come abbiamo detto, uno stravolgimento completo della realtà. Ricordiamoci che la cosa più incredibile, vedi Carlotta, la cosa più incredibile è che stanno andando di moda delle situazioni paradossali, perché l'intelligenza artificiale consente di trasformare, parliamo ad esempio del naso, consente di trasformare il naso come lo si vuole, e purtroppo c'è tutta una moda che sta invadendo la chirurgia plastica, e vedo purtroppo pubblicità di tantissimi chirurghi plastici che forniscono i nasi in base alle misure, il naso L, il naso S, il naso XS, ma stiamo scherzando, cioè la bellezza, soprattutto quando si tratta di chirurgia e di medicina estetica, non può essere comprata come una misura di un vestito. Quello che bisogna apprezzare è la qualità del vestito, non la misura, perché oggi questa misura può andar bene, ma se domani si ingrassa, il processo di invecchiamento fa questo, si ingrassa, si dimagrisce, non è detto che il nasino XS alla Barbie oggi ci stia bene e domani ci stia sempre bene, e questo è il pericolo. E sulla chirurgia plastica tornare indietro è un guaio grosso.
2: Certo, comunque è un po' in tutti i campi, spesso si vede il qui, l'ora, e non si va oltre chiaramente al futuro. Io ricordo subito i nostri numeri di telefono, in modo che poi se qualcuno da casa volesse intervenire, darci un parere, raccontarci un aneddoto o sfruttare proprio la presenza del dottore, quindi ricordo il dottor Giuseppe Colombo, che è specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, per porre qualche domanda, sapete, potete farlo. o scrivendoci il vostro messaggino utilizzando il canale WhatsApp, il numero è lo 076 321 1113, oppure potete anche chiamarci, parlare direttamente con lui, 0848 030808, 08, questo è il numero. Io direi, facciamo proprio una piccola parentesi spiegando che cos'è la chirurgia estetica.
3: Assolutamente. Allora, la chirurgia estetica è una branca della fantastica e bellissima specializzazione che è la chirurgia plastica e ricostruttiva. La chirurgia plastica è una arte nobilissima, perché voi immaginate tutte le persone che hanno avuto un trauma, hanno subito per patologia un'alterazione del loro aspetto fisico e magari hanno perso ad esempio una mammella, hanno uno zigomo malamente fratturato e riparato o sono state vittime di un ostione, la chirurgia plastica interviene su questi pazienti per cercare di ridonare, ristorare, ove possibile, i tessuti. E questa è la nobiltà di questa materia stupenda. Si è aperto poi, ma già questo parliamo dei secoli precedenti, si è aperto poi il frangente, la frangia della chirurgia estetica. La chirurgia estetica si pratica su persone che tendenzialmente stanno bene e decidono di stare meglio, ma decidono di stare meglio con se stessi, perché vi è un piccolo difetto che magari li ha accompagnati da anni, ad esempio una piccola gobbetta sul naso, le orecchie un pochettino protodenti, oppure con il passare degli anni un viso che è caduto troppo, e quindi fanno ricorso ai benefici della chirurgia estetica per ristorare un pochettino il loro viso o il loro corpo. E questa è una cosa assolutamente apprezzabile, perché rientra nel volersi bene, nell'amare se stessi. È chiaro che tutto questo deve avere dei limiti, perché l'eccesso, come in ogni cosa, è sicuramente un abuso che non va praticato. Quindi la chirurgia estetica è stata ed è una conseguenza di quella che è la chirurgia plastica e ricostruttiva, praticata per migliorare se stessi, ove qualcosa può dare un piccolo fastidio e può far perdere un pochettino l'autostima e la self-confidence, ma non serve assolutamente a stravolgere o a creare nuove persone. Per questo c'è il creatore, non c'è il medico.
2: Certo, e comunque, come stavi dicendo, è molto importante questa self-confidence, quindi il fatto di sentirsi bene nella propria pelle.
3: Ma assolutamente, assolutamente. Voi immaginiamo che sicuramente il viso è il nostro biglietto da visita, è come l'amore a prima vista. Il nostro cervello ragiona così: ci sono due emisferi, sinistro e destro, ma quello che conta per l'emotività sono i primi 3 secondi che l'emisfero destro riesce a leggere. Tu, Carlotta, vieni davanti a me, per i primi 3 secondi percepisco positività nel tuo sguardo, nei tuoi modi, e io sono innamorato di te, ma innamorato positivamente, trovo simpatia per te. Quindi sicuramente, quando si dice che il biglietto da visita è il nostro viso, è verissimo, e gli occhi sono lo specchio dell'anima. Sembrano stupide frasi di fatto, luoghi comuni, ma la realtà è così, e le persone per i primi sicuramente minuti sviluppano il giudizio della persona che hanno davanti, proprio perché l'emisfero destro predomina sull'emotività. Quindi non vi è nulla di male se c'è qualche cosa che, secondo il nostro avviso di pazienti, io mi metto dal lato dei pazienti, possa alterare questa percezione o possa far sì che anche il mio cervello si concentri su questo, ed è quindi, se uno si concentra sul difetto, improvvisamente quel difetto viene mostrato di più. È giusto che se c'è il mezzo per poterlo correggere nell'ambito dell'etica, con un canone estetico armonico, è giusto poter ricorrere senza avere alcuna senso di colpa.
2: Beh, è vero che quello che poi può essere la percezione rispetto alla realtà è ancora qualcosa di diverso, perché ci sono delle persone che mostrano, magari come stavi dicendo, un bel sorriso, dei begli occhi, che esprimono tanta gioia col loro sguardo, eccetera, eppure non se ne rendono conto e si fissano su dei piccolissimi difetti del loro viso che magari percepiscono loro, gli altri non li vedono nemmeno.
3: Ed è lì la capacità del buon medico, sia un medico estetico sia un chirurgo plastico, poi apriremo una parentesi anche su questo, ed è proprio lì la vera nobiltà di questa materia, nel saper dire alla persona che viene nel proprio studio per una consultazione, che vede un difetto che magari non esiste, di cercare di fargli capire che non sussiste, perché altrimenti si segue solo un'onda e si perde quello che è il senso dell'essere medico.
2: Qual è l'errore più grande che fanno le persone quando pensano alla chirurgia estetica?
3: Di poter ritrovare se stessi modificando il proprio aspetto. La chirurgia plastica, la chirurgia estetica in questo caso, è il punto di arrivo di un percorso. Anche la medicina estetica sono sempre punti di arrivo. La medicina estetica magari può essere un punto di arrivo più veloce, perché è più facilmente fruibile. La chirurgia estetica è il punto che viene dopo la medicina estetica, ma sicuramente sono punti di arrivo e non di partenza. Una cosa mi dà realmente fastidio? Sì, no, lo capisco. Quando l'ho capito mi rivolgo al professionista specialista, ma non deve essere mai il punto di partenza su cui ricostruire se stessi. Diverso può essere il discorso della chirurgia plastica ricostruttiva. Ho avuto il cancro al seno e allora ritrovo me stesso, la mia femminilità, passando dalla ricostruzione della mammella. Ma se ho il seno piccolo e decido di rifarmi il seno per avere il seno un po' più voluminoso, che è una cosa giusta e corretta, è un percorso che va esattamente nel senso contrario, ovvero consapevolezza di me stessa, capisco che arriva la chirurgia plastica come punto finale, ma ricostruisco me stessa prima di ricostruire il mio corpo. La chirurgia ricostruttiva post-oncologica invece è il punto di partenza per ritrovare se stessi.
2: Beh, la chirurgia estetica plastica sicuramente è molto vasta. Noi oggi abbiamo deciso di concentrarci soprattutto sul volto, anche perché insomma altrimenti...
3: Vedi Carlotta, la chirurgia plastica è vastissima perché, come per l'ortopedia, può andare dal lobo dell'orecchio, dalla mandibola per dire, sino alla punta del piede. Però ormai quello che paga nella società di oggi, e paga in termini di rispetto per i nostri pazienti, che ricordiamoci che quando si rivolgono a noi spendono i loro soldi, il loro tempo, ma soprattutto investono la loro salute. E allora, nella società in cui siamo oggi, che cosa pretendiamo? Di avere ultra specialisti. Non esiste più il tuttologo, cioè il medico che fa tutto. Non esiste, perché il tuttologo normalmente è un nientologo. Esistono, grazie a Dio, ortopedici che si occupano ad esempio anche di ginocchio. Ci sono ortopedici che si occupano esclusivamente di piede, così quelli che si occupano di plesso brachiale, di spalla, di mano. Ma è difficile ormai nel mondo di oggi trovare un ortopedico che faccia tutto, perché l'ultra specializzazione è quella che paga anche in termini di risultati migliori. Quindi io sono capitato da te oggi perché mi occupo praticamente in modo solo esclusivo, medicina estetica ovviamente a parte, della chirurgia del volto e della chirurgia della mammella.
2: Allora, per quello che riguarda la chirurgia del volto, quali sono gli interventi più richiesti?
3: Sicuramente l'intervento più richiesto è la blefaroplastica, ovvero blefaroplastica che sia superiore o di inferiore. Quella più diffusa è la blefaroplastica superiore, ovvero che va a curare una patologia che prende il nome di blefarocalasi, ovvero quando vi è un eccesso di pelle alla palpebra superiore, che talvolta sfocia anche in patologia perché va a toccare le ciglia o va ad occludere un pochettino il campo visivo del paziente, o semplicemente vi è questo eccesso di pelle che può disturbare, essendo, come abbiamo detto prima, gli occhi e lo specchio dell'anima, un pochettino lo sguardo e renderlo meno attraente e più stanco dei nostri pazienti. Questo è l'intervento sicuramente più praticato, insieme alla blefaroplastica inferiore. Blefaroplastica inferiore che corregge invece la palpebra inferiore quando ad esempio manifesta le cosiddette borse adipose, ovvero vi è un eccesso di adipe alla borsa inferiore proprio perché sono erniate, sono venute fuori perché la struttura che le contiene è diventata un pochettino più lassa, e allora si ricorre alla chirurgia per cercare di ristabilire il corretto posizionamento di queste borse e l'anatomia corretta delle strutture che le contengono. Questi sono gli interventi, anche per i maschietti, sicuramente più richiesti. Si arriva poi allo step successivo, che è il ringiovanimento completo chirurgico del volto, quindi il cosiddetto lifting cervico-facciale, che sicuramente sta ritornando ad essere un intervento estremamente richiesto, ma è sicuramente secondario rispetto alla correzione degli occhietti.
2: Allora, noi ci ascoltiamo Mika, We Are Golden, e poi entriamo nel vivo leggendo anche i messaggi dei nostri ascoltatori.

0: Oggi alla consulenza stiamo parlando di chirurgia estetica, ci cerchiamo di concentrare soprattutto sul viso, appunto, tra chirurgia e ritocchi estetici. Diciamo che secondo le stime ufficiali, io sono andata a guardare a livello europeo, ma poi lo sappiamo che la chirurgia estetica la fa da padrone in paesi come gli Stati Uniti, il Brasile. Comunque a livello europeo le richieste di trattamenti di medicina e chirurgia estetica crescono di anno in anno di almeno il 10%. Sono dati confermati, dottor Giuseppe Colombo?
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì, sono dati confermati. Immaginate che paesi come l'Italia, la Spagna, la Francia e devo dire anche la Svizzera hanno un boom di richieste incredibile, prevalentemente della medicina estetica, ma tantissime ultimamente per la chirurgia plastica. E questo per certi versi è un segnale estremamente positivo in generale per l'economia dei vari paesi, perché vuol dire che quando uno ha la possibilità di dedicarsi anche a qualche cosa di un po' più frivolo, vuol dire che l'economia forse inizia a dare i suoi frutti. Me lo auguro, ecco, diciamo così. Ma sicuramente c'è una maggiore attenzione al proprio essere e questa è la cosa che mi mette di più, sicuramente più di buon umore.
0: Abbiamo un'ascoltatrice che ci ha mandato un messaggio, ci scrive: 3 settimane fa mi sono scontrata con una vetrata di una terrazza. Molto sangue, molto dolore, arcobaleno di colori nelle 2 settimane seguenti. Nel frattempo il gonfiore è sparito quasi completamente, il colore giallo anche, ma un po' di male ce l'ho ancora. Purtroppo è un po' storto adesso, penso si riferisca al naso, e dice: si può ancora fare qualcosa oppure è già troppo tardi? Ci confermi per favore che si riferisce al naso?
1: Allora, se si riferisse al naso, sicuramente sì, c'è margine di intervenire senza alcun dubbio. Dipende se la signora, una volta che ha preso purtroppo la botta, ed è bellissima l'espressione arcobaleno di colori, che è la stessa identica sembra che uso io quando alle mie pazienti sottopongono l'intervento chirurgico, gli dico: guardi signora, c'è la possibilità che i lividi siano ridotti o c'è la possibilità di avere l'intera gamma cromatica. Comunque sia, se non avesse fatto immediatamente una TAC per vedere se vi sia una deviazione del setto nasale, vi sia qualche frattura, sarebbe opportuno la signora si recasse nell'ospedale di competenza per effettuare in modo tale da vedere se vi sono appunto delle fratture o microfratture che possono far deviare la posizione del naso stesso, e in quel caso assolutamente sì, si può intervenire senza problemi.
0: Ecco, nel frattempo ci ha confermato, sì, si riferiva al naso.
1: Sì, sì. Allora, innanzitutto la TAC sarebbe buona norma per vedere che non vi siano microfratture. Il gonfiore, ovviamente, perché la botta raramente è una botta diretta frontale, ma il gonfiore può essere dovuto a una botta da un lato maggiore, dall'altro.

0: dall'altro lato minore, il gonfiore ha il suo margine di tempo per riassorbirsi e quindi anche otticamente sembra deformi un pochettino la posizione del naso. Indagare sicuramente se vi sono alterazioni cartilagine e ossa sottostanti può far propendere per la scelta migliore, per l'approccio migliore.
1: Ecco, un'altra persona che ci chiede a proposito del naso, ci scrive: ho 55 anni, un naso importante, ma non esagerato, che mi crea qualche complesso da ormai 40 anni. L'ho accettato in parte, mette i puntini di sospensione. 2 anni fa ho avuto un incidente in bicicletta, l'ho rotto, ero quasi speranzosa, magari avrò un naso nuovo. Lo specialista ha banalizzato la cosa e ora mi ritrovo con una gobbetta in più e il naso spesso intasato. Nulla da fare, mi ha detto, tienilo così. Snob, che poca sensibilità questo medico che gli ha detto così, insomma, dice.
0: Allora, Carlotta, io introduco un concetto. Siamo tutti medici, tutti abbiamo studiato per la stessa cosa, quindi non bisogna mai esprimere il giudizio su un altro collega perché lo trovo eticamente non corretto. Io non so come la signora ha sbattuto il naso, come lo aveva prima e come si è comportato il collega. Questo è buona norma tra noi colleghi e sarebbe una regola generale da eseguire, mai dare giudizi su altri colleghi se veramente non sei davanti al collega stesso. Però diciamo una cosa per questa signora che ha scritto un messaggio estremamente interessante, l'ha accettato ma non del tutto convinta, quindi la sfortuna che ha preso la botta e quindi ha peggiorato la situazione, che cosa poteva fare all'epoca e che cosa poteva fare adesso? La chirurgia plastica, ho preso una botta, io ti sistemo, ma non sono obbligato a darti un risultato estetico, perché lì si cade nella chirurgia estetica. Quindi nel momento in cui hai preso una botta ti risistemo il tuo naso come era ante botta, cioè precedentemente. Sicuramente se avesse voglia di rivolgersi alla chirurgia estetica, questo è un altro discorso, perché è il passo successivo. Se magari all'epoca, questo non lo sappiamo perché dal messaggio non si capisce, ma se avesse detto al collega rifacciamolo anche, inseriamo la componente estetica, allora questo cade in tutt'altro discorso. Apro una piccola parentesi, a un consulto che non si fa mai online, diciamo in questo modo, ma se la signora ha scritto che non respira bene, sarebbe bene indagasse il perché del non respirare bene, perché il non respirare bene porta con sé tutta una serie di sequele, apnee notturne, faccio un esempio, che possono avere ripercussioni sul sistema cardiocircolatorio. Quindi, signora, prima del difetto estetico pensiamo al difetto respiratorio. Vada dal suo specialista di fiducia, torni dal medico che l'ha operata, che sicuramente sa già il caso e potrà aiutarla meglio, faccia presente del difetto respiratorio e da lì costruisca anche il percorso per la chirurgia estetica. Ma prima la patologia, dopo l'estetica.
1: Un'altra ascoltatrice ci scrive: sono stata obbligata a operarmi le palpebre e dice tra parentesi l'operazione è anche stata pagata dalla cassa malati, e poi aggiunge: io non lo rifarei mai più, mi ha completamente deformato lo sguardo. Ecco, sicuramente ci sono delle persone che devono operare, come probabilmente è il caso dell'ascoltatrice, le palpebre, perché diventano talmente cadenti, ricadono sull'occhio, che ne rendono anche difficile la vista, giusto? Quindi non è solamente un vezzo estetico.
0: Allora Carlotta, l'ascoltatrice e tu avete aperto una parentesi importantissima. Dobbiamo discutere su questo e fare questa piccola divisione. Chirurgia estetica, chirurgia ricostruttiva. Le palpebre creano una patologia, ad esempio limitano il campo visivo, toccano le ciglia, le fanno introflettere, allora è giusto che il sistema sanitario, la cassa malati, intervenga a supporto di questi pazienti e non debbano assolutamente pagare l'intervento. Se però l'intervento ha solo una finalità estetica, e qui apriamo una parentesi molto importante, prestate bene attenzione voi pazienti da chi effettua interventi di chirurgia estetica sotto la cassa malati, perché attenzione che questo non è più usufruire di un servizio che avete pagato e vi spetta di diritto ed è giusto che sia così, ma è un abuso di un servizio e questo diventa molto pericoloso. Quindi se era una patologia ha fatto benissimo, se non era una patologia, attenzione, questo in generale, il fatto che è deformata è molto strano, nel senso che la blefaroplastica superiore prevede l'escissione della pelle in eccesso, conseguentemente non vi è alcuna modifica della forma dell'occhio, questa è proprio la base della chirurgia oculopalpebrale. cioè l'asportazione della cute in eccesso alla palpebra superiore, consente di migliorare appunto la patologia o in generale anche dare un rifinitura estetica, ma non deve mai e poi mai trasformare il vostro occhio, attenzione bene, perché altrimenti incappate in una complicanza.
1: Allora, l'ascoltatrice scrive: non sono stata operata da un chirurgo plastico, ma dal mio oculista.
0: E questo non c'è nessun problema, perché l'oculista è uno specialista in oftalmologia e può eseguire senza nessun problema interventi di chirurgia oculopalpebrale. La questione è questa: dovete vedere la curva di apprendimento del vostro specialista e mi direte, ma come si fa? Semplicissimo, aprite il curriculum, perché questi tendenzialmente sono pubblici. Diffidate sempre da quello che viene pubblicato su Instagram e diffidate ancora di più da chi mette i pre e post su Instagram, cosa che io non critico. Però vi spiego, la chirurgia, la medicina in generale, il discorso è più ampio, la medicina è privacy, la medicina è segreto, la medicina è empatia, è un discorso che nasce tra il medico ed il paziente. Quando vengono messi in mostra i risultati, per me viene perso un pochettino questo tassello, questo piccolo mattoncino all'interno della fiducia e della segretezza dell'atto medico. Quindi io, per come sono fatto di mio carattere, preferisco coloro che producono, fanno, hanno costruito un loro curriculum settorializzandosi e non mettono mostra mai i risultati, perché il problema di commercializzare la medicina, che sia medicina estetica, che sia chirurgia plastica, purtroppo fa sì che renda facile è accessibile questa branca, che in realtà è delicata ed è preziosa, quindi deve essere un percorso fatto di riflessione. Il paziente deve scegliere il medico de facto con il passaparola, non perché l'ha selezionato su Instagram. Deve scegliere il medico perché ha visionato il suo curriculum, ha fatto 5 anni di specializzazione dopo la laurea, si è laureato con la lode, con la medaglia, ha pubblicato l'attività scientifica, cari pazienti. Guardate l'attività scientifica dei medici, queste sono le vere chiavi del successo. Poi, ovviamente, mio nonno diceva chi mangia fa briciole. È chiaro che facendo tanti interventi si può incappare qualche errore, ma sapete qual è la correttezza, qual è il segreto? Essere sempre presenti per i nostri pazienti, perché non siamo divinità, si possono fare degli errori, ma essere presenti. E gli skills, il curriculum che avete sviluppato, che abbiamo sviluppato noi medici, consente spessissimo di mettere una toppa a questi errori, e essere vicini al fianco del paziente fa la differenza.
1: Allora, nel caso della paziente, dell'ascoltatrice che ha appena scritto, diceva: io ho dovuto operare perché insomma cadeva talmente tanto la palpebra, mi faceva anche vedere male. Questa è un'operazione che fanno spesso gli anziani, uomini, certo, donne, certo, eccetera. Però a livello di chirurgia estetica abbiamo detto che la blefaroplastica è uno degli interventi più richiesti.
0: Assolutamente, ricordatevi che non cambia mai i vostri connotati, ma può solo migliorarvi, perché toglie un peso che il vostro occhio ha, qualora si parli di blefaroplastica superiore, ma non deve cambiare la vostra forma. Questo non è compito nostro, noi dobbiamo ridare un po' di freschezza, non cambiare le forme.
1: Quindi riapre
0: lo sguardo,
1: illumina, esatto, e in un certo senso ringiovanisce.
0: Esatto,
1: quindi è quello che
0: lo scopo finale
1: le persone vogliono ottenere. Allora, qualcuno ci chiede: ma la blefaroplastica si può rifare più volte?
0: Assolutamente sì, si può rifare, perché considerate che la chirurgia plastica che cosa fa? Riporta un pochettino indietro l'orologio del tempo, ma sicuramente non lo stoppa, perché sarebbe una magia, sarebbe veramente, come abbiamo iniziato la trasmissione, la morte ti fa bella. Quindi un intervento di blefaroplastica fatto nel 2015, nel 2016, è probabile che dopo 8-10 anni vada rifatto. È chiaro che se viene rifatto dopo un anno o 2 anni c'è qualcosa che forse non è andato bene nella prima procedura, ma sicuramente dopo 10 anni, così anche il lifting cervico-facciale non è perenne, non è eterno, perché sarebbe un miracolo e noi medici non facciamo miracoli.
1: Qualcuno ci chiede che cosa bisogna considerare per la blefaroplastica. È dolorosa? Quanto durano gli ematomi?
0: Allora, non è dolorosa assolutamente, sia che si tratti di quella superiore che di quella inferiore, non è dolorosa. Si può avere un pochettino di fastidio, una sensazione ad esempio di sabbietta all'interno degli occhi, facilmente controllabile con i normali colliri. È difficile stabilire quanto possa durare un ematoma, perché ci sono persone che prendono anche botte molto forti e non sviluppano ematoma, ci sono persone che con una semplice carezza diventano blu. Quindi tenetevi come regola di massima 5-10 giorni, poi può essere che uno è particolarmente fortunato, nemmeno si vedano, soprattutto se si tratti di blefaroplastica superiore, qualcheduno che ha una sensibilità cutanea, una sensibilità della cascata coagulativa maggiore, quindi l'ematoma si prolunghi magari per 12-14 giorni, però sicuramente sono risolvibili.
1: Ecco, qualcuno ci dice: io ho fatto una blefaroplastica più o meno 3 anni fa, chiedendo al chirurgo estetico di fare una cosa minima e poco percettibile, insomma, molto naturale, e dice: è possibile che già adesso ricomincio a vedere i segni? Mi piacerebbe già intervenire una nuova volta. Qualcosa non è stato corretto?
0: Dipende quanto era impercettibile questa correzione.
1: Qualcuno ci dice: ma insomma, una persona non si può accettare, si invecchia come tutti, perché ringiovanire? La bellezza la si può trovare anche a 100 anni, a meno che non ci siano problemi di salute.
0: Ma assolutamente, questa è una cosa che abbiamo detto prima, ma qui non si tratta di non accettarsi e non voler invecchiare, qua si tratta semplicemente di dire: sto invecchiando, mi piace come sto invecchiando, mi piacerebbe invecchiare un pochettino meglio, perché questa cosa mi dà un pochettino fastidio, ma fastidio nell'ambito di quel discorso che abbiamo fatto prima di estetica ed armonia. Quindi è semplicemente farsi un regalo a se stesso nell'ambito della dignità, non vuol dire assolutamente stravolgersi e non vuol dire assolutamente non accettarsi.
1: Ti piace zucchero?
0: Tantissimo.
1: Allora, un diavolo in me.

0: Alla consulenza oggi stiamo parlando di chirurgia estetica. Per farlo abbiamo invitato il dottor Giuseppe Colombo, che è specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Stanno arrivando molti molti messaggi e qualcuno ci chiede qual è il miglior trattamento per ringiovanire il viso.
1: Allora, Carlotta, mi hai quasi lasciato senza parole, che per dirlo io è particolare. Non esiste il trattamento migliore, non esiste l'acqua santa e non esiste la panacea a tutti i mali. Esistono le indicazioni. Ricordatevi questo. Purtroppo, con l'avvento dei social, sembra che qualsiasi social inteso in medicina e chirurgia plastica, sembra che tutto sia risolvibile con un semplice intervento, se si parla di chirurgia, con una semplice tecnica, oppure per quanto riguarda la medicina estetica, con un semplice prodotto, con l'iniezione in determinate zone. No, attenzione, la medicina e la chirurgia plastica, che sono branche nobilissime della medicina, richiedono lo studio del paziente. Lo studio del paziente alla fine dà origine a quella che è l'indicazione, ovvero per te Carlotta ci saranno le indicazioni, per me Giuseppe ci saranno delle altre indicazioni, e solo lo studio dell'indicazione corretta che fa sviluppare il trattamento seguente. Non esiste il gold standard, non esiste il trattamento d'eccellenza, esistono indicazioni diverse per pazienti, grazie a Dio, diversi. Abbiamo anatomie diverse, abbiamo visi diverse, forme diverse, meno male, questo che ci rende unici. Ricordatevi che un trattamento solo, che sia un trattamento di chirurgia, un lifting con una sola tecnica, che sia un trattamento di medicina estetica con un solo prodotto, porta, o con una sola tecnica, ad esempio di correzione delle labbra, porta ad una massificazione del risultato estetico. E in un mondo dove tutto tende a essere massificato, cerchiamo di conservare l'unica cosa che rimane nostra e singola, cioè la nostra autenticità, la nostra bellezza. Quindi si sceglie il trattamento in base all'indicazione, per valorizzare e non per massificare.
0: Beh, noi siamo abituati comunque a scorrere i social, come dicevi prima, si vedono tante informazioni, il problema è che non tutte sono corrette.
1: Assolutamente, e poi comunque anche quando vengono inseriti pre e post corretti con Photoshop, modifiche, diventa tutto irreale. Allora, i social media sono fantastici perché hanno reso capillare l'informazione, ma anche l'informazione sbagliata. Le persone devono avere, prima di tutto, prima che senso estetico e gusto estetico, devono avere raziocinio. Bisogna già insegnare, quello che mi sforzo di fare in famiglia con i miei figli, che la cultura si basa in base alla lunghezza della libreria che avete in casa, non in base alle dimensioni in pollici del vostro plasma. Quindi discernere, capire, discernere. È giusto avere la fruizione veloce al messaggio, ma questo messaggio poi deve essere elaborato, e dovete, ovviamente non dovete avere le competenze, perché l'intelligenza artificiale non vi fa avere le competenze in ogni materia. Io non mi permetterei mai di dire a un ingegnere, a un architetto, di come mettere un pilastro o calcolare la stabilità di un edificio. Rivolgetevi allo specialista che abbiamo descritto prima, con i canoni che abbiamo visto prima, e a lui affidatevi. Portate la vostra idea di bellezza, discutetene con lui se vi sono margini per poter far sì che il vostro desiderio diventi realtà. Ma il vostro desiderio deve sempre avere i limiti, non mi stancherò mai di dirvelo, della dignità e dell'etica.
0: Ecco, un dato di fatto comunque che basta aprire Instagram, si viene bombardati anche da post non richiesti su vari trattamenti estetici, dalle creme antirughe miracolose dove si vedono quasi gli effetti istantanei per cui la pelle diventa liscia in un colpo solo, sì, si parla sì, di certo, acido ialuronico, di filler, insomma siamo abituati a sentirne di tutto di più.
1: Guarda, ti rispondo con una semplice cosa: sognare è gratis. Non dico altro.
0: Allora, abbiamo un messaggio molto particolare di un ascoltatore che ci ha fatto un vocale e ci ha chiesto anche di non ascoltarlo per cortesia. Lui dice che soffre di apnea notturna e che in seguito a questo dovrà essere operato, dovrà subire un intervento maxillofacciale abbastanza importante, e lui è molto preoccupato per quello che potrebbe poi essere anche un eventuale cambiamento del suo volto e dei suoi tratti somatici.
1: Sì, guarda Carlotta, la faccio molto semplice in modo che sia fruibile a tutti. I visi vengono classificati, soprattutto da un punto di vista scheletrico osso, in tre diverse classi, classe 1, classe 2, classe 3. Se il signore deve essere sottoposto ad un intervento di maxillofacciale, ad esempio di avanzamento, vuol dire che deve subire un intervento che era stato studiato da un collega fenomenale che si chiamava Lefort, quindi un intervento di Lefort per correggere a monte una patologia che l'apnea. L'apnea, caso strano l'abbiamo citato prima, va assolutamente contrastata e vinta, perché con l'apnea notturna si apre tutta una serie di patologie cardiocircolatorie, cardiovascolari che possono veramente compromettere la salute del paziente. Quindi è un intervento delicato, è un intervento tra virgolette complesso, ma è un intervento che i chirurghi maxillofacciale, e in Svizzera c'è una scuola eccezionale di chirurgia maxillofacciale, praticano con estrema bravura e dovizia di particolare. Quindi per correggere, se questa è l'indicazione corretta per l'apnea, bisogna fare un avanzamento del mascellare ad esempio, assolutamente non abbia paura, ed è chiaro che un pochettino la fisionomia del viso cambierà, perché in questo caso si vanno a trattare le strutture ossee, cioè le fondamenta del nostro viso, però stiamo andando a curare una patologia. Quindi forza e coraggio, ci sarà un po' di impegno nella prima fase della convalescenza, ma poi, caro ascoltatore, avrai dei risultati e soprattutto un miglioramento della tua qualità di vita notevole. Non avere paura.
0: Ecco, una mamma preoccupata ci chiede informazioni sul filler alle labbra. Dice: mia figlia è determinata, continua a comunicarmi che ha intenzione di andare a fare questo filler, d'altra parte maggiorenne, io non posso dire la mia, e ci chiede informazioni.
1: Apprezziamo già una cosa bellissima, che la figlia maggiorenne ne parla in famiglia, ne parla con la mamma, quindi complimenti alla mamma, perché vuol dire che l'educazione che è stata impartita è già un'educazione sana, familiare, dove viene condiviso tutto. Allora signora, non tema, i filler di ultima generazione sono sicuramente degli ottimi strumenti. Se iniettati con cautela nei piani anatomici corretti e in piccole dosi, possono dare solo sicuramente un miglioramento e gioia e avere quello che sua figlia desidera. Se questo diventa però uno stravolgimento delle labbra ed escono come papere o come canotti, allora siamo sicuramente sulla strada sbagliata. Un pochettino può migliorare se lo desidera, perché no, ma che abbia ovviamente dei canoni armonici. Mi raccomando, cara figlia, in questo caso, e lo posso dire da papà, scegli il professionista. Ricordati che la medicina estetica e la chirurgia plastica possono essere praticate da medici estetici e da coloro che hanno una specializzazione maxillofacciale, dermatologia, chirurgia plastica, e nessun'altra figura può accedere a somministrazione di queste terapie, perché ricordiamoci che anche un filler è a tutti gli effetti una terapia medica, un atto medico.
0: Ecco, io penso che tutti anche da casa hanno già visto immagini, e poi a volte basta guardare la televisione, insomma, di persone più o meno note con le labbra talmente voluminose da essere definite, come hai detto anche tu d'altra parte, labbra canotto. Ma perché succede questo? È stato un errore, un'esagerazione, una scelta? Col tempo si riempiono sempre di più e alla fine le dimensioni diventano più grandi. Perché si ottengono questi risultati?
1: Un errore sicuramente no, perché sia la paziente sia il medico che ha eseguito questo trattamento ha scelto. Il problema è che se oggi per dire a tempo zero c'è il filone delle labbra grosse, non è detto che tra 6 mesi queste labbra grosse siano ancora di moda. E soprattutto, ma stanno così bene queste labbra grosse? Cioè, io continuo a vedere della bellezza, parlando proprio di cose molto effimere, parliamo della moda. Ci sono stilisti, Salvatore Ferragamo, Giorgio Armani, che cavalcano e dettano i canoni di eleganza da 40-50 anni e sono eterni, perché hanno un'eleganza fruibile, un'eleganza che va oltre il semplice canone che viene impostato dalla società corrente. C'è una bellezza che va sopra la moda, che fluttua, ed è questo che li rende immortali. Ci sono aziende, non è giusto citarle, che durano un lustro, 5 anni, vendono tantissimo e poi spariscono, perché realmente sono prodotti di scarsissima qualità. E attenzione nella medicina estetica e nella chirurgia plastica, perché se seguite le mode non è detto che poi, ottenuto quel risultato, possiate tornare indietro. Un vestito che non vi piace lo buttate o lo regalate, mentre invece un naso che non vi piace o delle labbra un pochettino sovradimensionate, non pensate che dall'oggi al domani si possano scioglierle, perché questi sono miti. Ovviamente tutto comporta sempre dei procedimenti a carico dei tessuti dove questi filler, dove queste sostanze sono state iniettate. Peggio ancora per la chirurgia estetica, dove un tempo, se ti ricordi Carlotta, c'era la moda delle protesi giganti, ma tu non sai quante sequele, quante conseguenze ha portato. Lì per lì sembrano bellissime per il primo anno, per i primi due anni, seni giganti, posto che piacciono, e poi dopo solo problematiche. Quindi camminate in quello che è un percorso, come diceva Kant, la legge morale dentro di me, il cielo stellato sopra di me, grandissimo filosofo, e questo secondo me deve essere una massima che deve accompagnare i nostri passi, non solo come medici, ma in generale come cittadini, fruitori della medicina e della chirurgia plastica.
0: Beh, ci sono anche delle persone che hanno fatto outing, ci hanno messo la faccia, cito per esempio Simona Ventura, che dopo aver fatto una taglia di seno, forse anche un po' sproporzionata, ha fatto retromarcia, si è fatta rioperare e l'ha dichiarato, avevo sbagliato.
1: A scapito di cicatrici, no? Non da poco. Quindi lì il problema è che non bisogna, vedi Carlotta, purtroppo io quello che ho cercato di sottolineare in questo brevissimo incontro è che la chirurgia plastica è medicina e non deve essere commercio, quindi il medico deve essere capace di dire no a scapito di perdere i soldi, perché non bisogna mai inseguire i soldi, bisogna inseguire il bene dei nostri pazienti. Ippocrate diceva primum non nocere, cioè non creare difetti e problematiche ai pazienti, e questo deve essere il movens base della chirurgia plastica estetica.
0: Ecco, quindi un'ascoltatrice ci dice: ma quindi se io facessi per la prima volta il filler alle labbra, giusto per ingrandirle un pochettino, visto che le mie sono super fini, dopo quanto dovrei rifare il filler? Se non mi piacesse, potrei semplicemente non rifarlo mai più?
1: Assolutamente sì. Qualora non piaccia il risultato, se è stato iniettato dell'acido ialuronico, si è visto che l'acido ialuronico sparisce nel tempo. In realtà il risultato principale svanisce già dopo 6-8 mesi, 9 mesi. Residui, tracce di acido ialuronico si è visto ecograficamente che permangono anche sino a 16-18 mesi, ma sicuramente il risultato visibile sparisce già entro l'anno dal trattamento. Quindi può provare se le labbra sono sottili, e sa che comunque se acido ialuronico è assolutamente reversibile.
0: Il tempo vola, non riusciremo a rispondere a tutte le domande, però visto l'interesse io mi faccio da subito il famoso nodo al fazzoletto. Giuseppe Colombo, ci ritroveremo presto, e l'abbiamo detto, il campo è molto vasto, sono arrivate anche tante domande per esempio sulla mastoplastica, quindi è necessario parlare anche di questi temi.
1: A disposizione, Carlotta.
0: Grazie mille per tutte le informazioni e le risposte ai nostri ascoltatori. Io auguro a chi sta, insomma, trascorrendo un bel giorno di vacanza ancora buon pomeriggio. Noi ci ritroviamo domani. Prego.
1: Carlotta, io voglio... Scusate, ho interrotto. Carlotta, volevo ringraziarti perché sei riuscita a toccare temi di sensibilità. Non nella classica chirurgia plastica commerciale, qualcosa che va oltre, un tema di sensibilità, ed è questo lo scopo che secondo me un giornalista serio deve avere. Bravissima e grazie.
0: Grazie.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Daniele Coroneo. Si intitola Magnifica Humanitas ed è la prima enciclica del pontificato di Leone XIV. Il testo discute della protezione della persona umana nell'epoca dell'intelligenza artificiale. L'enciclica è stata presentata direttamente dal Papa, fatto questo mai avvenuto prima d'oggi, a sottolineare l'importanza che il tema dell'IA riveste per Leone XIV. L'esercito del Myanmar ha lanciato un'offensiva per riprendere il controllo di alcune regioni di confine dove da alcuni anni si è rafforzata la presenza di forze armate legate a gruppi etnici. Tra le regioni interessate dalle operazioni militari, anche uno stato al confine con la Cina con molte terre rare. Secondo analisti, obiettivo dell'esercito è riacquisire il controllo di strade essenziali per il commercio internazionale. Restiamo nel sud-est asiatico. Nel Laos, 7 persone sono bloccate in una grotta da 5 giorni. Residenti nella zona erano entrati nella grotta per cercare oro, ma forti piogge hanno inondato la cavità, bloccandone l'uscita. Non è noto se siano ancora in vita. Tra i soccorritori, anche dei sommozzatori che nel 2018 avevano partecipato al salvataggio di giovani calciatori in una grotta della Thailandia. Una vicenda che aveva suscitato molta attenzione e che era poi diventata un film. Il Paleo Festival di Nyon ha confermato di sapere che nel 2019 il cantante francese Patrick Bruel ha avuto un comportamento inammissibile nei confronti di una massaggiatrice volontaria del festival. Un accordo finanziario era poi stato raggiunto tra la massaggiatrice e il cantante in cambio del ritiro di una denuncia. La presa di posizione del festival segue le rivelazioni avvenute ieri sera in una trasmissione francese che ha raccolto la testimonianza della donna. Il Paleo ha fatto sapere di non volere più collaborare con Patrick Bruel. Nei suoi confronti sono state presentate almeno 13 denunce per stupri e aggressioni sessuali negli ultimi anni. E c'è già un'allerta canicola. Meteo Svizzera ha diramato un avviso moderato di grado 2 su 5 per le basse quote di Ticino e Moesano. Questa è valida a partire da mezzogiorno di domani fino alle 20 di mercoledì. Attese massime tra i 30 e i 33 gradi e minime notturne tra i 17 e i 20 gradi. Infine per lo sport il tennis. La ticinese Susan Bandecchi ha superato il primo turno alla Roland Garros, sconfiggendo in 3 set la spagnola Buxa. Eguagliato il record ticinese di Emanuele Azzardo, che raggiunse il secondo turno a Parigi 2 volte. Oggi e domani in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, con sviluppo di cumuli nel pomeriggio che potrebbero dare origine a temporali isolati.
2: C'è traffico alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo sono infatti segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Rolo è chiusa in direzione nord. Passiamo ai Grigioni, dove si registrano dei rallentamenti anche sulla 13 tra Rothenbrunnen e Reichenau in direzione nord, mentre a nord delle Alpi si segnalano importanti rallentamenti sulla 1 tra Schönbühl e Krickstetten in direzione di Zurigo. Per quanto riguarda invece i treni navette a Doberwald, alla stazione di carico della Furka, sono segnalate attese di 2 ore.

siamo presenti con le nostre tracce. Buongiorno e benvenuto. Il programma dove il passato, possiamo dire, è diventa qui e ora, quindi bentrovati a questo momento radiofonico che rimette in circolazione come sempre dalle 2 alle 15 le voci del nostro archivio. Sarà Tognola con voi per trascorrere questo giorno di festa insieme.

0: tracce.
1: Allora, c'è un momento nella storia recente della Svizzera in cui il passato torna a chiedere conto, come si dice. È la fine degli anni 90, quando una commissione indipendente prova a far luce su uno dei capitoli più delicati del Novecento, i rapporti economici tra la Confederazione e la Germania nazista. Infatti oggi, ma nel 1998, viene presentato il primo rapporto della Commissione Berger, istituita un anno prima. Al centro, ce lo ricordiamo bene perché fu uno shock per tutti, le transazioni d'oro tra la Banca Nazionale Svizzera e la Reichsbank, un tema decisamente sensibile che ha toccato insieme economia, responsabilità e memoria. Ascoltiamo questo da supplemento di Mezzogiorno del 25 maggio del 98. Jean-François Berger, che è appunto lo storico autore di questa commissione, uno dei più importanti, anzi storici svizzeri del Novecento, che racconta i primi risultati di quell'indagine.
2: Buonasera da Peter Schisser. Come avete sentito nel radiogiornale, oggi a Zurigo è stato presentato il primo rapporto intermedio della Commissione Berger sulle transazioni di oro fra la Germania nazista e la Svizzera. Un rapporto voluminoso di oltre 180 pagine, nel quale si confermano i dati annunciati già nella statistica commentata pubblicata in dicembre alla vigilia della conferenza di Londra sull'oro nazista e in cui sono contenute anche numerose novità. Vi ricordo in breve i dati principali. Fra l'inizio e la fine della Seconda Guerra Mondiale, la Germania nazista trasferì in Svizzera oro per circa 1,7 miliardi di franchi svizzeri. Questo oro transitò dalla Banca Nazionale Svizzera, la quale ne acquistò per 1,2 miliardi di franchi. Fra le tonnellate e tonnellate transitate, lo annunciò già il rapporto Eisenstadt l'anno scorso e lo conferma oggi anche la Commissione Berger, c'era anche dell'oro proveniente dai campi di sterminio, circa 120 kg per un equivalente di quasi 600.000 franchi svizzeri, un fatto di cui ancora oggi non si può dire se la Banca Nazionale fosse a conoscenza. Cosa invece oggi si può affermare con certezza è che molto presto, già nel 1941, i dirigenti della Banca Nazionale Svizzera sapevano che la Reichsbank era in possesso di oro rubato alle banche centrali dei paesi occupati. Addirittura nel 1942 pensarono di fondere i lingotti provenienti dalla Germania per dissimulare la provenienza, diciamo, illecita dell'oro. Una certezza che deriva dagli atti, come ci dice il professor Jean-François Berger.
3: Sono qualche scritti verbali delle riunioni dove si dice dobbiamo fare attenzione.
2: Resta invece un mistero, un altro fatto, ossia il Consiglio federale sapeva quel che sapevano i dirigenti della Banca Nazionale sulla provenienza dell'oro nazista.
3: Non sappiamo se il Consiglio federale sapeva che gli altri sapevano. Molti contatti erano ora lì e non hanno lasciato tracce.
2: Il Consiglio federale ha comunque una sua responsabilità oggettiva, poiché aveva un obbligo di vigilanza nei confronti degli affari della BNS. A partire dal 1943 gli alleati misero in guardia la Svizzera dall'acquistare altro oro dalla Germania nazista, ma i dirigenti della Banca Nazionale non diedero ascolto a questi avvertimenti. Anzi, il 1943 fu l'anno in cui le transazioni di oro raggiunsero il loro culmine, ne giunse per quasi 600 milioni di franchi. Come mai la BNS continuò imperterrita nella sua politica?
3: Non hanno sentito bene l'evoluzione della situazione e hanno considerato le esigenze interne, cioè la stabilità del franco, più importante che la previsione del dopoguerra.
2: Insomma, la preoccupazione maggiore dei dirigenti della BNS era quella di mantenere la copertura aurea e la convertibilità del franco svizzero, garantire l'approvvigionamento del paese e la funzionalità della piazza finanziaria elvetica. Ma avrebbero potuto agire diversamente nel difficile contesto storico i dirigenti della Banca Nazionale?
3: Questo è difficile da dire, è difficile da evaluare la margine di libertà che avevano nella loro politica.
2: Ci sono quindi delle responsabilità molto chiare della BNS nella scelta di acquistare oro dai nazisti, responsabilità che sono anche individuali di singoli dirigenti.
3: Certo, e si vede nell'ambito della direzione della banca che sono anche disaccordi e alcuni hanno, particolarmente il presidente del consiglio della banca, che era lo stesso anziano presidente della banca stessa, ma era una generazione più anziana. Milano, e lui ha visto più chiaro dal 42-43, ha avvertito prudenza, però non è stato ascoltato per i giovani lupi della banca che erano tecnocrati.
2: Le responsabilità giuridiche verranno chiarite più avanti nel prossimo rapporto. La Commissione Berger ha messo comunque in chiaro più volte di non volere dare una valutazione politica e morale del comportamento dei dirigenti della BNS e oggi lo ha ribadito.
3: Beh, questo non è nostro compito. Noi dobbiamo portare i fatti e dare una certa interpretazione storica come l'abbiamo fatto, ma il giudizio morale da una parte non è ancora possibile se non abbiamo tutto il contesto che seguirà. E poi si deve fare attenzione di non giudicare secondo i criteri di oggi. Oggi abbiamo una morale o un giudizio sui criteri morali della politica che non, per evidenza, non sono quelli di 50 anni fa. Non siamo in guerra, non siamo sotto minaccia del vicino, non abbiamo problemi di approvvigionamenti, eccetera. E questo deve essere preso anche in considerazione.
1: E questo è un aspetto molto importante sottolineato dal professor Jean-François Berger: non giudicare secondo i criteri di oggi, è giusto, spesso ci dimentichiamo. E il primo rapporto della Commissione Berger, appunto datato 25 maggio 98, segna un passaggio molto importante perché mette per iscritto ciò che per decenni era, diciamo, rimasto sullo sfondo del dibattito pubblico. La Banca Nazionale Svizzera emerge, sapeva già nel 1941, l'abbiamo sentito, che una parte dell'oro fornito dalla Reichsbank proveniva da saccheggi nei territori occupati della Germania nazista, un dato che incrina ovviamente l'immagine di una neutralità completamente impermeabile. Però, tuttavia, il rapporto introduce anche una distinzione molto importante, anzi cruciale: non ci sono prove che la BNS abbia accettato consapevolmente oro sottratto direttamente alle vittime dei campi di sterminio. È una linea sottile che separa quello che si dice il piano della conoscenza da quello dell'intenzionalità e che fin da subito alimenta interrogativi. Ad esempio, la questione resta sospesa e le domande ce le poniamo ancora oggi: quali margini di scelta aveva la Svizzera in quegli anni e quanto pesa oggi quella zona grigia tra necessità economica, pressione geopolitica e responsabilità morali? Beh, le conclusioni della Commissione Berger non chiudono il discorso, forse anche questo è un aspetto importante, lo aprono ed è tuttora aperto e invitano ancora oggi a riflettere su che cosa significhi davvero neutralità quando la storia si fa tragedia.

0: Intramontabili, questo Dammi solo un minuto è del l'ascoltiamo anzi dal 1977. Dunque abbiamo guardato alle responsabilità, alle ambiguità, alle zone grigie dell'Europa durante il nazismo, come nel caso delle transazioni d'oro analizzate dalla commissione Berger. Ci spostiamo ora su un altro piano, quello della propaganda, dell'immagine, dei simboli. Arriva ancora, sì, c'è il regime nazista che non si è costruito solo attraverso l'economia e il potere militare, ma anche attraverso grandi messe in scena pubbliche capaci di raccontare al mondo un'idea precisa, quella della superiorità della razza ariana. Perché vi dico questo e dove voglio arrivare? Perché proprio dentro una di queste messe in scena qualcosa si incrina. Siamo al 25 maggio, ma del 1935, in una gara universitaria, un giovane atleta afroamericano. Mi direte, ma cosa c'entra? C'entra, perché questo atleta riscrive i limiti del corpo umano. Lui si chiama Jesse Owens, stabilisce 6 record del mondo e supera per la prima volta gli 8 metri nel salto in lungo. Cosa c'entra? C'entra perché 2 anni dopo, alle Olimpiadi di Berlino, Jesse Owens vince 4 ori nei 100 e 200 metri, nel salto in lungo e nella staffetta 4%. Immaginatevi la situazione, la messa in scena, diventando il simbolo sportivo della smentita dell'ideologia nazista. La traccia che sto per proporvi è del 1996, c'erano Tiziano Colotti e Gino Buscaglia. Ecco, no, questo Johnny Cash adesso vi propongo subito, capita, oggi è una giornata così, questo, dicevo, questa traccia del 35 ed è una bella testimonianza.
1: Io c'ero. Ricordi di un inviato sportivo.
2: Parlavamo la settimana scorsa della tua prima Olimpiade, Tiziano, quella di Roma, e tu hai fatto tutta una serie di accenni a questa grande occasione di incontro che hai avuto con persone dei tipi più diversi, anche a livello di razza, di religione, eccetera, ma soprattutto uniti dallo sport. Ecco, l'Olimpiade, non solo quella di Roma, perché tu ne hai vissute molte, l'Olimpiade come occasione di incontro.
3: Certo, e a quei tempi, bisogna già dire a quei tempi.
2: Eh sì.
3: E l'occasione di incontri era molto più facile di oggi, non vi erano stati ancora pericoli che poi invece ci furono, si scatenarono, la sanguinosa Olimpiade di Monaco del 72 con l'assalto dei terroristi di Settembre Nero. Giravi per il villaggio olimpico e facevi incontri di ogni tipo e un giorno scopersi che se ne stava lì al fresco sotto una pianta un nero con i capelli però già bianchi che mi parve di riconoscere. E dissi al collega Albertini: ma quello non è Jesse Owens?
2: Oh, niente meno.
3: Niente meno che un personaggio storico, Owens, che nel 36, vincendo 4 medaglie d'oro nei 100, 200, salto in lungo e staffetta 4%, si disse e si scrisse che fece fuggire Hitler dal palco delle autorità perché era la vittoria di un nero contro
2: la pura razza ariana.
3: Sulla pura razza ariana. E col mio inglese un po' zoppicante avvicinai Jesse Owens, il quale mi disse: non potrei concederle un'intervista perché ho un contratto a fior di dollari, dollari
2: americano,
3: anche allora, con una televisione americana per fare i commenti sull'atletica leggera. I commenti di Jesse Owens sull'atletica leggera,
2: capirai,
3: sarebbero come i commenti oggi nel ciclismo se fossero ancora vivi.

0: e il desiderio di primeggiare per dimostrare ai bianchi non di essere superiori ai bianchi, ma di essere quantomeno alla pari. Poi lessi più tardi, molti anni più tardi, che avevo fatto fuggire Hitler. Beh, devo dire che non mi è proprio dispiaciuto.
1: Come ti sentisti tu a aver potuto parlare con una leggenda vivente?
0: E beh, devo dire, ero molto più giovane e ero anche molto emozionato. Io parlavo con un uomo mito in quel momento.
2: Il mito, il campione, ma anche l'uomo, come abbiamo sentito da Tiziano Colotti nel suo ricordo, Jesse Owens, che esce in fondo attraverso questo racconto anche dalla leggenda olimpica e torna un incontro reale. A fissare per sempre quell'Olimpiade del 36, io non è la prima volta che lo dico, però se vi incuriosisce potete andare su YouTube, c'è un film che rappresenta proprio, registra tutta questa messa in scena. Parlavamo di messa in scena del 1936 dell'Olimpiadi a Berlino, si intitola Olimpia di Leni Riefenstahl, è il film voluto dal regime nazista che trasforma i giochi di Berlino in un grande racconto visivo per molti versi straordinario, che esalta questi corpi, il gesto atletico, la perfezione formale. È un capolavoro tecnico se vi interessa quell'aspetto del cinema, ma però anche un ottimo strumento di propaganda. Dentro quelle immagini resta anche ciò che sfugge al controllo, le vittorie appunto di Jesse Owens che incrinano il racconto costruito dal regime.

La situazione alla Galleria de San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Rolo è chiusa in direzione nord. Passiamo ai Grigioni, dove si registrano rallentamenti anche sulla 13 tra Rothenbrunnen e Reichenau in direzione nord. A nord delle Alpi, infine, ci sono importanti rallentamenti sulla 2 tra Schönbühl e Krickstetten in direzione di Zurigo. E per quanto riguarda i treni navetta, vi segnaliamo che ad Oberalta, alla stazione di carico della Furka, ci sono attese di circa 2 ore.

Britney Spears, Born to Make You Happy. Siamo nel 1999, adesso torniamo agli anni 70, perché ci sono opere che non si limitano a raccontare una storia ma cambiano il modo di immaginare il futuro. Proprio così, perché alla fine degli anni 70, mentre il mondo vive una fase di incertezze e di trasformazioni, il cinema torna a parlare in modo diretto, quasi come definire, archetipico. Cioè bene contro male, luce contro oscurità. Avete capito di che cosa sto parlando? Perché lo fa il cinema portando lo spettatore lontanissimo, nello spazio. La traccia è del 27 ottobre 1977.

0: Opinioni attorno a un tema, serie dei testimoni. Alberto Farassino e le guerre stellari. Presenta Carlo Felice Venegoni.
1: Guerre stellari, o Star Wars, come si chiamava in originale questo film di George Lucas, ripropone dunque il tema della lotta fra il bene e il male. Per gli ascoltatori ticinesi che potranno vedere il film solo fra qualche tempo, basterà dire che questa lotta nel film avviene all'interno di un impero che ha ormai normalizzato tutto l'universo. E cosa c'è dietro al fatto che proprio oggi, in un momento di così grave crisi morale e finanziaria, un film come questo ha un così grande successo? Su questi interrogativi ci intratteniamo oggi con Alberto Farassino, docente di storia del cinema all'Università di Trieste e critico del quotidiano La Repubblica di Roma. Farassino, secondo lei, da cosa scaturisce il successo che sta raccogliendo un po' dovunque Star Wars o Guerre Stellari?
2: Dunque, io credo che prima di tutto si debba parlare non tanto delle caratteristiche peculiari di questo film, voglio dire dei contenuti o dell'ideologia o anche solo delle caratteristiche stilistiche di questo film, e neanche del genere. Per esempio, per molti il successo del film rientra nell'attuale successo del cinema di fantascienza, ma direi quasi delle caratteristiche materiali del film, cioè della sua enormità economica, della sua enormità spettacolare. C'è indubbiamente, mi sembra, una tendenza nel cinema a suddividersi verso due direzioni opposte, cioè da una parte la direzione del cinema sempre più specializzato, quello che si vede nei cineclub, nelle piccole salette, cosa che si dimostra anche dalla ristrutturazione dell'esercizio. In Italia non avviene ancora, ma per esempio in Francia i grandi cinema vengono spezzettati in 4 o 5 piccole salette di 150-60 posti, dove si vede il film in maniera molto specialistica, in maniera molto raccolta, e questa è una direzione. L'altra è quella del cinema circo, del cinema che convoglia enormi masse di spettatori su enormi schermi con enormi colori, enormi musiche, enormi suoni. Credo che appunto Star Wars sia la conferma di questa divaricazione, di questa forbice che va assumendo il cinema oggi, in relazione anche alla presenza sempre più massiccia del cinema televisivo, dei film televisivi.

0: Per la serie I testimoni di opinioni attorno a un tema avete ascoltato Alberto Farassino e le guerre stellari. Ha presentato Carlo Felice Venegoni. Ha collaborato Adele Viviani.
1: Colonna sonora o sigla meravigliose ancora oggi. E sì, effettivamente Guerre Stellari diventa in pochissimo tempo dall'uscita il 25 maggio del 77 un fenomeno senza precedenti, il film con il maggior incasso della storia però fino a quel momento. Adesso non ricordo più, c'è un altro record, non voglio sbagliarmi, però l'aspetto importante, l'abbiamo sentito in parte anche in questa traccia del 77, che il successo non è solo spettacolare ma è anche simbolico. In un'epoca soprattutto di valori incerti, cosa fa il regista George Lucas? Costruisce un racconto in cui la distinzione tra il bene e il male torna netta, torna riconoscibile. Quindi cavalieri, forze misteriose, imperi, ribellioni, una struttura chiaramente antica, quasi mitologica, trasportata nel futuro. Questo è il grande genio. E mentre cresce il dibattito sul ruolo della scienza e della tecnologia, il film propone un equilibrio diverso, originale comunque. Accanto alle macchine e ai mondi artificiali resta centrale comunque l'uomo. L'uomo con le sue scelte, con i suoi errori, con i suoi fallimenti, con il suo genio, la sua misura, la sua capacità di orientarsi.

0: Grazie Ornella Vanoni che ci ha accompagnati fin qui alle 14:46 minuti. Abbiamo parlato della fantascienza di Guerre Stellari. Passiamo alla scienza, perché ci sono innovazioni che entrano nella vita quotidiana quasi, diciamo, silenziosamente, ma aprono però questioni molto profonde, aprono questioni scientifiche, etiche naturalmente, culturali. All'inizio degli anni 90 la biotecnologia compie un passo decisivo, portando la ricerca direttamente nel cibo. È l'inizio di una nuova stagione destinata appunto a far discutere. La traccia che vi propongo, e poi nel disannuncio vi spiegherò anche perché ve l'ho proposta, è del 30 ottobre del 2000. Vi ricordate Marco Martucci, le lezioni a Rete 1, le bellissime lezioni e preziose del biologo Marco Martucci? Qui ci parla di organismi geneticamente modificati a pochi anni dalla loro comparsa sul mercato.
1: Dentro le cose.
2: Soia transgenica, mais transgenico, pecore e mucche transgeniche. Se ne parla sempre più spesso, con curiosità e timore, fra speranze, successi e insuccessi. È una delle più recenti e sconvolgenti scoperte nel campo della biologia. Ottenere organismi, piante, animali, batteri dotati di caratteristiche nuovissime. Ora siamo in grado di lavorare direttamente sul corredo genetico. Transgenico, cosa significa? Un organismo transgenico si ottiene inserendo nel suo genoma, con tecniche della cosiddetta ingegneria genetica, i geni di un'altra specie. Prima di chiarire tutti questi concetti, cogliamo la drammatica novità di questo procedimento, il superamento della barriera interspecifica. Che cosa vuol dire? Le specie in natura si accoppiano solo fra loro, petti rossi con petti rossi, trote con trote, ciliegi con ciliegi e così via. A parte qualche rara eccezione come cavallo e asino, specie diverse non si incrociano mai fra loro. Il mito è pieno di animali strani, certo, ma sono fantasie grottesche e affascinanti finché si vuole, ma solo fantasie. Vediamo insieme adesso in modo semplice come si fa. Cominciamo dalla cellula. Saprete che ogni essere vivente, anche noi, è fatto da cellule. Il nostro corpo è un insieme organizzato, per questo si parla di organismo, di circa 40.000 miliardi di cellule. Dentro le cellule, fra tante altre cose, c'è il programma, che è fatto dai cromosomi. Nella nostra specie i cromosomi sono 46, 23 ricevuti dal papà e gli altri 23 dalla mamma. Ma questi cromosomi di cosa sono fatti? La sostanza che li costituisce è il famoso DNA, l'acido desossiribonucleico. Immaginate il DNA ingrandito all'inverosimile come una lunghissima collana di perle. Ecco, un pezzo di questa microscopica collana è un gene. Su un cromosoma ce ne stanno migliaia. Noi umani abbiamo un programma di circa 100.000 geni, il cosiddetto genoma. Ogni gene è responsabile di una qualche caratteristica, che so, il colore degli occhi o la forma del naso. Fino a non molti anni fa nessuno pensava che sarebbe stato possibile operare direttamente sui geni, su qualcosa che non si vede nemmeno, insomma. Ebbene, questo accadeva fino al 1971, quando il biologo americano Paul Berk riuscì a unire i DNA di due specie differenti, un virus e un batterio. Perché proprio virus e batteri, chiederete? Perché si tratta di organismi semplici, con un DNA semplice. Il biologo prese un pezzo di DNA del virus e lo inserì in quello di un batterio, superando la famosa barriera fra specie diverse. Questa rivoluzionaria tecnica, che farà meritare a Berg il premio Nobel nel 1980 e chiamata tecnica del DNA ricombinante, ha aperto la strada a tutte le moderne e attualissime biotecnologie.
0: È sempre un piacere riascoltare il biologo Marco Martucci qui nel 2000, ma perché vi ho proposto questa traccia? Perché il 25 maggio prima del 1992 gli Stati Uniti autorizzano la vendita del primo pomodoro transgenico, un prodotto progettato in laboratorio per durare di più, modificando il processo naturale di maturazione. Da allora gli OMG si sono diffusi soprattutto in alcune parti del mondo, in particolare negli Stati Uniti, in Canada e in Brasile, diventando una componente stabile dell'agricoltura industriale, in particolare per colture come mais e soia. Ci siamo quasi abituati a questo. In Europa però la diffusione resta più limitata perché accompagnata da normative restrittive e da un dibattito pubblico che non si è, per la verità, mai davvero concluso. Oggi infatti la questione diciamo che si è ulteriormente evoluta. Alle prime tecniche di ingegneria genetica si affiancano metodi poi più recenti come il cosiddetto editing genomico. Vorrei qui il professor Marco Martucci per spiegare meglio di me, ve lo spiego in parole molto semplici. È una tecnica che permette di modificare in modo preciso il DNA di un organismo intervenendo direttamente sui suoi geni. Ecco, questa tecnica promette interventi più precisi, ma le domande di fondo restano appunto: sicurezza, impatto ambientale, controllo delle filiere, accesso alle risorse. Direttamente da Top Gun 1986.

0: Allora, ho visto Alessandro Bertellotti, detto Berti, in studio, ho detto ma non è giovedì.
1: No, più Bertoglio che Bertellotti, dai.
0: Cosa ho detto?
1: Bertellotti.
0: Beh, oggi non è giornata, eh. Non so se si è capito.
1: No, più che altro per lui, perché
0: vedi come mi confonde. Io dico, cioè, Alessandro Bertoglio in studio, quindi ci sono le segnalazioni del cinema, no.
1: Si ricorda di me Marion Cotillard, che ho visto una volta nella vita, non ti ricordi tu che ti vedo tutti i giorni?
0: Guarda che grave, grave. Dobbiamo preoccuparci. Comunque, tu oggi sei qui per chiudere un cerchio, sostanzialmente.
1: Certo, dopo due settimane che vi abbiamo tediato da Cannes con tutte le notizie, gli aggiornamenti, i tappeti rossi e le scalette dei fotografi, bisogna mettere il punto finale a questa edizione.
0: Ecco, e la canzone che abbiamo ancora in sottofondo c'era anche a Cannes.
1: Sì, perché hanno fatto vedere per i 40 anni Top Gun, quindi in spiaggia, al cinema della spiaggia, molto bello, c'erano tanti bei filmi.
0: Films. Grazie Alessandro.
1: Prego.
0: Bertoglio.
1: Sì, quello
0: ci
1: va
0: sentiamo
1: bene.
0: Dopo con Elisa Manca per nuovi passaggi, mentre io vi do appuntamento a domani per nuove tracce, invece. Nuove tracce con Enrica Alberti. Grazie, statemi bene, benissimo.

0: Rete 1. Pochi secondi alle 15.
1: In studio Daniele Coroneo. Il Paleo Festival di Nyon ha confermato di sapere che nel 2019 il cantante francese Patrick Bruel ha avuto un comportamento inammissibile nei confronti di una massaggiatrice volontaria del festival. Un accordo finanziario era poi stato raggiunto tra la massaggiatrice e il cantante in cambio del ritiro di una denuncia. La presa di posizione del festival segue le rivelazioni avvenute ieri sera in una trasmissione francese che ha raccolto la testimonianza della donna. Il Paleo ha fatto sapere di non volere più collaborare con Patrick Bruel. Nei suoi confronti negli scorsi anni sono state presentate almeno 13 denunce per stupri e aggressioni sessuali. Non solo code al tunnel autostradale del San Gottardo. Per il fine settimana di Pentecoste l'affluenza è stata alta anche negli aeroporti svizzeri. Nell'intero weekend dall'aeroporto di Ginevra sono passati 210.000 viaggiatori. Tra sabato e domenica oltre 84.000 passeggeri sono transitati dallo scalo di Basilea Mulhouse e altri 34.000 sono attesi oggi. Gli esteri. Secondo la Tasnim, agenzia di stampa iraniana semistatale, l'Iran ha permesso a 32 navi di attraversare lo stretto di Hormuz. Si tratta di petroliere, portacontainer e altre imbarcazioni commerciali. Intanto è sempre in sospeso il destino di un'intesa tra Iran e Stati Uniti che possa fungere da primo passo per discutere in seguito di un accordo definitivo. Entrambe le parti affermano di essere vicine al raggiungimento di un'intesa, per la quale serve però del tempo. In Iran, Mohammed Boher Khalibaf è stato riconfermato presidente del Parlamento per il settimo anno consecutivo. Khalibaf, ricordiamo, svolge un ruolo di primo piano nei negoziati. Dall'inizio della guerra il 28 febbraio il Parlamento era rimasto chiuso e in questo periodo si sono tenute solo poche sessioni online. E c'è già un'allerta canicola. Meteo Svizzera ha diramato un avviso moderato di grado 2 su 5 per le basse quote di Ticino e Moesano. Questo è valido a partire da mezzogiorno di domani fino alle 20 di mercoledì. Attese massime tra i 30 e i 33 gradi e minime notturne tra i 17 e i 20 gradi. Per l'hockey si separano le strade dell'Ambri Piotta e di Jesse Zgragen. La decisione è stata presa dalla squadra leventinese, che specifica che l'operazione si inserisce nella strategia presentata all'arrivo del nuovo direttore sportivo Lars Weibel. Zgragen ha giocato 6 stagioni con la maglia bianco-blu. Oggi e domani in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, con sviluppo di cumuli nel pomeriggio che potrebbero dare origine a temporali isolati.
2: La situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo, segnalate code di 3 km, conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Nei Grigioni il traffico è incolonnato, i ritardi fino a 30 minuti anche sulla A13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione nord. A nord delle Alpi invece si segnalano code sulla A1 tra Krickstetten e Herkingen in direzione di Zurigo. Per quanto riguarda infine i treni navetta, a Oberwald, alla stazione di carico della Furka, sono segnalate attese di 2 ore.

Buon pomeriggio, ben ritrovati, questo è Passaggi. Voi se volete allo 076 321 11 13, tra poco torniamo al cinema e respiriamo ancora un po' di festival.

0: Non si può sfumare prima questa canzone. Aretha Franklin ad aprire il nostro passaggi. Oggi giornata per molti di festa. Adesso vi faccio sentire una voce e voi penserete: ma non è giovedì? Ciao Alessandro!
1: Buongiorno, buon lunedì.
0: Alessandro è il Bertoglio che di solito il giovedì ci porta le novità dal cinema, ma naturalmente negli ultimi giorni l'abbiamo sentito anche insieme a Moira Bubola come inviato a Cannes. Noi gli abbiamo chiesto di venire un po' non solo a dirci come si stava sulla Croisette negli ultimi facciamo 10 giorni, ma anche e soprattutto a fare un po' di bilancio, anche perché si sa che dopo Cannes il mondo del cinema, che sia quello della produzione, dei giornalisti di questo campo, dopo rivolgono lo sguardo a Locarno. Alessandro, partiamo dalla base, dai.
1: Allora, per arrivare al centro della discussione, al succo, sì, alla ciccia di quello di cui dobbiamo parlare,
0: ciccia,
1: si può prendere avvio da tre diversi punti di vista: dalla qualità dei film, dalla qualità degli ospiti e dal verdetto finale. Da dove vuoi cominciare?
0: Io avrei, in maniera classica, sarei tornata al chi ha vinto, però ce l'ho qua scritto qua davanti perché c'è anche l'articolo in questo momento su rsi.ch/info, o se preferite sotto il canale Cultura, che ci ricorda che questa Palma d'Oro numero 79 se ne va a Christian Mungiu, quindi Romania, però un film che ha un bel po' di Norvegia.
1: Sì, perché è girato in Norvegia, perché la protagonista, che è Renate Reinsve,
0: che è il suo momento d'oro.
1: È il suo momento d'oro, uscirà giovedì nelle sale anche con un horror, quindi insomma è l'attrice del momento. Sentimental Value l'anno scorso l'ha portata fino alla nomination per gli Oscar. È bravissima, è dolcissima. Moira l'ha incontrata, l'ha intervistata.
0: È altissima, vero?
1: È altissima, è insomma.
0: Ha molti...
1: volere di più.
0: Sì. Come si chiamano quando sono quegli aggettivi tipoissima? In questo momento non mi viene. Molti superlativi per lei. Ecco.
1: Sì, Fjord è un buon film, è un film abbastanza complicato, ma essenziale, semplice nel suo sviluppo, però ci racconta una cosa molto importante. Parla di intolleranza religiosa, perché qui c'è una famiglia con un forte radicamento religioso che si sposta dalla Romania, da dove viene il padre di famiglia, che ha conosciuto questa donna norvegese, si sono sposati, hanno avuto dei figli, lui ha ricevuto un'offerta di lavoro dalla Norvegia e decidono di ritornare, cioè lei di ritornare, lui di andare in Norvegia con tutta la famiglia. Vengono accolti apparentemente abbastanza bene, però il fatto che loro siano così cattolici, così legati a un certo modo di crescere i figli e di vivere la famiglia, fa un po' storcere il naso alla libertina e libertaria Norvegia, perché in Norvegia noi siamo nelle statistiche, sappiamo che è il posto dove si dice uno di quelli dove si vive meglio al mondo, però se tu dai uno scappellotto al figlio, che non si dovrebbe fare, però noi ci siamo cresciuti, adesso sicuramente il tempo è cambiato, però addirittura subentrano i servizi sociali e tu rischi, oltre al fatto che ti portino via i figli, e a loro ne portano via tutti e cinque, anche la denuncia penale. E quindi è questo confronto fra due mondi apparentemente vicini ma realmente distantissimi su cui è costruito questo film. Mungiu è stato giornalista, ha raccontato a Moira durante l'intervista, e lui si è occupato molto di questo tipo di discrepanze nella legislazione di diversi paesi, e quando gli è venuta l'idea di fare questo film ha scelto la Norvegia perché per tutti la Norvegia è il simbolo, va tutto bene,
0: funziona tutto. Il film, scusa, magari dico una cosa che hai già detto, ma il film a te è piaciuto?
1: A me è piaciuto.
0: Tu sei d'accordo?
1: A me è piaciuto.
0: Sì.
1: Beh, se avessi dovuto votare da solo io avrei dato la Palma d'Oro a un altro film. Però a me il film è piaciuto molto. Io avrei dato la Palma d'Oro al film le cui attrici invece hanno vinto il premio per la migliore, per le migliori attrici, che è quello di ce l'ho scritto qua, All of a Sudden, Sudan, di Rizuka Maguchi.
0: Sì, ecco anche perché non ti venivano subito i nomi.
1: Sì.
0: Dovete sapere, no, adesso vi dico il dietro le quinte. Alessandro è arrivato, sapevano naturalmente che avremmo fatto questo intervento oggi, è arrivato con tipo un compendio, paginate e paginate, perché quanti film hai visto?
1: È soltanto la stampa, sì, del palmarès per ricordarmi,
0: certo,
1: i titoli.
0: Però di lato hai tutti i tuoi appunti.
1: È il programmino, e ognuno
0: hai visto
1: ho dato
0: giorni?
1: I miei voti, 30.
0: 30 film in quanti giorni?
1: Praticamente in 12 di festival, però ad esempio il primo giorno ce n'erano soltanto, l'ultimo giorno ne ho recuperato uno che non avevo visto e ci tenevo a vedere, poi ho fatto il primo venerdì 5.
0: No, ma sai perché te lo faccio raccontare? È chiaramente, qualcuno dirà, è chiaro, è lì a fare l'inviato, magari qualcuno all'ascolto pensa, ah, vedi questi giornalisti inviati, vanno lì, vedono tre film, ci raccontano delle cose, tanto noi non lo sappiamo, e poi stanno con i piedi in acqua,
1: sì,
0: nel mare.
1: Certo, che ho visto di passaggio. Però volevo soltanto dire una cosa. Un'ora e 50, un'ora e 38, un'ora e 22, 2 ore e 20, 3 ore e 16, 1 ora e 54, 2 ore e 06, 2 ore e 15, 1 e 55.
0: Mi stai dicendo che mi hanno 10, ascoltato 2, quando gli dico 2:40, basta film lunghi?
1: 2:19, 2:26, cioè tre film sotto le 2 ore. È abbastanza faticoso,
0: sì,
1: il tutto. Cioè, ringraziamo John Travolta che ha fatto un film di 1 ora e 1 minuto, molto bello, per chi lo vuole.
0: È un mediometraggio praticamente,
1: è
0: un'ora e un
1: poco
0: minuto.
1: Più di un mediometraggio, però dal 29 lo potete vedere su Apple TV, è veramente dolcissimo, e grazie.
0: E come si chiama?
1: In italiano è Volo notturno per Los Angeles.
0: Allora, di Cannes continuiamo a parlare ancora tra un attimo, questo è Coez.

0: Questo è Coez, ci vuole una laurea. Allora io volevo chiedere se siete d'accordo voi all'ascolto ancora ad Alessandro se ci fa fare un po' la vita da inviato a un festival come quello di cinema, perché magari qualcuno si sta chiedendo: ma perché due inviati? Perché noi abbiamo sentito te, abbiamo sentito anche Moira Bubola, no? In questi casi come lavorate? Come vi dividete i compiti, Alessandro?
1: Boh, intanto siamo due inviati, però ci sono tre reti radio, due reti TV, il web, i social, il portale cultura, per cui
0: lo fate voi, non è che
1: facciamo
0: insieme,
1: solo noi, sì, certo.
0: Non è che insieme a voi c'è qualcun altro che noi non vediamo e fa le altre cose.
1: No, di solito no. Poi ovviamente siamo intercambiabili, Moira e io, e Cannes è un festival molto particolare, nel senso devi guadagnarti come militari le stellette sul campo, per cui ogni testata importante ha diritto a un super pass che gestisce Moira, ovviamente, essendo la caporedattrice, che ti permette di andare a vedere i film del concorso al mattino alle 8:30, uno in fila l'altro. Quindi okay, possono essere giornate da 2 o giornate da 3. Nelle giornate da 3 arrivi a casa intorno alle 3 del pomeriggio, alle 4, e te li vedi uno dietro l'altro. Poi ovviamente devi lavorare per la radio, lavorare per la televisione, fare i servizi, fare le riprese, le interviste, e quindi è veramente un gioco di Tetris riuscire ad abbinare tutto. Moira, che appunto segue il concorso, lo segue tutto, ha lo sguardo completo. Io quando posso vado a vedere i film del concorso, se riesco li seguo tutti anch'io, però io, non avendo al mattino la necessità di andare a vedere proprio uno di fila all'altro i film, anche perché le proiezioni per la stampa sono la stampa normale, quella che non ha il super accredito, sono diluite durante il giorno, ho la possibilità di andare a vedere anche i film fuori concorso, che fino all'anno scorso erano Indiana Jones, erano Mission Impossible.
0: So che stiamo arrivando a un tasso dolente.
1: Quest'anno un po' meno, però tipo Travolta era fuori concorso, tipo L'Abandon, che è uno dei film più forti che è stato visto in questo festival, era fuori concorso, per cui si riesce in questa maniera ad andare a vedere anche quelli, considerando che poi abbiamo gli appuntamenti fissi con le radio, abbiamo fatto per 5 volte la diretta a prima ora, quindi in televisione, e fare la diretta in televisione che va in onda alle 18:20, per dire, vuol dire che alle 5:30 devi essere sul posto, devi provare le linee, devi controllare tutto, cioè è un lavoro abbastanza intenso. E poi dopo, per esempio, noi che abbiamo la tessera normale, i film del concorso di solito ce ne sono due alla sera, uno che comincia intorno alle 7:30, 8, e uno che comincia intorno alle 9:30, 10, e se ti becchi un film di 2:40 che comincia alle 10 di sera, vuol dire che ora che torni a casa e ora che ti addormenti sono le 2 passate.
0: Sì, magari ci devi aggiungere anche ad alimentarti, farti una doccia, per dire.
1: Senza dimenticare che il mattino alle 7 devi essere sveglio, perché anche i giornalisti devono prenotare l'ingresso alle sale, non è che vanno lì, oh ciao sono qua, sono Alessandro, entro.
0: Ok, grazie Alessandro, perché secondo me è carino raccontare a chi non ha ben idea di come funzioni il tipo di lavoro che fate, e anche che richieda tanto tempo, una mente concentrata per molte ore. Non è come noi che diciamo boh, vado al cinema, sì no, lo decido all'ultimo, vedi un film solo, il tuo pensiero sta solo lì. Grazie. Detto questo, ci hai dato già qualche via per parlare del festival, nel senso di che festival è stato, al di là dei premi che si sono assegnati.
1: Allora sì, che festival è stato? Con l'assenza, come abbiamo detto, dei film degli studios americani, con l'assenza del cinema italiano, che comunque in Francia è importante, è amato e è seguito.
0: Scusa, devo fare un passo indietro, ma qui colpa mia. Assenza degli studios americani. Cos'era successo quest'anno che c'era questo?
1: No, non è successo niente in particolare. I film, gli studios probabilmente non hanno presentato i film alla selezione. Quelli che potevano interessare a Cannes sono stati probabilmente chiesti agli studios, che hanno detto no, preferiamo fare una promozione diversa, per cui Spielberg, che esce il 10 di giugno,
0: quindi tra poco, era un ottimo timing,
1: non ha avuto l'anteprima sulla Croisette, e il film di Guerre Stellari, in passato molti dei film di Guerre Stellari erano stati presentati a Cannes, Mandalorian e Grogu non era nella selezione ufficiale, nemmeno fuori concorso, quindi sono state delle scelte così. Il cinema italiano probabilmente, il comitato di selezione ha ritenuto non essere all'altezza i film che sono stati presentati, avrebbero sicuramente fatto carte false per avere il nuovo Nanni Moretti, però non era ancora pronto al momento della selezione, al momento dell'inizio del festival, per cui
0: è andata così. Ok, mi piace il discorso delle piattaforme, giusto? Però
1: sì, le piattaforme lì è un problema secondario, nel senso il film di Travolta, abbiamo detto, era su Apple TV Plus, però non era in concorso, perché se un film è in concorso a Cannes deve uscire in sala in Francia, e se un film esce in sala in Francia per 13 mesi non può andare sulle piattaforme. Quindi se tu investi tanto in un film, probabilmente non vuoi aspettare un anno mentre tutto il resto del mondo lo vede per monetizzarlo anche in Francia.
0: Ok, ti ho fatto andare un po' oltre, ma era giusto per capire le regole, no? Dietro.
1: E che festival è stato? Abbiamo detto all'inizio che sarebbe stato un festival con tanto cinema d'autore, con tanto cinema francese, e avremmo dovuto vedere film per film la qualità di questi film. Orbene, alcuni film erano piuttosto interessanti, piuttosto ben riusciti, altri un pochino meno. Il cinema francese, leggendo le testate durante la giornata di sabato, fosse stato per loro avrebbero preso tutti i premi, in realtà ne hanno preso uno soltanto. E io direi forse anche giusto così, perché il livello medio dei film che sono stati presentati non era proprio paragonabile, non so, al film che ha vinto di Mungiu, oppure a me è piaciuto molto quello di Almodovar, che è in sala in questi giorni anche qui da noi, o per dire il mio preferito, che era quello appunto di Ryusuke Yamaguchi, Soudain, con due interpreti splendide che infatti hanno vinto il premio per la migliore interprete. Ecco, qui arriviamo a quello che secondo me è il punto dolente. Un festival con 22 film in cui la giuria dà 3 premi a pari merito, secondo me c'è qualcosa di sbagliato nella giuria, non nel festival. Perché va bene se vogliamo essere... Il regolamento dice che ne puoi dare massimo uno. Va bene che loro hanno premiato gli attori di un film e le attrici di un altro, però ad esempio il film Coward, di cui sono stati premiati 2 attori, i protagonisti erano 3, perché ne ha lasciato fuori uno e l'altro no. Mm-hmm. Le 2 attrici del film giapponese, ci stavano premiarne una piuttosto che l'altra, sarebbe stato un errore, quindi quelli li puoi anche accettare. Ma poi quando ti danno un doppio premio anche alla regia, e allora dici, beh, ma allora... perché avete dovuto riunirvi anche il sabato? Fate a botte piuttosto e la risolviamo alla vecchia maniera, alla tarantiniana.
0: Sì. Leggevo poi appunto nell'articolo che troviamo come bilancio di Cana anche sul sito della RSI, il titolo è Il gioco delle coppie, attori, attrici, registi si dividono le palme di questa edizione 2026, c'è il tuo commento, e però mi dicevi tra gli addetti ai lavori era anche un po' l'idea che questa, abbiamo detto, l'edizione 79, magari l'edizione un po' di passaggio perché l'anno prossimo si fa più sul serio.
1: Allora, credo di aver scritto anche che secondo me è un'interpretazione di comodo, perché giochi fatti...
0: Che ve lo augurate.
1: ce lo auguriamo, però non lo puoi sapere, perché va bene che sai già, se sei il direttore del Festival di Cannes, più o meno quali saranno i film importanti che escono l'anno prossimo, però non li hai ancora visti, perché non vengono chiusi un anno prima. E quindi augurarsi che sia così è una cosa che si fa, perché almeno l'anno prossimo sai che potrai contare su qualche cosa di un po' più consistente. Però io, come dico sempre, il cinema è un po' come il vino: o vai a trovare quello che per fortuna ha fatto un produttore indipendente che è buonissimo, o se no il vino, se è buono o no, lo sai soltanto dopo la vendemmia e dopo che è rimasto lì a riposare.
0: Va bene, chi vuole intendere intenda, abbiamo capito cosa ne ha pensato Alessandro Bertoglio di alcuni film, dell'edizione complessiva. Grazie Alessandro per averci portato non solo a vedere i film, ma anche un po' l'atmosfera. Io una cosa che apprezzo sempre un po' sapere da dietro, no? Dietro le quinte, che cosa succede. Adesso riflettori, occhi puntati su Locarno.
1: Che sarà un 79esimo pure quello.

0: Cosa è la Svizzera? Domanda complicata. Non esiste una sola.
1: Quattro lingue, quattro culture, un paese. Giornata speciale.
2: Els Autres.
1: Die Anderen.
2: Les Autres. Gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Mercoledì 27 maggio nella Svizzera Romancia. A parlare di ponti che uniscono territori, persone e culture. In diretta dal ponte più lungo del cantone. Una giornata per celebrare l'unione delle nostre differenze.
2: Els Autres.
1: Die Anderen.
2: Les Autres. Gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Mercoledì 27 maggio dalle 10 del mattino fino a sera. Rete 1.

0: la musica di Neck su Rete 1. Apriamo lunedì una nuova pagina di Ciclostilabili, anzi apriamo un nuovo libro, perché lo spunto anche per questo ciclo condotto da Manuela Bieri parte da un libro. È un libro pubblicato da UTET, Quasi Sapiens, dalla scimmia a Trump, come l'umanità se l'è cavata in 100 cenni storici. È un librone, 430 pagine, l'avrete immaginato, parla di storia. Lo ha scritto Guido Damini, classe 1995, storico, ma magari l'avete anche conosciuto in altro modo, perché lui è autore e anche conduttore di programmi radio, di spettacoli teatrali, di podcast. Appunto, viene intervistato questa settimana per noi da Manuela Bieri, raccontandoci il senso di parlare di storia, quindi restituendola a un po' di semplicità e immediatezza rispetto, insomma, a quello che a volte ricordiamo spizzichi e bocconi dagli studi del passato, perché la storia è anche connessioni, spunti e idee che hanno a che fare con il nostro oggi. Il percorso parte, siamo appunto in a lezione quasi di storia, e partiremo proprio dall'antichità con questo primo intervento.
1: Ciclostilabili.
2: Storia lineare o storia circolare? O storie parallele che fanno la storia? Raccontare, interpretare, capire la storia è tutt'altro che facile, e ancora meno facile è coinvolgere e appassionare giovani e meno giovani. Eppure la cosa riesce molto bene a Guido Damini. Lui è ovviamente storico, ma è anche un po' influencer, è un divulgatore ed è un autore radiofonico, teatrale e di podcast. Insomma, è uno che non sta mai fermo e che con il suo modo molto avvincente e a tratti controcorrente di raccontare e analizzare il passato, riesce a spiegare molto del presente. E iniziamo quindi questo viaggio attraverso cinque periodi fondamentali della storia dell'umanità, partendo dalla preistoria e dai Neanderthal, con una visione piuttosto diversa da quanto raccontato da libri di successo.
3: Esatto, infatti nel mio libro, appunto, che doveva essere una sorta di parodia del Sapiens di Harari, ecco, io utilizzo proprio la storia dei Neanderthal come grimaldello per rompere quella narrazione tipica di questi pensatori, appunto come Harari, che io definisco neopositivisti, secondo la quale appunto la civiltà umana ha seguito una linea retta verso il progresso, verso l'umanismo, verso il transumanesimo, l'uscita di sé fino a diventare dei veri e propri dei. Ecco, questa era la visione di Harari. Invece io ho notato una visione diametralmente opposta. Ecco, ho esaltato la preistoria, ho esaltato i Neanderthal come i veri portatori della inciviltà con la I maiuscola. Perché? Perché non si comportavano come le nazioni civili, che poi vedremo, appunto, le grandi civiltà dell'antichità. Come mai non si comportavano così? Beh, seppellivano i morti, sono stati i primi a seppellire i morti, e questo lo facevano anche le grandi civiltà. Ma cosa molto più interessante, gli scavi archeologici e paleoantropologici hanno scoperto appunto che i Neanderthal accudivano i propri compagni feriti, addirittura i propri compagni menomati, o addirittura i propri compagni che avevano qualsiasi forma di disabilità, anche grave. E questo mi ha fatto accendere una lampadina. Per cui nell'epoca dove, secondo Hobbes, ovviamente che è un filosofo, non era un paleoantropologo, gli uomini dovevano essere tutti lupi, che si scannano fra loro, che hanno bisogno di uno stato per mantenersi in pace, e invece l'archeologia già ci dice che proprio lì nella preistoria, dove in teoria c'erano proprio lupi ovunque, gli uomini non si comportavano come lupi, tutt'altro. Questo l'abbiamo visto attraverso i reperti archeologici. E come mai questo è inciviltà con la I maiuscola e con orgoglio? Beh, è perché questi uomini primitivi, a differenza delle grandi civiltà, non avevano alcuna concezione funzionale dell'essere umano. Per cui quando non è più funzionale la civitas, alla città, allora può essere scartato. Ecco, questa concezione qua avverrà solo, per esempio, con le grandi civiltà mesopotamiche e greche, dove appunto la fragilità umana, la debolezza umana, ogni forma di disabilità verrà osteggiata, e questa forma appunto di avversione per la vita umana non degna, ecco, arriverà a dei livelli nella grande filosofia, da Seneca a Platone ad Aristotele, di quasi proto-eugenetica. Quindi, secondo me, la parte della preistoria era interessante proprio per definire questi aspetti, e ovviamente per riassumere il tutto potremmo dire che un un altro aspetto che non la rende una retta lineare proprio verso la civiltà e verso le competenze future è il fatto che intorno al 9500 avanti Cristo sempre i nostri maledettissimi archeologi, pronti a rompere ogni nostra certezza, hanno trovato a Göbekli Tepe, questa cittadina della Turchia, hanno trovato una vera e propria megalopoli, una Manhattan di cacciatori raccoglitori, cioè proprio delle case, delle strutture di una civiltà sedentaria. Ma come? Cioè prima della civiltà, prima che venisse scoperta e utilizzata la scrittura, c'erano già delle case in muratura? Ecco, la risposta è sì, proprio perché in questo periodo l'uomo ha deciso di non decidere come vivere. Secondo la visione lineare della storia, a un certo punto sono diventati tutti sedentari, e invece no, ci sono delle testimonianze appunto di questi gruppi di cacciatori e raccoglitori che da tutte le parti del mondo allora conosciuto, per certi periodi dell'anno si ritrovavano tutti come una sorta di grande rave. E lì cosa facevano? Beh, costruivano delle vere e proprie comunità sedentarie per poi tornare ad essere nomadi. Era proprio come se l'umanità in quel momento lì non dovesse decidere se stare sedentaria e quindi iniziare a sfruttare tutte quelle idiosincrasie della città, no? Quindi l'accentramento produttivo, il fatto che si crea un ceto dominante. No, la popolazione umana si trova davanti a questo bivio e decide appunto di non scegliere, ovvero certi periodi dell'anno sono nomadi ed altri periodi dell'anno sono sedentari. Questo come mai? Perché si erano già accorti loro che una volta utilizzata l'agricoltura, una volta rimasti tutti fermi a casa, ecco che serve una gerarchia, e quando si struttura una gerarchia in una società fortemente stratificata, ecco che arriva come al solito la tirannide, lo Stato, la burocrazia, le guerre, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è interessante proprio perché di nuovo gli archeologi e gli antropologi, studiando queste prime comunità primitive, hanno visto che anche con queste sorta di comuni si potevano costruire grandi edifici, grandi opere. Per esempio Stonehenge non l'hanno fatta gli alieni, ma la visione è tale che noi non possiamo ammettere che dei uomini primitivi si siano messi insieme senza alcun sovrano, si siano messi insieme senza alcun re per un determinato tot di mesi e abbiano costruito per esempio Stonehenge. Troviamo più ragionevole che siano stati gli alieni, e questo mi ha fatto riflettere, no? Proprio perché noi non abbiamo questa concezione della nostra civiltà umana, per cui per noi è tutto lineare. In realtà non fu così, la storia umana è molto meno bianco e nero di quello che pensiamo, e quindi ecco che potremmo riassumere la preistoria come un'epoca di enormi, gigantesche trasformazioni e rivoluzioni che però non avevano un piano ben preciso e ben strutturato. E infatti abbiamo testimonianze già del 10.000 avanti Cristo di questi popoli che a un certo punto dissero no grazie alla sedentarizzazione, vedendone tutti i suoi lati negativi, altri popoli che dissero facciamo una via di mezzo, e altri invece che si lanciarono nella sedentarizzazione più selvaggia. Ora, sicuramente gli ultimi a un certo punto sono stati quelli più competitivi, che poi hanno spazzato via tutte queste forme di comunità protostatale. E infatti questi stessi popoli che a un certo punto si sono sedentarizzati saranno gli stessi che andranno a bussare alla porta di quei popoli che avevano detto di no, per esempio gli indiani d'America. Ecco, loro sono i discendenti di due decisioni diverse. Una comunità umana ha deciso di sedentarizzarsi e quindi ha creato la civiltà, e l'altra invece è rimasta nomade. E il problema della terra è che è piena di acqua, piena di mari, quindi è facilmente solcabile con delle navi, e queste decisioni prima o poi si pagano. Infatti noi di sicuro ci siamo beccati l'industrializzazione selvaggia, la schiavitù, il lavoro minorile, tutte queste brutte cose certamente, ma ci siamo anche beccati la civiltà e la sicurezza di poter annientare, completamente disintegrare ogni concorrenza di tutte quelle comunità invece che hanno scelto di mantenere un aspetto più tribale e in armonia con la natura.
2: Ecco Guido, che sembra davvero chiaro quanto sia fondamentale questo periodo storico, che in realtà spesso si tende a sottovalutare. Di fatto, mi viene da dire che viene insegnato anche poco nelle scuole, università comprese. Ma in chiusura di puntata ti chiederei ancora di raccontarci qualcosa del ruolo delle donne, che nella preistoria hanno dato il via a rivoluzioni importantissime.
3: Sì, assolutamente, anzi è essenziale il ruolo delle donne, perché ricordiamo i Neanderthal, tornando ai nostri belli Neanderthal, che aiutavano il prossimo, non ostracizzavano le forme di disabilità, addirittura erano così avanti che non avevano una divisione forzata degli ruoli maschile e femminile. Erano veramente dei progressisti. Qual è il problema? È che con questi asset non si va avanti nel lungo periodo. Infatti l'assenza della divisione dei ruoli, per esempio nella caccia, aveva fatto sì che ci fosse un'alta mortalità infantile, perché ovviamente le donne di specie Homo, soprattutto i cuccioli della specie Homo, hanno bisogno di diversi anni per raggiungere la loro stabilità e maturità sessuale. Non parliamo delle specie sapiens italiane, che prima di abbandonare il nido di casa ci mettono anche 30 anni. Quindi ecco che il concetto era che l'Homo sapiens ha bisogno di essere accudito, c'è bisogno di tempo. Questo i Neanderthal non avevano totalmente compreso, e infatti la mortalità era altissima, i sapiens invece no. E questo ha avuto delle ripercussioni fantastiche, perché l'uomo si è focalizzato nella caccia e nell'uccisione, di fatto, e la donna nell'accudimento. Ma si è specializzata così tanto nell'accudimento che ha iniziato ad accudire anche specie diverse dalla propria. E quindi ecco che molto probabilmente, molto realisticamente, ovviamente sono tutte ipotesi, ma è molto probabile che sia andata così, dopo una buona battuta di caccia, dopo aver fatto fuori mamma lupo e papà lupo, ecco che il cucciolo di lupo viene risparmiato, sicuramente non dai maschietti che l'avrebbero ucciso senza problemi, anzi con enorme facilità, essendo più piccolo, ma dalle femminucce della comunità, le quali, soprattutto le donne, avrebbero iniziato ad accudirli, provando empatia per loro, in quanto cuccioli. Ecco, questa empatia è un asset evoluzionistico, quindi la donna deve provare empatia per il cucciolo di Sapiens, perché il cucciolo di Sapiens è assolutamente un casino da decifrare, quindi deve conoscere le differenze di pianto eccetera, perché sennò gli muore fra le braccia. Ecco, la stessa cosa fa con le altre specie, e così facendo, piano piano, con andare avanti dei millenni, certe specie diventano così tanto amiche dell'uomo da essere domesticate, quindi riprodotte in cattività. E questa è la grandissima rivoluzione neolitica, e la rivoluzione appunto dell'allevamento, che molto probabilmente è nata proprio dalle donne sapiens, le quali poi si sono spinte ancora più avanti e hanno iniziato a fare un'alleanza interspecie, non solo con gli animali ma addirittura con i vegetali, iniziando ad allevare, per così dire selezionare, delle sementi. Quindi di nuovo ecco che la civiltà di fatto è stata un'invenzione totalmente femminile. Questa è la tesi.
1: Ciclo stilabili.
0: Guido Damini, ospite di Manuela Bieri, tornerà domani, però all'interno del programma Tracce, quindi un po' prima di quanto lo trovate di solito. Domani parleremo della civiltà romana.

il Giro d'Italia torna in Ticino, per la prima volta con una tappa interamente nella Svizzera italiana. Da Bellinzona alla Val di Blenio fino all'arrivo a Cary, una festa per il ciclismo, una vetrina per le bellezze del nostro territorio, una giornata per riscoprire la bicicletta in un Ticino soffocato dal traffico. Martedì 26 maggio, tappone radiofonico su Rete 1 dalle 10, in diretta dalla partenza a Bellinzona con Antonio Bolzani e dalle 15 alle 18 da Cary per le emozioni del gran finale con Paolo Guglielmoni e Axel Belloni. Ci vediamo in giro. Il Giro d'Italia domani su Rete 1.

Alberto Fortis, questa era la sua Marilyn, ci ha riportato al 1981. Oggi tra l'altro ho trovato sul quotidiano italiano La Stampa un'intervista a lui fatta dal giornalista che si occupa sempre di musica, Luca Dondoni, e ci racconta, per qualcuno sarà un tuffo indietro nel tempo, per qualcuno spero un bel momento di riflessione, no, su come stiamo andando, il fatto che Fortis presenta proprio in questo periodo, nelle prossime settimane, un nuovo disco, un nuovo tour, un nuovo libro in arrivo e c'è anche praticamente un documentario televisivo. Vado con ordine. Sentimental City si chiama l'album, non è, lui dice, un'operazione nostalgia, ma una nuova tappa in un percorso, così il commento di Dondoni, rimasto coerente mentre tutto intorno accelera e a volte non solo sorpassa ma addirittura si schianta. In effetti questo era un punto che volevo condividere con voi del pezzo, è che Fortis non ha mai di fatto inseguito le mode, dice Alberto Fortis. Ho cercato di restare coerente nella vita e anche nel lavoro, tenendo la barra dritta anche quando certe cose andavano di moda e altre no. In effetti è quello che ascoltavamo in un suo brano molto famoso che ci riporta negli anni 80, eppure siamo ancora qui a parlare di novità, no? Rispetto a questo artista. Lo scenario di oggi, Fortis dice, è difficile e confuso, e quindi ritornare al centro con codici fondamentali è la base. L'arte è lo stato di salute di una società. Anche questo pezzettino l'ho trovato interessante da proporvi. Andiamo a Sentimental City, l'album che arriverà, album definito concept album, 8 brani, tra l'altro ha scelto di produrlo parecchio in giro, usando anche produttori giovani insieme a musicisti di lungo corso. Le sue influenze sono sempre le stesse, Creedence Clearwater Revival, ma anche i Clash o gli U2. Dentro lui dice sì, c'è tanto colore ma anche grande compattezza. Lui dice che tutto parte da quando lui, Alberto Fortis, suona gli strumenti di base e poi attraverso vari incontri si cambia, si cresce, dice. Cresce, altro termine che mi è molto piaciuto. Dentro c'è la mia scrittura, sono sempre quello di Milano e Vincenzo o La sedia di Lillà. Racconta anche la canzone che è uscita il mese scorso, Ricordati di me, scritta, cantata con Moni Ovadia, dice anche lei è figlia comunque di questo stesso percorso. Poi ci sono brani leggeri, narrativi, c'è una canzone che si chiamerà Shopping con Alanis, è una storia immaginaria, un incontro casuale di quelli che avrebbero potuto cambiarci la vita, no? Un po' a tutti è successo un momento di questi nella vita. I videoclip li dirigerà sempre lui e poi nel 2026 uscirà anche un suo nuovo libro, l'editore c'è già, è La nave di Teseo. Per chi apprezza Fortis ricorderà che era già uscita una raccolta poetica legata a lui, anzi più di una, e anche l'autobiografia. Poi vi dicevo che c'è anche una parte di documentario su RaiPlay, quindi piattaforma digitale legata alla Rai. Il documentario si chiama Respiri, racconta della musica come forza terapeutica e di risveglio. Vabbè, Alberto Fortis, sempre smagliante, sempre pieno di lavoro, pieno di idee, coerente con se stesso. Che ne dite? Here we go.

La musica dei Gotthard qui su Rete 1, naturalmente una delle novità dal EP More Stereo Crush di cui abbiamo parlato poche settimane fa, al massimo 2 mesi fa. Quindi qualcosa di nuovo che arriverà per Fortis, i Gotthard con un po' di musica nuova. Shabusi insieme a Miles Smith ci portano all'informazione delle 16:00.

0: Rete 1,
1: le 16.
2: In studio Daniele Coroneo. Il ministero russo degli esteri ha appena raccomandato agli stranieri e ai diplomatici di lasciare Kiev. L'esercito russo vuole infatti iniziare una serie di attacchi sulla capitale ucraina, colpendo centri di comando, ma anche il settore dell'industria militare. Mosca giustifica l'operazione come risposta a un attacco ucraino. Mohammad Boher Khalibaf, fresco di riconferma alla presidenza del Parlamento iraniano per il 7° anno consecutivo, è in Qatar, nel quadro del processo diplomatico per mettere fine alla guerra in Medio Oriente, secondo l'agenzia IRNA. Fonti diplomatiche hanno riferito alla CNN che scopo della missione è discutere di questioni relative all'arricchimento dell'uranio e allo stretto di Hormuz. E secondo media iraniani, la Marina ha concesso a 32 navi di passare lo stretto. Si tratta di petroliere, portacontainer e altre imbarcazioni commerciali. Intanto Donald Trump mette altra carne al fuoco. Il presidente statunitense ha scritto su Truth di volere che stati medio orientali e altri paesi firmino gli accordi di Abramo dopo un'eventuale pace con l'Iran, a cominciare da Arabia Saudita e Qatar. Gli accordi di Abramo del 2020 normalizzano le relazioni tra Israele e alcuni paesi della regione. A Cuba è il momento più difficile e doloroso nella storia recente dell'isola. A dirlo è padre Ariel Suarez, segretario generale aggiunto della Conferenza dei Vescovi Cattolici di Cuba. In mezzo alle difficoltà energetiche ed economiche, Suarez è preoccupato dall'aumento di giovani con problemi di dipendenza da droghe a basso costo e dannose. In America Centrale sono in aumento gli omicidi a Panama. Nel mese di maggio le sparatorie urbane si sono intensificate. Le indagini confermano che la maggior parte dei decessi deriva da conflitti territoriali tra bande legate al traffico di droga. Da inizio anno sono avvenuti oltre 230 omicidi in un paese di poco meno di 4,4 milioni di abitanti. Non solo code al tunnel autostradale del San Gottardo. Per il fine settimana di Pentecoste l'affluenza è stata alta anche negli aeroporti svizzeri. Nell'intero weekend dall'aeroporto di Ginevra sono passati 210.000 viaggiatori. Tra sabato e domenica oltre 84.000 passeggeri sono transitati dallo scalo di Basilea-Mulhouse e altri 34.000 sono attesi oggi. Per l'hockey, Jesse Zgragen passerà alla Joie. Il club giurassiano ha reso noto di averlo messo sotto contratto fino al termine della stagione 2027-2028. Oggi l'Ambri Piotta aveva annunciato la decisione di separarsi da Zgragen, in linea con la strategia presentata all'arrivo del nuovo direttore sportivo Lars Weibel. Zgragen ha giocato 6 stagioni con la maglia bianco-blu.
3: La meteo con Prosenec Tutte e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
2: Oggi e domani in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, con sviluppo di cumuli pomeridiani che potrebbero dare origine a temporali isolati.
1: La situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km, conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Nei Grigioni, traffico incolonnato, ritardi fino a 20 minuti, anche sulla A13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione nord. A nord delle Alpi invece segnaliamo code tra Berna e Soletta sulla A1 tra Krickstetten e Herkingen in direzione di Zurigo e anche nella Svizzera centrale sulla A2 tra Altdorf e la Galleria del Selisberg verso Lucerna. Infine, per quanto riguarda i treni navetta, ad Oberwald, alla stazione di carico della Furka, sono segnalate attese di 1 ora e 30 minuti.

parleremo un po' di libri e di lettura anche a voce alta, o comunque libri e lettura da condividere nei prossimi minuti qui a Passaggi. La musica è quella di Desiree con la sua You Gotta Be. Io sono Elisa Manca, noi siamo insieme fino alle 16:30 e questo brano ci riporta al 1994.

You gotta be, questa Desiree, dicevamo, io vi invitavo a leggere, mercoledì sarà, e sarà la nona volta, la giornata della lettura ad alta voce, un mercoledì all'insegna, leggo, di creare ponti e del potere che le storie hanno di unire. Ci sono molte celebrità, persone note che faranno gli ambasciatori, tra questi anche la consigliera federale Elisabeth Bomschneider, lo scrittore ticinese Fabio Andina, spesso ospite dei nostri programmi culturali, ma anche chi si occupa di musica e pop e rock, insomma non bisogna essere già del settore della scrittura e della lettura per essere ambasciatori. Io vi invito già a sfogliare giornatadellalettura.ch, c'è il programma completo di tutta la manifestazione sul sito, ci saranno più di 300 eventi, quelli aperti al pubblico intendo dire, in tutta la Svizzera, solo quelli della Svizzera italiana sono una ventina. In Ticino appunto Bomschneider, Andina, ma anche per esempio, noi ce l'abbiamo anche un po' di casa, l'ex Miss Svizzera Christa Rigozzi e tanto altro. Allora, quali sono le idee, le dice proprio la consigliera federale, i nostri bambini costruiranno il mondo di domani, il nostro compito è di allargare i loro orizzonti e aiutarli a sviluppare la loro immaginazione, la lettura ad alta voce crea legami ed è una preziosa fonte di ispirazione per proiettarsi nel futuro. Come vi dicevo, sono circa 20 gli eventi confermati in Canton Ticino per la giornata della lettura. Per esempio, andiamo al Museo Villa dei Cedri a Bellinzona, ospiti di Biblio Baobab Legge con letture ad alta voce in tantissime lingue. Alla Filanda di Mendrisio saranno i ragazzi delle scuole medie che leggeranno un racconto loro agli altri. Hanno scelto l'uomo che piantava gli alberi dello scrittore francese Jeannot. E insomma, ho tanto da raccontarvi, ma non voglio farvi l'elencone. Vi invito a cercare qualcosa di vicino a voi o che faccia per voi su giornatadellalettura.ch. Però sulla lettura e leggere e quanto, quando abbiamo letto un libro, abbiamo voglia, desiderio di parlarne agli altri, di vedere, no? Confrontarci anche un pochino per vedere se anche gli altri hanno capito quello che abbiamo capito noi, ve lo racconto dopo Ligabue.

Liga Voi su Rete 1, vi stavo dicendo che spesso quando leggiamo un libro ognuno di noi lo interpreta a modo proprio. Però quando poi si capisce che qualcun altro l'ha letto, ecco che se c'è il medesimo entusiasmo o le stesse perplessità, c'è un po' di confronto, no? E quindi a volte si cambia anche prospettiva. Lo penso io, lo pensano anche le tre menti dietro la prossima proposta che vi faccio, che è una prosecuzione di Librati. Si scrive Libra? Tutto attaccato, è il nuovo, perché è ancora recente, club del libro arrivato a Bellinzona all'inizio dell'anno. Leggere sì in solitudine, però poi condividere la lettura per aprire un po' le prospettive, le tematiche che abbiamo trovato nel libro. Gli incontri, ci avevano spiegato all'inizio dell'anno, si svolgono così: non per forza bisogna avere letto il libro di cui si parla, si può partecipare anche solo per ascoltare, magari il libro non l'abbiamo finito. Ecco, in questo caso, se vogliamo finirlo, i partecipanti presteranno attenzione a non svelare cosa succede dopo. L'appuntamento è libero, è gratuito. Le persone semplicemente partiranno magari leggendo una frase del libro che li ha colpite, poi comincia in maniera molto spontanea solitamente la discussione, perché il contesto è informale, molto giovane e tutti si sentono normalmente a loro agio, non c'è qualcuno in cattedra che spiega, è proprio un confronto tra pari. Come ci si presenta? Allora c'è un sito, c'è un'email, scusate, librati.ch@gmail.com. Hanno anche un profilo Instagram che si chiama proprio Librati o Librati, però penso che Librati, che ci eleva verso l'alto, sia più interessante. Ma perché ve ne parlo? Perché proprio domani, martedì 26 maggio alle 19:30, il luogo è sempre quello a Bellinzona, l'Agape Lounge and Bistro, c'è il prossimo appuntamento. Il libro che hanno scelto questa volta è Maledetti uomini di Andrzej Wolden. Tra l'altro, siccome si inventano anche tutta una serie di novità, incontro per incontro, sono incontri a cadenza mensile, questa edizione di domani alle 19:30 a Bellinzona, vi dicevo, prevede anche un book crossing, cioè ci si scambia un libro. Ognuno, se vuole, può portare con sé un libro, lo impacchetta, ne riceve in cambio un altro a sorpresa. Se invece vi volete organizzare per il prossimo incontro bellinzonese, c'è già la data, 30 giugno, sempre 19:30, e il libro che è stato scelto è Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood.

0: con Oxner Sport, Swisscom e Hyundai.
1: Una tribù che balla, canta, tifa, che esulta o si dispera. La tribù del calcio vive i mondiali al 100%, ogni mattina su Rete 1 e su RSI La 2. Paolo Guglielmoni, Fabrizio Casati, Danny Roseo, Axel Belloni, Antonio Bolzani e soprattutto i tifosi. Tra colori, canti, bandiere, una vera festa sportiva a suon di usanze e tradizioni di ogni paese. La tribù del calcio su Rete 1, dall'8 giugno al 17 luglio, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10. Rete 1.

Riescono a mantenersi così. Allora, io, Elisa Manca, felice di essere stata in vostra compagnia, vi saluto, vi lascio nelle ottime mani di Isabella Visetti che vi terrà compagnia in temporale, quindi con tutte le notizie dalla Svizzera di oggi e quelle proprio che arriveranno mano a mano durante questo pezzo di pomeriggio fino a 6 di sera. Un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete 1, a presto!

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Lunedì di Pentecoste, alla fine di un weekend lungo assolato e caldo, grandi folle sulle strade e anche negli aeroporti. Sappiamo delle code al tunnel del Gottardo verso sud, ma c'è stato anche un grande numero di passeggeri negli aeroporti. Oltre 84.000 passeggeri sono transitati dall'aeroporto di Basilea Mulhouse durante il weekend di Pentecoste. Oggi ne sono previsti quasi 34.000, secondo una stima proprio del servizio di comunicazione dell'aeroporto Basilea.

Milese. L'aeroporto di Ginevra ha dichiarato di aver avuto un volume di circa 210.000 viaggiatori durante tutto il weekend di Pentecoste, e noi ci chiediamo quanto è il traffico al portale sud del Gottardo per il rientro. E ve lo diciamo subito. Intanto, buon pomeriggio da Isabella Visetti. In Ticino al momento segnaliamo code da Stabio verso la dogana del Gaggiolo. La situazione invece alla galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 4 km con ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Nei Grigioni rallentamenti sulla A13 tra Rotenbrunnen e Reichenau in direzione nord. A nord delle Alpi invece si segnalano code nella regione di Soletta sulla A1 tra Wangen an der Aare ed Erkingen in direzione di Zurigo, così come nella Svizzera centrale sulla A2 tra Altdorf e la Galleria del Selisberg verso Lucerna. Per quanto riguarda infine i treni navette, ad Oberwald alla stazione di carico della Furka sono segnalate attese di 1 ora e 30 minuti. E qui ho sbagliato, perché ci deve essere questo end del traffico e poi questa. La sigla ufficiale di Tempo Reale. Buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. In musica partiamo così con lei.

0: Notizia di oggi, di giornata, che è rimbalzata dalla Svizzera italiana in tutta la Svizzera, è una notizia sportiva, riguarda l'impresa storica Roland Garros della ticinese Susan Bandecchi, che riporta la presenza del Canton Ticino nel tabellone principale di un torneo del Grande Slam dopo 31 anni. L'ultima volta a riuscirci fu la tennista ticinese Emanuela Zardo nel 1995, numero 215 della classifica mondiale del tennis femminile e professionistico. Al debutto in un torneo del Grande Slam e dopo tre ostacoli superati in qualificazione, Susan Bandecchi ha battuto la spagnola Cristina Buxa, numero 33 del mondo, dunque molto più quotata di lei, con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-4 e poi le lacrime di gioia al termine del set decisivo. Al prossimo turno la 27enne Susan Bandecchi sfiderà l'australiana Daria Kasatkina, numero 53 al mondo, e noi speriamo che la storia felice continui. Oggi giornata di grande attesa per l'accordo tra Iran e Stati Uniti, che ieri sera sembrava a un passo dall'essere siglato. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha però dichiarato questa mattina che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran poteva essere concretizzato oggi stesso. L'ha detto parlando con i giornalisti prima di lasciare la capitale Nuova Delhi. Si trovava infatti in India per una visita ufficiale. Diciamo che però le sue speranze, o il suo ottimismo per raggiungere questo accordo oggi è stato un po' spento dall'Iran, che ha detto che di aver raggiunto un'intesa su questioni molto importanti, ma che un accordo non è imminente. L'ha dichiarato il portavoce del ministro degli esteri Ismaili Baghei, ma per dire che ciò significa che la firma di un accordo non è proprio dietro l'angolo e dunque si deve ancora attendere. Per l'Iran l'obiettivo è porre fine alla guerra, però non abbiamo ancora discusso la questione nucleare. La questione nucleare, lo sappiamo, è uno di quei nodi importanti, assieme alla riapertura dello stretto di Hormuz e anche allo scongelamento dei beni iraniani. E dunque la questione nucleare potrà essere rinviata a una successiva tornata di negoziati. Sulla questione dello stretto di Hormuz, Teheran ha dichiarato la sua posizione proprio oggi, ha detto: lo stretto non avrà pedaggi, ma le navi in transito pagheranno tariffe per i servizi di navigazione. Dunque, allora, non pedaggio ma servizi di navigazione. C'è questo cambio di definizione che diciamo può significare molto, ma alla fine forse per passare da lì si dovrà sempre pagare. E poi l'avete sentito, proprio notizia di poco fa, Trump ha legato questo accordo con l'Iran all'ingresso dei paesi arabi negli accordi di Abramo. Ha detto di averne discusso con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Egitto, Giordania e Bahrain. Gli accordi di Abramo sono questa serie di accordi di normalizzazione diplomatica firmati nel settembre del 2020 tra Israele e diversi paesi arabo-musulmani, accordi mediati dagli Stati Uniti durante la prima amministrazione di Trump. Agganciare a questo accordo la firma da parte di diversi paesi arabi degli accordi di Abramo, secondo alcuni analisti, introduce un'ulteriore complicazione, possiamo dirla così. Però oggi l'impatto sui mercati di questo accordo, che ha un soffio dall'essere stato siglato, è stato positivo, perché i prezzi del petrolio sono scesi, e questo significa che i mercati percepiscono comunque che c'è qualche notizia distensiva, qualche notizia positiva in arrivo. Questa è proprio una di quelle notizie da tenere sotto controllo per vedere come evolve nei nostri prossimi appuntamenti informativi, sarà proprio fatto dai colleghi dell'informazione. In musica proseguiamo con lei, la signora della musica italiana, Patti Bravo, Pensiero stupendo.
1: E tu e noi e lei, tra noi vorrei, non so.

Oggi è anche la giornata in cui è stata pubblicata da parte del Vaticano la prima enciclica di Papa Leone XIV. Lo stesso Papa ha partecipato alla presentazione, e anche questa è una prima volta. L'ha fatto con gli esperti di intelligenza artificiale, proprio perché questa prima enciclica di Papa Leone riguarda l'intelligenza artificiale. Fra gli esperti c'era anche il cofondatore della startup americana Anthropic. L'enciclica si intitola Magnifica Umanità ed è un documento molto atteso, proprio perché è dedicato alla protezione della dignità umana di fronte all'ascesa dell'intelligenza artificiale su scala globale. E questo è un tema che preoccupa da tempo Papa Leone, che in passato aveva già condiviso timori e raccomandazioni sulla gestione dell'intelligenza artificiale. Questa enciclica è stata firmata da Papa Leone il 15 maggio nel 135esimo anniversario della Rerum Novarum, era l'enciclica di Leone XIII che ha posto le basi alla dottrina sociale della Chiesa, e lì la rivoluzione che ci si trovava di fronte era la rivoluzione industriale, che aveva sconvolto il mercato del lavoro, la vita delle persone e anche l'egemonia, i rapporti di potere, un po' come sta facendo l'intelligenza artificiale. Al centro di questa Magnifica Humanitas c'è una domanda che riguarda tutti, ed è proprio cosa ne è dell'essere umano nell'era della tecnologia, dell'intelligenza artificiale. Papa Leone in questa enciclica non demonizza il progresso, ma avverte: la tecnologia non è neutrale, può avere ricadute positive o anche negative, tutto dipende da chi la pensa, da chi la finanzia, da chi la regola, da chi la usa. La vera scelta, sottolinea Papa Leone, non è tra un sì e un no alla tecnologia, ma tra un potere che pretende di dominare il cielo e un popolo che lavora unito per una convivenza fraterna per evitare il rischio della disumanizzazione, perché appunto, come vi dicevo, al centro c'è la dignità umana. Papa Leone ha riaffermato il diritto alla vita, ha sottolineato che l'aborto provocato e l'eutanasia sono scelte gravemente illecite, ha sottolineato anche che uno spazio deve essere riservato alle donne in modo più concreto e deciso nelle leggi, nel lavoro, nell'istruzione, nella politica. Le donne devono essere ascoltate e valorizzate. Poi in chiusura ha lanciato una critica diretta al transumanesimo, al postumanesimo, insomma a questi pensieri che ritengono che l'uomo debba essere senza limiti. Per Papa Leone XIV il limite non è un difetto da eliminare, è parte di noi. L'essere umano, ha scritto Papa Leone, non fiorisce malgrado il limite, ma spesso attraverso il limite. Trovate comunque sul sito dell'informazione della RSI, RSI Info, un approfondimento proprio su questa importante enciclica di Papa Leone XIV, che appunto mette al centro la dignità umana confrontata con l'intelligenza artificiale.

0: 16:51 è il momento di collegarci con Meteo Svizzera Locarno Monti per le previsioni per domani e i prossimi giorni. Abbiamo sentito le notizie, abbiamo vissuto un weekend dove c'è stata una prima ondata di caldo, temperature che hanno superato i 30 gradi in diverse località del nostro paese. Poi oggi Meteo Svizzera ha diramato un'allerta canicola di livello 2 su 5, pericolo moderato per le basse quote in Ticino e Moesano. Ma ci dice tutto Cecilia Moretti. Buonasera Cecilia.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, cosa ci attende nei prossimi giorni?
1: Sì, le nostre regioni sono influenzate da una vasta zona di alta pressione, l'abbiamo già visto, abbiamo avuto già delle giornate soleggiate con temperature molto elevate, quindi anche nei prossimi giorni la tendenza sarà la stessa. Andando con ordine, questa sera abbiamo tempo ancora soleggiato con la presenza di numerosi cumuli sui rilievi e non si esclude anche qualche isolato rovescio temporale, soprattutto verso la Romandia. Nel corso della notte poi si passerà a cielo sereno, quindi la giornata di domani in tutto il paese inizierà con tempo soleggiato, avremo di nuovo lo sviluppo di cumuli soprattutto in montagna e di nuovo la possibilità di qualche locale rovescio o temporale, in particolar modo lungo le Alpi. Dicevamo temperature molto elevate sia in pianura ma anche in montagna, alle basse quote i valori sono compresi tra 30 e 31 gradi a nord delle Alpi, mentre al sud potremo toccare anche i 32, localmente i 33 gradi. Infatti, come giustamente detto, questa mattina abbiamo emesso un'allerta canicola di livello 2 per le basse quote del Ticino e del Moesano, allerta che sarà valida a partire da domani a mezzogiorno e fino a mercoledì sera. Le temperature sono elevate anche in montagna, infatti domani l'isoterma di 0 gradi sarà a 4200 metri di quota.
0: Grazie Cecilia Moretti per questo aggiornamento, buona serata e buon lavoro a voi di Meteo Svizzera Locarno Monti.
1: Grazie, buona serata a tutti.
0: E poi magari ricordiamo i comportamenti, no? Durante un'allerta di canicolo o durante una prima ondata di caldo, come è il caso ora: assumere liquidi a sufficienza, stare in luoghi ombreggiati, usare un abbigliamento adatto, copricapo, occhiali da sole, creme solari, e poi di oscurare gli ambienti durante il giorno, gli ambienti della propria casa, e arieggiare durante la notte e nel primo mattino, siccome è la prima allerta canicola, anche se di grado basso, magari utile ricordare queste avvertenze. In musica c'è Vasco Rossi, Un mondo migliore.

0: con Shawn Mendes siamo arrivati all'informazione delle 17.
1: Rete 1.
2: In studio Daniele Coroneo. Il Ministero russo degli Esteri ha raccomandato agli stranieri e ai diplomatici di lasciare Kiev. L'esercito russo vuole infatti iniziare una serie di attacchi sulla capitale ucraina, colpendo centri di comando, ma anche il settore dell'industria militare. Mosca giustifica l'operazione come risposta a un attacco ucraino. Donald Trump ha scritto su Truth di volere che stati medio orientali e altri paesi firmino gli accordi di Abramo dopo un'eventuale pace tra Stati Uniti e Iran, a cominciare da Arabia Saudita e Qatar. Gli accordi di Abramo del 2020 normalizzano le relazioni tra Israele e alcuni paesi della regione. Fonti saudite hanno fatto sapere alla CNN che Riyadh normalizzerà i suoi rapporti con Israele solo quando ci sarà un percorso irreversibile verso uno Stato palestinese. Intanto, contrariamente a quanto indicato da Donald Trump nelle scorse ore, Teheran ha affermato che un accordo con gli Stati Uniti non è imminente, nonostante qualche progresso ci sia stato. Anche Trump ed esponenti della sua amministrazione hanno detto che altro tempo è necessario. Il Paleo Festival di Nyon ha confermato di sapere che nel 2019 il cantante francese Patrick Bruel ha avuto un comportamento inammissibile nei confronti di una massaggiatrice volontaria del festival. Un accordo finanziario era poi stato raggiunto tra la massaggiatrice e il cantante in cambio del ritiro di una denuncia. La presa di posizione del festival segue le rivelazioni avvenute ieri sera in una trasmissione francese che ha raccolto la testimonianza della donna. Il Paleo ha fatto sapere di non volere più collaborare con Patrick Bruel. Nei suoi confronti sono state presentate almeno 13 denunce per stupri e aggressioni sessuali. Non solo code al tunnel autostradale del San Gottardo. Per il fine settimana di Pentecoste l'affluenza è stata alta anche negli aeroporti svizzeri. Nell'inter weekend dall'aeroporto di Ginevra sono passati 210.000 viaggiatori. Tra sabato e domenica oltre 84.000 passeggeri sono transitati dallo scalo di Basilea-Mulhouse e altri 34.000 sono attesi oggi. Siamo in maggio e c'è già un'allerta canicola. Meteo Svizzera ha diramato un avviso moderato di grado 2 su 5 per le basse quote di Ticino e Moisano. Questo è valido a partire da mezzogiorno di domani fino alle 20 di mercoledì. Attese massime tra i 30 e i 33 gradi e minime notturne tra i 17 e i 20 gradi. Stan Wawrinka finisce il suo percorso al Roland Garros. Il tennista vodese è stato eliminato dall'olandese De Jong al primo turno. Wawrinka, ricordiamo, aveva conquistato il Roland Garros nel 2015. Domani tutta la Svizzera soleggiato e caldo, con sviluppo di cumuli pomeridiani che potrebbero dare origine a temporali isolati.
0: Tre minuti dopo le 17, buon pomeriggio da Isabella Visetti. Abbiamo sentito del traffico legato al weekend di Pentecoste, weekend lungo, e allora vediamo com'è la situazione sulle strade. In Ticino al momento si segnalano rallentamenti sulla A2 tra la Galleria di San Nicolao e Logano Sud in direzione nord e da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo con ritardi di oltre 30 minuti. La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km con ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Nei Grigioni rallentamenti sulla A13 tra Rotenbrunnen e Reichenau in direzione nord. A nord delle Alpi si segnalano code nella regione di Soletta sulla A1 tra Wangen an der Aare e Erkingen in direzione di Zurigo, così come nella Svizzera centrale sulla A2 tra Altdorf e la Galleria del Selisberg verso Lucerna. Per quanto riguarda i treni navetta a Oberwalda, alla stazione di carico della Furka, sono segnalate attese di 1 ora e 30 minuti.

0: 17.09 a tempo reale, è il momento di sapere, di capire di cosa tratterà Modem domani mattina. Ci ha raggiunto in studio Dario Lanfranconi. Buonasera Dario.
1: Buonasera Isabella, grazie. Domani sì, parleremo di denti, proprio quelli che abbiamo in bocca, anche perché forse i più lo sapranno, il prossimo 14 giugno i ticinesi saranno chiamati al voto su questa iniziativa titolata per il rimborso delle cure dentarie. È un'iniziativa promossa dalla sinistra, dal mondo sindacale, ci sono anche attori del settore, dentisti e medici che si sono esposti a favore dell'iniziativa, e ci sono tutto un comitato contrario che invece dice no, l'iniziativa è semplicemente un autogol molto costoso, in questo momento i conti del cantone sicuramente non se lo possono permettere, e qui ritroviamo tutto il fronte borghese, le associazioni economiche e il governo. Il governo ha anche rifiutato questa iniziativa.
0: Al centro, più che i denti, c'è la fattura del dentista, immagino.
1: Decisamente, alla fine gli argomenti sono tanti, si va a votare un principio, ma poi quando si va all'osso sono poi sempre le fatture, i costi, chi si sobbarca quali. E questo allora, è quello che cerca di regolare questa iniziativa.
0: Allora, chi avrai come ospite? Immagino chi ha lanciato l'iniziativa e chi dice insomma i conti sono sempre più salati, le famiglie fanno fatica a pagare le fatture dei dentisti, e chi dice, come dicevi bene tu, in questo momento non possiamo permettercelo.
1: Proprio così, abbiamo esponenti favorevoli, siamo rimasti, avremo un dibattito politico, abbiamo due gran consiglieri, entrambi membri della commissione Sanità e Sicurezza Sociale, che quindi si sono occupati direttamente del dossier dell'iniziativa. Avremo Patrick Rusconi, gran consigliere PLR dei liberali, che ha fatto anche il relatore del messaggio di maggioranza, quindi quello contrario all'iniziativa, e per i favorevoli avremo Danilo Forini, che è gran consigliere del Partito Socialista e direttore di Proinfirmis e vicepresidente della Commissione Sanità, e in più avremo anche degli interventi registrati di due protagonisti, di due dentisti, uno favorevole, una favorevole, Nancy Lunghi, e uno contrario, che è il dentista Lorenzo Reali.
0: Allora, anche i dentisti, i professionisti hanno preso posizione su questa iniziativa, interessante sarà sapere la loro opinione.
1: Sì,
0: pro,
1: anche perché sono spaccati, cioè non tutti, ma ci sono da entrambi i fronti dentisti schierati.
0: Allora, una puntata da non perdere, è un tema molto interessante che riguarda tutti noi, che ciclicamente dobbiamo dire ritorna, quelle delle cure dentarie. Allora, domani mattina alle 8.30 su Rete 1 e poi in replica su Rete 2 alle 18.30. Grazie Dario di essere stato qui a tempo reale, buon lavoro anche a te e a tutta la redazione.
1: Grazie a te Isabella e a chi ci ascolta, buona serata.

Eros Ramazzotti alle 17.16 a tempo reale. Io sono Isabella Visetti e fra le notizie di oggi, questo lunedì di Pentecoste, arriva un'operazione internazionale, si chiama Operazione Domino, che ha smantellato un'organizzazione criminale che dai quartieri spagnoli nel cuore di Napoli vendeva banconote false in tutta Europa. Sono stati sequestrati oltre 500.000 di euro falsi. Il meccanismo di questa organizzazione era abbastanza sofisticato. Le persone indagate gestivano un canale Telegram che si chiamava El Real Shop, con più di 700 iscritti, su cui mettevano in vendita banconote contraffatte da 20, 50 e 100 euro. I pagamenti per queste banconote contraffatte avvenivano esclusivamente in Bitcoin e le spedizioni con il modello dropshipping, che è un modello di vendita in cui il venditore non possiede fisicamente la merce che propone ai clienti. Gli organizzatori di questa truffa facevano infatti da intermediario, acquistavano le banconote da un fornitore, da un falsificatore, potremmo dire così, e le facevano recapitare direttamente al cliente anche all'estero, perché questa appunto è un'indagine internazionale. In pratica questi truffatori avevano creato una rete commerciale snella applicata proprio al traffico di denaro contraffatto. Non erano loro che stampavano le banconote false, ma facevano proprio da intermediari e riducevano così i rischi di essere colti in flagranza con grosse quantità. Eppure sono stati scoperti. Ma come sono stati scoperti? Questo è un dettaglio abbastanza curioso di come diciamo gli investigatori sono arrivati ai sospettati. Senza intercettazioni telefoniche ambientali, gli investigatori hanno fatto leva su vecchi metodi: osservazione, pedinamenti, analisi forense e finanziarie e poi la cosiddetta ricerca su fonti aperte online. Fonti aperte sono i social media, banalmente. E qui arriva il colpo di scena: tradire proprio i criminali è stata la loro stessa vita digitale al di fuori di questo canale Telegram, perché su Telegram e al di fuori di Telegram, sui social media o anche sui siti di videogiochi online, usavano lo stesso nickname, lo stesso soprannome, e dunque è stato facile, grazie al nickname, ridurre il campo d'azione e poi attraverso tatuaggi o segni distintivi visibili nei loro video, i video dove pubblicizzavano questa idea di vendere banconote false rispetto a quello che pubblicavano sui loro social, gli investigatori hanno fatto il confronto ed è stato facile intercettarli. Allora è una storia davvero interessante. La storia si è chiusa a fine aprile, è stata resa nota oggi, diversi arrestati, diverse banconote false sequestrate che erano già lì pronte per essere spedita, un giro d'affari si stima di oltre 500.000 di euro tra il 2022 e il 2023. E questa storia di fatto ci insegna proprio una cosa molto semplice e quasi anche banale: anche nell'anonimato basta una partita online sul videogioco preferito e non si cambia il soprannome, il nickname, ed è facile venire intercettati da chi sta indagando su una truffa di banconote false, una truffa milionaria che ha raggiunto diversi paesi europei.

0: Kate Bush con questo pezzo indimenticabile del 1978 che ci porta a questa cosa qui.
1: Siamo pronti a partire anche questa
2: mattina.
1: Questo
2: a mille voci.
3: Un po' di Via Rose, un po' di mille storie.
1: 720, i rari, così ci chiamano.
4: Ci siamo chiamati noi, a dire la verità.
0: Allora, l'estratto della mattina di Rete 1 che vi propongo ora riguarda Lingua Nostra, la trasmissione sulla lingua, sul nostro italiano, condotta da Danny Rauseo, Sergio Savoia e Valentina Gheric. Oggi la rubrica Matita Rossa è andata in cucina.
5: E oggi andiamo in cucina, non a cucinare però.
1: Però quasi, visto quasi, che l'orario aiuta.
5: Esatto, allora ci sono alcuni verbi ma anche altre espressioni o sostantivi che ci fanno magari venire dei dubbi.
1: Sì.
5: Quindi,
1: sì.
5: Sì, sì, siete d'accordo.
1: Sì.
5: Per esempio il verbo bollire, si dice io bollo, che vabbè non è che si usa molto dire io bollo l'acqua, però...
1: Sì. Sì, l'acqua bolle.
5: L'acqua bolle,
1: l'acqua
5: esatto,
1: bolle,
5: però
1: sì.
5: Il dubbio è l'acqua bolle o bollisce? Io bollisco l'acqua. O bollo l'acqua.
1: Sì. Ecco, sono bollito. No, quello è un altro
4: quello
1: tema.
4: Quello è tutto un altro tema. Tutto un altro tema, c'è la consulenza.
1: Sì,
4: per quello.
1: Esatto. Psicologica, ovviamente. Sì.
4: Allora, come risolviamo bollo o bollisco? L'acqua bolle o bollisce?
5: Esatto, e anche l'Accademia della Crusca si è espressa. Allora, la forma corretta è bollo e bolle, cioè l'acqua bolle e io bollo l'acqua. Ok, quindi su questo siamo a
4: quindi,
5: posto.
4: Io bollo l'acqua per la pasta.
5: Sì, che, è l'acqua bolle.
4: Che però dà un po' l'idea anche che la bolli tu, di, va bene,
5: sì,
4: pum, bolli.
5: Okay. Diciamo.
4: Sì. Che però il verbo è bollare in quel caso lì. Il verbo dare un bollo, bollare,
5: ah,
4: non
5: sì,
4: è bollire.
5: Sì, certo, certo.
4: I due corrispondono però nella,
5: sì,
4: nella,
5: sì,
4: coniugazione.
5: Nella coniugazione.
1: Cioè in posta fanno i bolli.
4: Mm-hmm. Poi se stai troppo al sole fai le bolle, ma questo è il verbo dare un bollo, bollare,
5: ah,
4: non è
5: sì,
4: bollire.
5: Certo, certo.
4: I due corrispondono però nella,
5: nella coniugazione.
1: Cioè in posta fanno i bolli.
4: Mm-hmm. Poi

0: Cossi, un
1: Cossi, quindi sarebbe.
0: Sì.
2: Però presente
0: non
2: cuocio.
0: Cocetti.
1: Non cocetti o cuocei. Esatto. È così.
2: Presente io cuocio.
1: Io cuocio.
2: Mi vengono dei dubbi.
1: No,
2: su
1: quello.
2: Devi stare
1: tranquillo.
2: Sto calmo.
1: Stai calmo.
2: Vi seguo.
1: Scusa, okay.
2: Vi seguo.
1: Ecco, poi il problema con Cossi questo... si pone anche con friggere, però.
0: Sì, vabbè. Anche
1: cioè, se tu hai fritto qualcosa alla fine dell'Ottocento, come.
0: Io frissi.
1: Frissi?
2: Frissi fa ridere.
0: Gesti e li frissi.
1: Su serio?
2: Si dice frissi?
0: Sì.
1: Evitatelo, cioè, ho fritto, è sufficiente.
2: Sì, è vero.
0: E per finire questi fantastici verbi, il verbo fondere, come vabbè, il formaggio fuso, per esempio, mm-hmm. Io fusi, fondesti e fuse.
1: Ecco.
0: Però appunto.
1: E qui un giorno potremmo aprire una parentesi tipo istituzionale sull'uso del termine fondere, che viene dal francese per indicare, per esempio, le aggregazioni comunali. C'è stato un periodo la fusione, quindi fusionavano addirittura i comuni.
0: Ecco,
1: abbiamo inventato uno dei verbi più brutti della storia.
2: È un'invenzione.
1: Invenzione totale del Canton Ticino, verbo fusionare.
0: Ecco,
1: che
0: non è, vedi.
3: Un estratto di Lingua Nostra di questa mattina, che ritroverete domani mattina dalle 11, Dani Rauseo, Sergio Savoia e Valentina Gehrig, ma la ritrovate Lingua Nostra anche sul nostro sito.

0: su punizione battuta da Carrasco.
1: Primo!
2: Grande signore del tennis, a Terendo Maggio.
3: È 17.30, è il momento dell'attualità sportiva a tempo reale. Do il benvenuto a Paolo Laurenti, buonasera.
4: Buonasera, ciao.
3: Allora, io ho aperto con il successo di Susan Bandecchi al Roland Garros.
4: Giustamente.
3: Dopo 31 anni, esatto. La bandiera ticinese in un grande slam. Questo immagino che sia una notizia sportiva importante.
4: Assolutamente, ci apriremo anche noi tra un'ora e un quarto circa a Rete Uno Sport, perché non solo è tornata una ticinese ad essere inserita nel tabellone principale del Roland Garros, ma Bandecchi prosegue il suo exploit andando a vincere. Oggi ha vinto la sua prima partita in carriera in un torneo del Grande Slam ed è stato anche un bel exploit, perché non solo ha vinto ma ha battuto una tennista, Cristina Buxa, una spagnola, che la precede nella classifica WTA di

0: 182 posizioni, quindi sì, sicuramente è un grandissimo successo. 6-4, 2-6-6-4 con questo punteggio. Susan Bandecchi ha superato il primo turno e quindi prosegue quella che può essere a tutti gli effetti definita una favola. Una favola invece si è conclusa al Roland Garros, è quella di Stan Wawrinka, infatti il vodese 41enne che aveva vinto questo torneo nel 2015, oggi è stato battuto dall'olandese Jesper De Jong in 4 set, quindi comunque come sempre Stan Wawrinka dà filo da torcere ai propri avversari. Però oggi, ecco, ha detto addio al pubblico parigino, che poi, e lo sentiremo anche in questo caso a Rete Uno Sport, lo ha omaggiato con dei cori, e lui ha trattenuto a stento le lacrime e la commozione per salutare appunto il pubblico di Parigi. Però è stato sconfitto a completezza, a completare insomma la giornata tennistica. La Svizzera ha fatto l'amplein per quanto riguarda per il momento le atlete in campo femminile, perché a passare il turno sono state anche Teichmann e Golubic in attesa domani di Valtert. Ieri aveva superato il primo turno Bencic.
1: E poi immagino ora riflettori puntati sul Giro d'Italia, che domani, lo sappiamo, arriva in Ticino.
0: Esattamente, oggi giorno di riposo, ne parliamo anche in questo caso a Rete Uno Sport al termine di 6 di sera. Domani giornata forse decisiva, perché lo si sta ripetendo da settimane ormai, la Bellinzona-Cari, 113 chilometri, tappa corta ma dalle salite piuttosto impegnative. Già in macchina, figuriamoci in bicicletta. In maglia rosa c'è Vingegaard, che ha 2 minuti e mezzo sul portoghese Eulalio, potrebbe appunto cementare la sua leadership. Uno spettacolo comunque da godere su tutti i vettori dell'RSI, sul web, in TV evidentemente, ma anche in radio. Ormai saremo protagonisti con questa giornata, che domani tutto il nostro paese sarà concentrato allo sport, perché il Ticino è concentrato sul ciclismo. In serata, poi, dopo questa tappa, dopo le fatiche del Giro d'Italia, ci sarà la partita da Svizzera-Finlandia, che decreterà la primatista del girone A dei mondiali. Dunque, dei mondiali
1: anche
0: di
1: hockey, quella decisiva, come si dice, anche questa tappa ticinese potrà essere decisiva.
0: Esattamente,
1: per la classifica.
0: Sì, assolutamente, lo si diceva già quando era stato presentato l'intero percorso del Giro d'Italia. Domani la maglia rosa potrebbe essere decisa, anche se ne mancano ancora diverse tappe prima della conclusione. Un'ultima cosa che riguarda il calcio, perché sempre all'interno del Tono Sport ci collegheremo con l'inviato a San Gallo, perché oggi ufficialmente parte la campagna dei mondiali della nazionale svizzera. Primo giorno di pre-raduno a San Gallo, non ci sono ancora tutti i 26 giocatori selezionati, ne sono arrivati a 12, però da oggi insomma il gruppo della nazionale di Moratti e Kin ha iniziato a mettersi in testa la Coppa del Mondo, che inizierà l'11 di giugno.
1: Grazie Paolo Laurenti, buon lavoro a te e a tutta la redazione sportiva. E noi ora ci spostiamo a Bien per l'attualità sul traffico. E a Bien troviamo Daniele De Matte. Buonasera Daniele.
2: Buonasera a tutti da Bien, dalla redazione di Via Swiss. Allora, fatta eccezione per il portale sud del San Gottardo, in Ticino il traffico è scorrevole e al momento senza particolari disagi. Arriviamo invece alla situazione proprio al San Gottardo. Sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 4 km con circa 40 minuti di ritardo. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. A nord delle Alpi invece segnaliamo rallentamenti nella regione di Soletta sulla 1 tra Wangen an der Aare ed Erkingen in direzione di Zurigo, nella Svizzera centrale sulla 2 tra Altdorf e la Galleria del Selisberg in direzione di Lucerna, e in Romandia sulla 9 tra Egle e Montreux in direzione di Vevey. Per quanto riguarda infine i treni navetta, ad Oberwald alla stazione di carico della Furca sono tuttora segnalate attese di circa 1 ora e mezza.
1: Grazie Daniele De Matte, grazie per questo aggiornamento, buon lavoro anche a te e a tutta la redazione di Via Swiss.
2: Grazie a te, a più tardi, buon lavoro.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Lena Marlin alle 17.40 tempo reale, abbiamo detto nella pagina dell'attualità sportiva dell'attesa per la tappa del Giro d'Italia che domani da Bellinzona a Cari potrà decidere anche la classifica finale del Giro, perché è una tappa breve ma con i dislivelli è estremamente intensa, si parla di 3000 metri di dislivello. Sedicesima tappa che sarà seguita anche da dalla RSI qui su Rete 1. La giornata inizierà già in mattinata dalle 11 alle 12.30 con Antonio Bolzani che accompagnerà gli ascoltatori in diretta dalla partenza a Bellinzona, e poi nel pomeriggio dalle 15 alle 18 Paolo Guglielmoni e Axel Belloni racconteranno invece i momenti decisivi della tappa, e non solo, saranno proprio in diretta dalla linea del traguardo di Cari. La gara sarà inoltre chiaramente in diretta televisiva su RSI la 2 dalle 13.30, poi non mancheranno gli aggiornamenti, i collegamenti di Prima Ora e il quotidiano. La tappa sarà anche trasmessa in streaming sulla Play RSI. Chiaramente bisogna prevedere disagi alla viabilità, le strade di Bellinzona sono già state diciamo chiuse in parte ieri sera, poi questa sera si parla anche di alcune chiusure delle uscite dell'autostrada. Si può avere tutto il quadro dei disagi, dei cambiamenti alla viabilità sul sito dell'evento di questa tappa del Giro d'Italia, bellinzona-cari26.ch/viabilità, ma trovate anche un aggiornamento sul nostro sito rsi.ch. Ci sono diversi contributi dedicati a questo tema, e uno di questi è proprio sui disagi da prevedere per la viabilità. Ora la nostra scaletta musicale ci presenta una canzone di Adriano Celentano, L'emozione non ha voce.

riportano all'attesa per questo accordo che era dato quasi per siglato, oppure che mancava poco tra Iran e Stati Uniti. Poi abbiamo sentito ci sono comunque delle complicazioni, l'Iran che ha frenato, e diverse prime pagine dei giornali online analizzano diciamo questo accordo che era a un passo dalla conclusione, ma poi alcune difficoltà sono emerse. I siti italiani parlano delle elezioni locali, appunto per si votava per le elezioni comunali, per i consigli comunali e per i sindaci, diversi capoluoghi di provincia importanti, fra questi Venezia, dove cresce il vantaggio del centrodestra. Durante la seconda proiezione l'affluenza alle urne si attesta al 60%, in calo di quasi 5 punti. Il Corriere del Ticino torna su un tema che ha coinvolto la tragedia di Crans-Montana, o meglio dei soldi raccolti per beneficenza, che però sembrano non siano mai arrivati alle vittime. È una storia di cui si è parlato negli scorsi giorni. L'evento Au Corps des Crans, andato in scena a Losanna il 22 aprile, ha raccolto ben 150.000 franchi. Anche la somma doveva essere destinata alle persone colpite dal rogo della costellazione, ma di quei soldi sembrano essersi perse le tracce. Sul sito del Corriere del Ticino si trova un approfondimento su questo tema. E poi si torna a parlare di Ebola, perché ci sono approfondimenti sanitari in corso per due persone con febbre che sono rientrate in Italia dall'Uganda. Anche questa è una storia da seguire con attenzione. Sappiamo che gli esperti ci dicono che non c'è da preoccuparsi, ma questa variante di Ebola è abbastanza rara e preoccupa, perché non ci sono cure e non c'è ancora un vaccino. Notizia di questa mattina: si parlava di una startup che poteva sviluppare un vaccino entro i 3-4 mesi, ma comunque un tempo che ci sembra corto, ma relativamente lungo per appunto per il ritmo con cui viaggia questa epidemia di Ebola.

Teddy Swims con il suo ultimo pezzo uscito da poco. Ultima notizia per oggi a tempo reale è quella che riguarda Das Zelt, potremmo tradurre la tenda, è la nota compagnia di spettacolo svizzera che era nata dall'Expo 02, che ha fermato immediatamente le sue attività. I 70 dipendenti sono ora a tempo ridotto, saranno a tempo ridotto da giugno, mentre i 73 artisti coinvolti non possono fare a meno di sottolineare il loro grande disappunto. È una grande istituzione dell'intrattenimento elvetico che assieme al Circo CNI era una realtà stabile del settore artistico. In oltre 20 anni faceva 27 tappe all'anno, fatturato tra i 18 e i 20 milioni di franchi, per un totale di 3,5 milioni di spettatori complessivi. Questi alcuni numeri per dire questa crisi sembra strana, ma la crisi parte da lontano. C'è la pandemia che ci ha messo lo zampino, e non solo lo zampino, e poi la maxi tenda The Dome da 5.000 posti, inaugurata nel 2022, che si è scontrata, diciamo, con i costi per l'energia e i nuovi stili di vita serali, e dunque questa grande tenda e anche la rivista Showtime ha pesato sui conti dei Das Zelt. Si parla di fatture e stipendi non pagati, i tentativi di salvataggio non hanno, diciamo, sortito gli effetti sperati. Era stata lanciata una raccolta di fondi da parte di 185 piccoli investitori, che però non è bastata. Il direttore Adrian Steiner dice forse dobbiamo vendere questa grande tenda de Domo, trovargli una sede fissa e tornare in tour con la tenda più piccola ed economica, Chapiteau, e chiudere magari nuovi accordi con lo sponsor. Adrian Steiner assicura che il ritorno in tour sarà da settembre. Das Zelt tornerà più forte e in salute. Definisce questo stop come solo una pausa, e dunque vedremo.

0: E su Marco Mengoni è tempo di salutarci. Ritroverete Axel Belloni con Paolo Guglielmoni domani pomeriggio dalle 15 in diretta dalla linea del traguardo di Cari, della tappa del Giro d'Italia. Ora l'aggiornamento meteo e poi l'aggiornamento con l'informazione con i colleghi di 6 di sera. Una buonissima serata da Isabella Visetti.
1: Buonasera a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ecco gli ultimi aggiornamenti riguardo le previsioni per domani, martedì 26 maggio. Si prevede di nuovo una giornata ben soleggiata su tutta la Svizzera, con un marcato sviluppo di cumuli sui rilievi e qualche temporale isolato non escluso, in particolare lungo le Alpi. Le minime saranno di circa 15 gradi al nord e 18 al sud, le massime invece si situeranno attorno ai 30 gradi su entrambi i versanti, motivo per cui Meteo Svizzera ha emanato un'allerta canicola di livello 2 per le basse quote di Ticino e Moesano, valida da domani a mezzogiorno fino a mercoledì sera. E con queste informazioni siamo in chiusura. A voi l'augurio di una buona serata dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
3: L'accordo con l'Iran o sarà grandioso o non ci sarà. Così ha scritto il presidente statunitense sui negoziati tra Washington e Teheran in corso ormai da diverse settimane. Alcune parti di questo accordo però non piacciono a Israele. Buonasera da Pervin Cavacioglu, partiremo quindi con il conflitto in Medio Oriente, ma poi torneremo sulla prima enciclica di Papa Leone XIV, un appello a proteggere la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Affronteremo il tema da un punto di vista di responsabilità etica e morale. Resteremo poi in ambito tecnologico perché anche in Svizzera si parla di sovranità digitale. Lo fa in particolare Infomaniac, il più grande fornitore elvetico di servizi online, che ha deciso di mettere il proprio futuro nelle mani di una fondazione di utilità pubblica. In Ticino poi è tutto pronto per la tappa cantonale del Giro d'Italia. Per noi il giorno prima è l'occasione per capire se questo importante evento sportivo sta già mostrando i suoi frutti in termini turistici. Vi posso già dire che la risposta è sì. E infine daremo spazio alla chiusura della Öpli di Milano.
4: Intanto non è solo una libreria, è una casa editrice, è un marchio e quindi è la fine di una storia che risale alla Italia Unita.
3: Con Andrea Kerbacher, docente universitario e appassionato di editoria, abbiamo cercato di capire perché questa liquidazione ha suscitato tanto clamore. Lo sentiremo anche con le voci di chi ci andava. Si crea sì un vuoto, ma vi posso già anticipare l'ottimismo del nostro interlocutore. C'è chi raccoglierà l'eredità di Öpli, anche se non nella stessa forma. Questo è il sommario di 6 di sera. Iniziamo. Ma prima di partire con la pagina come ve l'ho presentata nel sommario, iniziamo dalla guerra in Ucraina. Perché lo facciamo? Perché questo pomeriggio il Ministero degli Esteri russo ha diffuso un avvertimento decisamente fuori dall'ordinario. I russi hanno annunciato bombardamenti imminenti contro Kiev e altri obiettivi e nel farlo hanno chiesto a stranieri e diplomatici presenti nella capitale ucraina di andarsene. Noi siamo collegati con il nostro collaboratore Davide Maria De Luca. Davide, è la prima volta che la Russia annuncia una rappresaglia in questi termini, o sbaglio?
5: Sì, esatto, un invito così esplicito, non una minaccia, ma una promessa di attacchi che porteranno a gravi danni anche agli stranieri se non lasceranno la città, è certamente senza precedenti e segna una nuova escalation del conflitto in Ucraina. Una nuova escalation che arriva tra l'altro nella guerra aerea, nella guerra dei cieli, quasi forse una compensazione del fatto che invece sul fronte, nonostante la primavera, le forze armate dei due eserciti eserciti non si muovono, e in particolare i russi che rivendicano la loro intenzione di conquistare ciò che resta del Donbass ancora in mani ucraine, che ricordiamolo è un'area che ha la superficie di circa due volte quella del Ticino. Ebbene, i russi non riescono ad avanzare, e quindi sembra che in parte l'escalation sia anche per compensare questa mancanza di risultati. Il ministero degli esteri ucraino ha risposto a questa minaccia proprio poco fa, invitando i diplomatici internazionali a non cedere alle minacce, segno forse che qualche ambasciata ha effettivamente pensato di lasciare la capitale ucraina. Però ricordiamo anche che gli ucraini, nonostante queste minacce, sono più che abituati agli attacchi russi. In quattro anni, pensate che solo la capitale ucraina ha ricevuto circa 5.000 tra droni e missili russi, quindi una situazione certamente molto complicata e pericolosa per le prossime settimane. Ma ecco, per molti ucraini forse nemmeno un cambio di passo così significativo rispetto a quanto hanno già visto.
1: Gli Stati Uniti si sono da tempo defilati sulla guerra in Ucraina, impegnati in un conflitto con l'Iran. Gli europei sembra stiano prendendo l'iniziativa per cercare di mettere fine a quella guerra. Come si sta muovendo, ti chiedo Davide, come si sta muovendo l'Europa in questo momento?
5: Sì, è proprio il quadro che abbiamo visto prima accennato nelle scorse settimane, quando sono aumentate le voci di un possibile coinvolgimento diretto dell'Europa nei negoziati, e ora con ancora più intensità, dopo che, come abbiamo visto negli ultimi giorni, gli Stati Uniti si sono defilati esplicitamente dalle trattative ucraine. Siamo ancora nelle fasi assolutamente preliminari, non abbiamo ancora il nome di un mediatore europeo, di una figura che faccia da un po' punto focale degli sforzi diplomatici del vecchio continente. Ci sono diverse autocandidature, forse una delle più importanti è quella di Alexander Stubb, il presidente della Repubblica Finlandese, che tra l'altro è indicato anche come una figura che ha ottimi rapporti con il presidente Trump, che sarà certamente un asset molto importante per portare avanti questi negoziati. Però ricordiamo anche che l'altro problema dell'Europa è che l'Europa stessa, l'Unione Europea stessa, non sa bene cosa fare dell'Ucraina, e le discussioni sulla possibile entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea sono ancora sospese. Circolano ipotesi molto varie, compresa quella del cancelliere tedesco degli ultimi giorni, di dare all'Ucraina una sorta di membership light. E quindi, come dire, sì, l'Europa certamente probabilmente avrà un ruolo maggiore dei negoziati nelle prossime settimane, ma insomma forse deve ancora almeno in parte chiarirsi le idee su cosa vuole fare con l'Ucraina.
1: Gli aggiornamenti sulla situazione in Ucraina con il nostro collaboratore Davide Maria De Luca in diretta. Da una guerra relegata ai margini dell'agenda dell'amministrazione Trump all'accordo con l'Iran, che per il presidente statunitense o sarà grandioso o non ci sarà. Lo ha scritto poche ore fa lo stesso Donald Trump sul suo social Truth, proiettando ulteriore incertezza sullo stato dei negoziati tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica per mettere fine alla guerra. Il presidente statunitense ha inoltre espresso l'auspicio che l'Arabia Saudita e altri quattro paesi a maggioranza musulmana firmino gli accordi di Abramo con Israele nel quadro della pace con l'Iran. Andrea Vosti, nostro corrispondente da Washington, come analizzare le ultime mosse di Trump?
6: Sì, in effetti, con un insolitamente lunghissimo post su Truth Social, Donald Trump ha scritto che Arabia Saudita, Qatar, Pakistan, Turchia, Egitto e Giordania dovrebbero unirsi agli Emirati Arabi e al Bahrain e firmare gli accordi di Abramo, accordi che nel 2020 avevano normalizzato le relazioni tra questi due ultimi paesi e Israele. Il presidente americano non ha usato giri di parole, il suo più che un invito è stato un ordine perentorio. L'impegno a firmare gli accordi di Abramo deve essere obbligatorio e immediato, ha scritto Trump su Truth. Pur riconoscendo che uno o due fra questi paesi potrebbero avere le loro ragioni per non partecipare agli accordi. Non è ben chiaro il perché di questo ambizioso scatto in avanti di Donald Trump, che arriva quando già le trattative con l'Iran per una cessazione permanente delle ostilità procedono a singhiozzo. Un'ipotesi è che il presidente statunitense stia cercando di mascherare in qualche modo la debolezza dell'accordo con l'Iran con un patto di pace regionale che possa essere venduto come una vittoria politica a un'opinione pubblica americana che rimane molto scettica su questa guerra.
1: E senti Andrea, Washington e Teheran stanno lavorando a un memorandum d'intesa, ma che cosa chiede la Casa Bianca e quali i principali punti di frizione in questi negoziati che vanno ormai avanti da settimane?
6: Beh, diciamo subito che la Casa Bianca ha ormai rinunciato alle sue pretese massimaliste sbandierate all'inizio della guerra, e cioè l'azzeramento del programma nucleare iraniano e la resa incondizionata del regime. I nodi centrali in queste trattative sono essenzialmente tre. Il primo è la questione dell'uranio. Trump vuole impossessarsi di circa 440 kg di uranio arricchito stoccati da Teheran e vuole una moratoria di 20 anni al programma nucleare. Teheran pretende invece la fine formale della guerra prima di discutere del suo programma nucleare. C'è poi la questione della riapertura dello stretto di Hormuz, la cui paralisi ha mandato in crisi i mercati energetici e provocato un aumento generalizzato del costo di gas e petrolio, nonché di altri prodotti come i fertilizzanti, per esempio. L'Iran chiede la revoca del blocco navale statunitense, ma esige di mantenere il controllo sulla navigazione nello stretto, anche tramite un sistema di pedaggi. Gli Stati Uniti vogliono invece una navigazione libera e non soggetta in futuro al ricatto da parte dell'Iran. Infine c'è la questione delle sanzioni internazionali contro il regime di Teheran e lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero. Si parla di circa 25 miliardi di dollari. Al riguardo, Donald Trump sarebbe favorevole a un allentamento graduale delle sanzioni in cambio della rinuncia di Teheran al suo programma nucleare, ma qui c'è un rischio politico non indifferente per il presidente americano. Qualsiasi accordo infatti deve essere migliore di quello siglato da Barack Obama nel 2015. In caso contrario, Trump uscirebbe da questa guerra come il vero perdente.
1: Il nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti, sull'accordo che stanno negoziando Stati Uniti e Iran. Accordo che però non piace a Israele, che quando insieme agli americani ha scatenato la guerra si prefiggeva obiettivi precisi. Distruggere il programma missilistico del regime islamico, fermare il sostegno iraniano ai gruppi armati nella regione e impedire a Teheran di dotarsi dell'arma atomica. Nessuno di questi obiettivi sembra essere stato raggiunto. Allora, tutto questo cosa comporta per il governo di Benjamin Netanyahu? Io lo chiedo in diretta a Michele Giorgio, nostro collaboratore per la regione.
7: Sì, buonasera. Cosa comporta soprattutto per Benjamin Netanyahu? In Israele oggi si parla addirittura di fine della dottrina Netanyahu sull'Iran. Netanyahu, per tutta la sua carriera politica, soprattutto negli ultimi 15 anni, ha insistito su un'azione di forza contro l'Iran, l'ha invocata persino alle Nazioni Unite e alla fine ha anche ottenuto la guerra che cercava da tanto tempo, da tanti anni, dal suo alleato Trump. Però sta di fatto comunque che a poco più di 3 mesi di distanza risultato che Netanyahu voleva non ha dato i frutti sperati. Ed ecco perché in Israele oggi tutti attaccano Netanyahu, soprattutto l'opposizione, che addirittura dice che il primo ministro è invecchiato, si è indebolito soprattutto a causa della sua malattia. Netanyahu qualche settimana fa ha ammesso di aver avuto il cancro alla prostata, ma di essere anche guarito. Qualcuno dice non è così, è indebolito, non riesce a tener testa agli Stati Uniti. Oggi Israele non ha la capacità di influenzare le scelte americane, soprattutto di influenzare il testo di un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti.
1: Michele, senti, un cessate il fuoco, o perlomeno la sua estensione, dovrebbe includere anche il fronte libanese. Israele sarà pronto a fermare le sue operazioni militari nel sud del Libano?
7: Questo lo vuole soprattutto l'Iran. Per l'Iran sarebbe un successo incredibile riuscire a fermare per davvero la guerra in Libano, perché lo ricordiamo, in Libano ci sarebbe in vigore un cessate il fuoco, che però non è assolutamente rispettato. Ovviamente Israele non ha nessuna intenzione di accettare questo, ed è possibile che Trump possa concedere a Israele quello che Israele fa già dalla fine del 2024 in Libano e dallo scorso ottobre a Gaza, cioè formalmente c'è una tregua, però allo stesso tempo Israele si riserva il diritto di colpire obiettivi di Hezbollah nel caso del Libano, di Hamas nel caso di Gaza, quindi una guerra a bassa intensità mascherata da un cessate il fuoco. È questo che probabilmente Israele cercherà di ottenere, un vantaggio che cercherà ovviamente di dichiarare irrinunciabile. Sta di fatto comunque che gli Stati Uniti vogliono anche un accordo di pace definitivo tra Libano e Israele, ed è difficile che i libanesi, che Beirut possa possa accettare di andare ad un accordo con Israele mentre Israele continua a bombardare il suo territorio.
1: Il nostro collaboratore Michele Giorgio in diretta, e noi adesso cambiamo decisamente tema. Oggi Papa Leone XIV ha presentato Magnifica Humanitas, la prima enciclica del suo pontificato. È dedicata all'intelligenza artificiale ed è frutto del confronto con scienziati convinti che la tecnologia sia capace di alleviare le sofferenze del mondo.
8: Very troubling voices have also reached me about increasingly autonomous weapons systems beyond any human reach to govern them effectively.
1: Ho sentito voci di armi sempre più autonome che sfuggono al controllo umano, ha detto il Papa. Ho sentito racconti inquietanti su algoritmi che bloccano l'accesso all'assistenza sanitaria, al lavoro, alla sicurezza in base a pregiudizi e ingiustizie. Il pontefice ha sentito anche il silenzio di coloro che non hanno voce quando si prendono decisioni. Per lui l'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Lo sviluppo tecnologico richiede una nuova responsabilità morale ed etica, e il Papa dunque vuole dare il suo contributo. Ma come si traduce questo dal punto di vista pratico? Naima Chicherio lo ha chiesto a Marcus Krinke, professore di etica sociale cristiana e dottrina sociale della Chiesa alla Facoltà di Teologia di Lugano.
9: In realtà il Papa vuole situare il cristianesimo come una forza culturale per rispondere a questa sfida. Il cristianesimo per il Papa è non soltanto espressione di una religione al di là della realtà, è una realtà concreta che agisce nella società e vuole portare la società verso il bene, appunto. Per questo i metodi sono piuttosto quelli dell'annuncio cristiano, ossia innanzitutto l'educazione ovviamente, ma poi a livello morale il rispetto incondizionato per la vita, la dignità della persona. La parola dignità è proprio centrale in questa enciclica Magnifica Humanitas.
10: Quello di oggi non è stato però solo un messaggio religioso. Il Papa ha confermato una collaborazione con Anthropic, e al tavolo dei relatori c'era infatti anche il suo cofondatore Christopher Ola, che prima era in buoni rapporti col governo di Donald Trump, ora non lo è più, come non lo è più neanche il Papa. Questa collaborazione è anche un messaggio politico diretto al presidente statunitense?
9: Sì, evidentemente sì. I riferimenti sono sempre indiretti, ma non per questo meno chiari, direi. In questo caso ha scelto un'azienda tra le big tech che espressamente si è rifiutata di accettare il diktat del governo americano di rimuovere determinate restrizioni nell'utilizzo delle nuove tecnologie, che infatti il governo americano voleva imporre proprio per poter utilizzare le nuove tecnologie alla stabilizzazione del proprio potere. Da sempre ovviamente il Vaticano cerca certi alleati nel mondo. In passato erano anche stati, volendo, no? Oggi per la prima volta un alleato al di fuori della Chiesa diventa una grande azienda, e questo ovviamente ci racconta molto del cambiamento della realtà che è avvenuta nel frattempo. L'allineamento in questo caso è evidentemente per veicolare un messaggio morale che non deve essere rimanere soltanto all'interno dell'ambito della religione, ma che le stesse parole, voglio dire, anche oggi pronunciate da un grande rappresentante dei big tech, ovviamente ha tutto un altro peso e tutto un altro effetto. Credo che si sia andati su questa linea.
10: Anthropic però è stata usata per catturare il presidente venezuelano Maduro. Questa operazione è stata molto criticata dal Papa. La collaborazione con il Vaticano ora darà ad Anthropic una nuova veste morale, o anche ad altre aziende, utile per fare nuovi affari? Si è parlato oggi per esempio di pop washing.
9: Sicuramente questa intenzione, questa tendenza potrebbe essere interessante per molti. Vorrei però sottolineare che certamente anche il Vaticano si sceglie attentamente gli enti con cui collabora, e non qualsiasi ente che si presta a una tale collaborazione sarà anche accettato. I criteri del Vaticano sono quelli che tale collaborazione non deve annacquare o andare contro i principi espressi in questa stessa enciclica. Una volta che sono in qualche modo rispettati, e una volta il Vaticano accetterà qualche azienda anche in questa collaborazione, direi che tale effetto sarebbe anche più che auspicabile. Più aziende che si lasciano coinvolgere in questa missione, diffondere il bene nelle nuove tecnologie e non lasciare che la tendenza verso il male proceda, sarà sicuramente uno degli effetti forse anche auspicati da questo documento.
1: E queste erano le riflessioni di Marco Scrinche, professore di etica sociale cristiana e dottrina sociale della Chiesa alla Facoltà di Teologia di Lugano. Si è espresso sull'enciclica del Papa che era incentrata sull'intelligenza artificiale. Noi adesso restiamo in ambito tecnologico. Il più grande fornitore svizzero di cloud, ovvero di servizi online, ha deciso di mettere il proprio futuro nelle mani di una fondazione di utilità pubblica. Un'operazione rara in Europa che va oltre la governance, cioè l'insieme di principi e regole solitamente stabilite per amministrare un'azienda. Un passo, quello di Infomaniac, fatto per rafforzare la sovranità digitale, per mantenere competenze e posti di lavoro in Svizzera e anche offrire un'alternativa concreta ai giganti del web. In gioco non c'è solo il futuro dell'azienda, ma anche la capacità di Europa e Svizzera di restare padroni dei propri dati e della propria tecnologia. Adesso di questo ci parla Maria Iannuzzi.
11: Una scelta privata, sì, ma con effetti pubblici. Un passo per salvaguardare il DNA di un'azienda nata 30 anni fa a Ginevra. Un DNA che si traduce in progetti concreti come il nuovo data center. Non un semplice deposito di dati, ma un'infrastruttura che recupera il calore dei server per riscaldare 6.000 abitazioni in inverno e fornire acqua calda a un intero quartiere in estate. Tecnologia quindi con un impatto reale, ambientale e sociale. Ed è per proteggere questo modello nel tempo che Boris Siegenthaler, cofondatore e direttore strategico di Infomaniac, ha trasferito il controllo a una fondazione, perché in gioco c'è la sovranità digitale.
12: Non è solo un problema di dati. Se la tecnologia che li gestisce è una scatola nera, controllata dall'estero, è come se i dati fossero all'estero.
11: Da qui la scelta di sviluppare internamente software e infrastrutture, una presa di posizione chiara contro la dipendenza tecnologica europea dei grandi operatori americani, dei cosiddetti GAFAM, acronimo di Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft.
12: Questa presa di coscienza risale al 2003. Da lì è iniziato un percorso. Crescere per avere i mezzi necessari a sviluppare una tecnologia propria. L'idea era chiara, costruire un'alternativa completa, ma senza trasformarsi a propria volta in un gigante. Non vogliamo diventare un GAFAM svizzero o europeo. L'obiettivo è un altro, favorire la nascita di molte realtà come Infomaniac, radicate in Svizzera e in Europa e basate il più possibile su soluzioni open source.
13: Idealmente il più possibile open source.
11: Quando tecnologia, dati e competenze si spostano altrove, anche il valore prodotto sfugge al territorio. Un esempio, la città di Zurigo, per le licenze Microsoft, ha speso nel 2024 oltre 22 milioni di franchi contro i 7 di 5 anni prima.
12: È una questione di buon senso. Cantoni e confederazione non devono farsi spennare con licenze straniere che costano miliardi e sono le nostre tasse a finanziare tutto questo. Quelle risorse dovrebbero servire a creare occupazione e competenze qui. E quando dico creare occupazione, non intendo solo vendere o implementare software sviluppati altrove. Intendo saperli progettare e padroneggiare.
13: Coder e avere un vero savoir-faire sulla creazione del logiciel.
11: Da 30 anni Siegenthaler cerca un modo per preservare il DNA dell'azienda. La Fondazione di Utilità Pubblica fissa ora nero su bianco i suoi principi: sovranità, privacy, ambiente, radicamento locale. La Fondazione non gestisce l'azienda, ma ne garantisce l'indipendenza e impedisce che un giorno possa finire sotto il controllo di un gigante tecnologico.
1: Adesso andiamo al sud delle Alpi, perché domani Bellinzona e le valli dell'Alto Ticino si tingeranno di rosa. Sarà infatti il giorno della tappa del Giro d'Italia corsa in territorio ticinese. L'evento sportivo sta mostrando il suo impatto sul territorio, come sentiamo nel servizio di Cristian Gilardoni.
14: Il Giro d'Italia porta sulle strade delle tappe un numero di spettatori importante, in media si va dalle 50 alle 100.000 persone. Iuri Clericetti, direttore dell'organizzazione turistica del Bellinzonese e dell'Alto Ticino, gli indicatori al momento cosa mostrano?
15: L'occupazione è ottima grazie al giro, appunto. Basti pensare che usciamo dal weekend di Pentecoste, dove di solito è bello pieno da solo, anche senza giro. l'occupazione di questo weekend, sabato e domenica, era tra il 70 e l'80%. Oggi, il giorno delle partenze, normalmente cala l'occupazione e invece gli alberghi questa sera sono pieni tra il 90 e il 100%. Quindi sicuramente grazie al giro, perché abbiamo chiaramente tutto quello che gira attorno al giro, gli addetti al lavoro, che sia la stampa, che sia gente che lavora per preparare il giro, per la sicurezza, per le transenne, semplicemente, banalmente, chi guida tutti i veicoli della carovana, no? Che girano assieme al giro, e quindi assolutamente delle ricadute importanti proprio in termini di pernottamenti.
14: Ricadute che, anche grazie al caldo, si estendono alle regioni dei laghi ticinesi.
15: Assolutamente, il Bellinzonese e le valli sono piene per le strutture che abbiamo, ma avendo chiaramente non un'enormità di strutture ricettive, sappiamo è un po' il nostro tallone d'Achille, sicuramente qualcosa si riversa anche sul Luganese e sul Locarnese, proprio perché chiaramente siamo vicini e con questa vicinanza e con la celerità dei trasporti pubblici sicuramente qualcosa si riversa anche nelle altre regioni.
14: Questo l'impatto immediato, sarebbe però un errore pensare che l'effetto del giro sul territorio si spenga al termine della tappa.
15: Il lavoro del comitato e della nostra organizzazione turistica Bellinzona Valli è proprio quello di dare gli stimoli e dare comunque gli elementi ai giornalisti che riferiscano e raccontino del nostro territorio, dalla Fortezza Bellinzona alla Piumonia Faido, alla Petronilla in Riviera, senza dimenticare chiaramente il Nara e Cari, proprio dare quegli stimoli e quelle chicche che i giornalisti magari non conoscono, per far sì che possano raccontare il nostro territorio durante la loro radiocronaca e telecronaca.
14: Le immagini delle bellezze naturali del territorio percorso dalla tappa saranno viste da circa 1,5 milioni di telespettatori.
0: Ci spostiamo infine a Milano, dove chiude oggi ha chiuso definitivamente la storica libreria Oepli, fondata nel 1872 dallo svizzero Ulrico Oepli. Oggi, dopo mesi di crisi, litigi tra soci e tentativi di salvataggio, la parola fine è arrivata. Tra poco ne parleremo con un esperto, ma prima sentiamo il servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
16: Al Civico 5 di via Oepli a Milano da oggi le serrande sono abbassate. La storica libreria chiude definitivamente. È una storia di 156 anni che volge alla fine. Una storia nata nel 1870 grazie alla fantasia e l'ingegno del 23enne svizzero Ulrico, che ha attraversato periodi diversi della storia d'Italia, facendo della Oepli uno dei simboli culturali di Milano. Nei prossimi giorni i locali dovranno essere svuotati completamente, in attesa di capire che ne sarà della sede. Sabato pomeriggio i dipendenti hanno fatto un ultimo flash mob per salutare in qualche modo lettori e lettrici che in queste settimane, da quando si è avuta la notizia della chiusura, ogni giorno sono passati a esprimere la loro solidarietà.
17: Non chiude una libreria, ma chiude la libreria. Posso dire questo con sicurezza, perché le altre librerie così non ce ne sono.
18: Io dagli anni 70 che la frequento.
19: Milano perde molto.
20: C'è un misto di tristezza, rabbia per come l'epilogo che c'è stato, le modalità soprattutto.
19: Era un punto di riferimento.
16: La cultura non si liquida, hanno ripetuto un po' tutti i lavoratori, tra il triste e l'arrabbiato per come si è arrivati a questo epilogo.
21: Io lavoro qua da 30 anni e quasi tutti i miei colleghi, molti, sono da 5, 10, molti 20 o 30 anni, ed è un posto che sembra

0: Piero del sindacato Wilcom che sta seguendo la vicenda.
1: Noi attualmente abbiamo sottoscritto un accordo sindacale di cassa integrazione straordinaria, è uno strumento almeno in questa fase che ci può aiutare a provare a raggiungere alcuni obiettivi, innanzitutto il fatto che provare a ricollocare le persone da un punto di vista occupazionale.
0: Quel che è certo è che Milano perde un pezzo della sua anima, come ci ha detto questo lettore davanti alle vetrine delle Eupli.
2: Cosa perde Milano nel suo complesso? Perde un pezzo di anima.
0: Chissà ora quando e se la riacquisterà.
3: Noi adesso approfondiamo alcuni aspetti in parte emersi dalle voci che abbiamo appena sentito. Ho interpellato Andrea Kerbacher, docente all'Università Cattolica di Milano, scrittore, collezionista di libri e appassionato di editoria. Inoltre ha contribuito a diversi progetti culturali incentrati sulla diffusione del libro e della lettura in Italia. La prima domanda che gli ho posto è: perché la Eupli è ritenuta un'istituzione e un punto di riferimento non solo a Milano ma per tutta l'Italia? In fondo altre librerie hanno chiuso senza creare particolare clamore.
4: È vero, Eupli ha suscitato un clamore straordinario e un dolore collettivo importante, il che da un lato è anche un segnale confortante, vuol dire che le persone non sono insensibili alla chiusura di presidi culturali. Intanto non è solo una libreria, è una casa editrice, è un marchio e quindi è la fine di una storia che risale alla Italia Unita. E in questi 160 anni Eupli, arrivando dalla Svizzera e quindi mettendo insieme da un lato una serie di qualità che gli svizzeri hanno, ma dall'altro sposandole con una creatività e una capacità anche di reagire ad alcune difficoltà, anche ad alcune emergenze molto più italiane, era riuscito a stare in piedi in tutte le circostanze. Eupli era stata bombardata durante la Seconda Guerra, ma era risorta più bella di prima. Quindi è chiaro che vedere venire meno questa presenza e vederla venire meno per motivi che sfuggono alla logica del mercato, che ne abbiano detto loro, ma hanno a che fare con piccole diatribe all'interno della proprietà della famiglia, è un dispiacere grosso.
3: Quindi, ricordando un po' la storia di questa libreria e casa editrice, si capisce che c'è un vuoto che lascia, però c'è anche un'eredità che viene lasciata. E secondo lei c'è qualcuno che potrebbe rilevare o assumere questa eredità?
4: Beh, la forza della Eupli era basata anche da una presenza, intanto fisica, cioè la libreria con i suoi 5 piani in un edificio storico, una delle grandi importanti architetture della Milano del dopoguerra, ma anche dalla presenza fisica nelle case di tutti noi, c'erano i manuali Eupli. Quindi Eupli c'era nella città di Milano, c'era nelle case di tutta Italia e anche del Canton Ticino e comunque dove si parla italiano. E questo crea un vuoto enorme. Certo ci sarà qualcosa e qualcuno che prenderà un ruolo, non dico uguale, ma simile. Una serie di nuove librerie che vediamo nascere per fortuna tutti i giorni. Questo c'è. L'eredità dell'editore, ci saranno altri marchi editoriali che faranno il lavoro. Quindi sì, sarà un'eredità raccolta di sicuro. Difficile che nasca un marchio capace di fare tutto insieme.
3: La chiusura delle librerie è un colpo alla vita culturale. Lei prima parlava di presidio culturale. Possono crearsi degli spazi di condivisione e di dialogo come alternativa a questi presidi culturali che non ci sono più?
4: Ma sicuramente ci sono spazi che aprono, si rinnovano e hanno una capacità di rigenerazione che va insieme con i tempi. È chiaro che l'aggregazione di oggi è diversa da quella di ieri, però ci sono dei fenomeni nuovi che attecchiscono. Gli spazi sono magari diversi, a volte sono biblioteche, ma a volte possono essere anche posti nuovi. Quindi io non sono mai catastrofista, quindi vedere attorno a me piccole potenziali foreste che crescono, poi non tutte ce la fanno, che tra 160 anni qualcosa sarà lì a festeggiare un compleanno importante come quello di cui stiamo parlando, come purtroppo l'ultimo della realtà Eupli.
3: Beh, su questo

0: Io voglio seguirla e la ringrazio allora per tutte queste riflessioni, Andrea Kerbacher. Grazie di essere stato nostro ospite. Buona serata.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Ed è tutto per questa edizione di 6 di sera realizzata con Michel Volonté e la redazione dell'Inforadio. Io vi lascio gli aggiornamenti sportivi e vi auguro di trascorrere un'ottima serata.

0: Lo sport.
1: L'addio di Wawrinka al Roland Garros, dove invece Bandecchi continua a sorprendere. Operazione mondiale ufficialmente partita per la nazionale svizzera. Buonasera da Paolo Laurenti. Partiamo dunque dalla prodezza della 27enne Susan Bandecchi, che ha conquistato il primo successo della propria carriera in un torneo dello Slam. Al Roland Garros ha superato infatti il primo turno battendo 6-4, 2-6, 6-4 la ben più quotata spagnola Cristina Buxa, che la precede nella classifica mondiale di ben 182 posizioni. Felicità e orgoglio per la tennista ticinese che sentiamo.
2: È stata una partita molto difficile, sapevo che avrei dovuto giocare un buon tennis per vincere contro Cristina, lei è una giocatrice molto solida e sono veramente tanto contenta di essere riuscita a vincere e di essere al secondo turno per la prima volta nella mia vita. Quando ero in campo non ci pensavo, non pensavo mai a dove sono, che cosa sto facendo, era solo focus su ogni punto, e anche quando avevo match point cercavo di non pensarci, e quindi poi viene tutto fuori un po' dopo, un po' di incredulità ma anche tanta felicità. Sono un po' l'outsider di questo torneo, quindi io cerco solo di godermela, di cercare di giocare ogni punto, di cercare di giocare il mio tennis, e so che se gioco il mio tennis sono competitiva e posso giocare bene, fisicamente sto bene, quindi ce l'abbiamo fatta. Molto molto fiera di me stessa, molto fiera del lavoro che ho fatto per tantissimi anni, di come sto giocando in generale quest'anno, quindi sì, sono molto orgogliosa di me stessa.
1: Susan Bandecchi, che al secondo turno affronterà l'australiana Daria Kasatkina. Bella vittoria anche per Gilles Teichmann contro la russa Lyudmila Samsonova con un doppio 6-4. Golubic ha poi fatto l'amplein rosso-crociato in campo femminile in attesa di Walter domani, battendo l'ungherese Udvardi a 6-0, 6-2. Come dicevamo in apertura, il vincitore del 2015, Stan Wawrinka, ha calpestato invece per l'ultima volta la terra rossa parigina, sconfitto 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 dall'olandese Jesper de Jong.
3: C'est dur. J'ai pas envie de vous dire au revoir ici. C'est grâce à des tournois comme ici que j'ai rêvé, que j'ai voulu être un joueur de tennis. C'est grâce à Roland Garros que j'ai grandi avec comme objectif de pouvoir y participer une fois. Donc, merci.
1: L'omaggio del pubblico di Parigi e i commossi saluti del tennista vodese, che non avrebbe, come sentito, voluto salutare anzitempo il torneo, che gli è sempre stato d'ispirazione, come appena sentito. Aveva sognato da bambino di poter un giorno giocarvi, l'ha anche vinto, come detto, nel 2015. Ora il calcio, primo giorno di ritiro per la nazionale svizzera di Mura Diachina, una settimana dalla partenza per gli Stati Uniti e a 19 giorni dal debutto contro il Qatar. Da San Gallo, Gianluca Pusterla, buonasera, per raccontarci la prima giornata di raduno.
4: E buonasera anche da parte mia. Una San Gallo che ieri ha festeggiato la vittoria della Coppa Svizzera, oggi ha abbracciato la nazionale di calcio. Possiamo dire anche un po' di scaramanzia, perché a San Gallo la Svizzera si era preparata per l'europeo, andò bene e allora si è voluto tornare proprio a San Gallo. Oggi, come detto, primo allenamento a ranghi ridotti, solo 12 giocatori presenti. C'era ad esempio Zeki Amduni, altri arriveranno nella giornata di domani e dopodomani. Ha parlato Pierluigi Tami, che sostanzialmente ha ricalcato un po' le parole già pronunciate da Murat Yakin, la volontà di fare un grande mondiale, il migliore mondiale di sempre. Ormai l'asticella della Svizzera è alta, saranno decisivi questi giorni, queste settimane, manca poco, manca sempre meno, bisognerà curare ogni dettaglio per farsi trovare pronti in occasione dell'esordio.
1: Grazie a Gianluca Pusterla, Svizzera che dopo questi allenamenti di a San Gallo poi il 31 domenica affronterà l'amichevole prima della partenza contro la Giordania. Intanto convocazioni per certi versi storiche che riguardano la Spagna, che per la prima volta dal 1950 disputerà un mondiale senza giocatori del Real Madrid. Nella lista del commissario tecnico della Fuente ce ne sono 8 del Barcellona, ovviamente la Lamine Yamal, benché alle prese con un infortunio alla coscia sinistra, dovrebbe comunque recuperare per la prima o la seconda partita del mondiale. Pagina del calcio che chiudiamo con il Milan, perché notizia di pochi minuti fa, ha praticamente azzerato dirigenza e staff tecnico. La mancata qualificazione in Champions League ha infatti portato al licenziamento dell'allenatore Massimiliano Allegri, del direttore tecnico Moncada, dell'amministratore delegato Furlani e pure del direttore sportivo Tare. Passiamo all'hockey. Jesse Zgragen non è più un giocatore dell'Ambri Piotta. Il difensore e il club leventinese hanno infatti deciso di interrompere il loro rapporto di lavoro. Zgragen ha trovato un'altra sistemazione. Il 33enne continuerà la carriera alla Joie, che ha annunciato il suo arrivo per le prossime due stagioni. Ai mondiali di hockey, evidentemente in Svizzera, si stanno per concludere due partite nel girone B. La Repubblica Ceca è stata, si può dire, a sorpresa battuta dalla Norvegia 4-1, norvegesi che dunque si sono issati al secondo posto del gruppo di Friburgo alle spalle del Canada. Si sta invece per chiudere il terzo tempo tra Stati Uniti e Ungheria, 5-3 il punteggio per la formazione a stelle e strisce. Stasera alle 20:20 Germania-Gran Bretagna e poi nel girone B Slovenia-Italia. Giorno di riposo oggi invece al Giro d'Italia, un giorno di riposo per prendere la rincorsa in vista della tappa tutta ticinese di domani. Stefano Ferrando.
0: Le gambe fanno male e un giorno di riposo è la cura, non della nonna, ma di un rituale che il Giro rispetta da anni. Rispetta e aspetta la terza settimana, quella che, come ricordano i pionieri della Corsa Rosa, decide la corsa più dura al mondo, nel paese più bello del mondo. Le cose però cambiano, anche al Giro. La corsa è rimasta dura, soprattutto per i velocisti che si leccano le ferite, si interrogano soprattutto su errori a ripetizione come nemmeno Pacione in maglia juventina davanti alla porta del Barcellona in una celeberrima partita dei quarti di Coppa Campioni. Quello che cambia è la scenografia. Prima la Bulgaria, domani il Ticino che, attenzione, scatta dal momento sciovinismo, nulla ha da invidiare alle bellezze dello stivale. Cambia anche l'incertezza perché, come nel 2024, quando Pogacar si mangiava un boccone dopo l'altro il Giro, tocca al suo grande avversario al Tour, purtroppo solo lì, Jonas Vingegaard, fare la stessa cosa. Tanto che, mentre lasciamo le gambe alle mani dei massaggiatori e sorseggiamo un caffè accompagnato da una pallina di gelato o una fetta di crostata, l'unico vero interrogativo rivolto al futuro pare essere: ma il danese si limiterà a restare pallido e impassibile? Gestirà e non sprecherà energie preziose per la Francia o continuerà a recitare il ruolo dello spietato favorito? Fin qui 3 arrivi in salita, altrettante vittorie. Carì sembra aspettarlo, quindi Alleghe e Piancavallo. Se volesse, sarebbero 6 vittorie, come Pogacar, l'ombra che non pare lasciarlo in pace, nemmeno quando uno corre e l'altro lo guarda dal ritiro in altura a Sierra Nevada. Inseguire il cannibale venuto dallo Slovenio o fare ciò che i piani di cui è gelosissimo eventualmente prevedono? 24 ore e avremo una prima risposta.
1: Rete 1 Sport termina qui, ma lo sport su Rete 1 prosegue tra poco alle 19 con l'approfondimento di Tempi Supplementari. Buona serata.
5: In Ticino, fatta eccezione per il portale sud del San Gottardo, il traffico è scorrevole e non ci sono particolari disagi da segnalare. La situazione appunto al San Gottardo, sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Rolo, sono ora segnalate code di 3 km con ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Erolo è tuttora chiusa in direzione di Lucerna. Infine, per quanto riguarda i treni in navetta, ad Oberwald, dalla stazione di carico della Furca, sono segnalate attese di circa 1 ora e 30 minuti. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: solo un solo uomo al comando saprà arrivare su cima a carica.
1: Quest'anno è stata l'occasione giusta poter fare questa tappa che è molto importante sia per il Ticino ma anche per noi. Questo pressing che c'è stato, abbiamo deciso di puntare su questa tappa che è molto importante.

0: corsa verso il suo box, verso la famiglia. Che bello questo momento storico anche per il nostro Ticino. Abbraccio con i genitori.
1: Domani 26 maggio 2026 la carovana del Giro d'Italia arriva in Ticino. Per la prima volta nella storia la Corsa Rosa percorrerà una tappa interamente nel nostro cantone, da Bellinzona a Cari. Un evento sportivo sì, ma soprattutto un evento economico di portata straordinaria, perché cosa porta davvero un grande giro ciclistico a una regione? I numeri del Tour, del Giro, della Vuelta parlano di milioni di spettatori televisivi, di notti d'albergo, di immagini che valgono anni di campagne turistiche. Ne parleremo nella nostra prima parte con tre persone che questi numeri li conoscono bene.
2: Nella nostra seconda parte invece una storia che va ben oltre il calcio. Il Como 1907 di Cesc Fabregas si è qualificato per la prima volta in assoluto nella sua storia alla Champions League. Una squadra promossa in Serie A solo due anni fa, una città che era scomparsa dai radar del grande calcio per quasi un secolo, e una proprietà indonesiana multimiliardaria che ha deciso di trasformare le rive del lago di Como nel simbolo di una nuova idea di fare calcio in Italia, un fenomeno che merita davvero di essere raccontato e capito.
1: Buonasera da Giordano De Lucia e da David Conti al microfono, in regia suono Igor Valli. Prima di entrare nel vivo della nostra edizione, un'apertura doverosa, quella che facciamo con e a Susan Bandecchi, capace di superarsi oggi anche nel primo turno del Roland Garros. Dopo essersi qualificata nel fine di settimana nel tabellone principale, ecco il suo primo successo in un grande slam. All'esordio in un massimo torneo, la 27enne ticinese ha stupito tutti. Lei, numero 215 del ranking mondiale, ha battuto ed eliminato la spagnola Buxa al terzo set. Sentiamo la sua grande soddisfazione nell'intervista del dopo partita.

È stata una partita molto difficile, sapevo che avrei dovuto giocare un buon tennis per vincere contro Cristina, lei è una giocatrice molto solida e sono veramente tanto contenta di essere riuscita a vincere e di essere al secondo turno per la prima volta nella mia vita. Quando ero in campo non pensavo mai a dove sono, che cosa sto facendo, era solo focus su ogni punto, anche quando avevo match point cercavo di non pensarci e quindi poi viene tutto fuori un po' dopo e un po' di incredulità ma anche tanta felicità.

fisicamente sto bene, quindi ce l'abbiamo fatta. Molto molto fiera di me stessa, molto fiera del lavoro che ho fatto per tantissimi anni, di come sto giocando in generale quest'anno, quindi sì, sono molto orgogliosa di me stessa.

0: Come ho sempre detto, non mi aspetto niente, sono un po' l'outsider di questo torneo, quindi io cerco solo di godermela, di cercare di giocare ogni punto, di cercare di giocare il mio tennis, e so che se gioco il mio tennis sono competitiva e posso giocare bene, quindi sono pronta.
1: In attesa dunque di una prossima impresa di Susan Bandecchi, noi parliamo ora di ciclismo con i nostri ospiti. Buonasera ad Agnès Pierret, ex manager del Tour de France e organizzatrice, tra le tante altre cose, dei mondiali di ciclismo di Mendrisio 2009. Buonasera Agnès.
2: Buonasera a tutti.
1: E buonasera anche a Marco Bonarrigo, giornalista del Corriere della Sera. Al seguito del Giro d'Italia. Buonasera Marco.
3: Buonasera a voi.
4: Marco, iniziamo proprio da te, dall'aspetto sportivo. Inizia domani la settimana decisiva, la terza di questo giro, anche se l'altro giorno in Val d'Aosta Jonas Vingegaard sembra già aver messo la parola fine alla corsa alla maglia rosa.
3: Sì, diciamo che ha messo un'ipoteca serissima, sia dal punto di vista cronometrico, sia di quello, da quello della leadership, che sembra decisamente, insomma, consistente. Non si vede chi possa impensierirlo. Lui anche stamattina in conferenza stampa ha detto, insomma, se vogliamo, delle banalità per lasciare aperta la corsa. Il giro è ancora lungo, ci sono tante salite, si può star male, insomma, però onestamente la corsa sembra con una certa facilità anche essere impostata ormai a suo favore.
1: Agnès, allora veniamo più al tema della nostra trasmissione. Domani il giro arriva in Ticino, hai organizzato edizioni del Tour de France. Cosa porta concretamente una tappa del Giro, secondo te, ad una regione in termini economici? Spesso si parla di ricadute, ma cosa ci si può aspettare davvero in Ticino e nel Bellinzonese dalla tappa di domani?
2: Oh, innanzitutto sono felice che il Giro arriva in Ticino per gli amanti del ciclismo in Ticino, ce ne sono, lo sappiamo, questo sarà una bella festa popolare, almeno lo spero. Sulla domanda economica, è chiaro che organizzare grandi eventi può portare benefici non indifferenti, tuttavia ci sono qualche condizione legata a, se si pensa alla promozione di un territorio che sia in tutti gli ambiti, non solo turistico. Il punto uno è la trasmissione in TV in un massimo di paesi e soprattutto sulle reti pubbliche delle varie televisioni nazionali. Questo permette a un pubblico non appassionato, non specialista del ciclismo, di conoscere una regione e chissà di farci anche qualche progetto. E questo è molto importante. E voilà, questo primo di tutto è questo, penso, la notorietà. È una cosa, ma la notorietà da solo non basta più oggi. Bisogna far scoprire e far vivere il territorio al telespettatore se possibile, il più grande numero possibile, e il telespettatore generico.
4: E rimaniamo allora ai telespettatori. Il Giro d'Italia nel 2025 ha totalizzato un'audience televisiva appunto complessiva di 700 milioni di spettatori. Agnès, come si traduce questa visibilità appunto in valore per una regione ospitante?
2: Allora, ci sono sempre stati istituti che si vantano di fare dei calcoli, fanno dei calcoli, prendono delle ipotesi se il minuto pubblicitario su questa rete costa così, eccetera, eccetera. Non ci ho mai creduto tanto. Il problema è che i 700 milioni di telespettatori del Giro è che purtroppo non sono più tutti alla televisione nazionale, non sono più tutti alla RAI. Io sono adesso, vivo adesso in Francia, non si vede il Giro su France 2, su TF1, su France 3, su quelle reti. Non so se il Belgio lo fa ancora, il Belgio ha sempre fatto il Danimarca, le TV pubblico verte, DK, DR in Danimarca, la Germania, là per vedere Eurosport bisogna switchare sul canale Eurosport. E perdiamo questo pubblico generico del quale io parlavo. Questo, nonostante questo, rimane anche un'opportunità per l'economia diretta, penso ai ristoranti, agli alberghi, che domani a Bellinzona o stasera già saranno un po' più di business del solito, in tutti i settori, non solo chi è legato strettamente al turismo.
1: Agnese, non sentiamo molto bene Agnese, facciamo una piccola pausa con Agnese. Marco, c'è una sostanziale differenza allora tra Giro e Tour, è proprio quella della copertura TV, ma è così decisiva nell'epoca dello streaming online secondo te?
3: Concordo con quello che dice Agnese in buona parte. È vero però che nella copertura televisiva di un evento come il Giro, è vero che per esempio in Francia è affidato a una catena privata, ma è vero anche che in molti paesi, diciamo così anche emergenti, viene diciamo trasmesso da catene pubbliche, ad esempio la Danimarca. Sono trasmissioni mirate, per esempio il Giro è molto diffuso nelle catene pubbliche dell'Est Europa ed è il motivo per cui spesso abbiamo avuto recentemente, quest'anno, l'anno scorso, delle partenze nell'Europa dell'Est. E quindi c'è un effetto doppio: da un lato la diffusione diciamo di paesi emergenti dal punto di vista turistico in Italia o anche nel resto del mondo aiuta a sviluppare il turismo nei paesi dove si svolgono le grandi partenze, d'altra parte per esempio in una località come Roma, che è una località che non avrebbe in teoria bisogno di supporto turistico, un evento come il Giro, trasmesso molto bene devo dire l'anno scorso con il grande arrivo, con il Papa, ha creato un indotto importante che è stato misurato con rilevamenti anche sul campo, perché anch'io sono dubbioso rispetto ai rilevamenti fatti da certi istituti di ricerca, quale sia l'attendibilità e tutto, però in questo caso abbiamo analizzato dei rilevamenti sul campo, quindi andando proprio tifoso per tifoso a stringere sul percorso per capire chi è venuto o verrà o tornerà a vedere un paese dopo aver visto il Giro. Non ci aspettiamo, nessuno si aspetta che ci sia un arrivo in massa di turisti in Bulgaria dopo aver visto il Giro, però le percentuali non sono così basse rispetto a quello, soprattutto per un paese magari come la Bulgaria, che è all'inizio della sua avventura, diciamo, sul mercato turistico, ecco.
1: Agnese, si dice che è proprio questa la forza del tour, che è quella di parlare al pubblico di non appassionati, un pubblico di massa che non è necessariamente interessato alla gara. Sei d'accordo?
2: Sì, io secondo me lo è. Io quando lavoravo al tour fino al 98 dunque, facevamo fare dalla Soffresse, che era l'istituto di sondaggio ogni anno delle ricerche su chi era lo spettatore, eravamo sempre sorpresi di vedere che era più di 50% di donne, visto che le donne sono generalmente quelle che, tra virgolette, prescrivono le vacanze, la cosa rivela una certa importanza. Lo troviamo anche nelle gare come Parigi-Nizza, che hanno comunque ancora una copertura. Per esempio voi all'RSI fate Parigi-Nizza in diretta tutti i giorni, se mi ricordo bene, ma anche altri paesi sono paesaggi attraenti. Io concordo che il Danimarca fa ancora il Giro, il problema è che la Francia, la Germania, che sono dei paesi enormi, non lo fanno più. Io mi ricordo dell'epoca dove lo facevano, non è così vecchio, diciamo, non parlo della preistoria, è triste. Ma boh, potrà cambiare col futuro, potrà cambiare una storia di contratti Eurovisione e voilà, qua si vedrà. Se la scoprire la Bulgaria eccetera grazie al Giro è interessante per loro, può essere molto interessante, perché sono paesi che finora non conosciamo bene noi abitanti europei dell'Ovest, non conosciamo molto bene, dunque posso capire che provoca un plus per loro direttamente, perché qualcuno si dice boh, ci andiamo una volta, se il Giro ci va possiamo andarci anche noi, posso sì.
4: Agnese Pierret che con Antonio Ferretti, ex ciclista professionista ed ex anche nostro collega, aveva provato in passato a portare proprio il Tour de France in Ticino, senza però riuscirci. Sentiamolo al nostro microfono.
5: Innanzitutto, per ospitare il Tour de France ci vuole la volontà politica e la candidatura della massima autorità politica della regione o della città. E poi la cifra, in quel caso si trattava di un grand départ, come dicono in Francia, cioè tre giorni in diretta mondovisione, tre tappe, quindi con una diffusione enorme, e l'importo da versare al Tour de France era superiore ai 7 milioni, quindi la cifra era molto elevata e dovevano essere soldi pubblici, istituzionali e non provenienti da sponsor privati. Ecco per questo che non è funzionata, ma poi soprattutto Fabrizio Czeslakiewicz, che era stato un po' il promotore, si è lanciato con il Giro d'Italia e il Giro d'Italia fortunatamente arriva in Ticino e nell'Alto Ticino.
1: C'è questa sostanziale differenza, come dicevi, che non si deve obbligatoriamente passare da fondi pubblici.
5: Sì, sono meno tassativi, credo, nel Giro d'Italia, un po' più tolleranti, anche se anche loro hanno i loro sponsor e quindi credo che sia stato più facile raccogliere questa cifra e quindi è stato reso possibile questa tappa, questa grande giornata, anche per i buoni rapporti che intercorrono tra Rocco Cattaneo, che è membro dell'UCI, e l'organizzazione del Giro d'Italia, mentre col Tour de France, lo ripeto, sono i politici che devono intervenire. A suo tempo si era mosso Matteo Renzi per ospitare il Tour a Firenze, che poi è arrivato una decina d'anni dopo, a Copenaghen la regina e il primo ministro, mentre da noi in Ticino, quando abbiamo incontrato il Consiglio di Stato, sembrava quasi un fastidio per loro doversi lanciare in questo investimento, perché è un investimento che avrebbe portato comunque dei grossi introiti negli anni successivi. In quel caso abbiamo perso una grossissima opportunità.
1: All'epoca l'argomento dell'impatto, come anche oggi, e delle ricadute è stato quello che ha fatto più notizia, quello che fa ancora più notizia. Qual era il vostro argomento principale?
5: Ma assieme ad Agnès Pierret e all'altro piccolo gruppo che si era lanciato in questo progetto, abbiamo analizzato i bilanci economici di tutte le località che avevano ospitato questo Grand Départ, quindi 3 giorni di inizio tour fuori dalla Francia. E al minimo ogni località, ogni città aveva incassato 3 o 4 volte l'investimento iniziale, quindi per ogni milione investito ne rientravano 3 o 4 sotto forma di turismo, di aziende che venivano a lavorare sul territorio, e l'abbiamo presentato anche questa analisi al Consiglio di Stato. Addirittura la regione dello Yorkshire in Inghilterra aveva ottenuto negli anni successivi 14 volte tanto l'investimento iniziale. I Paesi Baschi, ad esempio, che hanno organizzato la partenza del tour, mi pare 3 anni fa, addirittura 6-7 volte l'investimento iniziale. Questo fa capire quanto sia redditizio e quanto valga la pena.
1: Tornando al Giro d'Italia, si parla di un investimento a 8 cifre da parte della Bulgaria per la partenza di quest'anno del Giro d'Italia, proprio dalla Bulgaria. Sono cifre anche per il Giro molto, molto grandi.
5: Sì, in effetti la Bulgaria è un po' lontana, diciamo, dai circuiti classici tradizionali del ciclismo. Me l'ha confermato il direttore del Giro d'Italia, Stefano Allocchio. La Bulgaria ha versato 15 milioni di euro per ospitare i primi 3 giorni del Giro d'Italia. E quindi fa capire quanto comunque anche la Bulgaria ci tenesse a questa partenza. E poi bisogna dire che anch'io, vedendo le immagini delle prime tappe in Bulgaria, mi sono detto varrebbe la pena andare a visitare questi luoghi con questi castelli, questi monasteri in riva al Mar Nero. Ecco, e questa è la gran forza del ciclismo. Sicuramente la Bulgaria, che è un po' fuori anche da questi circuiti turistici, ha utilizzato il Giro d'Italia per farsi conoscere.
1: No al tour, ma magari allora una partenza di un Giro d'Italia, secondo te, sarebbe più probabile da accogliere in futuro qui da noi?
5: Sì, penso di sì. Beh, già la vicinanza facilita molte cose. Poi se funzionerà, ma sicuramente funzionerà tutto a meraviglia domani, sarà più probabile. Comunque posso dire che il Ticino, o almeno questo gruppo che si è lanciato anche nell'organizzazione di questa tappa tutta ticinese del Giro d'Italia, non ha accantonato l'idea di far arrivare il Tour de France in Ticino. Quindi vedremo, c'è anche questo progetto in futuro, ma abbiamo bisogno dell'appoggio delle nostre autorità politiche. Lo ripeto, ho già chiesto anche al direttore del Tour per un eventuale tappa, solo tappa, non il Grand Départ, ma lui dice deve arrivarci la lettera ufficiale dei vostri politici, e quindi dobbiamo passare da lì. Speriamo che siano un po' più sensibili nei prossimi anni a questo aspetto, anche penso poi analizzando l'indotto e il riscontro che avrà la tappa di domani con arrivo a Cari.
4: Agnès, è stata dunque una delusione anche per te quella non riuscita dell'organizzazione della grande apertura del tour in Ticino?
2: Una delusione per me personalmente no, in fondo, perché la delusione mi ha fatto male al cuore per il Ticino, perché lo grand départ del Tour de France non era una gara ciclistica semplicemente che dura 3 giorni, era un momento per riflettere su tante cose, per riorganizzarsi, per riprofilarsi nei confronti delle aziende internazionali, nei confronti, se si riprendo il discorso di Antonio che parlo del Yorkshire, loro avevano organizzato addirittura negli anni prima dei mini expo così, invitando aziende estero a venire a vedere i posti che avevano ancora, avevano riorganizzato una marea di cose che gli servono ancora oggi. E per quello che l'indotto è stato, e io lo vedevo per questo più che per la gara ciclistica. Delle gare ciclistiche ne ho visto tante, conosco e mi piace, ma non era una questione di dire mi piacerebbe avere il Tour de France a Lugano, no. Cioè, il Tour de France vado a vederlo dove voglio, se veramente ne ho bisogno. Era un'opportunità per il Ticino alla quale credevo fortemente. Un evento che poteva, sì, obbligarci a rimetterci in discussione e a riflettere su come far meglio, e non perché siamo comunque un enclave Ticino, là tra Italia, Svizzera tedesca, la Romagna, abbiamo bisogno di respirare un'aria internazionale in Ticino per vivere.
1: Il ciclismo ti dà questa forza. Marco, allora mi viene da dire che la Bulgaria è proprio l'esempio, con la forza di uno Stato che sta alle spalle di questa candidatura, poi arrivata la grande partenza del Giro d'Italia in Bulgaria. Ecco, oramai non si torna più indietro, saremo sempre più destinati ad aperture alla grande all'estero.
6: Penso di sì, l'importante è che ci sia chiarezza sui fondi, perché come diceva Antonio Ferretti i fondi sono prevalentemente pubblici, quindi chi investe deve, e anche i cittadini hanno diritto di sapere insomma gli elementi del ritorno e la congruità dell'investimento. Adesso devo dire nessuna amministrazione pubblica né locale né nazionale, e l'esempio del tour, del grande parte del tour da Firenze è classico, cioè gli investimenti sono mirati, non si gettano milioni di euro a caso. Non a caso nel caso di Del Grande Parc del Tour c'è stata un'associazione regionale, quindi tra Firenze, la Toscana, l'Emilia Romagna e il Piemonte, quindi è stato un investimento collettivo. I risultati sembrano essere, dal punto di vista del pubblico, straordinari, dal punto di vista dell'occupazione degli alberghi da parte dei tifosi idem, e ne ha beneficiato una regione o delle città che sono famosissime dal punto di vista insomma turistico, che non avrebbero in teoria bisogno. Però l'abbiamo visto anche a Roma con il grande arrivo del Giro. Città che in teoria sono autonome e hanno bisogno di nuove forme di supporto. Da questo punto di vista non mi spaventerei troppo del fatto che la televisione pubblica è fondamentale, ma sta diventando anche per un pubblico generalista meno importante, forse lo sarà ancora un po' meno rispetto anche a mezzi nuovi, perché ricordiamoci che il pubblico si rinnova, è più giovane, quindi è chiaro che la diffusione del Giro d'Italia in Svizzera, nel Ticino, che venga fatto molto bene dalla televisione pubblica è fondamentale, e di contro la visione di quello che sarà domani uno spettacolo sicuramente straordinario è un incentivo per i tifosi italiani per venire a visitare il Ticino anche non in bicicletta. Però ecco, in questo caso io sarei più elastico, cioè bisogna essere molto più attenti a quelli che sono i cambiamenti nella diffusione e badare sempre che gli investimenti pubblici siano congrui. In questi casi ci sono dei ritorni importanti, quindi mentre 30-40 anni fa c'erano dei dubbi su come venivano spesi i soldi pubblici, magari da piccoli comuni che rischiavano il dissesto finanziario, In questi casi, secondo me, i ritorni ci sono e il ciclismo è un metodo estremamente efficace per promuovere il territorio.
4: A proposito di territorio, Agnès Pierret era al centro dell'organizzazione dei mondiali a Mendrisio del 2009, lo abbiamo detto, quella vittoria di Cadel Evans, 600.000 spettatori a bordo strada. Pensi che il Ticino è in grado di replicare un impatto del genere con la tappa di domani, insomma?
2: L'impatto non lo so, è chiaro che domani c'è una grande, un altro elemento oltre alla PvP pubblica, e che domani è un martedì, non siamo in vacanza, giusto? Non c'è vacanza da scuola, le aziende, abbiamo finito un lungo weekend, e Cadel Evans era una domenica, un sabato, una domenica. Noi, se ci ricorda i numeri di affluenza, mi ricordo che facevamo un comunicato stampa tutte le sere, chiedevamo alla polizia cantonale di fornirci le cifre, c'era una netta differenza tra le gare, le crono, eccetera, che erano in settimana e chiaramente il weekend. Dunque il weekend, il giorno ha un'importanza fondamentale, come il periodo, altro argomento che permette al tour di essere il tour e che fondamentalmente per molti europei luglio è il mese delle vacanze.
1: Marco, un'ultima domanda. Domani la tappa Bellinzona-Carrì apre l'ultima settimana del Giro, è una vetrina davvero importantissima, ma c'è il rischio che la macchina vada via e non resti nulla? Come si costruisce una vera eredità dopo una tappa del Giro d'Italia?

0: Onestamente, se devo mettere una mano sul fuoco sulla tappa svizzera di domani, io ce la metterei senza troppa paura, nel senso che so che domani il riscontro sarà notevole, so che qual è il potere di attrazione, anche per contiguità del Ticino, della Svizzera sul pubblico italiano, ripeto, anche di non ciclisti, per ragione Agnes, scelgono a volte i non ciclisti, però di fronte a certe immagini è difficile rimanere indifferenti anche per chi non è interessato a pedalare, quindi sono molto molto ottimista per domani.
1: Grazie ai nostri ospiti Marco Bonarrigo del Corriere della Sera e grazie ad Agnese Pierret per il tuo intervento a tempi supplementari. Alla prossima.
2: Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie.
1: Termina qui allora la nostra prima parte di tempi supplementari. Tra poco ritorneremo con il calcio e il miracolo o Como in pochi anni dalla Serie C alla Champions League.

0: dedicato alla Champions League. Oggi il Como 1907 ha scritto ieri una delle pagine più sorprendenti del calcio italiano degli ultimi decenni. Non è solo un risultato sportivo clamoroso, è la storia di una proprietà, la famiglia Artono, gli uomini più ricchi del sud-est asiatico, che ha scelto una piccola città lombarda sulle rive di un lago per ridefinire cosa può essere un club di calcio. Giocatori da tutto il mondo, un centro sportivo di ultima generazione, un progetto che guarda oltre la Serie A. Ne parliamo con i nostri prossimi ospiti. Buonasera a Nicola Nenci, giornalista della provincia di Como.
1: Buonasera a voi.
0: E buonasera anche ad Emilio Carletti, imprenditore, ma soprattutto qui con noi nelle vesti di grande appassionato e tifoso del Como Calcio. Buonasera Emilio.
2: Buonasera a tutti, buonasera a voi.
0: Emilio, partiamo proprio da qui, da chi l'avrebbe mai detto, il Como in Champions League. Forse nemmeno il più grande dei tifosi ci avrebbe scommesso. Tu come l'hai vissuta?
2: No, è vero. No, io l'ho vissuta con grandissimo, come dire, un grandissimo stupore, meraviglia, perché naturalmente mi aspettavo un'ottima stagione, ma è andata ben oltre, di gran lunga ben oltre le aspettative, quindi sono veramente molto molto felice, una gioia incredibile.
3: Nicola Nenci invece, appunto giornalista della provincia di Como, 2 anni fa la squadra, il club è arrivato, ha approdato in Serie A per la prima volta dopo 21 anni, dopo tante peripezie, oggi è in Champions League. Quando hai capito, quando nell'ambiente si è capito che questa non era solo una buona stagione ma una storia destinata a diventare epica, possiamo dirlo?
1: Ma allora, la risposta non è semplice, nel senso che Emilio ha sicuramente dato la versione tifosa, nel senso che chi era in Serie D fino a pochi anni fa, beh, nessuno poteva immaginare una roba di questo genere, è una storia completamente fuori dalla normalità, credo forse che non sia neanche mai successa. Questo per dirvi che, certo, arrivare in Champions League fino a un quarto d'ora prima dell'ultima giornata poteva ancora essere solamente un sogno, però la verità è che con questo club abbiamo ben capito che la strada è tracciata verso un tipo di progetto, e questo dal punto di vista, insomma, della solidità, a me la svolta è stata il primo anno di Serie A, quando abbiamo visto che tipo di calcio è riuscito a giocare Fabregas, un calcio che in Serie B non avevamo visto. Invece l'abbiamo visto il primo anno di A, abbiamo visto il suo approccio, la voglia di andare sempre avanti, e lì abbiamo capito che la storia avrebbe portato delle grandi soddisfazioni. E poi quest'anno, secondo me, la svolta dal punto di vista della personalità, dello spessore, è stato il successo con la Juve, con la Juventus, i due successi con la Juventus, il primo che ha collocato il Como a un certo livello, il secondo a Torino addirittura è stato un upgrade importantissimo dal punto di vista tattico. La Juve veramente quel giorno non ci ha capito molto, e il Como ha vinto a Torino da grande squadra, e lì si è capito che i traguardi potevano essere di qualsiasi tipo.
0: Ecco Nicola, proprio quella partita, Fabregas ha sempre parlato di decisioni difficili e di un progetto costruito giorno per giorno, è proprio così?
1: Sì, è un progetto nato, se mi consentite, dall'aver messo assieme dei visionari nei tre ruoli fondamentali di questa storia, che sono chi costruisce la società, il presidente Mirvan Suarso, l'allenatore in panchina che lo allena e il giocatore più importante e più famoso, che è Nico Paz. Allora, noi abbiamo questa, se vogliamo un po' declinarla in maniera un po' poetica, abbiamo questa sensazione che siano tre personaggi che vedono opportunità dove gli altri non le vedono, partendo da Paz, che è uno che in campo trova spazi, mette traccianti in zone che magari sembrano zone morte del campo e invece nascono degli assist meravigliosi. Ecco, questo modo di ragionare è in Fabregas ed è anche nella società, e dunque sì, giorno per giorno, perché hanno veramente fatto un progetto omogeneo. Chi lavora al Como non si pone limiti. Io credo che se questa squadra nei prossimi anni dovesse lottare per lo scudetto non mi sorprenderebbe, anche se è il tema di oggi, è ovvio che l'impegno europeo di questo tipo l'anno prossimo rischia di insomma abbassare un po' forse i risultati, perché il doppio impegno ci vuole una certa esperienza, pagheremo il noviziato, tante cose, però dal punto di vista del progetto e dell'obiettivo Io sono sicuro, nessuno l'ha mai detto, ma io sono sicuro che se entriamo nello stanzino di Fabregas che parla con i suoi collaboratori, loro la parola scudetto l'hanno già pronunciata.
3: E i tifosi, Emilio?
2: Allora, concordo perfettamente con quello che ha detto Nicola. In più lui dà una versione poetica, io do una versione un po' più, come dire, economica, da manager. Chiaro, io faccio il tifoso, ma alla fine poi guardo anche quello che c'è dietro. E giustamente, come diceva Nicola, questa è una società che ha creato in primis una struttura. Al di là della struttura c'è una grande organizzazione di tutti gli uomini che lavorano dentro, quindi da Fabregas, dai dirigenti, dal presidente fino alla persona che davvero fa il magazziniere. E cosa molto importante, e qui traccia secondo me una linea da corporate multinazionale, la pianificazione, che è un qualcosa che nell'industria del calcio si vede molto poco. Quella sensazione che si ha da tifoso e che si voglia costruire un qualcosa che possa andare veramente in un lungo periodo, proprio per creare qualcosa di realmente importante. Questo tifoso ti fa sperare bene, perché ci sono i risultati e li abbiamo già visti negli ultimi 7 anni della Serie B alla Champions League, ma soprattutto c'è un po' quell'idea che anche Fabregas rimanga non 2 o 3 anni come fanno gli allenatori solitamente in Italia, a volte anche 1 anno o 6 mesi. L'idea è di rimanere tanti anni per costruire un qualcosa di solido, e questo da un punto di vista, come dire, del cuore del tifoso è un qualcosa di importante, perché si crea una forte identità.
3: Esatto, proprio questa identità, lo hai detto tu, mi hai anticipato, il pubblico comasco si identifica in questa narrativa e in questo club?
2: Allora, sì, certamente, da un punto di vista proprio del cuore caldo, pulsante dei tifosi, sì, ma negli ultimi anni questo modus operandi della società, quindi essere strutturato, organizzato ed avere una grande pianificazione, ha creato ancora di più questo senso di appartenenza che si è rafforzato ancora di più. Quindi sono stati coinvolti tanti altri tifosi nuovi, tifosi comunque che c'erano già, ma si è creato proprio un bacino nuovo e, come dire, tante persone che seguono con molta molta passione non solo allo stadio ma anche intorno allo stadio, nei bar. Quindi oggi non è facile trovare un biglietto se non sei abbonato, fondamentalmente, ma c'è una passione. E questa passione è stata messa anche nelle attività commerciali, col fatto anche semplicemente di offrire la birra se il Como vince. Quindi ci sono anche operazioni di comunicazione e di marketing molto molto forti, proprio per andare a rafforzare il brand e l'identità nei tifosi.
3: Tifosi che arrivano anche dal Canton Ticino, è il caso di Emanuele Ballabio da Minusio, lo abbiamo sentito, questa è la sua testimonianza.
4: A fine degli anni 90 con mio papà ho cominciato, quando il Como giocava in Serie C, ho cominciato ad andare a vedere qualche partita, derby col Varese, poi anche con i miei amici, e poi anche la prima scalata del Como degli anni 2000, il Como di Oliveira dalla B alla A, e quindi poi anche in questi anni dove è stato un periodo difficile ho sempre seguito un po' a distanza.
3: Ti aspettavi un giorno di avere l'abbonamento in tasca e di vedere il tuo Como in Champions League?
4: Assolutamente no, la speranza era quello di rivederlo in Serie A, però c'è anche da dire che l'anno della promozione in Serie B si capiva già da piccoli dettagli che la proprietà era seria e non era, insomma, come le proprietà precedenti che promettevano e poi non mantenevano. Si è capito subito che c'era un progetto serio dietro al Como.
3: Cosa ti affascina di questo Como? Che esperienza è per il tifoso del Como andare allo stadio?
4: Beh, devo dire che comunque io sono nella zona di Stinti, quindi diciamo tutto quello che è hospitality o jet set non è che ci tocca molto. Io sono comunque attorniato da Comaschi, quindi non la si vede così tanto. Non sono mai andato in macchina in questi 2 anni. Minusio, Como, 1 ora e 10 di treno ogni ora, quindi anche la partita serale c'è la possibilità con calma di prendere il treno. Poi sì, è bello anche che sul treno ho conosciuto qualche ragazzo anche del Locarnese o del Mendrisio 8 con cui si scambia qualche parola ed è bello anche vedere l'altro giorno a Minusio dei bambini giocare a calcio, uno di questi con la maglietta di Nico Paz. È una soddisfazione pensando da dove arriviamo, insomma.
3: Prossimo abbonamento della Champions. Sarà strano.
4: dovrebbero mettere la prelazione agli abbonati anche per la Champions, quindi sì, perché no.
0: Nicola Nenci, vediamo a questa Champions. I lavori a Sinigaglia sono già iniziati. Quando è realistico pensare ad un Como in Champions al Sinigaglia?
1: Questa è un'altra domanda che ci dà la possibilità di spiegare chi sono questi signori che, quando sono stati promossi in Serie B, si sono messi in testa di giocare la prima partita del campionato di Serie B al Sinigaglia e ce l'hanno fatta. Poi, quando è stato promosso in Serie A, si è ripetuta la stessa cosa, chiedendo 3 partite in trasferta e sfruttando la sosta per la nazionale, e ce l'hanno fatta giocare la prima partita a Sinigaglia anche in Serie A, cosa che era assolutamente fuori dai pronostici. E qui siamo nello stesso campo, perché loro, la società, si è messa in testa di giocare la Champions a Sinigaglia, è stata già abbattuta la tribuna, la curva intubolare che ospita i tifosi più caldi, la curva del Como. Oggi sono iniziati praticamente gli scavi per iniziare la costruzione della nuova curva in cemento che per regolamento dà la possibilità di giocare in Europa. La società è convinta che a fine agosto questa struttura sarà completata, e se non fosse così hanno già comunque prenotato il campo di Reggio Emilia nel caso il primo turno non dovesse essere possibile giocare qui, ma l'obiettivo del presidente è quello di giocare qui subito dal primo turno.
3: Si diceva di Fabregas, insomma, che potrebbe rimanere a lungo. Nico Paz invece cosa farà? Un Como con o senza Nico Paz quanto cambia?
1: Allora, Nico Paz è legato a questa vicenda del Real Madrid, che solo lui può decidere cosa fa il giocatore. Questo ve lo dico perché ho parlato mezz'ora fa col presidente del Como. Questo è un tema caldissimo ed è ovvio che per tutti i tifosi del Como, e noi giornalisti compresi, la promozione in Champions League ipoteticamente rappresenta una carta importante da mettere sul tavolo delle trattative, perché eventualmente un Real Madrid che volesse lasciare ancora a Nico Paz un anno in prestito, però con la possibilità di giocare in Champions League, insomma, è un'opportunità importante che potrebbe cambiare lo scenario. Ma è tutto nelle mani del Real, ci sono le elezioni per la presidenza, c'è l'ipotesi Mourinho, ma che non è praticamente certa, ma non ancora ufficializzata, e perciò poi sarà la nuova società, la nuova guida e l'allenatore nel fare i programmi a capire se Nico Paz sarà da prendere, annoverare e portare a Madrid, o se lasciare un altro anno qui. Ovvio che Como, Nico Paz è il giocatore più forte, se vogliamo definirlo così, nella rosa. È vero però che il Como ha saputo vincere partite molto importanti, per esempio quella con la Juventus di cui dicevamo prima, senza Nico Paz. Perciò credo che sarà un divorzio doloroso per tutti quelli che l'hanno visto questi 2 anni, giocatore meraviglioso, ma non ho dubbi che la società andrà a prendere qualcuno che possa sostituirlo degnamente.
0: Emilio, però Nico Paz è uno di quei giocatori per cui si paga proprio il prezzo del biglietto.
2: Ah, certamente, li vale tutti. Tutto il prezzo di biglietto vale poter vedere Nico Paz. Credo, e questo lo dicevo anche ai miei figli, che un domani potremo tranquillamente dire di aver avuto la grande fortuna e privilegio di veder giocare un calciatore così. Io credo, se Nicola, che ha qualche anno più di me, magari potrà smettermi, ma non credo di un giocatore di questa portata, di questo talento, forse non si era mai visto a Como.
0: Emilio, no. Emilio Carletti, ancora con te, c'è un aneddoto che ci racconta proprio cosa ha voluto dire andare allo stadio in questa stagione a Como sul Lago Lario. È proprio stata un'esperienza che, di cui abbiamo parlato anche con diversi appassionati che dal Ticino si spostavano regolarmente a Como. Ecco, un'esperienza tanto bella quanto anche sorprendente.
2: Allora, l'esperienza è un'esperienza che io naturalmente vivo con la famiglia, con gli amici della mia città, nella città in cui sono nato, e poi ho vissuto anche tanto all'estero. Ecco, è qualcosa di davvero unico, è unico nella passeggiata. Io adesso abito fuori, nella prima cintura urbana di Como, quindi è bello perché raggiungo Como con il treno, e quindi faccio questa bella passeggiata verso lo stadio, quindi è con un panorama incredibile, entri allo stadio nel ritmo e nel sentimento dei tifosi, accompagnato magari da una birra con gli amici, ed è una sensazione veramente meravigliosa. Cosa da non sottovalutare è tutto il corollario che si è creato in questi anni. Faccio ad esempio la barca della Lucia, che diventa poi caratteristica. Lucia è la tipica barca del lago di Como, c'è questo gruppo di ragazzi che raggiunge, credo, da Cernobbio con 40 minuti di, come dire, di vogate, sventolando per tutto il tragitto e durante la partita le bandiere del Como, stando praticamente sulla barca. Dalla mia posizione alla tribuna c'è questo spicchio di lago dove si possono vedere questi ragazzi che con un cuore grandissimo per tutta la partita sventolano le bandiere del Como ed è uno spettacolo meraviglioso.
0: Nicola, è proprio un progetto completo quello voluto dalla proprietà Artono e che sta bruciando qualsiasi tappa. È proprio un ideale che si sta trasformando in realtà.
1: Allora, io credo che magari scombussolando un po' la scaletta, ma io devo aggiungere una cosa che secondo me è interessante per voi, i nostri vicini di casa, no? Come quando io guardavo il calcio svizzero negli anni 70-80 e mi interessava, mi piaceva. Ecco, la cosa fondamentale di questo progetto è che si sta scrivendo una pagina nuova del calcio italiano. È una cosa che in Italia si parla un pochino poco, secondo me un po' anche perché i grandi club ovviamente hanno un certo tipo di protezione mediatica, ci fa fatica un po', no? Fabregas, insomma, è stato, non dico ostacolato mediaticamente, ma comunque questo Como per un periodo ha dato un po' fastidio. E in un anno in cui per la terza volta l'Italia non va ai mondiali, e in un anno in cui tutte le squadre italiane sono finite fuori dalla Champions al primo turno serio, è arrivata una squadra che gioca un calcio che in Italia non gioca nessuno. Gli appassionati di calcio italiani dicono questo: ah, guardo la Champions, finalmente sembra un altro sport. Ecco, il Como sta facendo un altro sport. E questo è il valore, perché credo che addirittura, posso esagerare, ma io credo che il Como possa diventare un modello per il calcio italiano in futuro, per capire come si può essere attrattivi. Detto questo, per tornare alla vostra domanda, questa società ha organizzato un calcio attrattivo per poter essere visto, guardato e per poter incuriosire i turisti, gli stranieri, e ha costruito tutta questa vicenda su questa filosofia. E assieme hanno costruito tutta una parte commerciale molto molto importante che sta crescendo a vista d'occhio settimana dopo settimana, perciò c'è anche un progetto di tipo commerciale molto importante che sta accompagnando la squadra, è un progetto trasversale, c'è lo sport, ma non c'è solo lo sport, c'è anche tutto il resto.
3: Un po' quello che sta facendo Giordano il Lugano anche dalle nostre parti. Chissà allora che tra qualche anno non ci sia un Lugano Como in Champions o comunque in
1: Champions.
3: Europa. Sì. Grazie mille a Emilio Carletti e a Nicola Nenci. Buona serata a entrambi.
1: Grazie a voi, grazie a
2: Grazie a
1: voi, buon
2: voi.
1: lavoro.
2: Grazie a
1: Ciao.
2: voi.
0: Si chiude qui allora la nostra puntata di Tempi Supplementari, edizione che potrete trovare tra poco anche sul nostro sito e sui maggiori portali di streaming audio. Grazie dell'ascolto e l'appuntamento è fissato allora per lunedì prossimo. A risentirci.
5: Tempi supplementari. Miles Davis. A 100 anni dalla nascita, la vicenda artistica e umana di un'icona della musica e del costume di gran parte del Novecento. Un artista capace di reinventarsi continuamente, attraversando bebop, cool jazz, jazz elettrico e contaminazioni con rock, funk ed elettronica, cambiando per sempre il linguaggio del jazz contemporaneo. Un'edizione speciale di Montmartre, con Luca Bragalini e Alceste Airoldi. E le interviste esclusive a tre collaboratori fondamentali dell'ultimo periodo creativo di Miles Davis: Marcus Miller, Bill Evans e Gil Goldstein. Speciale Miles Davis, a cura di Lorenzo De Finti e Martino Dont. Montmartre. Domani alle 14:30.
6: Rete 2.

0: Rete 1.
1: Studio Fabiano Rizzi. Per il presidente statunitense Trump, l'accordo per un cessate il fuoco fra Stati Uniti e Iran o sarà grandioso o non ci sarà. Lo ha scritto lo stesso Trump sul suo profilo social, proiettando ulteriore incertezza sullo stato dei negoziati tra Washington e Teheran per mettere fine alla guerra in Medio Oriente. Il presidente statunitense ha inoltre espresso l'auspicio che l'Arabia Saudita e altri 4 paesi arabi firmino gli accordi di Abramo con Israele nel quadro della pace con l'Iran. Gli accordi di Abramo del 2020 normalizzano le relazioni tra Israele e alcuni paesi della regione. Il ministero russo degli esteri ha raccomandato agli stranieri e ai diplomatici di lasciare Kiev. L'esercito russo vuole infatti iniziare una serie di attacchi sulla capitale ucraina, colpendo centri di comando dell'esercito e infrastrutture dell'industria militare. Mosca giustifica l'operazione come rappresaglia all'attacco ucraino della settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. Intanto il presidente russo Putin ha firmato la legge approvata dal Parlamento che sancisce la possibilità di impiegare le forze armate russe per la protezione dei cittadini russi sottoposti a procedimenti penali da parte di tribunali stranieri e organi giurisdizionali internazionali di cui la Russia non è parte. I paesi confinanti con la Repubblica Democratica del Congo sono ad alto rischio di contagio da Ebola e dovrebbero agire immediatamente per contrastare il virus. Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, che domani si recherà proprio in Congo, epicentro dell'epidemia. Nel vasto paese dell'Africa centrale, l'OMS ha registrato più di 900 casi sospetti e almeno 220 morti contro la malattia, che uccide in un caso su due. Non ci sono né vaccini né trattamenti specifici. 7 i casi nella vicina Uganda e oltre confine 2 cooperanti trentenni del Comasco, rientrati ieri proprio dall'Uganda con febbre alta, sono stati ricoverati precauzionalmente all'ospedale Sacco di Milano per accertamenti. Alcuni loro familiari e altri 5 cooperanti sono in isolamento in attesa dei risultati delle analisi. Per le autorità italiane è basso il rischio di eventuali contagi. A Berna una donna è stata investita da un tram mentre verso 1:30 del pomeriggio attraversava i binari nella centrale Bahnhof Platz. Nonostante la frenata d'emergenza, il macchinista del tram non ha potuto evitare l'impatto con la donna, che è stata poi soccorsa e ricoverata in ospedale, illesi i passeggeri del tram. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese ancora soleggiato e molto caldo, con possibili temporali isolati, temperature massime di 33 gradi e un'allerta canicola moderata di grado 2 su 5 a bassa quota in Ticino e Moesano, valida da mezzogiorno fino a mercoledì sera.
0: Lo sport.
2: Buonasera da Paolo Laurenti. Addio di Stan Wawrinka al Roland Garros. Il vodese, vincitore del torneo nel 2015 e perdendo in 4 set dall'olandese Jesper De Jong, ha calpestato la terra rossa parigina per l'ultima volta in carriera. Prosegue invece la favola di Susana Bandecchi. La 27enne ticinese ha infatti conquistato il primo successo della carriera in un torneo dello Slam. Primo turno superato, eliminando la ben più quotata spagnola Buxa, che la precede nella classifica mondiale di ben 182 posizioni. Bella vittoria pure per Teichmann contro la russa Samsonova. Golubic ha poi fatto l'en plein rosso crociato in campo femminile in attesa di Valtert domani, battendo l'ungherese Udvardi. Ora il calcio, primo giorno di ritiro per la nazionale di Murat Yakin a una settimana dalla partenza per gli Stati Uniti e a 19 giorni dal debutto contro il Qatar. 12 per il momento i giocatori arrivati nella Svizzera orientale, il resto della truppa si unirà al gruppo nei prossimi giorni. Piazza pulita in casa Milan, la mancata qualificazione in Champions League ha portato al licenziamento dell'allenatore Massimiliano Allegri, del direttore tecnico Moncada, dell'amministratore delegato Furlani e pure del direttore sportivo Tare. Ai mondiali di hockey, nel gruppo A, quello della Svizzera, gli Stati Uniti hanno superato l'Ungheria 7-3, salendo al quinto posto in classifica a un punto dalla zona qualificazione ai quarti. Stasera alle 20:20 Germania-Gran Bretagna. Nel girone B la Norvegia ha sorpreso la Cechia, battuta 4-1, norvegesi ora secondi alle spalle del Canada e qualificati ai quarti per la prima volta dal 2012. Tra poco la sfida salvezza Slovenia-Italia, azzurri obbligati a vincere nei 60 minuti per evitare la retrocessione.
1: Processione. Sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo sono segnalate code di 3 km in direzione nord con tempi d'attesa di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione di Lucerna. Per quanto riguarda invece i treni navetta, alla stazione di carico di Oberwald sulla linea della Furka sono segnalate attese di circa 30 minuti.
0: Rete 1.
3: Legami.
4: Legami.
3: Legami.
0: Legami.
3: Intrecci di note.

We Love By You, fortunato ad essere amato da te. E con questa elegante atmosfera soul firmata Willie Hutch si apre il filo di questa nuova puntata di Legami Intrecci di Note. Willie Hutch è stato uno dei grandi nomi di un'etichetta discografica prestigiosa, la Motown, negli anni 70. Autore e produttore capace di mescolare romanticismo e groove con uno stile inconfondibile. Benvenuti a Legami Intrecci di Note con me, Patrizia Cavallin. La parola di oggi è luck, fortuna, e da una fortuna vissuta come sentimento, quella di Willie Hutch, passiamo ad una fortuna luck trasformata quasi in gioco e superstizione. E allora ecco Lynn Lovitch e la sua Lucky Number, uno dei brani simbolo della New Wave di fine anni 70, nato quasi per scherzo attorno a dei numeri fortunati e diventato poi suo più grande successo internazionale.

0: Questa era Lucky Number, che ha trasformato Lynn Lovitch in una delle figure più originali della New Wave di fine anni 70, con il suo stile teatrale, la voce quasi acrobatica e quell'immagine fuori dagli schemi. Lynn Lovitch riuscì a portare l'avanguardia nel pop, conquistando anche le classifiche internazionali. E pensare che il brano nacque quasi come un gioco, attorno all'ossessione che aveva Lynn Lovitch per i numeri fortunati. E dalla fortuna un po' eccentrica della New Wave passiamo a quella più elegante e irresistibile del groove, firmato dai Daft Punk, con la voce di Pharrell Williams e quel genio di Nile Rodgers. Questa canzone, Get Lucky, Daft Punk.
1: Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings.

Get Lucky con i Daft Punk, un successo planetario nato dall'incontro tra elettronica e grande musica suonata. Per costruire questo brano, i Daft Punk vollero accanto a sé una leggenda della disco e del funk come Nile Rodgers, registrando gran parte del brano con strumenti veri, quasi come un disco degli anni 70. E il titolo Get Lucky gioca proprio sull'idea di fortuna, luck, incontri e magie che possono nascere durante una notte speciale. E dalla fortuna inseguita in discoteca passiamo a quella raccontata con toni più poetici e malinconici. C'è un capolavoro da ascoltare, Lucky Man, ci sono Emerson, Lake and Palmer.

Emerson, Lake & Palmer con Lucky Man, un brano diventato uno dei simboli del progressive rock dei primi anni 70, ma nato in realtà quando Greg Lake, uno dei componenti, era ancora adolescente. Scrisse il testo di Lucky Man a soli 12 anni. Ero a casa, ha raccontato, di un amico e lui aveva una vecchia chitarra rotta. In realtà aveva una sola corda, per fortuna era la corda più bassa. Con un fiammifero ho suonato questa melodia e anni dopo quel pezzo semplice e malinconico entrò quasi all'ultimo momento nel repertorio del gruppo, gli Emerson, Lake & Palmer. Indimenticabile anche il finale, con questo sintetizzatore di Keith Emerson diventato una piccola lezione di elettronica rock per un'intera generazione. E dalla figura dell'uomo fortunato Lucky Man, raccontata dal rock inglese, passiamo ad una fortuna più quotidiana, leggera e italiana. C'è Mario Venuti con Fortuna.

Mario Venuti con Fortuna, una canzone che Mario Venuti ha costruito con il suo stile elegante e raffinato, trasformando la fortuna in qualcosa di più profondo di una semplice coincidenza. Fortuna gioca infatti sul contrasto tra caso e destino, tra incontri inattesi e scelte della vita, dentro un arrangiamento morbido e ricco di influenze soul e latin pop, da sempre molto presenti nella musica di Mario Venuti. E visto che ha legami intrecci di note, la fortuna qualche volta può anche cambiare faccia da un momento all'altro. Da Fortuna passiamo direttamente alla cattiva sorte. Ci sono Errol Melvin and the Blue Notes con Bad Luck.

donna con Lucky Star in questa puntata di Legami con Luck, fortuna la parola, e questo uno dei brani che nei primi anni 80 contribuì a lanciarla definitivamente nel mondo del pop internazionale. Curioso pensare anche che il successo di Lucky Star arrivò quasi a sorpresa. Inizialmente non era considerato il singolo più forte di questo album, ma il pubblico e le radio la trasformarono presto in una delle canzoni simbolo della giovane Madonna. E allora continuiamo questo viaggio nella parola Luck, fortuna, con un tocco di rock americano anni 80. C'è la Greg Kim Band con questo brano, Lucky.

Greg Kin Band con Lucky. Greg Kin è stato uno dei protagonisti del rock radiofonico americano tra gli anni 70 e gli anni 80, capace di mescolare energie rock e melodie immediate. Da segnalare anche il fatto che, oltre alla musica, fosse anche appassionato di scrittura. Negli anni successivi pubblicò infatti diversi romanzi horror e thriller. Divenne anche un DJ di una nota stazione americana di San Jose. E in questa canzone Lucky ritroviamo proprio quel suo stile diretto e positivo, dove la fortuna sembra diventare uno stato d'animo da vivere con leggerezza, anche se anni dopo proprio Greg Kin disse a proposito di questa canzone e delle canzoni della Greg Kin Band: non cercate significati nascosti e riferimenti oscuri in questa o in qualsiasi altra canzone della Greg Kin Band.

stupida sfortuna di Fulminacci, un brano che racconta quelle coincidenze storte, quei piccoli inciampi sentimentali che sembrano arrivare proprio quando tutto potrebbe andare nel verso giusto. E Fulminacci trasforma la sfortuna in qualcosa di quotidiano, quasi familiare, come certe giornate che iniziano bene e poi prendono però una piega tutta loro. E in questa puntata di Legami Intrecci di Note, dedicata alla parola luck, fortuna, anche la sfortuna trova naturalmente il suo posto. E dopo Fulminacci con Stupida Sfortuna, in questa puntata di Legami Intrecci di Note, la parola lucky, fortuna, continua ad inseguirci, ma stavolta con il rock americano di Tom Petty, You Got Lucky, racconta una fortuna che arriva dopo una storia finita, quella di accorgersi che, nonostante tutto, si può ancora andare avanti. Tom Petty, You Got Lucky.

Tom Petty era il 1982 e mostrava un lato diverso di Tom Petty, meno folk rock e più influenze elettroniche, con quei sintetizzatori che davano al brano un'atmosfera quasi futuristica per l'epoca. Curioso anche il videoclip, ambientato in un mondo post-apocalittico e ispirato a un film, Mad Max. E dentro quella frase "You got lucky, baby, when I found you" c'è tutta l'ambiguità della canzone. Sembra una dichiarazione d'amore, ma in realtà è il racconto orgoglioso di qualcuno che sta chiudendo una relazione. E dalla fortuna un po' amara raccontata da Tom Petty, passiamo a quella sognata inseguita da Kylie Minogue. Questa è "I Should Be So Lucky".

con i Verve e con Lucky Man, i Verve portarono alla fine degli anni 90 un brano dal tono luminoso e malinconico insieme, costruito attorno ad una domanda semplice: ma cosa significa davvero essere fortunati? Pubblicata nel 1997 nell'album Urban Hymns, la canzone arrivò nel momento di massimo successo del gruppo, dopo Bittersweet Symphony. Curioso pensare anche che Richard Ashcroft scrisse il brano quasi come una riflessione personale sulla felicità e sulla ricerca di equilibrio, lontano dagli eccessi della fama di quel periodo. E quel ritornello così aperto e trascinante trasformò questa canzone Lucky Man in uno dei pezzi più riconoscibili dei Verve. Ancora una volta, a legami, intrecci di note, la parola lucky cambia colore e significato.

Lovers con Jessica Lucky hanno portato nella parola Lucky tutta l'energia colorata degli anni Ottanta. Un brano leggero, ritmato, pieno di quella voglia di sentirsi fortunati, almeno per una notte. E forse è proprio questo il bello della musica: riuscire a farci credere, anche solo per pochi minuti, che la fortuna possa passare da una canzone. Si chiude qui questa puntata di Legami Intrecci di Note. Grazie da me, Patrizia Cavallin. E vi ricordo che tutte le parole, le storie, le canzoni del programma sono sempre disponibili sull'app Play RSI. E restando in tema luck, fortuna, tra poco c'è lei, Carla Norgauer, con Lunedì Notte. E ci salutiamo con un ultimo sguardo alla fortuna, alle sensazioni che arrivano all'improvviso e a quelle che sembrano rincorrerci da tempo. In chiusura ci sono gli High Fashion con Feeling, Lucky, Lately. Grazie e appuntamento alla prossima parola.

0: Sono le 21. Studio Fabiano Rizzi. La conclusione dell'accordo fra Iran e Stati Uniti è stata ritardata dalle controversie sul programma nucleare di Teheran e sulla revoca delle sanzioni. Lo riferiscono funzionari americani alla CNN, esprimendo ottimismo sul fatto che le divergenze possano essere risolte in tempi relativamente brevi. Secondo fonti di alto livello raccolte da Al Arabiya, l'Iran è pronto a rimuovere l'uranio altamente arricchito dal suo territorio a condizione che venga trasferito in Cina. Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il primo ministro del Pakistan, paese mediatore nei negoziati tra Washington e Teheran. E mentre i mercati finanziari danno prova di ottimismo, scommettendo sull'imminente riapertura dello stretto di Hormuz, con il prezzo del petrolio che cala del 7% e si fissa sotto i $90 al barile per il WTI texano e a $96.50 al barile per il Brent del Mare del Nord, Israele spinge sull'acceleratore nella guerra contro le milizie filo iraniane e libanesi, con il primo ministro israeliano Netanyahu che in un videomessaggio ha dichiarato: siamo in guerra con Hezbollah, stanno usando i droni, ciò ci impone di intensificare gli attacchi e colpirli frontalmente. Il Ministero russo degli Esteri ha raccomandato agli stranieri e ai diplomatici di lasciare Kiev. L'esercito russo vuole proseguire la serie di attacchi sulla capitale ucraina, colpendo centri di comando dell'esercito e infrastrutture dell'industria militare. Mosca giustifica l'operazione come rappresaglia all'attacco ucraino della settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. Non ce l'ha fatta la vittima della violente lite scoppiata sabato mattina alla stazione di Monté in Vallese. L'uomo, un francese di 35 anni, è morto oggi all'ospedale di Sion, dove era ricoverato per le ferite riportate nella rissa. Due uomini lo avevano aggredito poco prima delle 7 per cause che saranno stabilite dalle indagini delle autorità vallesane. Tre persone di età compresa tra 22 e 30 anni sono state nel frattempo arrestate, una di queste per omissione di soccorso. Si intitola Magnifica Humanitas, Umanità Magnifica, la prima enciclica di Papa Leone XIV, incentrata sulla protezione della persona umana nell'epoca dell'intelligenza artificiale. A presentare l'enciclica è stato il Papa in persona, cosa mai successa prima, a sottolineare l'importanza che il tema riveste per il pontefice. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese ancora soleggiato e molto caldo, con possibili temporali isolati, temperature massime di 33 gradi e un'allerta canicola moderata di grado 2 su 5 a bassa quota in Ticino e Moesano, valida da mezzogiorno fino a mercoledì sera. Sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo permangono code di 3 km in direzione di Lucerna, con tempi d'attesa di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è ancora chiusa in direzione nord. Nella Svizzera orientale, a causa del dissesto del manto stradale, la A13 è stata chiusa tra Senwald e Hag in direzione di Sargans. Sul posto è segnalata una deviazione e la chiusura durerà almeno fino alle 5 di domani mattina.
1: Cosa è la Svizzera? Domanda complicata. Non esiste una sola.
2: Quattro lingue, quattro culture, un paese. Giornata speciale.
3: Il Zauters.
2: Die Anderen.
3: Les autres. Gli altri.
2: Le Tour de Suisse. Mercoledì 27 maggio nella Svizzera Romancia. A parlare di ponti che uniscono territori, persone e culture. In diretta dal ponte più lungo del cantone. Una giornata per celebrare l'unione delle nostre differenze.
3: Il Zauters.
2: Die Anderen.
3: Les autres. Gli altri.
2: Le Tour de Suisse. Mercoledì 27 maggio, dalle 10 del mattino fino a sera. Rete 1.

E a portarci fino a qui i bei legami musicali di Patrizia Cavallin dedicati alla fortuna. E io mi sento davvero molto fortunata. È nuovamente lunedì, sono fortunata ad essere nuovamente qua con voi. Buonasera, sono Carla Norgauer e questa sera a lunedì notte, insieme fino a mezzanotte, parleremo di viaggi. Non vacanze, viaggi, viaggiare, e vorremmo farlo con voi. 076 321 1113, questo è il numero WhatsApp a vostra disposizione, quello per comunicare con me, per tenermi compagnia, per lasciarmi qui da sola, ma non sola. 076 321 1113. Raccontateci quindi il vostro viaggio, un viaggio che magari vi ha salvato, o il primo viaggio da soli, o cos'è per voi un vero viaggio, eh? Abbiamo detto, vorremmo parlare di viaggiare, non di vacanze, perché la vacanza di fatto la intendiamo un po' come una pausa. Il viaggio invece diventa quasi uno spostamento interiore, prima ancora che geografico. Le vacanze tendono a darci delle conferme, ci riposiamo, siamo in una zona di comfort, siamo rassicurati, di solito torniamo più o meno uguali a prima, magari un po' più abbronzati, per chi lo apprezza. Il viaggio invece mette in discussione, fa perdere un po' l'equilibrio a volte, cambia un po' lo sguardo. Fabrizio Caramagna ha detto che viaggiare è come avere più vite negli occhi. E allora è proprio di questo che vorremmo parlare con voi questa sera. Qual è stato un viaggio che vi ha resi diversi, che vi ha spostato dentro? Un viaggio indimenticabile, quello della vita, ma non deve essere necessariamente un viaggio lontano. Può essere anche una sola notte, può essere un viaggio in treno, un paese a un'ora da casa, oppure il ritorno in un luogo che ci sta particolarmente a cuore. Pitu ha già mandato una foto allo 076 321 1113, non tanto credo di un viaggio, quanto però proprio di un momento di relax vissuto oggi in riva al lago. Posso dedurre, non so se è il lago di Lugano, Pitu. Non riesco a capire da questa angolazione, di sicuro parla di un tramonto meraviglioso, eh? Anche un tramonto può essere un viaggio che magari in qualche modo ci ha cambiato. Quindi raccontateci, raccontate a lunedì notte il vostro viaggiare. Magari siete in viaggio da sempre, magari non ci siete andati mai. Sono le vostre storie quelle che ci piacciono e quelle che vogliamo. 076 321 1113. Come sempre divideremo queste nostre tre ore assieme in diversi momenti. Dapprima incontreremo Federico sta compiendo forse il viaggio della sua vita, o uno di quelli che diventerà il viaggio della sua vita. Si è preso un anno sabbatico con la famiglia, con la moglie Camilla e il piccolo Filippo di 2 anni, e sta viaggiando attraverso tutto il Regno Unito, quindi davvero una pausa lunga, proprio un anno sabbatico. E poi parleremo però anche di quei viaggi, quelli che avvengono all'interno di noi, con la fantasia, o i viaggi attraverso l'arte, attraverso i libri. E perché no, attraverso la musica. Viaggeremo anche con la musica. 076 321 1113. 076 321 1113. Buonasera a tutti voi, e soprattutto a voi che siete già arrivati con i vostri messaggi, anche solo per un saluto, lo sapete, è una delle cose che preferisco, perché come vi dicevo, sono qua da sola, ma non mi fate sentire sola mai. Quindi viaggiamo, e non possiamo che farlo diversamente, perché questa è la canzone del viaggio. Sono 4 minuti e 6 secondi di una bellissima Si viaggiare di Lucio Battisti. Dal 2026 torniamo indietro al 1977.

Sì, viaggiare, Lucio Battisti. Allora, qui il viaggio non è turistico, non è romantico, è andare avanti e continuare a muoversi nonostante magari le ferite, senza smettere. Insomma, Battisti di fatto ci dice in sostanza: meglio sbagliare strada che non camminare più. Di viaggi e di fotografie, di oggetti viaggianti anche, come la fotografia che ci ha mandato Ore di nuvole, meravigliose nuvole in un cielo azzurrissimo sopra le montagne, che lasciano queste ombre che creano ancora più immaginazione delle nuvole stesse. Quanti viaggi con la mente, guardando le nuvole, sdraiati d'estate nei prati, chissà quanti ne avete fatti anche voi, immaginando figure che poi di fatto non ci sono. 076 321 1113, questo è il vostro numero. Potete raccontarci di viaggi che avete fatto, magari il vostro primo viaggio da soli, o se c'è un viaggio che ancora vi manca e vorreste tanto poter vivere prossimamente, o che vivete semplicemente con la fantasia. Cosa vi aiuta a viaggiare? Di base è un po' come un'evasione alla fin fine, quindi questi viaggi interiori che non devono essere necessariamente geografici, perché un viaggio non è mai soltanto geografico, ma soprattutto non lo è mai a lume di notte, la caratteristica, quella che ci piace parlare di queste cose forse un po' più intime, un po' più interiori, cose anche vostre che avete voglia di condividere con noi. Lo diciamo spesso, in un'era dove tutto corre, tutto va veloce, prendersi il tempo per ascoltare e per parlare è da rivoluzionari. Quindi noi continuiamo la nostra rivoluzione a lunedì notte e lo facciamo anche con voi. 076 321 1113, per ascoltare soprattutto le vostre di storie, i vostri viaggi. E sui viaggi si sono scritti libri, canzoni, delle meraviglie che ci fanno veramente portare in altri luoghi, in altri tempi, in altri mondi. E sono state scritte tantissime bellissime parole. Lo stesso Maometto diceva: non dirmi quanti anni hai o quanto sei educato e colto, dimmi dove hai viaggiato e che cosa sei, che cosa sai. Quindi questo è importante, raccontate i vostri viaggi. 076 321 1113. E poi noi ci sposteremo appunto in un viaggio che sta facendo Federico con la sua famiglia attorno al Regno Unito. Quindi sta viaggiando, tra l'altro stanotte traghetterà proprio tra Dublino e il Galles, ma sarà lui a raccontarcelo. E il tutto è partito non da molto lontano da qui, da Cadenazzo. Quindi non sarà nel primo né l'ultimo treno che lui prenderà per Londra, ma quello, l'ultimo treno per Londra dell'Electric Light Orchestra, è davvero tanta roba.

0: Sulla A9 Martigny direzione Vevey tra Aigle e Villeneuve in entrambe le direzioni pericolo, animali sulla strada. Ripetiamo, sulla A9 tra Martigny e Vevey, precisamente tra Aigle e Villeneuve, in entrambe le direzioni pericolo, animali sulla strada. Se siete da quelle parti, siate prudenti. E noi torniamo da Londra, direttamente in quel di Comano. Allora, abbiamo detto che vorremmo iniziare questo bellissimo viaggio con Federico. Federico ha preso un anno sabbatico con la sua famiglia, con sua moglie Camilla e il piccolo Filippo di 2 anni, e noi quindi l'abbiamo raggiunto per farci raccontare, per condividere con noi questo bellissimo viaggio. E inizierei proprio, Fede, con una frase di Anne Carson: l'unica regola del viaggio è non tornare come sei partito, torna diverso.
1: Io non lo so se voi tornerete diversi o meno,
0: comunque di fatto tu, Federico Albertoni, con la tua famiglia ti sei preso un anno sabbatico per viaggiare in una terra che a te sta particolarmente a cuore, giusto?
2: Sì, esattamente. La terra che ci sta a cuore, o il mondo che ci sta a cuore, un po' il mondo anglosassone. E per quest'anno abbiamo deciso di viaggiare assieme con Filippo, che è nostro figlio che ha 2 anni, e tra l'Inghilterra, abbiamo passato diversi mesi a Londra, e l'Irlanda, dove sono in questo momento, ma fino a stasera, perché poi torno dall'altra parte, tra Galles, Inghilterra, al sud, in particolare in Cornovaglia, un po' in giro, ma un po' anche statici in alcuni luoghi del cuore.
0: Vi siete fermati. Ma allora, raccontaci perché e come avete deciso, tu e tua moglie, questo viaggio.
2: Ma in realtà è una cosa che è un pensiero che abbiamo sempre avuto, no? Quello di fare un viaggio un po' più lungo, specialmente in Inghilterra. L'idea era anche quella di andare poi negli Stati Uniti un giorno, fare un viaggio di più di un mese, diciamo così, e di prendere magari anche un anno sabbatico o un periodo più esteso. Dopo poi è arrivato Filippo, il nostro bambino, e la cosa l'abbiamo un po' accantonata così idealmente, anche se dopo pochi mesi dalla sua nascita siamo andati a fare un viaggetto in Cornovaglia 2 anni fa, lui aveva pochissimi mesi, e ci siamo resi conto che era possibile, no? Era fattibile, e siamo stati così bene in questa tranquillità dei paesaggi costali, questi paesaggi così, spazi così aperti, l'oceano, e le passeggiate lì ci hanno fatto decidere di fare questa pazzia. E per l'anno successivo, che poi era questo, parlo di anno scolastico, no? Essendo docente, l'anno 25-26 è stato l'anno della partenza, dell'avventura, diciamo così.
0: E come vi siete organizzati? Quindi tu hai dovuto chiedere il permesso, insomma, con il lavoro, con la famiglia?
2: Sì, a livello lavorativo, come docenti si ha la possibilità di prendere 3 anni di congedo non pagato nel corso della propria carriera. Poi nel mio caso c'era evidentemente anche una coerenza, no? L'idea di viaggiare in Inghilterra, in Irlanda, in un paese anglofono, ed essendo io docente di inglese, diciamo,
0: perfetto,
2: che la cosa ha molto senso, è una sorta di aggiornamento, no? E poi devo dire che in questo viaggio, in questo anno sabbatico, per me una delle cose più belle è stato anche tornare a leggere moltissimo, che quando si è nella routine dell'essere docenti, paradossalmente una delle cose che si deve sacrificare è un po' questo leggere per il piacere di leggere. E quindi ecco, in realtà sto ancora un po' lavorando, ma a livello organizzativo è stato semplice con questa possibilità che ho. Camilla era già a casa come mamma, diciamo, così, e quindi l'abbiamo organizzata così, anche se tra qualche mese poi si tornerà al lavoro.
0: Questo,
2: con piacere.
0: Poi mi dirai come vi state preparando anche lì. Ma cosa hanno detto in famiglia? Penso ai nonni.
2: Beh, i nonni apparentemente l'hanno presa bene, nel senso che poi sono venuti a trovarci anche in un paio di occasioni, e abbiamo passato anche il periodo natalizio a casa, cioè questa è stata una condizione non imposta dai nonni, ma che ci siamo autoimposti, di dire almeno il Natale col bimbo piccolo a casa l'abbiamo fatto. E no, in realtà vedono che noi siamo felici, che mm-hmm. abbiamo trovato questa dimensione nostra che ci sta dando moltissimo a livello di emozioni, di forza dei legami, no, nella nostra famiglia, perché comunque il viaggiare aiuta anche questo, aiuta a scoprirsi in situazioni un po' fuori dalla quotidianità, dalla normalità, e quindi ecco, penso che attorno a noi i nostri amici, le nostre famiglie hanno capito quanto fosse importante per noi questo viaggio di un anno.
0: Poter partire. Poi mi racconterai un po' cosa sta succedendo dentro anche di voi, Fede. Ma invece fuori, come vi siete organizzati praticamente? Quante valigie avete preso? Cosa avete preso? Insomma, non è evidente dire sto via un anno.
2: No, evidentemente no, nel senso che è stata... Beh, abbiamo il vantaggio che Camilla è molto brava nel fare le valigie, è una vera professionista in questo. Io con la musica, sai, caricare macchine, farci stare, fare il Tetris nel baule è anche una competenza che si sviluppa, soprattutto per questa parte di viaggio, perché siamo arrivati qui in Irlanda con la nostra macchina, nel senso che io ho preso un traghetto dalla Francia e poi loro mi hanno raggiunto volando su Dublino, perché insomma il traghetto erano diverse ore, quasi 20 ore di viaggio, e quindi ecco, con la nostra macchina è stato un po' più semplice, mentre la prima parte del viaggio a Londra siamo andati in aereo e lì con le valigie abbiamo dovuto trovare soluzioni creative e anche chiedere a chi veniva a trovarci magari di aiutarci nel cambio armadio, insomma nel portare le cose,
0: certo.
2: Però alla fine si trova le soluzioni, e questa è anche una cosa per me affascinante nel ridurre, no, quello che è l'oggettistica, i vestiti,
0: certo.
2: Queste cose che pensiamo che siano così indispensabili, e invece si cerca un po' di più l'essenziale, un po' per forza, ma anche poi con soddisfazione.
0: Si capisce quindi cos'è superfluo, invece cos'è importante, si riesce a capire. E poi avete viaggiato chiaramente con Filippo piccolo, non è evidente, quindi vi spostate, vi fermate in piccoli appartamenti, che soluzione avete trovato?
2: Sì, quella anche è stata una bella sfida, rispetto al modo di viaggiare che avevamo prima, che era un po' più avventuroso, magari se penso a come abbiamo vissuto Londra prima di questa esperienza, c'era molto anche teatro, concerti, ecco, si deve un po' rinunciare ad alcune cose, ma ovviamente poi se ne guadagnano moltissime altre condividendo un'esperienza così forte con un bambino piccolo. E sì, abbiamo scelto degli appartamenti che abbiamo affittato, già evidentemente anche quando abbiamo fatto il soggiorno lungo a Londra era tutto comunque arredato e fornito di tutto, insomma. E poi si fanno tratte un po' più brevi, magari non si fanno quelle 6, 7, 8 ore di macchina per gli spostamenti, che è cosa che facevamo in passato, si adegua un po', sono piccoli.

0: feste, insomma si entra un po' in una sorta di routine, anche in qualcosa che è tutto tranne che routine, no? Quello del viaggiare spostandosi spesso, ed è molto affascinante cosa succede proprio a livello di, anche di percezione, no? Della quotidianità, della realtà. Sembra tutto paradossalmente più lento, anche se in realtà poi ti accorgi che i giorni volano.
1: Sì,
0: devo ancora mettere a fuoco bene tutte queste cose. È interessante questa chiacchierata perché mi ci fa ragionare un po', però devo dire che è molto forte come esperienza. Si tornerà veramente diversi.
1: Tornerete cambiati, immagino, anche la coppia rafforzata. Quindi non ti sei mai detto: ma chi me l'ha fatto fare? O chi ce l'ha fatto fare?
0: No, semmai l'unico rimpianto è quello di aver preso un anno solo. Sarebbe stato bello, ma sarebbe bello, sai cosa, Carlina? Vincere la lotteria e fare tutta la vita così.
1: Sì, sai bello. Quale? Il Win for Life, quello dove prendi un tot migliaia di franchi tutti i mesi per il resto della tua vita, quello lì.
0: Quello sarebbe l'ideale, proprio.
1: Te ne compro uno e te lo mando, così cominci a grattare, non si sa mai. Quindi effettivamente non vi siete mai detti: torniamo a casa, anche magari con qualche difficoltà, anche con Filippo piccolo.
0: No, devo dire di no. Torniamo a casa, no. C'è stato un momento, questo è interessante, quando eravamo a Galway, c'è stata proprio una serie di quasi settimane in cui il tempo meteorologico era proprio terribile, no? Il bello di viaggiare in questi posti è anche questo, no? Nel senso, fa parte del fascino, e lo sapevamo, eravamo pronti, no? Alla pioggia e al vento. E bisogna dire che poi però, quando capitano diversi giorni di fila, diverse settimane di grigio, di vento, di pioggia, un pochettino comunque lavora dentro questa cosa. E lì eravamo lì per dire: andiamo a Londra. Però per dire, vedi, il ragionamento non è il ritorno, cioè l'idea non è il ritornare a casa, ma tornare a Londra.
1: Cioè, non vi è venuto in mente Cadenazzo, insomma.
0: No, Cadenazzo può aspettare ancora un po'. Anche se le radici sono lì, per carità. Però ecco, sì, è interessante che il porto sicuro nella nostra percezione è diventata la città di Londra e non quella dove viviamo.
1: Esatto. Che cosa strana. Ma è giusto, devono cambiare. Bisogna cambiare quando si vivono dei viaggi come questo, perché questo qui non è una vacanza, è un'altra cosa, Fede.
0: No, assolutamente non è una vacanza, io direi proprio un viaggio. C'è chi, qualche collega, qualche amico, magari anche un po' malignamente, mi diceva: allora buona vacanza. Mi dava un po' fastidio, no? Perché la vacanza mi dà l'idea appunto di qualcosa di più breve, di un meritato momento in cui si stacca. Invece qui io lo definirei proprio un progetto, nel senso che sono successe tante cose, come ti dicevo prima, la lettura, no? Leggere tantissimi libri, poi la musica, ci sono stati dei posti in Irlanda, degli spazi dove abbiamo vissuto che mi hanno dato moltissimo a livello proprio compositivo,
1: creativo, proprio
0: queste canzoni, proprio a livello creativo, sì. Sto lavorando a un progetto di brani nuovi che sono legati anche proprio alla lettura e alla letteratura, quindi è ancora un progetto, un viaggio e non una vacanza.
1: Quindi sentiremo presto suonare i Freddy and the Cannonballs sotto il Regno Unito, insomma. Anzi, no, magari direi, Fede, potremmo ascoltarceli subito Freddy and the Cannonballs, però con un brano che avrei scelto io. È un brano del 2024, non è uno dei più nuovi, è nuovo ma non nuovissimo, ma è soprattutto un brano che a me piace molto. Quindi ecco a voi il nostro Fede, Freddy and the Cannonballs, Hold On.

0: Freddie and the Cannonballs, Hold On, Hold On, un brano del 2024, mentre voi ci state ancora mandando fotografie di viaggi fatti davvero con la fantasia, 076 321 1113, fotografie di nuvole che si trasformano in cuori, che si uniscono fino a baciarsi, quindi qui è proprio l'apoteosi del romanticismo come piace a me. Lasciamo le nuvole per tornare nel Regno Unito, dove appunto Federico Albertoni, Fede, con sua moglie Camilla e il bimbo Filippo, ha iniziato un viaggio sabbatico, di un anno attorno appunto tutto il Regno Unito. Ma allora, Fede, hai già trovato un posto del cuore?
1: Ma sì, cioè il luogo del cuore, se devo proprio sceglierne uno, sceglierei proprio Londra, dove eravamo. Eravamo nel quartiere di Notting Hill, dove sì, abbiamo avuto una fortuna incredibile nel trovare una buona situazione, una buona proprio sistemazione, e lì ci abbiamo lasciato il cuore. Ma anche dove andremo adesso, percorriamo un po' il Galles, percorriamo un po' l'Inghilterra, e dove andremo in Cornovaglia è già un posto che avevamo visitato il nostro primo viaggio ancora da morosini, no? Con mia moglie, quasi ormai 14 anni fa, no, 13 anni fa, qualcosa del genere, che è giù al sud, è una cittadina che si chiama St. Ives, in Cornovaglia, dove passeremo praticamente tutto il mese di giugno, e quello vedremo come sarà con la famiglia allargata, vedremo come sarà stavolta, perché anche quando si ritorna nei posti non è mai la stessa cosa.
0: No, infatti, no? Ma poi voi siete cambiati.
1: Esattamente, però ecco, penso da quello che ricordo, sono dei ricordi molto forti, in fin dei conti è quello che ci piace, quel tipo di paesaggio, quel tipo di energia. Quindi ecco, lo dico preventivamente, sarà una cosa tra Londra e St. Ives.
0: E St. Ives, quindi. Ma qualche incontro forte l'hai avuto, Fede? Hai incontrato qualche persona che ti è rimasta dentro per non so quale motivo?
1: Sì, è una bellissima domanda, perché c'è questa cosa dei pub, no, in Irlanda, dove veramente si fanno degli incontri, si chiacchiera, diciamo che poi per la loro natura è quella di essere un po' effimera, no, come tipologia di incontro, nel senso che si parla, si chiacchiera, non sono conversazioni o discussioni che ti cambiano la vita, ma che contribuiscono a creare una sensazione di benessere, di essere accolti, no? Questa è una cosa tipicamente irlandese, quindi direi tanti piccoli incontri che costruiscono un insieme di interazioni. E poi è stato bello anche riscoprire dei legami con i nostri amici, diciamo così, ticinesi, che sono venuti a trovarci, alcuni sia a Londra e sia a Galway, e con i quali abbiamo passato dei bellissimi momenti, abbiamo fatto delle passeggiate assieme, abbiamo quasi rafforzato ancora di più i nostri legami in questi giorni insieme, perché c'era quell'energia, no, che stava succedendo qualcosa di
0: diverso,
1: speciale, no? Che vedevo in loro anche un po', adesso non è che stiamo facendo chissà che cosa, no? Però vedevo in loro un po' anche quell'ammirazione del dire che bravi che avete fatto sta cosa, che vi siete presi questo rischio per fare avere un'avventura così forte, no? E quindi ecco, io guardo a legami rafforzati e a tante piccole cose che costruiscono un insieme.
0: Che bello, che bello. È vero, ma perché vi siete anche presi il tempo per stare davvero assieme, eh? È stato un viaggio anche per loro, un viaggio nel vostro viaggio. Quindi adesso che cosa succede, però? Adesso, nei prossimi mesi, adesso va bene, traghetterete questa notte, poi?
1: Poi, come ti ho detto, attraversiamo un po' l'Inghilterra, stiamo in Cornovaglia, St. Ives, fino a fine giugno, poi avremo ancora diverse tappe per tornare verso Dover, dove prenderemo il traghetto per andare a Calais, poi percorreremo la Francia e ai primi di luglio saremo in Ticino, e non abbiamo ancora pianificato molto di questa fase. penso che probabilmente, visto che è luglio-agosto, andremo in vacanza, magari a Londra, magari prendiamo un aereo e andiamo a Londra.
0: In vacanza un po', a prenderci un po' una pausa. Ma è vero, la vacanza è un'altra cosa, come hai detto giustamente tu. Ma allora, Fede, più difficile partire o tornare?
1: No, sarà molto più difficile tornare, ma sai che ci ho proprio scritto una canzone su sta cosa.
0: Che bello.
1: Che è preso un titolo ispirato a Tolkien, no? Che è There and Back, no? Vai e poi torni a casa. Mm-hmm. E c'è un po' questo falso mito del concetto di casa dolce casa, perché a me sinceramente piace di più viaggiare che tornare a casa. Cioè, quando torno dalle vacanze non è che mi dico ah, che bello, sono a casa, mi dico no, bisogna lavare i panni, bisogna sistemare tutto, bisogna ripensare a tornare al lavoro. Quindi no, è sempre più difficile tornare che partire.
0: E non sarete gli stessi di quando siete partiti?
1: Ma di questo sono abbastanza sicuro. Mm-hmm. Nel senso che poi la cosa più importante in realtà del nostro viaggio è stato stare con nostro figlio tutti i giorni, 24 ore al giorno, senza pause, nonno e nonna, hai capito? Nel senso, senza lasciare
0: certo.
1: Il bimbo con i nonni, però abbiamo veramente assistito al suo di cambiamento, che poi a quest'età, tra un anno e due anni, ci sono tantissime cose, ma in realtà immagino sempre, no? Mm-hmm. Però queste qui sono piccoli cambiamenti, piccoli grandi cambiamenti, molto, molto visibili, molto diretti, e noi abbiamo assistito a tutto questo e l'abbiamo condiviso con lui. Quindi questo è anche il più grande cambiamento, no? È quello di essere genitori in evoluzione e non essersi persi niente di questo. È una cosa che ci riempie di gioia, ecco.
0: Sì, ma sento la tua gratitudine per questa cosa, si sente nel sorriso mentre parli, soprattutto quando parli di Filippo. E come coppia vi sentite rafforzati, tu e Camilla?
1: Incredibilmente. Mm-hmm. Nel senso che, penso che siamo sempre stati una coppia molto solida, però ecco, un'esperienza del genere contribuisce moltissimo a più livelli. Devo dire che ci sono stati alcuni momenti, magari soprattutto all'inizio, in cui comunque la convivenza continua e costante non è una cosa a cui eravamo abituati, perché per lavoro, per tanti motivi, non è che si passa proprio letteralmente 24 ore al giorno assieme sempre. Però poi ecco, questa cosa qui ha raggiunto un livello molto, molto importante di solidarietà, di vicinanza, di amore, in fin dei conti, e quindi è stato forte anche da quel punto di vista.
0: Certo, perché chiaramente questi viaggi ti cambiano inevitabilmente, immagino, soprattutto appunto il vivere 24 ore su 24 assieme, come dici tu, che non è una cosa che sta nella normalità. E Federico?
1: Dici, sei cambiato?
0: Mm-hmm. Tu?
1: Sì, sicuramente, ma per gli aspetti che ti dicevo prima, soprattutto nella genitorialità, mm-hmm. e nel continuare a scoprire cose. Questa passione ardente ritrovata per la lettura, cosa che mi ha sempre, diciamo, caratterizzato. Cioè, ho sempre letto moltissimo, però ai livelli di quest'anno raramente.
0: Che bello.
1: Nel corso della mia vita.
0: Cosa stai leggendo adesso, Fede?
1: Ma io adesso ho fatto un periodo in cui ho letto tutto John Fante, che è uno scrittore americano di origine italiana, insomma la sua famiglia era di origine italiana, che ha scritto dei libri stupendi, nel senso, poi dopo divento un po' ossessivo, no? Nel senso, se leggo qualcosa poi voglio leggere tutto. Ho letto tutto quello che ha scritto e adesso sto tornando un po' anche, stavo leggendo Il Trono di Spade, no? Game of Thrones. Ah. Quello della serie TV, avevo già iniziato i libri, però sono veramente lunghissimi, e finalmente adesso col tempo che ho sto tornando anche a quel tipo di lettura più, direi proprio intrattenimento, no? Mm-hmm. Perché purtroppo come docente anche di letteratura poi ti ritrovi sempre a leggere un po' in funzione di quello che si potrebbe fare in classe o in funzione di, degli interessi anche dei tuoi allievi, dici questo libro potrebbe funzionare, quello no, hai sempre un po' questa deformazione professionale nel leggere, invece leggendo libri così lontani da cose che si fanno a scuola, come l'ultimo che ti ho appena detto,
0: esatto,
1: ritrovi un po' quel piacere del leggere quasi sotto l'ombrellone, anche se ti assicuro che tu in Irlanda di ombrelloni fino ad ora, ma forse è uscita un po' la primavera adesso, ma fino a settimana scorsa era pullover di lana e giacca.
0: Immagino, ma guarda che anche qui quest'anno ce l'ha fatta desiderare a lungo la primavera, quindi bene. Beh, i libri sono comunque sempre un viaggio, per restare in tema, no?
1: Sì.
0: Leggere è sempre viaggiare, vuol dire
1: assolutamente.
0: Fede, prima di lasciarti andare, intanto grazie mille, è stato piacevolissimo chiacchierare con te, mi ha fatto piacere, spero di rivedervi presto quando tornate, magari anche su un palco con i Freddy and the Cannonballs. A chi sta pensando, vado o non vado, cosa dici?
1: Che interessante. È una cosa che comunque devi sentire, devi essere pronto, e se la tua sensazione quando torni dalle vacanze è casa, dolce casa, allora forse un tipo di viaggio come il nostro non è la cosa più indicata. Se invece quando si è in giro se ne vorrebbe sempre di più, nel senso di esperienze, di emozioni, di paesaggi che scorrono, ecco, è una cosa da fare. Io la consiglio al 100%, però evidentemente capisco che possa non essere per tutti, ma anche per motivi più concreti, più pratici, però ecco, diciamo che posso garantire che per noi la cosa ha funzionato benissimo.
0: Sarà curioso vedere se riuscirete a stare fermi una volta che tornate, altrimenti ti ritelefoneremo ovunque sarai.
1: Sì, quella è la grande incognita, però è vero che ci sono, cioè comunque le radici ci sono, ne ho parlato prima scherzando, sì, no? Quando si diceva di Catenazzo, ma è vero che le radici ci sono, e poi l'insegnamento è una cosa che
0: ti piace
1: moltissimo, e poi comunque anche con la musica, no? Vuol dire avere un impegno, essere sul territorio, avere dei progetti che se sei in giro così diventi un po' un'entità più volatile, diciamo, meno concreta anche nei ricordi della gente o di chi organizza serate per far suonare i gruppi, eccetera, no? C'è un po' il rischio viaggiando di diventare, non dico di essere dimenticati, no? Ma però di essere, sì, non appartenere più allo stesso modo alle dinamiche, alla rete sociale, no? Che ci caratterizza così tanto. Però ecco, quindi si tornerà, e quando torneremo volentieri, Carlina,
0: ci vedremo.
1: Possiamo ancora raccontarci un po' e vederci.
0: Esatto, ci dirai come va essere qua e ricordare, perché le vacanze finiscono, si dice sempre, no? Però un viaggio come il tuo immagino che resti.
1: Resterà e vorrò trovare il modo per farlo restare ancora più a lungo, sia nella memoria, ma anche così raccontandone, parlandone, e quindi di nuovo mi piacerà, sicuramente mi farà piacere poterne parlare ancora un po' con te, perché anche per me è stato molto, molto forte parlarne così al telefono da questa camera d'albergo qui vicino a Dublino, e niente, ti ringrazio.
0: Io ringrazio tantissimo te, ringrazio anche Camilla e Filippo che ti hanno seguito in questa bella cosa, e sarà un piacere riaverti a lunedì notte. Sai, noi viviamo un po' in questa bolla del lunedì notturno, dove ci fa piacere ritrovare gli amici che ogni tanto passano con quattro chiacchiere qua da noi, quindi davvero grazie mille, Fede, del tuo tempo. E vi auguro ancora magnifici giorni e viaggi, e sarà curioso. Fammi sapere com'è andato tornare dopo così tanti anni e con il frutto del vostro amore nel luogo che vi ha visto così tanto innamorati. Facci sapere.
1: Te lo dirò assolutamente. Grazie ancora.
0: Grazie mille, Fede, buon viaggio.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie. Ciao, ciao. Saluta
1: ciao,
0: tutti.
1: Grazie mille.
0: Saluta tutta la famiglia, abbraccio a tutti quanti.
1: Lo facciamo, ricambiano, lo farò e loro ricambiano sicuramente.
0: Grazie Fede, a presto.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Sì, rimane comunque nello studio, aleggia questo entusiasmo, il sorriso di Fede e la sua storia di questo viaggio che abbiamo, come abbiamo detto, sicuramente resterà nelle loro vite, anche in quelle del piccolo Filippo sicuramente. Allora continuiamo a parlare di viaggi mentre voi ci mandate le vostre fotografie dei vostri viaggi in movimento, ma anche i viaggi da fermi, con barche che tornano da sole alla riva. Fantastico. 076 321 1113. Questo brano non poteva mancare. Lei è Irene Grandi, è il viaggio vero, che è un viaggio che inizia già dentro, mentre fuori non ci si è ancora mossi. C'è forse in questa canzone piuttosto il desiderio di capire chi si è, la necessità di partire interi, non a pezzi, quindi, e la paura di portarsi dietro ciò da cui si vorrebbe fuggire. Quindi noi questa sera stiamo parlando di viaggi non intesi come fughe, però Irene ha ragione, ci si deve preparare bene prima di partire per un lungo viaggio.
2: Prima di partire per un lungo viaggio,

Irene Grandi, prima di partire per un lungo viaggio, pensa sempre a quello che vuoi tu, ci insegna Irene Grandi. Allora io ringrazio Nicolas, che invece lui ci ha mandato un vocale durante un viaggio, quindi in macchina, ascoltando Rete 1 da Oltre Gottardo. Grazie mille Nicolas, è sempre un piacere ricevere i vostri messaggi, quindi fatelo 076 321 1113. Magari anche voi avete già fatto un viaggio sabbatico con o senza la vostra famiglia, o lo vorreste fare? Partireste mai per un viaggio sabbatico con qualcuno, ma anche da soli? E quali sono i vostri viaggi, i viaggi che vi sono rimasti nel cuore, i viaggi che avete, che davvero vi hanno lasciato un segno? Magari davvero non necessariamente un viaggio lungo, ma un viaggio appena oltre casa, quindi tornate per strada, fatelo anche voi, tornate e scrivetecelo allo 076 321 1113, perché l'abbiamo detto, i viaggi possono significare tanto, a volte anche i viaggi brevi e corti, quindi li aspetto. Vi lascio con Willie Nelson, On the Road Again, che vi accompagnerà fino alle notizie delle 22.

0: All right, thank you very much.
1: Rete 1, sono le 22.
2: Studio Fabiano Rizzi. La conclusione dell'accordo fra Iran e Stati Uniti è stata ritardata dalle controversie sul programma nucleare di Teheran e sulla revoca delle sanzioni. Lo riferiscono funzionari americani alla CNN, esprimendo ottimismo sul fatto che le divergenze possano essere risolte in tempi relativamente brevi. Secondo fonti di alto livello raccolte da Al Arabiya, l'Iran è pronto a rimuovere l'uranio altamente arricchito dal suo territorio a condizione che venga trasferito in Cina. Il presidente Xi Jinping ha incontrato a Pechino il primo ministro del Pakistan, paese mediatore nei negoziati tra Washington e Teheran. E mentre i mercati finanziari danno prova ad ottimismo scommettendo su una prossima riapertura dello stretto di Hormuz, con il prezzo del petrolio che cala del 7% e si fissa sotto i $90 al barile per il WTI texano e a $96.50 al barile per il Brent del Mare del Nord, Israele spinge sull'acceleratore nella guerra contro le milizie filo-iraniane e libanesi, con il primo ministro israeliano Netanyahu che in un video messaggio ha dichiarato minacciosamente: siamo in guerra con Hezbollah, stanno usando i droni, ciò ci impone di intensificare gli attacchi e colpirli frontalmente. Infortunio mortale della montagna nel tardo pomeriggio in Val Porta, valle laterale della Val Verzasca, lo comunica la polizia cantonale ticinese. Stando a una prima ricostruzione, due ottantenni del canton Zurigo, mentre scendevano verso Vogorno, sono caduti in un dirupo per cause che sarà un'inchiesta a stabilire. I compagni d'escursione che li avevano preceduti, non vedendoli arrivare, hanno avviato le ricerche e dato l'allarme. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna di 80 anni. L'uomo, 84enne, gravemente ferito, è stato invece elitrasportato in ospedale dalla riga. Il convoglio di terra della Global Sumud flottiglia, accampato da giorni in Libia, vicino alla città di Sirte, è attualmente sotto attacco, lo denuncia la delegazione italiana della spedizione umanitaria, composta da circa 200 persone che vogliono raggiungere la striscia di Gaza passando dal valico egiziano di Rafah. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ANSA, gli attivisti stanno subendo violenze da parte di forze di sicurezza locali legate alle autorità della Libia occidentale, che li stanno caricando a forza su degli autobus. I paesi confinanti con la Repubblica Democratica del Congo sono ad alto rischio di contagio da Ebola e dovrebbero agire immediatamente per contrastare il virus, lo ha dichiarato il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, che domani si recherà proprio in Congo, epicentro dell'epidemia. Nel vasto paese dell'Africa centrale l'OMS ha registrato più di 900 casi sospetti e almeno 220 morti. Contro la malattia, che uccide in un caso su due, non ci sono né vaccini né trattamenti specifici. 7 i casi nella vicina Uganda e sono risultati negativi al virus Ebola i due cooperanti rientrati ieri nel Comasco dall'Uganda con sintomi febbrili e ricoverati prudenzialmente all'ospedale Sacco di Milano per accertamenti. Lo ha comunicato il Ministero della Salute italiano. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese sarà ancora soleggiato e caldo, molto caldo, con possibili temporali isolati, temperature massime di 33 gradi e un'allerta canicola moderata di grado 2 su 5 a bassa quota in Ticino e Moesano, valida da mezzogiorno fino a mercoledì sera. In Romandia si raccomanda ancora prudenza per la presenza di animali sulla A9 Martigny-Vevey tra Aigle e Villeneuve. Prestate attenzione in entrambi i sensi di marcia. Sulla 2 tra Quinto e il portale sud della galleria del San Gottardo permangono code di 3 km in direzione di Lucerna con tempi d'attesa di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è ancora chiusa in direzione nord.
3: Si fa così. Il numero dell'ambulanza è 144-144. In caso di emergenza sanitaria, ogni secondo è prezioso. Chiama subito l'ambulanza. Resta calmo. Rispondi alle domande dell'operatore. Non è una perdita di tempo. L'ambulanza parte già durante la telefonata. Il numero dell'ambulanza è 144-144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Ci sono uomini che nella vita vanno in cerca dell'avventura. Christopher McCandless voleva cercare se stesso.
1: Sei uno che va sui trampoli.
2: Sui trampoli?
3: Sei un trampoliere. È così che si chiamano quelli che viaggiano a piedi.
4: Non credi che dovresti trovarti un lavoro, fare qualcosa della tua vita?
2: Ho solo un progetto. Me ne vado in Alaska.
4: Alaska, Alaska? O la città di Alaska?
2: Lassù, dritto, nel bel mezzo...
4: Sì.
2: Nella natura.
4: Cosa fai quando sei là, quando sei in mezzo alla natura? Cioè, cosa fai?
2: Cosa fai? Vivi, amico. Ho letto da qualche parte che nella vita quello che conta non è essere forti, ma piuttosto sentirsi forti. Misurarsi almeno una volta.
4: Figliolo, da quant'è che sei quassù?
2: Da un paio di settimane.
4: E prima di allora?
2: Sono andato nel Sud Dakota, ho lavorato per un certo Wayne.
4: Che te ne pare di tutto questo?
2: Mi piace tutto questo. Poi ho disceso il fiume Colorado, giù per il Grand Canyon, ho fatto le rapide.
4: La N lì per cosa sta?
2: Nord.
4: La tua grande avventura in Alaska.

0: Se vuoi qualcosa nella vita, datti da fare, prendila.
1: Ed è un gran bel film, Into the Wild 2007, che apre la seconda ora di questo ultimo lunedì del mese di maggio insieme. Io sono Carla Norgauer, ben ritrovati, grazie. E lo 076 321 1113 è il numero a vostra disposizione per raccontarci dei vostri viaggi. Viaggi, sì, viaggiare è il tema di questa sera, non tanto le vacanze, ma proprio i viaggi. E Into the Wild, nella natura selvaggia, se tanto da tradurla così grossolanamente, un film di Sean Penn, un film davvero forte, è un film potente, è un film che vi può spezzare anche il cuore. Io l'ho visto e vi dirò la verità, ho adorato questo film, me lo ricorderò tutta la vita. Ogni volta che mi ci metto per vederlo una seconda volta non trovo, tra virgolette, il coraggio, la forza di farlo, tanto mi ha toccato la prima volta che l'ho visto. Perché? Perché è una storia vera, tra le altre cose, la storia vera di appunto Christopher McCandless, questo giovane americano che abbandona gli studi, la famiglia, abbandona la sicurezza per mettersi in cammino, proprio nel vero senso della parola, quindi letteralmente, attraverso gli Stati Uniti fino all'Alaska. L'Alaska, come avete sentito, non la città, l'Alaska, quella vera, lontana e selvaggia. Non è un'avventura, non è una vacanza, è proprio una rottura la sua, è una rottura radicale con il mondo così come l'ha conosciuto fino a lì. E viaggiare quindi significa per lui spogliarsi di ogni identità sociale e va a cercare una sua verità personale, anche a costo dell'isolamento e del rischio, dell'altissimo rischio. Il viaggio diventa quindi proprio un'esperienza assoluta che mette alla prova non soltanto il corpo di Christopher, ma anche e soprattutto la coscienza e la sua anima. E una domanda resterà sempre sospesa, sono tante le domande che restano sospese guardando questo film: ma si può vivere davvero da soli, in assoluta solitudine? Quindi questo è un film che parla di un viaggio, ed è un viaggio che non aggiunge nulla, non è come il viaggio che sta facendo Federico, che ci ha raccontato nella nostra prima ora assieme. Non è questo viaggio sabbatico che sta portando tantissimo alla sua vita. Il viaggio di Christopher McCandless è un viaggio che ha tolto, non è un viaggio che ha consolato, non ha mantenuto promesse, ha trasformato tra l'altro questo ragazzo a un prezzo altissimo. Facciamo così, io vi consiglio davvero di vederlo, fatelo, poi fatemi sapere, o se l'avete già visto. A me, come vi dicevo, ha davvero spezzato il cuore, credo di aver pianto per diversi giorni a seguire dopo aver visto questo film. Ciò non toglie che vale la pena, merita, perché a volte anche le cose che possono farci un po' male al cuore possono lasciarci molto. E questo forse anche è un viaggio che si fa assieme a Christopher, senza muoversi dal proprio comodo divano, dalla propria comoda poltrona, che può lasciare un segno, che può in qualche modo cambiarci. Comunque quello che lui dice è: se volete qualcosa, andate a prendervelo, cercate di raggiungerlo, andatevelo a prendere. Quindi non smettete mai di crederci, don't stop believing, come cantano i giorni. E voi continuate a raccontarci dei vostri viaggi. 076 321 1113. Carlo ne ha fatto uno bellissimo, dopo ve lo racconto. Adesso i giorni.

0: ma noi non smettiamo mai di crederci, non smettiamo mai di crederci, quindi don't stop believing, non smettete di crederci, continuate a farlo, continuate anche a viaggiare, eh? Quindi mi fa molto piacere che a Ore sia piaciuta tantissimo questa canzone, ottima scelta, i giorni sono sempre una buona scelta, grazie mille Ore. E poi Carlo che ci dice: il viaggio più bello è stato un'udienza da Papa Giovanni Paolo II, anno 1986. Carlo, credo che quello sia stato un viaggio che può averle cambiato decisamente la vita, un incontro anche, perché a volte anche gli incontri possono essere viaggi bellissimi. E poi chissà quanti altri come Nicolas hanno intrapreso un viaggio in questi giorni per poter arrivare domani nelle nostre valli, tra la Val di Blegno e la Leventina, per assistere alla tappa del Giro d'Italia. I 113-115 chilometri che dovranno affrontare tutti in salita praticamente i nostri corridori, saranno anche quelli un viaggio importante. Mercoledì 27 maggio c'è un viaggio da fare con l'arte. Viaggiare con l'arte si può, sì, perché per esempio Anatole France diceva: qual è il vero significato della parola viaggiare? Cambiare località? Assolutamente no. Viaggiare è cambiare opinioni e pregiudizi, e quindi cambiare anche le visioni. E viaggiare significa, attraverso l'arte, cambiare qualcosa dentro di noi. Ed è tornata a parlarcene una carissima amica, una delle prime amiche di Lunedì Notte, Barbara Ortelli. Buonasera Barbara, bentornata.
1: Ciao Carla, come stai?
0: Ma io quando sono qua il lunedì bene, grazie.
1: Sono riuscita a restare sveglia nonostante l'orario.
0: Ti abbiamo fatto fare un viaggio attorno al letto, allora, per non lasciarti andare.
1: Esatto.
0: Raccontaci subito di cosa succederà mercoledì 27 maggio, quindi questo viaggio, allora, che possiamo fare con l'arte.
1: Esatto, mercoledì 27 maggio terrò un workshop di arte aperitivo, ma non solo, anche sabato mattina 6 giugno in versione arte colazione per i mattinieri, vedi che mi si ecco, e semplicemente in questo corso avevo tantissimo desiderio di dare la possibilità alle persone di imparare a utilizzare una tecnica pittorica, in questo caso l'acquarello. Però mi sono detta: perché non farlo in un ambiente rilassato, piacevole, a fine giornata, proprio perché si è spesso stressati? E quindi mi sono detta: dai, unisci la possibilità di fare imparare alle persone una tecnica al buon cibo e quindi al momento relax preparato, ecco. E quindi sono scatenata.
0: E quindi è un viaggio anche questo, perché si può viaggiare restando, non tutte le partenze hanno un biglietto, una destinazione geografica. Tu ci farai viaggiare con l'arte, praticamente.
1: Assolutamente, perché appunto è come ben dici tu, tante volte non serve proprio partire chissà dove, ma basta poco, no? Ti metti magari a tavolino, prendi colori, pennelli, pennarelli o tutto quello che è il materiale necessario e ti metti a creare situazioni, ma non solo nell'arte, in generale dappertutto, in ogni settore si possono fare dei viaggi. Quindi assolutamente trovo molto bello pensare che il viaggio non è solo quello di prendere una valigia e partire, ma poter restare anche nel tuo piccolo, nel tuo mondo colorato, nelle tue situazioni quotidiane, ecco. Mm-hmm. Creare qualcosa che ti arricchisca lì.
0: Mm-hmm. In quel luogo lì, sì, appunto, senza spostarsi geograficamente. Ma quindi tu, per te è così, quando tu crei un'opera o un quadro, riesci ad andare lontano, vai in altri luoghi?
1: Ma allora, guarda, ti dico, in generale sì, nel senso che per esempio mi viene in mente un quadro che ho fatto l'anno scorso in estate. Stavo ritraendo una spiaggia dove c'era appunto una visione dall'alto da un drone, e si entra proprio nel quadro, nel senso che entri in un viaggio sensoriale, quindi di colori, mm-hmm, di forme. Ed è vero questo, a un certo punto perdi proprio anche il senso del tempo, l'esterno, la realtà. Quindi è proprio vero che in generale tutto quello che è possibile creare nella situazione artistica, crea il tuo mondo, il tuo momento magico, il tuo viaggio interiore, chiamalo anche così.
0: Certo. Quindi ti è già capitato di entrare in un quadro, per esempio, magari anche non tuo o tuo?
1: Sì, nel senso che spesso magari è vero che ci sono dei quadri che magari ti catturano parecchio, non so, per forme, per colori, eccetera. Magari ci sono dei dettagli proprio che guardi e che ti prendono e ti portano veramente ad aprire altre scatole interiori, quindi altre idee, altre situazioni. Trovo che ci siano davvero tantissime fonti di ispirazione in generale, ecco. E l'arte, ma non solo l'arte, penso in generale la nostra vita, è veramente ricca di tantissimissimi spunti che ci possono aprire tanti pacchetti di viaggio, ecco, chiamali così.
0: Bella, mi piace questa idea. Senti, ma quindi vuol dire che tu sei tra l'altro una creativa, sei un artista, vuol dire che tu sì. Viaggiavi con la fantasia già da bambina?
1: Ma guarda, allora, da bambina un po' grande che sono adesso, diciamo che sono sempre stata una sognatrice. E, appunto, guai a togliermi quella sensazione di viaggiare dentro la fantasia, nelle idee, nelle riflessioni, nei sogni in generale. Credo che in generale facciano bene questi momenti, no? Di leggerezza, di ascolto interiore. E aggiungo una cosa, che ci sono tre ingredienti fondamentali che non posso fare a meno proprio, che sono... la fantasia in generale, quindi non toglietemi la fantasia o l'immaginazione nella mia giornata, nel mio quotidiano, e poi il viaggio inteso come viaggio nel mondo interiore, quello è fondamentale per un artista in generale, ma anche per le persone normali che hanno voglia di scoprirsi, e il sognare, cioè anche la possibilità di sognare, di visualizzare i propri obiettivi, come raggiungerli. Questo fa parte tutto di un kit importante di viaggio.
0: Ok, ma perché secondo te c'è differenza tra sognare e viaggiare con la fantasia?
1: Ma allora, sognare secondo me, Carla, è un po' come immaginarsi qualcosa che ancora non esiste, ma che si percepisce un po' come possibile. Invece forse viaggiare con la fantasia è spaziare in campi più infiniti di possibilità e con un pizzico di follia, del tipo ok, c'è quella situazione che ancora non conosco, però con un po' di coraggio, di audacia devo buttarmi, e quindi la fantasia ci permette di amplificare quello che è magari soltanto una visione che abbiamo del nostro piccolo, cercare di riuscire ad andare verso anche qualcosa di ignoto.
0: Ah, ok, quindi tutto questo ci aiuta a vivere meglio la realtà.
1: Ma allora penso proprio di sì, nel senso che non possiamo vivere da spenti, abbiamo bisogno di detonatori, di stimoli e di possibilità di vivere con queste situazioni un po' leggere, no? Perché spesso mi capita di vedere delle persone con un viso spento, sì. Adulti che magari vanno a lavorare con questa faccia sempre arrabbiata, sempre concentrata. È importante, lo dico così come artista, veramente trovare anche quello spazio per ritrovare quella leggerezza nel vivere, ma soprattutto diventare un po' come fanno i bambini, no? Loro iniziano a creare delle cose fantastiche quando sì. sono leggeri dentro.
0: Sì.
1: Ed è vero, gli adulti si caricano così tanto a volte emotivamente che poi quando è il momento veramente di fare un passo verso qualcosa di nuovo sono bloccati e spesso li vedi e mi dispiace perché basta poco per poter avere quella sensazione di frizzante, ecco, sì. che ti può vivere dentro per vivere le cose, per poter finalmente, non so, realizzare quel sogno, quella possibilità che avevi in mente. Ecco, però bisogna veramente mettersi un po' all'ascolto di se stessi, ecco.
0: Sì, è vero, e poi cercare sempre da qualche parte delle bellezze collaterali, per rifarmi a un altro titolo di un film. Questa sera infatti ho visto a prima ora l'intervista che il collega Pusterla ha fatto a Pier Tami, il direttore delle nazionali di calcio svizzere. Lui ha detto una bella cosa, lui ha detto: per noi durante i mondiali, quel mese e mezzo che staremo tutti assieme 24 ore su 24, sempre in viaggio, tra le partite, eccetera, lui ha detto, per me sarà importante vedere se alla mattina arriviamo a colazione o sul campo da calcio, all'allenamento, sorridendo, se la squadra sorride, se tutto il team sorride, vuol dire che stiamo facendo bene il nostro lavoro. E questa cosa mi è piaciuta molto, no? L'idea di, come dici tu, di cercare da qualche parte un po' di leggerezza nella vita, e viaggiare con la fantasia ce lo fa fare, ce lo permette.
1: Sì, io sono d'accordo con quanto hai detto. È importante veramente nel nostro piccolo quotidiano ribaltare a volte delle situazioni super pesanti e cercare veramente di vivere facendoci spazio, perché tante volte non ci si accorge, ma si viene sommersi da e questo impegno e quell'altro e quell'altra cosa, e poi si dimentica la bellezza della possibilità di vivere le cose, anche le più banali, ma le più importanti, grazie a questa possibilità di avere aria, spazio, di ritrovare un po' il campo, il nostro settore, il nostro luogo, dove poter manifestare chi siamo, come siamo, eccetera, eccetera.
0: È vero, è importantissimo quel genere di spazio, che non è, come ancora una volta come nel caso del viaggio, puramente geografico, ma anche la musica e anche una canzone può essere un viaggio. Allora io ti chiederei di restare ancora un attimo con noi e di gustarci assieme Voyage di Zoé Mé. Zoé Mé ha portato brano all'Eurovision dello scorso anno. Io credo che non sia stato capito, perché l'ho trovato bellissimo, tra l'altro, questo brano di Zoé Mé, perché il verbo voyager, quindi viaggiare, diventa proprio la metafora del sentire, di magari del cambiare dentro se stessi, del cambiare posizione dentro una relazione. Quindi è proprio un voyage come quelli che piacciono a noi, Barbara, quelli che si fanno
1: meraviglia
0: da dentro. Allora resta con noi e ci godiamo Zoé Mé.
1: Promesso.

0: Voyage, viaggi. Daniele ci scrive allo 076 321 1113 e lo vorrei raccontare anche a te, Barbara, perché lui ci scrive che fino a una quindicina di anni fa io e mia moglie avevamo uno spirito d'avventura che ci portava a partire con i due figli ancora piccoli con una bici ed un tandem per Svizzera, Germania, senza un programma fisso e senza riservare nulla. Oggi quel coraggio non ce l'ho più, ma quei momenti così forti resteranno sempre nel cuore di tutta la famiglia. Quindi dei viaggi proprio quasi, cioè, senza una meta fissa, senza organizzare niente, un po' così alla selvaggia, che però ti restano nel cuore. È comprensibile magari, Barbara, anche che Daniele, passati 15-20 anni, si dica adesso ogni cosa a suo tempo.
1: Ma sì, sai, a volte ci sono dei momenti in cui si possono fare delle cose e poi magari cambia, tutto cambia e magari si prende un'altra piega. Quindi non disperarti, Daniele, nel senso, se ci ascolta. Secondo me è importante adattarsi un po' alla situazione, magari ridurre quello che è il viaggio e fare qualcosa di un po' più piccolo, a portata di mano. Non rimpiangere, ecco, i tuoi viaggi, ma sicuramente, ecco, cercare di ricordarteli.
0: Sono piccoli tesori. Dettagli,
1: sì, quello che ti ha lasciato, esatto, quello che ti ha lasciato dentro a livello proprio di cuore.
0: Tu ce l'hai un viaggio che ti è rimasto del cuore?
1: Allora, sì, un viaggio che di solito faccio ogni anno in Sardegna. Io amo la Sardegna, per me non so che cosa abbia quell'isola di speciale, però è un'isola selvaggia che ogni volta che metto piede là mi sembra di fare veramente un viaggio anche interiore. Mi trasforma, cioè ogni volta che torno a casa ho fatto un percorso interiore silenzioso, ma grazie attraverso quello che ho vissuto, quindi non so, il mare piuttosto che tutte le passeggiate fatte in spiaggia o i chilometri in macchina, eccetera. Tutto quello che assorbo da quest'isola, ecco, mi fa un effetto pazzesco. Torno a casa che mi sento un'altra persona completamente. Sì.
0: E fai bene ad andarci. Ma al di là di un viaggio, anche inteso proprio come una meta, un posto dove andare, anche la musica, una canzone può essere un viaggio.
1: Sì, secondo me qui si aprono dei veri e propri viaggi, nel senso che la musica, come i libri, la lettura in generale, sono dei mondi dove veramente si possono fare dei tuffi, letteralmente dei tuffi all'interno, di ricarica e di... è un mondo, sia la lettura sia quello della musica, dove ci si può proprio sconnettere dalla realtà.
0: Sì.
1: E il libro, soprattutto, anche la lettura in generale, fa partire proprio una serie di immagini, di fantasie, di scenografia attraverso la lettura delle parole e di quello che leggiamo appunto nel testo, che ci permettono proprio di entrare quasi nella situazione che stiamo leggendo. Quindi penso che siano dei buoni settori, quelli della musica, quello dei libri. Che ci permettono sì proprio di espanderci a livello di fantasia, di immaginazione.
0: Ma immagino, non so, tu sei molto giovane, però credo che le canzoni dello Zecchino d'Oro alla fine continuiamo a far girare sempre le stesse. Ma te la ricordi quella del topo con gli occhiali? Che diceva:
1: no.
0: I libri sono ali che aiutano a volare, i libri sono vele che fanno navigare, i libri sono inviti a straordinari viaggi, con mille personaggi l'incontro sempre c'è. Quindi è vero che i libri, credo forse più di qualunque cosa, a volte puoi diventare anche il personaggio che stai leggendo, quindi è un viaggio anche all'interno di qualcun altro.
1: Sì, è proprio un immedesimarsi, a un certo punto veramente non sai bene dove sei, in che pezzo sei del libro, quindi è tutta una sensazione molto bella, ed è bello lasciarsi anche proprio trascinare da quello che leggi, ti lasci proprio plasmare, quindi non è solo un leggere basta, ma è proprio un entrare per un attimo in un mondo parallelo in un certo qual modo, mm-hmm. e lasciarsi proprio vivere da quello che c'è scritto.
0: Ed è bellissimo, infatti ci sta, tra l'altro Fede, che abbiamo sentito nella prima ora, che sta facendo questo anno sabbatico in giro per il Regno Unito con sì. la sua famiglia.

0: Ha proprio detto poter ritrovare il tempo per i libri. Questo è veramente importante, però è giusto, devi prenderti il tempo, perché? Perché se fai un viaggio, anche un viaggio di 350 pagine, ha bisogno del suo tempo.
1: Sì, assolutamente, il tempo se non te lo trovi in generale nelle attività, guai, nel senso che abbiamo proprio bisogno di questo spazio sacro dove entrare, tuffarci per fare le nostre cose, per ritrovarci un momento distaccato dai soliti impegni, ecco, dagli stimoli esterni, da tutto quello che ci richiama fuori. Quindi assolutamente è importante.
0: Eh sì, è veramente importante. Quindi se non potete muovervi da casa, non fa niente, trovate il sistema per viaggiare in qualche modo, no? È davvero utile, è fondamentale, direi.
1: Esatto, mi stai chiedendo, no, mi stavo riflettendo tra me e me, che mi stavo immaginando la persona che viaggia anche semplicemente seduta sulla poltrona, mentre, non so, spazia nelle sue fantasie, pensa a qualcosa che vorrebbe realizzare, obiettivi da raggiungere, sogni nel cassetto. Quindi in realtà si possono fare dei viaggi pazzeschi senza andare chissà dove, ecco. Poi ovviamente penso che viaggiare ha anche una sua bella importanza, no? Perché, come hai detto ben tu, il viaggio non è solo prendere la valigia e partire, ma è proprio la percezione di quello che un viaggio poi ti lascia attraverso il vissuto. Ed è questa la cosa meravigliosa, quando il viaggio ti trasforma dentro, ti lascia qualcosa di nuovo, un pezzettino di te che non conoscevi.
0: Eh sì, è non tornare come sei partita, quindi tornare diversa
1: Mai.
0: in questo caso.
1: Esatto, sì, assolutamente.
0: Anche se continui ad andare nello stesso posto, come fai tu, come faccio io, che ho questa attrazione, sì, ormai è nota a tutti nei confronti della Spagna, quindi è vero che anche lì
1: Esatto, siamo degli
0: ritrovo.
1: abitué proprio.
0: Sì, però a volte
1: Sì,
0: anche
1: sì.
0: quello, anche fare sempre gli stessi viaggi, se è questo che ti piace, ti fa sentire bene, ma il viaggio stesso, proprio il raggiungere la meta anche, ogni volta è diverso, ogni volta ti
1: Sono
0: fa
1: d'accordo.
0: provare cose diverse e credo che forse l'importante è anche continuare a mantenere le antenne, accese.
1: Certo, sì Carla, è vero, così, nel senso di cercare proprio di cogliere sempre le novità che il viaggio stesso ci porta, perché come ben dici tante volte lo stesso punto, però è visto con altri occhi o con altre percezioni, cioè altre situazioni, è tutto diverso, eppure è lo stesso viaggio che hai fatto,
0: Sì.
1: ma
0: E
1: è proprio la percezione del viaggio stesso che cambia.
0: anche perché sei cambiata tu, del tempo è passato tra un incontro e l'altro con il tuo luogo del cuore, e chiaramente tu hai un bagaglio diverso ogni volta, quindi tu sei un po' una persona diversa ogni volta, anche se arrivi nello stesso posto.
1: Esatto, bellissime queste profondità, bellissime.
0: Ma sei
1: Dovremmo
0: tu.
1: veramente un po' tutti buttarci in questi pensieri che non sono
0: Sì.
1: semplicemente ABC, ma la vita è così tanto spaziale che, cioè, ci lascia veramente riflettere dalla mattina alla sera. Fantastico.
0: È vero, è vero. Comunque il pubblico sta sentendo il tuo entusiasmo, il tuo sorriso è arrivato anche a casa.
1: Fantastico, sono contentissima.
0: Hanno scritto che sei sorridente e si sente, quindi questo fa bene di questi tempi poi, Barbara, fa proprio
1: Mamma mia.
0: benissimo. Allora, io vorrei ricordare però che si può condividere non soltanto il tuo sorriso attraverso Rete 1, ma anche attraverso l'arte. Arte Aperò. Ricordaci cosa succede mercoledì 27 maggio e poi il 6 giugno.
1: Allora, mercoledì 27 maggio, fine giornata, quindi dalle 18:15 fino alle 20:45, ci sarà questo momento dove si impara a utilizzare l'acquarello e insieme si sorseggiano e si degustano dei piccoli cibi preparati in casa. E invece sabato 6 giugno, che è appunto al mattino, ci sarà, per la versione mattina, sempre lo stesso corso con colazione annessa. Quindi non vedo l'ora di invitarvi
0: E le informazioni
1: appunto
0: dove le
1: a.
0: possiamo trovare?
1: Casomai potete appunto contattarmi via Instagram a Barbara Ortelli in direct message.
0: Ok, perfetto. Quindi andate su Instagram, cercate Barbara Ortelli e seguitela perché vale la pena.
1: Grazie.
0: Io ti auguro di viaggiare sempre ancora tantissimo, Barbara, con questo tuo entusiasmo e davvero con questa tua energia positiva, che fai viaggiare anche noi, quindi davvero. Grazie di cuore per essere stata ancora una volta lunedì notte.
1: Carla, un abbraccione.
0: A te. Un abbraccio.
1: A presto.
0: A prestissimo.
1: Ciao.
0: Ciao.

E voi avete un posto dove andare? Questa era Elea con Atlantide, una bravissima giovane artista di casa nostra. Un posto dove andare, un posto dove vorreste andare. O magari avete un'opera, un quadro, una musica o una storia, un libro che vi ha fatto viaggiare, che volete condividere con noi. 076 321 11 13. Quei viaggi che vi restano nel cuore, come quello di Carlo che ha fatto da Papa Giovanni Paolo II, come quello che ci ha raccontato Daniele che faceva con la famiglia, questi viaggi dove non ci sono di fatto le mete ben precise, ma c'è soltanto la voglia di provare a sentirsi liberi, che è questa forse la cosa importante anche del viaggiare, è ritrovare da qualche parte la libertà, perché come diceva Pino Cacucci le radici sono importanti nella vita di un uomo, ma noi uomini abbiamo le gambe, non le radici, e le gambe sono fatte per andare altrove, magari non troppo lontano, magari proprio appena dietro l'angolo, magari davvero anche dal vostro divano. Viaggiare con la musica, viaggiare con i libri, viaggiare con dei film, con delle storie che ci vengono raccontate, viaggiare magari anche attraverso il racconto di un amico, ma continuare a viaggiare, magari anche attraverso l'amore.

E poi, oltre a canzoni che ci fanno viaggiare, oltre a libri, storie, film, Orre dice una cosa giusta: c'è anche l'amore per il cibo. Anche l'amore per il cibo ci porta in giro per dei viaggi. 076 321 1113. E Orre, che questo amore per il cibo proprio la fa viaggiare, ci consiglia, senza andare tanto lontano, un ristorante in cima all'Enma che pare abbia una torta di castagne spaziale. E io invece ti ringrazio anche per la foto con questa luna meravigliosa che hai mandato allo 076 321 1113. E poi c'è anche chi magari qualche viaggio vorrebbe farlo, qualche viaggio breve appena dietro casa, come Peo, che avrebbe tanto voluto domani riuscire ad andare in Leventina a seguire la tappa del Giro d'Italia che passerà da noi per arrivare a Cari, però purtroppo a causa di una recente perdita che ha spezzato un po' il cuore di Peo, domani dovrà rinunciare a questo breve viaggio che però avrebbe tanto voluto fare. Beh, io mi auguro, Peo, che ci saranno altre occasioni. Due anni fa è passato il Tour de Suisse da Cari, a sto giro arriva quello d'Italia e chi lo sa, magari fra un paio d'anni arriverà il Tour de France e potremmo recuperare lì in qualche modo questa occasione che c'è fuggita via in un momento triste, Peo. Comunque ricordati che noi ti siamo vicini, siamo con te. Lunedì notte è il popolo dei rivoluzionari che non si lascia mai da soli. E poi c'è Dorothy che ci scrive e lei dice: io viaggio sempre attraverso i libri, i manga, viaggio attraverso i sogni, la musica, arte, la mente, i videogiochi, viaggio con la fantasia. Ho fatto tanti viaggi con la mia famiglia in camper tra Italia, Svizzera, Francia, Spagna, Portogallo, Germania, addirittura in Danimarca, e il mio viaggio preferito, il migliore, è stato il viaggio dell'estate del 2008. Avevo ancora 11 anni, siamo andati in Germania, Berlino, Danimarca, Belgio, Francia, Charleville-Mézières, nel paese natale del mio poeta preferito Arthur Rimbaud. E hai detto poco, Dorothy. E poi a Disneyland a Parigi, un altro bellissimo viaggio anche nel 2004 a Mainfeld da Heidi. Quindi sono proprio luoghi che non sono fine a se stessi, tuoi, Dorothy, e quelli dove ci sono dei personaggi che tu porti nel cuore. E uno anche nell'inverno del 2009 in gita scolastica di una settimana a Londra, e quindi questa è sono i viaggi che sono rimasti nel cuore di Dorothy. E poi c'è una canzone, mi dice, che mi fa viaggiare particolarmente, Made Be di Enya. Beh, Enya è decisamente una cantante che ti porta altrove veramente. Adesso do un'occhiata, Dorothy, se riesco a trovarla nello scrigno musicale di Rete 1, quindi tratta direttamente dal film del Signore degli Anelli. Però grazie, Dorothy, è vero, ci sono viaggi che riguardano anche magari persone che amiamo nella vita, come un poeta. Mi ricordo Straight for Upon Avon, dove andai a visitare la casa dove è cresciuto e ha creato, mi immagino, William Shakespeare. Quindi questa grande emozione di sapere che stavo camminando sullo stesso pavimento di William Shakespeare. Anche questi sono viaggi che poi vi restano decisamente nel cuore. E i vostri? 076 321 1113.

E ci state raccontando i vostri viaggi, i viaggi quelli che fate da sempre, i viaggi quelli che vi segnano, quelli che vi restano dentro, nel cuore. 076-321-1113. Lidia ci scrive: un viaggio che faccio tutti gli anni dal 2010 è a Sant'Anna di Stazzemma, dove nel 1944, quindi siamo ancora in guerra, ci fu una strage e dove mio zio, ora quasi novantenne, si è salvato. È sempre una fortissima emozione. Beh, credo che questo possa essere un viaggio potente e tra l'altro ci manda anche la fotografia di Sant'Anna. Bellissimo, Lidia. Beh, posso davvero immaginare che questo genere di viaggi siano quasi dei pellegrinaggi, a dire la verità. Sono dei viaggi che fate anche proprio per ricordare qualche cosa che non solo ha cambiato la vostra vita, ma anche quelle di persone alle quali volete bene, come questo zio di Lidia, quasi novantenne. E poi ci sono i viaggi nei ricordi dell'infanzia, quelli dove ci dicono, dove poi ci dice, mi mettevano, i miei genitori, quando ero bambino, mi mettevano sotto il gerlo perché scappavo in continuazione con mia sorellina a rincorrere le galline. Quindi da piccoli ci si accontentava davvero di poco, però rimangono questi ricordi che sono importanti. Quindi viaggiare anche nei ricordi, fermarsi un attimo, ritrovare le persone alle quali abbiamo voluto bene, ritrovare le sensazioni, chiudere gli occhi e fare un viaggio davvero soltanto per voi stessi. Perché no? Questo può essere anche un modo davvero di viaggiare, di spostarsi senza andare lontano, anzi senza spostarsi proprio per niente. Sono tante le cose che si possono fare in fondo anche restando fermi sul proprio divano, come quello di ascoltare la radio, che lo diciamo spesso, lo ripetiamo spesso, in un'epoca dove tutto corre, tutto va veloce. Fermarsi come facciamo noi il lunedì notte, a parlare, a condividere i nostri ricordi, le nostre emozioni, i nostri viaggi, in questo caso fa davvero bene. Personalmente mi fa proprio bene al cuore. Allora non c'è niente di più bello, come dice Milan Kundera, non c'è niente di più bello dell'istante che precede il viaggio, l'istante in cui l'orizzonte del domani viene a renderci visita e a raccontarci le sue promesse. È una piccola promessa, l'abbiamo mantenuta per Dorothy, che adesso farà un bellissimo viaggio musicale almeno fino alle 23. Questa è Enya, May It Be, potrebbe essere, per Dorothy, ma per tutti voi di lunedì notte.

0: Rete 1.
1: Sono le 23.
2: Studio Fabiano Rizzi. La conclusione dell'accordo fra Iran e Stati Uniti è stata ritardata dalle controversie sul programma nucleare di Teheran e sulla revoca delle sanzioni. Lo riferiscono funzionari americani alla CNN, esprimendo ottimismo sul fatto che le divergenze possano essere risolte in tempi relativamente brevi. Secondo fonti di alto livello raccolte da Al Arabiya, l'Iran è pronto a rimuovere l'uranio altamente arricchito dal suo territorio a condizione che venga trasferito in Cina, e il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il primo ministro del Pakistan, paese mediatore nei negoziati tra Washington e Teheran. E mentre i mercati finanziari danno prova d'ottimismo scommettendo su una prossima riapertura dello stretto di Hormuz, con il prezzo del petrolio che cala del 7% e si fissa sotto i $90 al barile per il WTI texano e a $96.50 al barile per il Brent del Mare del Nord, Israele spinge sull'acceleratore nella guerra contro le milizie filo-iraniane e libanesi, con il primo ministro israeliano Netanyahu che in un videomessaggio ha dichiarato: siamo in guerra con Hezbollah, stanno usando i droni, ciò ci impone di intensificare gli attacchi e colpirli frontalmente. Il Cremlino ha raccomandato agli stranieri e ai diplomatici di lasciare Kiev poiché intende proseguire la serie di attacchi sulla capitale ucraina, colpendo centri di comando dell'esercito e infrastrutture dell'industria militare per rappresaglia all'attacco ucraino della settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. Dall'interno, caduta fatale in montagna verso le 17.30 in Valporta, valle laterale della Val Verzasca. Ne ha dato notizia la polizia ticinese. Una donna di 80 anni e un uomo 84enne del canton Zurigo sono caduti in un dirupo per cause da stabilire mentre scendevano verso Vogorno. A dare l'allarme i compagni d'escursione. La donna è morta sul posto, l'uomo ha riportato gravi ferite. Ed è di un morto e due feriti il bilancio della caduta di un albero su un gruppo di escursionisti nella regione dello Schwarzsee, nel canton Friburgo. L'incidente è avvenuto verso le 14.30 nei pressi della cascata di Seeweidbach. Ad avere la peggio un ventenne del canton Berna, ucciso sul colpo dallo schianto della pianta. I feriti sono un padre di 42 anni e il figlio di 7 friburghesi. Una squadra di sostegno psicologico è intervenuta per prendere in carico la famiglia della vittima e gli altri escursionisti presenti. Ancora dall'estero, in Senegal, il presidente Faye ha nominato il nuovo primo ministro. Si tratta di Amadou Lo, economista che ha lavorato alla banca centrale. Succede a Ousmane Sonko, licenziato venerdì da Faye. Faye e Sonko erano vicinissimi, ma da mesi si scontravano sulla gestione della preoccupante situazione dei conti pubblici. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese ancora soleggiato e molto caldo, con possibili temporali isolati, temperature massime di 33 gradi e un'allerta canicola moderata di grado 2 su 5 a bassa quota in Ticino e Moesano, valida da mezzogiorno fino a mercoledì sera. Sulla 2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo rimangono code di 2 chilometri in direzione di Lucerna, con tempi d'attesa di una ventina di minuti.
3: Il Giro d'Italia torna in Ticino, per la prima volta con una tappa interamente nella Svizzera italiana. Da Bellinzona alla Val di Blenio fino all'arrivo a Cari. Una festa per il ciclismo, una vetrina per le bellezze del nostro territorio, una giornata per riscoprire la bicicletta in un Ticino soffocato dal traffico. Martedì 26 maggio, tappone radiofonico su Rete 1 dalle 10, in diretta dalla partenza a Bellinzona con Antonio Bolzani e dalle 15 alle 18 da Cari per le emozioni del gran finale con Paolo Guglielmoni e Axel Belloni. Ci vediamo in giro. Il Giro d'Italia domani su Rete 1.

0: Sapete, io sarò partito per il carnevale di New Orleans almeno 6 o 7 volte. Non sono mai arrivato oltre il confine dello Stato. Il governatore della Louisiana me l'ha dato. Madame Tinkertoy, Casa delle Luci Azzurre, angolo via Bourbonne, via Toulouse, New Orleans, Louisiana. E dicono che questo sia il miglior casino di tutto il Sud. Mi piacerebbe andarci. E quanto tempo avete detto che vi ci vuole per arrivarci?
1: Eh? 2 o 3 giorni.
0: 2 o 3 giorni, non di più, eh? Certo che mi piacerebbe tanto venirci.
1: Sì? Ce l'hai un casco?
0: Oh, se ce l'ho il casco. È una bellezza. If you wanna be a bird.
2: Ad aprire la nostra terza e ultima ora insieme, un grande classico dei viaggi. Siamo nel 1969, questo era Easy Rider, quindi Dennis Hopper, Peter Fonda, Jack Nicholson. Forse vi ricordate anche la storia, era la storia di due motociclisti che attraversano gli Stati Uniti, e inseguono l'idea di libertà assoluta lungo questa strada. Li attraversano da ovest verso est dopo, tra l'altro, qualche malaffare in particolare di droga, e quindi la strada diventa uno spazio di confronto con un'America profonda, con le sue paure, le sue violenze, la sua incapacità di accogliere chi è diverso. Siamo alla fine degli anni 60, l'America non è pronta per chi vive fuori dai suoi codici, quindi in questo caso il viaggio, la strada non salva ma smaschera, quindi è un viaggio che promette libertà ma poi invece di fatto restituisce disillusioni. E cos'è per voi viaggiare? Di questo stiamo parlando a lunedì notte, in questo ultimo lunedì notte del mese di maggio. Sono sempre Carla Norgauer e voi siete qua con me, 076 321 1113, a raccontarmi che cos'è per voi viaggiare, o quali sono i viaggi del cuore, o il viaggio che ancora vorreste fare, magari appena vi riprendete un attimo, come il caso di Curzio, che tra l'altro a proposito dell'America ci scrive proprio dal Wisconsin, quindi anche questa da un'America profonda, che è in pausa, è fermo, non si viaggia, ma questo perché si è slogato una caviglia la settimana scorsa. E quindi cercheremo, Curzio, di farti viaggiare noi con le nostre storie, con le nostre musiche, con le nostre canzoni, perché l'abbiamo detto, anche le canzoni sanno portarci lontano, sanno farci viaggiare, ma soprattutto con i vostri messaggi. 076 321 1113. Non stiamo parlando di fughe, non stiamo parlando di viaggiare inteso come scappare, ma come magari dice Dalai Lama, vai almeno una volta all'anno in un posto dove non sei mai stato prima. Ma potrebbe anche essere un angolo dietro casa, eh? Ce ne avete mandati molti, abbiamo detto, lo diciamo spesso, lo diceva anche proprio nella promo che abbiamo ascoltato poco fa a proposito della giornata di domani, che vedrà Rete 1 intensamente impegnata sul nostro territorio. Cari, domani potrebbe diventare un po' posto dove non siete mai stati, non siete ancora stati, e che potrebbe farvi vivere un'avventura che vi resta nel cuore. Ebbene, che cos'è viaggiare? Cos'è viaggiare? Beh, io l'ho chiesto a Copilot, no? Va molto di moda adesso chiedere all'intelligenza artificiale, sempre con parsimonia, mi raccomando, fare domande, chiedere cosa pensa del viaggiare. Ebbene, Copilot, l'intelligenza artificiale, mi ha risposto: penso che il viaggiare sia una parola un po' ingannevole, perché sembra parlare di luoghi, ma in realtà parla di movimento interiore. Si può attraversare mezzo mondo e restare identici, e si può fare pochi passi o nessuno e cambiare completamente. Copilot mi dice: per me il viaggio vero è questo, e quando non controlli più tutto, quando qualcosa, un incontro, una difficoltà o una bellezza improvvisa ti sposta dentro. Non è comodo spesso, ti mette in discussione, ti fa sentire piccolo e a volte ti disorienta. Come si capisce che è stato un viaggio? Quando torni e qualcosa non torna più. Questo è un po' quello che mi ha detto Copilot. In sintesi, io credo che non viaggiamo per vedere il mondo, ma per capire dove siamo noi dentro al mondo. C'è della profondità, sarete d'accordo su questa visione del viaggio fatta dall'intelligenza artificiale. E voi siete mai partiti senza sapere dove andare, senza avere già una meta prestabilita? O c'è un viaggio che non avete ancora fatto e che vorreste fare? Incontri che vi sono rimasti dentro? Un luogo che vi ha fatto sentire improvvisamente a casa? Raccontatecelo. 076 321 1113. E noi ce la racconteremo assieme in questo lunedì notte, strada facendo.

Chiaramente la strada facendo di Claudio Baglioni non è un partire netto, non è una fuga, non è una meta, non è un viaggio vero e proprio, ma è il viaggio che accade mentre si vive, quindi quella strada facendoli mentre le cose dentro noi cambiano un giorno dopo l'altro, è quel genere di viaggio. Gran bella canzone questa di Claudio Baglioni, ma secondo voi per viaggiare bisogna necessariamente partire? O anche una cosa, spesso e volentieri si dice chi più viaggia ha più cultura. Non lo so, io conosco persone, chi è della mia generazione, quindi chi è nato negli anni 60, ma anche 70, inizio 80, ricorderà sicuramente il nostro Bigio Biaggi, che è stato uno dei personaggi più amati della nostra RSI, con i suoi Cosa bolle in pentola, Modo mio, programmi proprio legati fortemente al territorio. Bigio non è mai stato un grande viaggiatore, eppure è una persona di grandissima cultura, è un lettore vorace, proprio un mangiatore di documentari, quindi secondo me lui è uno che ha viaggiato tantissimo senza essere mai partito da casa, per esempio, non so cosa ne pensate voi, però sono questi generi di viaggi, questi viaggi dove magari vi è già capitato di viverli e di non voler più tornare a casa, o il contrario, di essere partiti e di non vedere l'ora di tornare a casa. Quindi non sempre le cose magari vanno come noi vorremmo, a volte ci sono dei viaggi che ci cambiano, o dei viaggi che non ci toccano per niente, quindi ogni volta le cose vengono vissute un po' in maniera diversa. Io sono andata però a cercare dei viaggiatori famosi, dei viaggiatori che hanno vissuto il viaggio però non nella maniera classica, per documentare un luogo o per documentare una trasferta. È il caso per esempio di Werner Herzog. Per lui viaggiare è diventato quasi un atto necessario, era quasi come un rituale, perché Herzog cammina. Herzog va in giro a piedi, Herzog cammina perché deve camminare. È celebre il viaggio a piedi che lui fece Monaco-Parigi per, tra virgolette, salvare un'amica. Non è superstizione, ma la convinzione profonda che il corpo in movimento muova anche il destino. Questo lui lo pensava davvero, e nei suoi film infatti i viaggi sono spesso eccessivi, sono ostinati, sono proprio quasi al limite del sopportabile, perché per lui il viaggio diventa un atto morale. Quindi Werner Herzog non è più razionale quando li racconta, e per lui camminare, quindi Monaco-Parigi, camminare cambia la relazione tra la volontà, il mondo e la paura, quindi diventa un po' un resistere all'assurdo, davvero un viaggio a piedi dove lui ha veramente creduto di poter salvare questa amica e quindi di muovere in qualche modo il destino con questa forza, con questa volontà, l'abbiamo detto, quindi non è più molto razionale, non c'è una grande logica in questo viaggio, però per Herzog è stato davvero una cosa, quasi un trascendere, insomma, è stata una cosa davvero molto potente nella quale lui ha creduto molto e poi lo si è ritrovato appunto nella maggior parte dei suoi film. E noi continuiamo a viaggiare anche in musica, restiamo negli anni 80, è il 1985, Cars cantano Drive.

Quindi questi erano i Cars, le auto che cantavano Drive, Who's gonna drive you home, chi ti porterà a casa questa notte. Quindi un altro tipo di viaggio, un viaggio che sa un po' il sapore della gelosia, di un amore finito. Quelli sono viaggi tristi e difficili. Peter Matheson lui invece viaggiava come elaborazione del lutto, a proposito di cuori che si spezzano e di storie d'amore che fanno soffrire. Il Leopardo delle Nevi, il suo libro, è un libro straordinario perché nasconde il vero motivo del viaggio di Matheson. Matheson va sull'Himalaya ufficialmente per la natura, in realtà lo fa per attraversare il dolore della morte della moglie. Quindi in questo caso appunto diventa l'elaborazione di un lutto. Il cammino, la fatica, ma anche l'altitudine, insomma questa sfida estrema con l'Himalaya, non servono sostanzialmente a scoprire qualcosa, ma a reggere il silenzio, proprio a cercare di non fuggire dal dolore, ma di abitarlo in qualche modo, quindi di abitare l'assenza di sua moglie. Il viaggio è un contenitore per il lutto, sostanzialmente. Non riuscirà a guarirlo, non riuscirà a consolarlo, ma gli permetterà di restare con questo dolore, quindi di convivere in qualche modo con il dolore. Questa è una cosa che spesso raccontano coloro che hanno avuto delle perdite forti, violente, dolorose, e raccontano proprio di come di fatto il dolore non se ne vada mai, cambia soltanto il tuo rapporto con esso. E spesso viaggiare dopo un grave lutto può in qualche modo aiutare non appunto a smettere di soffrire, ma a cercare di prendere la sofferenza, tenerla per mano e imparare a viverla, a conviverci in modo diverso. Quindi i viaggi possono essere anche, forse se non proprio una sorta di guarigione, però una specie di esperienza catartica che riesce in qualche modo ad aiutarci a restare là dove siamo, malgrado l'assenza delle persone che amiamo. Quindi il viaggio di Matheson, se avete l'occasione di rileggere Il Leopardo delle Nevi, facendolo con occhi diversi, quindi con la consapevolezza della forza con la quale lui comunque ha scritto questo libro. In molti hanno scritto del viaggiare e dei viaggi. Marcel Proust dice che il vero viaggio di scoperte non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. Anche questa è veramente una visione interessante. O ancora Ralph Waldo Emerson, che dice: non andare dove il sentiero ti può portare, vai invece dove il sentiero non c'è ancora e lascia dietro di te una traccia.

076 321 1113 per raccontarci dei vostri viaggi, i viaggi che vi hanno segnato, il viaggio del cuore, il viaggio che non riuscite più a dimenticare o quello che vorreste ancora fare. E allora fate così. Seguite l'impulso del momento, senza programmare nulla, nel giro di 8 ore e salite su un aereo o fate il piede.

Il viaggio in treno, riding on a train, quindi viaggiare in treno, questi qui erano i Pasadenas. Beh, il viaggio in treno, viaggio sereno, adesso al di là delle frasi scontate, credo che viaggiare in treno sia una delle cose più romantiche che si possano ancora fare. Sono stata recentemente a Lucerna per lavoro e l'arrivo in questa città stupenda che è Lucerna, fatta con un'entrata lenta nella sua stazione, ha un che davvero di romantico ancora d'altri tempi. C'è poi il vagone ristorante, mangiare sul treno viaggiando, questa credo che sia una delle cose che mi è rimasta più impressa della mia infanzia, quando da bambina con mia madre andavamo fino a Rimini e poi con un trenino, proprio quello del latte, avete in mente, proprio i treni super regionali, raggiungevamo Gatteo a Mare, questa ridente località della riviera adriatica. Ebbene, il viaggio in treno era fatto principalmente dal pranzo nel vagone ristorante, dove si incrociavano

persone, si tessevano discorsi, si facevano incontri che duravano esattamente il tempo del pranzo, il tempo di quel viaggio, ma che però erano piacevoli. E in particolare lo strano ricordo che ogni volta che penso a quei viaggi sono i grissini. Avete in mente i grissini quelli, ma credo che ci siano ancora quelli in questa lunga busta trasparente, questi piccoli torinesi, grissini torinesi lunghi, fini, che si sbriciolavano praticamente subito solo a guardarli, e poi la pasta, che aveva un sapore diverso dalle altre cose, o se non si poteva perché non si era riservato per tempo il vagone ristorante, alle fermate, quelle più importanti, quelle che duravano un po' di più, arrivavano con il carretto dei panini caldi, profumi che si sprigionavano in queste stazioni italiane, che si mescolavano un po' con l'odore proprio del ferro, del treno, che restava addosso finché non si scendeva dal treno. Quindi il viaggio in treno, viaggiare in treno, può essere anche una cosa davvero affascinante, che è un viaggio fine a se stesso, nel senso che già il viaggio e l'avventura inizia proprio con il cominciare a viaggiare, per non parlare delle cuccette, per non parlare dei vagoni letto, quindi anche quelle grandi avventure. Beh, una volta i viaggi anche all'interno della Svizzera duravano ancora di più, adesso grazie un po' alle nuove tecnologie, alla geografia modificata un po' dall'uomo, a nuove strade aperte, riusciamo a raggiungere le altre località del nostro paese in maniera un po' più veloce. Però il viaggio in treno resta quel viaggio lento, appunto romantico, che lascia davvero qualche cosa in più alla fine, quando si arriva alla stazione. Ci scrivono anche che per me, vivendo in Belgio e andando a trovare i miei parenti a Como, il viaggio è ascoltare e ricordare il bellissimo Ticino che attraverso con la macchina ogni anno. E quindi anche la radio può far viaggiare, può essere un viaggio all'interno del viaggio. Grazie GMB, grazie per il tuo messaggio allo 076 321 1113. Continuate a scriverci dei vostri viaggi, di come li vivete o come li vorreste vivere e che cosa rappresentano per voi. 076 321 1113.

E noi continuiamo in qualche modo a parlare d'amore con gli ostacoli del cuore e lo facciamo attraverso il viaggio. Ray Bradbury ha detto: viaggiamo inizialmente per perderci e poi viaggiamo per ritrovarci. Viaggiamo per aprire i nostri cuori e i nostri occhi e viaggiamo in sostanza per diventare di nuovo dei giovani ingenui, per rallentare il tempo, lasciarci ingannare e innamorarci ancora una volta. E allora quello è anche quello il viaggio che dovremmo ancora fare nella manciata di minuti che ci resta ancora da passare assieme in questo lunedì notte, il viaggio dell'amore. Allora, tra ostacoli del cuore e viaggiare per innamorarci ancora una volta, ci può stare davvero un viaggio sentimentale. E il vostro viaggio d'amore qual è stato? 076 321 1113. Questo è un viaggio cantato nel 1952. Torniamo indietro alla grande. Lei è la bionda e splendida Doris Day. In questo caso il viaggio non serve a cambiare, serve a tornare e ritrovare ciò che già conta, ciò che già abbiamo. La meta è chiara e la meta è una persona, quindi non è geografia, ma è veramente romanticismo. Quindi un viaggio sentimentale, a sentimental journey per ritrovare quella persona. Lei è Doris Day.

lasciamo un attimo da parte il cuore e occupiamoci della nostra salute in generale, perché non dobbiamo dimenticare che davvero viaggiare fa bene alla salute. Sono stati trovati ben 13 benefici per la salute derivanti dal viaggiare, quindi che questo mostra come esplorare nuove destinazioni possa contribuire a migliorare diversi aspetti della nostra vita. Beh, il primo è la riduzione dello stress. Questo ci potevamo arrivare tranquillamente anche noi, perché evidentemente ce ne andiamo dalla routine, stacchiamo dal lavoro, dalle preoccupazioni quotidiane, quindi ci si rilassa e si ricaricano le batterie. Il secondo è un miglioramento della salute mentale, perché viaggiare può effettivamente aiutare a migliorare la salute mentale, regalando momenti di felicità e di benessere. Quindi scopriamo nuovi luoghi, la cultura stimola la mente e aiuta quindi a combattere eventuale depressione o l'ansia. Terzo, aumento della creatività. Questo ce lo diceva anche la nostra artista del cuore Barbara Ortelli. Quindi esplorare nuove destinazioni, vivere in generale esperienze diverse, stimola proprio la creatività e l'immaginazione. Quindi potreste trovare delle soluzioni innovative e non immaginate a delle sfide quotidiane o a dei problemi che avevate lasciato a casa. Quarto, rafforzamento del sistema immunitario, perché viaggiare in luoghi diversi espone il corpo a nuovi ambienti, quindi rafforza il sistema immunitario e questo può contribuire chiaramente anche a rafforzare la salute e prevenire le malattie. Quinto, migliora la qualità del sonno. Beh, questo dipende, se non avete problemi col materasso o con il cuscino che non è quello di casa vostra, però in teoria cambiare l'ambiente e la routine può aiutare a migliorare la qualità del sonno. Scollegarci dalle preoccupazioni quotidiane, quindi ci si rilassa meglio e si dovrebbe dormire anche durante il viaggio. Tra l'altro, dormire durante il viaggio. Sesto, aumento della felicità. Questi ci sono studi veri e propri che dimostrano che viaggiare può aumentare la felicità e la soddisfazione di vita. Quindi le esperienze di viaggio creano ricordi positivi che poi contribuiscono, una volta che siete tornati a casa, a mantenere quel benessere emotivo. Sette, aumento dell'autostima, evidentemente, quindi aumenta la fiducia in se stesse e le esperienze positive durante un viaggio contribuiscono chiaramente a creare un'immagine di sé più positiva. Migliora anche la salute cardiovascolare, perché spesso e volentieri si cammina di più, si esplorano nuovi luoghi, si pratica dell'attività fisica durante i viaggi, quindi questo aumenta di sicuro la salute cardiovascolare. Stimola la mente, imparare nuove culture, magari dobbiamo sforzarci anche a parlare una lingua straniera, si scoprono altre storie, altre tradizioni e quindi questo stimola decisamente la nostra mente. 10. Rafforza i legami sociali. Perché viaggiare con gli amici, il familiare o il partner può rafforzare i legami o creare anche dei ricordi indimenticabili e quindi evidentemente questo può essere un legame emotivo più profondo. E poi, questo è importante, l'11esimo, maggiorare la tolleranza. Quindi c'è maggiore tolleranza quando siamo in vacanza o quando viaggiamo, perché conoscere nuove culture, interagire con persone diverse può contribuire ad aumentare la tolleranza e quindi a migliorare anche il nostro stato di empatia. Questo è essenziale, Questo è essenziale per costruire un mondo più inclusivo e rispettoso, quindi direi che il punto 11 è molto importante. Poi costruire la resilienza al 12esimo posto, quindi affrontare eventi e sfide inaspettate durante un viaggio può aiutarci a sviluppare resilienza, adattabilità, e quindi è importante perché così impariamo ad affrontare la vita con maggiore serenità. E poi infine al 13esimo posto c'è il rinnovamento dell'energia. In definitiva, viaggiare è un modo per rinnovare le proprie energie e quindi tornare a casa con una nuova prospettiva sulla vita, perché le esperienze vissute durante il viaggio possono ispirare cambiamenti positivi anche poi nella propria routine di tutti i giorni e anche nelle proprie abitudini. Quindi bisogna viaggiare in un modo o nell'altro, Possiamo viaggiare spostandoci, possiamo viaggiare restando a casa. L'importante è che continuiamo a farlo, perché come diceva Alphonse de Lamartine, non c'è uomo più completo di colui che ha viaggiato, che ha cambiato 20 volte la forma del suo pensiero e della sua vita.

E con un po' di fortuna chiudiamo questa serata, questo ultimo lunedì notte del mese di maggio, ultimo minuto da restare assieme. Allora mi piace ricordare quello che ci siamo detti all'inizio, cioè che l'unica regola del viaggio è non tornare come siamo partiti, tornare diversi. Allora io vi auguro di viaggiare verso mete desiderate, di viaggiare senza uscire di casa, di viaggiare grazie ai libri, grazie alla musica, grazie ai vostri ricordi, ma soprattutto di viaggiare con la vostra mente e con il vostro cuore. Vi ringrazio davvero per essere stati con me, per i messaggi che mi avete scritto, perché anche voi fate bene alla mia anima e stare con voi per me è sempre davvero un grande piacere. Vi aspetto lunedì prossimo, se lo vorrete ancora, a Rete 1, lunedì notte. Buonanotte.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: La prima enciclica di Leone XIV è dedicata all'intelligenza artificiale, un settore che va regolato e non lasciato a pochi, dice il pontefice. Arriva in Ticino il Giro d'Italia, la 16ª tappa del 26 maggio si correrà nelle prossime ore tra Bellinzona e Carì. Permettere ai parenti di assistere i propri cari a casa con un rimborso riconosciuto dall'Alamal, un modello cresciuto più del previsto, di cui si occuperà il Parlamento nella sessione di giugno. Sport, tennis, ultimo ballo di Stan Wawrinka al Roland Garros. Il Vodese ha calcato per l'ultima volta la terra rossa parigina. La conclusione dell'accordo fra Iran e Stati Uniti è stata ritardata dalle controversie sul programma nucleare di Teheran e sulla revoca delle sanzioni. Lo riferiscono funzionari americani alla CNN esprimendo ottimismo sul fatto che le divergenze possano essere risolte in tempi relativamente brevi. Secondo fonti di alto livello raccolte da Al Arabiya, l'Iran è pronto a rimuovere l'uranio altamente arricchito dal suo territorio a condizione che venga trasferito in Cina, e il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il primo ministro del Pakistan, paese mediatore nei negoziati tra Washington e Teheran. E mentre i mercati finanziari danno prova d'ottimismo, scommettendo su una prossima riapertura dello stretto di Hormuz, con il prezzo del petrolio che cala del 7% e si fissa sotto i $90 al barile per il WTI texano e a $96.50 al barile per il Brent del Mare del Nord, Israele spinge sull'acceleratore nella guerra contro le milizie filo-iraniane e libanesi, con il primo ministro israeliano Netanyahu che in un videomessaggio ha dichiarato: siamo in guerra con Hezbollah, stanno usando i droni, ciò ci impone di intensificare gli attacchi e colpirli frontalmente. Il Cremlino ha raccomandato agli stranieri e ai diplomatici di lasciare Kiev poiché intende proseguire con la rappresaglia sulla capitale ucraina, colpendo centri di comando e infrastrutture dell'industria militare in risposta all'attacco ucraino della settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. Papa Leone XIV ha presentato la prima enciclica del suo pontificato, si intitola Magnifica Humanitas, Umanità Magnifica, ed è dedicata alla protezione della persona umana nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Il pontefice chiede in sostanza di rallentare e regolamentare di più il settore per preservare la libertà e la dignità dell'essere umano. Sentiamo Paolo Rodari, esperto di questioni vaticane della RSI.
2: Come restare umani nell'era dell'intelligenza artificiale? Per il Papa l'intelligenza artificiale non è neutrale, ma può diventare uno strumento di disumanizzazione, usa proprio questa parola, se guidata da logiche di efficienza e di potere. Per questo Prevost richiama i pilastri della dottrina sociale della Chiesa, ovvero dignità della persona, valore del lavoro, giustizia, pace e bene comune. Però insieme denuncia anche i rischi, no? Come la sorveglianza di massa, le nuove schiavitù digitali, l'uso militare dell'intelligenza artificiale e la manipolazione informativa. E per questo invita a costruire un modello tecnologico che serva all'uomo. E poi quell'immagine finale, che secondo me è molto potente, in cui dice che l'umanità deve scegliere se costruire una nuova Babele dominata dalla tecnica o una Gerusalemme dove tecnologia e umanità convivono nella verità. È la prima volta che un pontefice presenta la sua enciclica. Ricordiamo che l'enciclica è il testo un po' programmatico di un pontificato, quindi il fatto che il Papa sia lì presente vuol dire che in qualche modo crede fermamente, ovviamente, in questo testo, ma vuole, come dire, io sono qui per dire che questo testo per me è decisivo e sarà decisivo per tutto il pontificato. Dall'altra parte gli ospiti presenti oggi in Vaticano, tra cui Christopher Ohlo, cioè il cofondatore di Anthropic, uno dei laboratori più avanzati nella sicurezza dell'intelligenza artificiale, e la sua presenza viene letta da molti osservatori come un segnale politico forte. Da una parte l'amministrazione Trump spinge per uno sviluppo delle IA rapido, no? Competitivo, poco regolato, accusando anche i laboratori più cauti come Anthropic di rallentare la catena tecnologica nazionale, ma dall'altra parte il Vaticano invece indica, anche con la presenza di questa persona, una strada diversa: mettere la dignità umana al centro, rifiutare l'uso militare dell'intelligenza artificiale, denunciare la sorveglianza di massa e la mercificazione dei dati.
1: Arriva oggi, martedì, in Ticino il Giro d'Italia. La tappa della gara ciclistica tra Bellinzona e Cari porterà nel sopraceneri il pubblico delle grandi occasioni e con esso i relativi disagi alla circolazione. Gian Robbiani ha fatto il punto con il capitano Cristiano Nenzi della Polizia Cantonale, responsabile della sicurezza della gara.
3: Abbiamo due gare, la gara e-bike che partirà alle 12.25 da Biasca, mentre il giro dei professionisti partirà alle 13.45 da Bellinzona. Quindi la grossa chiusura sarà alle 11.45 da Bellinzona. E andrà avanti fino alle 18.30 l'ultima tratta che riguarda l'Alta Valle Leventina.
4: Comunque, mano a mano che la gara si sposta verso nord, si liberano anche le strade.
3: La tratta Bellinzona fino a Biasca sarà chiusa dalle 11.45 alle 16.15, dopodiché tutta la riviera sarà aperta, mentre la parte alta della Leventina rimarrà appunto chiusa fino alle 18.30.
4: Ma cosa significa per la polizia e gli altri enti di primo intervento mettere in sicurezza un evento di questa portata?
3: È una grande macchina che si muove sul territorio. La gara è in movimento, quindi dobbiamo garantire da una parte la sicurezza della gara e poi bisogna garantire la sicurezza del tracciato, impedendo che questo venga invaso. A lato di tutta questa macchina, che abbiamo tutto quello che riguarda la gestione del pubblico, delle auto, dei camper e dei bus che arrivano.
4: Della carovana, insomma, ma quanti sono gli agenti di polizia impiegati per la sicurezza?
3: Abbiamo circa dagli 800 ai 900 addetti alla sicurezza per la gara, 500-550 che operano per garantirne la sicurezza, dei quali abbiamo circa 250 agenti di polizia provenienti poi da tutti i corpi di polizia del Cantone Ticino, con una disponibilità anche aerea in caso di evento maggiore.
4: Speriamo comunque che non ce ne sia bisogno.
1: Caduta fatale in montagna verso le 17.30 in Valporta, valle laterale della Val Verzasca. Ne ha dato notizia la polizia ticinese. Una donna di 80 anni e un uomo 84enne del Canton Zurigo sono caduti in un dirupo per cause da stabilire mentre scendevano verso Vogorno. A dare l'allarme i compagni d'escursione, la donna è morta sul posto, l'uomo ha riportato gravi ferite. Ed è di un morto e due feriti il bilancio della caduta di un albero su un gruppo di escursionisti nella regione dello Schwarzsee, nel Canton Friburgo. L'incidente è avvenuto verso le 14.30 nei pressi della cascata di Seewaldbach. Ad avere la peggio un ventenne del Canton Berna, ucciso sul colpo dallo schianto della pianta. I feriti sono un padre di 42 anni e il figlio di 7 friburghesi. Una squadra di sostegno psicologico è intervenuta per prendere in carico la famiglia della vittima e gli altri escursionisti presenti. È una misura nata per sostenere le famiglie, permettere ai parenti di assistere i propri cari a casa con un rimborso riconosciuto dalla LAMAL. Ma negli ultimi anni questo modello è cresciuto più del previsto, trasformandosi in un mercato redditizio per alcune spitex private che assumono i familiari. Una dinamica che ha fatto aumentare parecchio i costi e una dinamica di cui si occuperà il Parlamento nella sessione di giugno alle porte. Anna Valenti.
5: Fornire una paga a chi assiste un familiare malato, riconoscendo questo lavoro di cura come una prestazione rimborsabile dall'assicurazione di base, LAMAL. È il principio stabilito nel 2019 da una sentenza del Tribunale federale che ha accolto il ricorso presentato da un parente curante contro la decisione dell'assicuratore del cantone di non rimborsare le cure da lui prestate. I giudici hanno però posto una condizione chiara: il parente curante deve essere assunto e formato da una società di servizi e di cura a domicilio privata riconosciuta. Una sentenza che ha sancito un principio importante, ma ha anche aperto la strada a un modello di business cresciuto molto più del previsto. Negli ultimi 7 anni le spitex private attive in questo ambito si sono moltiplicate, molte hanno assunto i familiari come collaboratori e fatturano le ore alle casse malati. Una proliferazione che ha portato a un'esplosione dei costi che ricadono non solo sull'assicurazione di base ma anche sui cantoni, chiamati per legge a finanziare la quota non coperta dalla LAMAL. Un modello che ha suscitato anche grandi dubbi sulla qualità delle cure offerte. È anche per questo che ora la politica vuole intervenire. La Commissione della Sicurezza Sociale e della Sanità del Consiglio Nazionale propone 3 misure per riportare ordine. Ridurre la remunerazione alla MAL per l'assistenza prestata dai parenti, introdurre criteri di qualità più severi e permettere ai cantoni di limitare il numero di fornitori tramite licenze regionali. Misure che saranno discusse dal Parlamento nella sessione di giugno, in attesa dell'intervento del Consiglio federale, che dovrebbe presentare una revisione più ampia della MAL entro la fine del 2027.
1: La pagina sportiva è firmata da Paolo Laurenti.
6: Partiamo dai mondiali di hockey. Non ce l'ha fatta l'Italia a mantenere il proprio posto in top division. Sconfitti nello scontro salvezza dalla Slovenia 5-1, gli azzurri hanno terminato la fase a girone all'ultimo posto e sono quindi retrocessi. Nel gruppo A la Germania ha invece fatto il suo, piegando la già condannata Gran Bretagna per 6-3, un successo che però potrebbe non bastare ai tedeschi per l'accesso ai quarti. Austria e Lettonia hanno infatti un punto di ritardo, mentre gli Stati Uniti 2, ma tutte e tre hanno ancora un match a disposizione. Calcio in Germania, vincendo 2-1 il ritorno dello spareggio, il Paderborn si è guadagnato la promozione in Bundesliga ai danni del Wolfsburg dell'ex Lugano Mura, che retrocede dopo 30 anni. Piazza pulita in casa Milan per la mancata qualificazione alla Champions League, licenziati quasi tutti i vertici dirigenziali e l'allenatore Massimiliano Allegri. Infine il tennis, ieri l'impresa di Susan Bandecchi, che ha conquistato il suo primo successo in uno slam. La tennista ticinese ha superato il primo turno del Roland Garros, turno invece che ha segnato il capolinea della lunga storia al torneo parigino di Stan Wawrinka, che lo conquistò nel 2015. Il contributo di Ivan Zipilli.
7: Una storia lunga, 21 edizioni, 23 anni se torniamo al successo a livello junior, si è chiusa sull'amato campo Simon Mathieu. Opposto al lucky loser Jesper De Jong, Stan Wawrinka non è riuscito a regalare e regalarsi un'altra occasione per infiammare le passioni del pubblico parigino. Più fresco, nonostante le 3 partite di qualificazione già giocate, l'olandese è stato suo malgrado sparring partner in una giornata che l'ho visto non di meno vincitore sul campo. Il pubblico era tutto inevitabilmente per il 41enne rossocrociato, una delle ultime icone di un'era tennistica per certi versi irripetibile e che manca già per la narrativa impareggiabile che sapeva esprimere. Impareggiabile come i rovesci che per 2 decenni hanno illuminato la scena delle partite di Stan, emozionato ma generoso come sempre nella sua ultima recita sul rosso francese. Il suo anno non è ancora terminato e Stan continuerà a nutrirsi dell'affetto che lo travolge dagli spalti ovunque vada, ma che proprio nella capitale transalpina ha trovato anche in questi ultimi anni il suo apice. Un affetto che anche lui ha sempre restituito, cavalcando quel sogno di campione che proprio le luci di Parigi avevano acceso e che oggi lo spingono invece un passo avanti verso il tramonto.
1: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo martedì 26 maggio. In tutto il paese ancora soleggiato e molto caldo, con possibili temporali isolati, temperature massime di 33 gradi e un'allerta canicola moderata di grado 2 su 5 a bassa quota in Ticino e Moesano, valida da mezzogiorno fino a mercoledì sera. È tutto per il Radio Giornale di mezzanotte. L'informazione, lo ricordo, torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Roberto Conti alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
0: Take it easy.

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14.

0: Rete 1.
1: Primo appuntamento informativo della notte, siccome è l'una, e in redazione fino a mattina c'è Fabio Degli Antoni, ben ritrovati. Arriva oggi in Ticino il Giro d'Italia, la 16ª tappa della gara ciclistica. Si correrà dalle 13.45 tra Bellinzona e Carie e porterà nel sopracenere il pubblico delle grandi occasioni, ma anche qualche disagio alla circolazione, con chiusure dalle 11.45 alle 16.15 tra Bellinzona e Biasca. Mentre la parte alta della Leventina rimarrà chiusa fin verso le 18.30. Sempre per la cronaca regionale, caduta fatale in montagna nel tardo pomeriggio in Valporta, valle laterale della Val Verzasca. Ne ha dato notizia la polizia ticinese. Una donna di 80 anni e un uomo di 84 del canton Zurigo sono caduti in un dirupo per cause da stabilire mentre scendevano verso Vogorno. A dare l'allarme i compagni di escursione. La donna è morta sul posto, l'uomo ha riportato gravi ferite. È di un morto e due feriti il bilancio della caduta di un albero su un gruppo di escursionisti nella regione dello Schwarzsee nel canton Friburgo. L'incidente è avvenuto verso le 14.30 nei pressi della cascata di Seewittbach. A avere la peggio un ventenne del canton Berna, ucciso sul posto dallo schianto della pianta. I feriti sono un padre di 42 anni e il figlio di 7 friburghesi. Una squadra di sostegno psicologico è intervenuta per prendere in carico la famiglia della vittima e gli altri escursionisti presenti. Sempre dall'interno, nel canton Argovia, un 79enne ha dato fuoco alla sua casa, diserbando la terrazza con un bruciatore a gas. Le fiamme e il fumo, sprigionato dal tetto dell'abitazione, sono stati segnalati ai pompieri in tarda mattinata da un passante. L'uomo ha lasciato incolume l'edificio. Ingenti comunque i danni. Il terzo incendio recente causato da bruciatori. Dall'estero, per il presidente statunitense Trump, l'accordo per un cessate il fuoco con l'Iran o sarà grandioso o non ci sarà. Lo ha scritto lo stesso presidente sul suo profilo social, esprimendo anche l'auspicio che l'Arabia Saudita e altri 4 paesi arabi firmino gli accordi di Abramo con Israele nel quadro della pace con l'Iran. Gli accordi di Abramo del 2020 normalizzano le relazioni tra Israele e alcuni paesi della regione. Il Cremlino invece ha raccomandato agli stranieri e ai diplomatici di lasciare Kiev, poiché intende proseguire con la rappresaglia sulla capitale ucraina, colpendo centri di comando e infrastrutture dell'industria militare. In risposta all'attacco ucraino della settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione occupata di Luhansk. Veniamo allo sport. Tennis, la ticinese Susanna Bandecchi ha superato il primo turno del Roland Garros, conquistando il suo primo successo in uno slam. Esce di scena invece Stan Wawrinka, sconfitto 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 dall'olandese Jesper De Jong. Il vodese ha calcato per ultima volta la terra russa parigina, che l'aveva visto trionfare nel 2015. Veniamo adesso al tempo di oggi, ormai martedì 26 maggio 2026. Da Locarno Monti ci fanno sapere che dopo la notte stellata o abbastanza ci attende una giornata nuovamente soleggiata e calda. Nuvole sulle montagne nel pomeriggio e temporale su alcune zone in serata. Temperature minime al sud 18 gradi, a nord 15, massime toccheranno ancora i 31 e l'isoterma di 0 gradi, sempre più in alto a 4200 metri. Adesso prosegue il palinsesto musicale notturno di Rete 1, ci risentiamo in diretta tra poco meno di un'ora per le notizie delle 2. A voi una felice notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle due in studio Fabio. Degli Antoni, nuovi raid degli Stati Uniti nel sud dell'Iran, colpiti un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Il gruppo filo-iraniano in Libano invece Hezbollah afferma di aver preso di mira 3 caserme e un posto di blocco militare nel nord di Israele. L'annuncio segue gli attacchi israeliani di ieri sera che hanno provocato almeno 5 morti a Mahgahara nell'est del Libano. Sono presi di mira diversi siti appartenenti a Hezbollah, mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu promette di intensificare gli attacchi contro il gruppo militante libanese. L'avvertimento del premier è giunto mentre Hezbollah ha lanciato droni a fibra ottica, anche un'arma ampiamente utilizzata nella guerra in Ucraina contro le forze israeliane nel Libano meridionale e nel nord di Israele nelle ultime settimane. Il primo ministro finlandese Petteri Orpo ha convocato una riunione per discutere la gestione delle incursioni di droni.